0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. New York d'estate è una fornace, grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperlo. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti?
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
2: Bill!
3: Oh, ciao Helen, tesoro!
2: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
3: No, non ho ancora avuto il piacere.
4: Come sta?
3: Benone. Grazie per l'interessamento.
2: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco, tu.
4: Si accomodi pure, prego. Sieda dove vuole.
5: Ah, tutto bene, signore?
4: Aldo.
5: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
4: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
5: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
4: Oh. Helen?
2: Sì?
4: Jimmy ci aspetta al solito bar.
2: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
4: No, è così distinto, chi l'avrebbe mai detto?
2: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
4: Nient'altro.
2: Bene.
5: Miss Helen sembra innamorata, eh?
4: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
6: Le notizie dall'estero, le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
5: Prego.
6: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
5: Chester, io prego, signor Bowen.
6: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano...
4: Posso parlare ora?
5: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio Quinto ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
4: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
5: Ma il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
4: Se è vero è per sopravvivere alla moglie e diventare scapolo.
5: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
4: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
2: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
3: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
2: Dici davvero?
3: E facce di bronzo.
4: Ah, no, via, le sono di più spiritose.
2: Ciao, Atlante.
7: Buonanotte.
4: Buonasera, Atlante.
7: Buonanotte.
2: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
7: Ciao,
2: non ti vedo da un
7: Ciao,
2: tempo.
7: Jimmy. Bello oh, non sorgio. Ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
4: Beh, il primo atto è stato...
7: Salute, come stai,
2: bene, bella? Bene, tu, Jimmy?
7: Sei deliziosa stasera.
2: Ah, si vede, vero?
7: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
2: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
7: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
3: Grazie, signore, davvero.
7: Chi è questo sentito? Orangutano?
4: Un amico. Un Tom Collins, prego.
2: Niente per me, grazie.
3: Passami un whisky.
7: Allora, posso dirvelo?
2: Coraggio, di che si
7: tratta? Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente in Inghilterra, lui è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
4: No.
2: No.
7: E subito, per il periodo delle nozze reali.
2: A Londra per le nozze?
3: Che onore.
2: Cara,
3: vuol dire che ci separiamo?
2: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
7: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
3: Da bere, figliuolo.
4: Con che mezzo andremo?
7: No, un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
4: Quale?
7: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma vi metto a bordo io, niente paura.
3: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
2: Possibile, e sono tanto felice.
7: Helen.
2: Oh, ciao, Dick.
7: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
2: No, niente.
3: Helen, chi è questo tipo?
2: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
3: Che cosa fa qui lei?
7: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
3: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
7: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
3: Questo è un insulto.
7: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
3: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, capito?
2: Mi ero scordata di
7: Ma si faccia visitare la mia ragazza.
2: Male.
7: Bisogna pensare ai bagagli.
2: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
3: Avrai tempo.
7: Gli altri attori principali vi seguiranno fra giorni.
2: A Londra com'è la moda?
4: Non lo so. Paga tu, per favore.
7: Sì, sì. Oh, quanto è qui?
4: Permetti?
2: Certo.
7: Tieni il resto, eh.
2: Ho una facenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
4: Sì, sorellina.
2: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
8: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
2: Lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
9: Posso accompagnarti a bordo?
2: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
9: No.
2: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
9: Ma certo. Addio, Helen.
10: Mi mancherai tanto, Linda.
9: Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
2: Anche nel mio, John.
3: Oh, Helen, cara, credevo di aver sbagliato ponte.
2: Ti resta poco tempo.
3: Davvero? E ho tante cose da dirti.
2: Cosa?
3: Beh, tu parti adesso e...
2: Certo, ma cosa vuoi dirmi?
3: Ecco, l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire tesoro, io...
7: Visitatori a terra.
2: Ma devi andare adesso, addio.
3: Ma Helen, io...
2: Spiegati, me lo direi per lettera.
3: Ah,
2: eh?
3: Sì, cara, sì.
2: A presto.
7: Visitatori a terra.
9: Barbara, il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
10: Oh, mi mancherai, John.
7: Ciao, Pico.
2: Ciao, Jimmy.
7: Sarai un successore. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
3: Arrivederci.
2: Arrivederci.
7: Oh, e divertitevi,
3: Oddio, eh? Helen!
7: Oh, Helen! Ciao, tesoro! Arrivederci! Ciao. A presto! Ciao, ciao, cara! Arrivederci!
3: Sì. Chi sta salutando lei?
7: La mia ragazza, è quella là!
3: Quella ciao, è la tesoro. Mia!
7: Sì. La faccia finita, è la mia ragazza! Ma cosa fate? State fermi!
11: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
7: Fermi, ragazzi, smettete, ascoltate! Ma insomma,
2: Povero Jimmy!
7: Smettetela! Basta! Separatevi!
12: Che magnifica giornata.
2: Ah, sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
12: Già.
13: Buongiorno.
2: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
12: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
2: A che ora ci troviamo?
12: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
2: D'accordo, alle 2.
12: Sì, puntuale.
2: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, A, B. Forse Ethel? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito.
0: Oh, che stupido non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso.
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese,
0: dai. Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui.
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero pastarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere, molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
2: È un vero lord.
3: Non ci tengo affatto.
0: Miss Bowen?
1: Sì?
0: Cablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
3: Scordiamoci di Bill. Le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
4: Già, Monsieur Bowen, sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
4: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
4: Grazie, Monsieur.
0: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: faremo, eh? Che si fa ora?
1: Non perdere l'equilibrio.
0: Oh, certo.
1: Oh, mi scusi.
2: Ma non c'è di che.
1: Ma che spiacente.

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure. Stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy. Sta salendo.
0: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonami e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
2: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorprese, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
0: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
0: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
1: Al teatro come andiamo?
2: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
0: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
1: Conquiste di viaggio, John Brindley, lo conosce?
2: Solo di nome, no, novità antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
1: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
0: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
1: Se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
0: Tanto i miei numeri sono tutti con te.
1: Ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
0: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
2: Andiamo?
1: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
0: Oh, va bene, va bene.
2: Arrivederci.
0: Ciao, Edgar.
2: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
0: Grazie.
2: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
1: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
2: Che cravatta originale, eh?
1: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
0: Oh, tutti i giorni.
1: Mi scusi, credevo che fosse lui.
0: Ma guarda, grazie.
2: Beh, devo tornare in ufficio. Lei sa dove è il teatro, vero?
1: Sicuro.
2: A più tardi, allora. Salute.
1: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmont.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmont.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ha fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so, io...
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
3: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
3: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
3: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
3: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.
3: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
2: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
3: Tenta almeno.
2: Sì, se vuoi.
3: Certo. Salve.
2: Ciao. Sono puntuale?
0: Ti sei divertita?
2: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
0: Discrete.
2: Cosa vuoi fare stasera?
0: Oh, sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
2: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
0: Già, sul serio non ti spiace?
2: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
0: Ottima idea.
2: Già.
0: Siamo tutte e due stanchi.
2: Già.
0: Beh, buonanotte, cara.
2: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen ed io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no?
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no?
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: E perché non si parlano più?
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi schegge con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
0: Piacere di conoscerti.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willie Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
0: No, credo di non avere parenti da queste parti.
3: Da queste parti?
0: Vengo dall'America.
3: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui. Io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
1: Papà!
3: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori.
0: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
3: Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è? Ecco, guardi qui, 2 sterline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
1: Ora basta, papà.
4: Alla coppia reale.
0: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
1: Tom, non è il caso.
0: Oh, sì, a quanto ammonta? 2 sterline? Ecco qua, signore.
3: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorata.
1: Già, e ora aggiungi pure un'altra sterlina e dammeli per la mamma.
3: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo o vuol nascondermelo?
1: 3 sterline, papà.
3: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
0: Simpatica usanza.
1: 3 sterline, papà.
3: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
1: Mancano 5 scellini.
3: Deve essere stato un errore tipografico. Ecco.
1: Grazie. Andiamo ora. Buonanotte, papà.
3: Buonanotte, cara. Buonanotte, amico.
0: Ciao, fratello.
4: Alla coppia reale, viva!
0: Grazie.
1: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
0: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
1: Al Rayton. È il mio fidanzato.
0: Non ne sembra molto entusiasta.
1: Oh, sì, invece.
0: È un segreto?
1: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
0: A Chicago.
1: Abita là.
0: E lei abita qui?
1: Sì.
0: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
1: Quasi 2 anni.
0: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
1: Non ho mai pensato di non esserlo.
0: E ha spesso sue notizie?
1: Ma per solito ogni 8 giorni.
0: Oh.
1: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
0: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
1: Oh, sì.
0: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
1: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
0: Ah, e allora?

0: che appena avrai i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
1: Benone.
0: A lei non dispiace, vero?
1: Che cosa?
0: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
1: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
0: Già, ha ragione.
1: Buonanotte, Anna.
0: Buonanotte, Tom.
2: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
3: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
4: In forma, vecchio mio, in formissima.
3: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
4: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
3: No, tutto bene?
4: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
3: E come sta Ellen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
4: Oh, no, tutto il contrario. Ellen è proprio diligente, come esce da teatro fila a nanna. E Tom invece che mi preoccupa.
3: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
4: No, no, no, Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
3: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
4: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
3: Fafaville.
4: Oh, splendido. Dalle un pizzicotto da parte mia.
3: Intesi, e adesso sganciati.
4: Mi sgancio.
3: Mi ha capito.
5: Cos'è tutta questa confusione?
1: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
5: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
1: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
5: Telefonagli e chiediglielo.
1: Spiritosa?
5: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
1: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
5: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
1: Si è fatto solo qualche risata.
5: Qualche risata?
1: Null'altro.
5: Ah. Oh.
1: Avanti. Buongiorno.
5: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
1: Come va?
5: Bene.
1: Ciao, John.
6: Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
5: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
6: Oh, magnifico, grazie.
1: A che ora è la sfilata?
6: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
5: Benissimo, da quanto non ti vedo.
6: Lo so, 4 giorni.
5: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
6: Certo, cioè spero di sì.
5: Perché?
6: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
5: Oh, ma vedrai di liberartene. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
6: Mi disimpegnerò.
5: Sai che ti trovo benone?
6: Ah, grazie.
5: Ti penso sempre.
6: E io penso tanto a te.
5: Come?
6: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
5: Cioè?
6: In primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova.
5: Sì?
6: È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.
1: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
6: La sfilata?
5: Oh, è già finita.
1: Aspetta, li faccio tornare.
5: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
1: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
5: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
1: Ma svelta, svelta.
5: Un minuto solo.
6: Cosa stai suonando?
1: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
6: E perché non la provate qui?
5: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
1: Va bene. Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
7: Le 4 del mattino.
1: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
5: E i nostri ultimi 2 numeri?
1: È inutile provarle, sei andata benone ieri sera.
5: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
1: Abbastanza. Anna, scusami.
0: Sì?
1: Non scordarti di domani sera.
0: La prima, e come potrei?
1: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
0: Oh, Tom, non posso.
1: Non puoi? E perché?
0: Al mi telefonerà.
1: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
0: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
5: Prendiamo l'autobus, Anna.
0: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
1: Oh, non fa niente, non fa niente.
7: A che ora domani?
1: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due.
7: Sì, signore.
5: Alle 11? Per Per fare cosa?
1: Voglio provare quei due nostri numeri.
5: Ma se hai detto che andavano bene?
1: Beh, voglio assicurarmene.
5: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
1: Di che cosa stai parlando?
5: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle sette.
1: Ma dov'è la chiave?
5: L'avevi tu?
1: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
5: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
1: Ti manca solo il pulpito.
5: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
1: Io no, amore.
5: No, oh, questo lo so.
1: Chi è?
5: È John. Non può venire alla prima.
1: Non può? Oh, che peccato.
5: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
1: Ah, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
5: È un debole e io detesto i deboli.
1: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
5: va bene, siamo pari. Mm. Con chi andrai al rinfresco?
1: Non lo so.
5: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme, del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
1: Sì, hai ragione. Ma damigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
5: Ah, oh, ne sarei giù liba. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
1: Saremo atomici.
5: Idrogeni.
1: Un trionfo. Speriamo. Helen, non scordare che niente conta come il successo.
5: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Oh, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì,
1: aspetta.
0: Certo. Oh, già.
1: Me l'ho ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Fine,
1: tu non
0: la strilli tanto perché ho detto che sei scema e con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: Ci provi, gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non t'hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe.
0: No.
1: Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non ho capito.

0: star lontano da te.
1: Sono
2: chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Ellen. Lui?
0: Sì.
2: Brindley. Sono diventati buoni amici.
0: Vedo.
3: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarmi?
3: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Ellen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
3: Che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
3: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
3: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
3: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
3: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
3: Sì.

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Qui est?
1: Sonnerie, James. Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate. Ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
2: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
2: Ah, sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
2: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
2: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite e lo comprarono per seppellircelo. Ma lui guarì.
2: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
2: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
2: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
2: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremmo più incontrati.
2: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
2: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
2: Le sembra il tipo che si accasa? Ah, mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
2: Buonanotte, amicone.

0: tirano le sette.
1: Avanti. Oh, buongiorno. Ciao Edgar.
0: Buongiorno. Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
2: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
0: Tutti i biglietti volatilizzati per due mesi.
2: Cos'è successo ai biglietti?
0: Volatilizzati, amico. Svaniti, tutti riservati.
2: Oh.
0: Il teatro è tutto prenotato per due mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
2: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Lo rispondo io in camera.
2: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
2: Ecco. Chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
2: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: Oh, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
2: Brava. Grazie.
3: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
4: Pronto, pronto!
5: Sei tu, Jimmy?
6: Sono Edgar.
4: Allora, Edgar, com'è andata?
6: Un bel successo.
4: Pienone, eh? Che dicono i critici?
6: Hanno scritto fulmini.
4: Fiasco, allora.
6: No, no, no, no, fulmini di plauso.
4: Oh, applausi!
6: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
4: Al Rayton, cosa fai, cantante?
6: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
4: Se non fa del teatro, che vi interessa?
6: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
4: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
6: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
4: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
6: Oh, sì, sì, sì. Allora, io sgancio.
3: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
7: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
3: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
7: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
3: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
7: Sai cosa penso?
3: No, cara.
7: Che non veda l'ora di rivederti.
3: Credi proprio? E sono a posto?
7: Oh, sembri un figurino.
8: Tommy, gli dica di andare più adagio.
2: L'autista può andare più piano?
9: Ah, sì, signore.
8: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
2: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
8: Gli dica allora di rallentare.
2: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
8: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo tassì sulla pera.
2: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
3: Salve, James.
8: Buongiorno, Sara.
3: James, sei elegante e bello.
8: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
3: Con questo traffico oggi.
8: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
3: Vogliamo andare?
8: Permettimi.
2: James, no.
8: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
7: Credi si riconcilieranno?
2: Certo.
7: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
2: Così?

0: Potrai sposarti e star tranquilla.
1: Sì.
2: Avanti.
3: Buonasera.
2: Edgar.
3: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
2: Oh, dunque.
3: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
2: Sposato?
3: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
4: Bene, bene, bene.
3: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
0: Era fidanzato con una ballerina. Oh. Me ne sto interessando solo per lei.
3: Oh, cielo, un bel guaio.
0: Già, vero?
3: Ma lei ne sembra soddisfatto.
0: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirgli.
3: No, oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
0: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
3: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
0: Si mantenga. Oh.
3: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
0: Cos'è domani?
3: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
0: Grazie.
2: Secondo atto, signor Bowen.
3: Pronto.

Inhaling. In some forgotten flat inhaling.

0: Helen! Helen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Sì. Che pasticcio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci. Oh,
2: io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però, su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario. È tardi.
1: Davvero?

0: Non ho parlato.
1: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
0: Ah, sì? C'è da ridere.
1: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
0: Tu come ti senti?
1: Beh, molto benevolente.
0: Finora i tuoi cicci svegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
1: Va bene, continua. Prendimi in giro.
2: Scusami, Elle.
0: Questa volta ci sei cascata.
1: Fino a qui.
0: Cosa conti di fare?
1: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
2: C'è da ridere, però.
1: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
0: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
1: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
0: Perché?
1: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
0: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
1: Tommy, ne sei proprio innamorato?
2: Fino a qui.
1: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
0: Tu resteresti a Londra con John e...
1: Perché dovrei stare qui?
0: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
1: Già. No, non potrei. Ma... E tu cosa faresti?
0: Beh, sposerei Anna e...
1: No, intendo con chi balleresti.
0: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.
1: Dici sul serio?
0: Sì.
1: A me è sembrata piuttosto goffa.
0: Lo eri anche tu all'inizio.
1: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
0: Dopo la soddisfazione è più grande.
1: Ma non è giusto, Tom.
0: Che cosa?
1: Chi resta con un pugno di mosche sono
0: perché?
1: Io.
0: Perché?
1: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasteresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
0: Ma non è colpa
1: mia, sei
0: tu.
1: Siamo andati sempre d'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah, no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
0: Le vieni a dire a me queste cose?
1: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom. È un rischio troppo grande.
0: Tu dici, vero?
1: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
0: Sarebbe pazzesco, no?
1: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
0: Forse hai ragione.
1: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
0: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
1: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
0: Oh, figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: voglio sposarmi oggi stesso.
1: Oggi?
0: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
1: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
0: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
3: Ma ci vuole almeno un mese.
1: Un mese, non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tutto.
0: Ma lei non mancherà certo il modo.
1: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
4: Non si può rifiutare, Edgar.
1: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
0: Ma dove, Edgar, dove?
1: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
0: E ora che si fa?
4: Dobbiamo trovare Anna e John.
0: Fra questa folla.
4: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
0: Starà per uscire dall'abbazia per andare al ricevimento.
4: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
0: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
4: Buona fortuna.
0: Buona fortuna, scusatemi, cara.
4: Permesso? Permesso?

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma perderemo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non si... preoccupati. Ci sono anche qui mercati di pesce. Garzo?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i cannini! Ma chi è? È il forestiere della camera 4. I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salvamotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
0: Oh.
1: Oh. La la la la la la la la la la la.
2: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto nuovo in segreto?
2: Certo.
1: Sono innamorato.
2: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
2: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
2: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, pizza solitaria l'ho comprata per lei.
2: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
2: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
2: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Ma ti pare serio quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cos'è questo carnevale? Che significa questa allegria? Parla.
3: Papà, guarda questo. Non è buffo, vero?
2: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
2: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
2: Già, certo, sicuro, sì, sì.
1: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, via, via, via, via, via. Andiamo.
3: Vado.
4: Francesco! Francesco!
2: Ah, che piacere.

0: Arrivederci.
1: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
0: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Ah, dov'è?
1: Aspetta. Giorgetta!
2: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
0: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
2: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te così lontano.
0: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti, ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
2: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità! Ma tu avrai fame, aspetta, ora provvedo.
3: Oh, la bene, mi ha qualcosa di fresco.
4: Buona idea, bisogna mettersi in forma. Sicuro!
3: Buttalo dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche causa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso. Capirai, è la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Joe, perché no?
3: Bicchiarati. Dì, uomo. Perché hai paura?
2: No, non ora. Capisco. E parlerò io per te allora. Non farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
4: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
4: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
4: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
2: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
0: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, tu?
1: Ho bisogno di solami. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
0: Cerca di calmarsi. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sofferenza. Mi manca...

0: la tenerezza.
1: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ci riempirebbe il vuoto.
0: Tu non capisci niente. Dammi sali da fiutare.

0: forte.
1: Lascia
0: andare.
1: Tira via. Un po' d'acqua sulla testa. No, così.
0: Ecco, va bene così?
1: Bagna con acqua.
0: Ci serve ancora qualche cosa?
1: Sì, levati d'attorno.
0: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso, per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
1: Elio, tu hai avuto una buona idea.
0: Quale?
1: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
0: Bene.
1: Andrò a buttarmi nel fiume.
0: Oh, piano, un momento. Io dicevo per scherzare, perché...
1: Questo non è il momento di scherzare.
0: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
1: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
0: Oh, tu esageri.
1: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
0: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Talia.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a tre e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: Qua che fai questa chiave? Sei pronta?
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla Terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, sicuro, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti fare?
1: Io vorrei tornare...

0: È quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
1: Beh, se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
0: Addio, Ollie.
1: Addio. Uno, due.
0: Ollie, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
1: A questo non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Olio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negoci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così, solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei quanto modo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... saltare nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? E venti, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita.
1: Mm.
0: Questo intanto non serve più.
1: No.

0: le forme sono molto a te, sai, Olio?
1: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sei?
0: Peccato.
1: C'è così nit? Sì, nit.
2: Accompagnatene! Spalder! Avanti! Er! Ecco, sinistra!

0: Castro. Let's begin. Open here.
1: Bobby, so.
2: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
1: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
2: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
3: Presentateli al comandante.
4: Sì, sì.
1: Allora ci divertiamo.
2: Sì, addio. Sì,
1: ma guarda che bella sorpresa.
2: È vero.
1: Ehi, dove andiamo a mangiare?
3: Silenzio!
1: Addio.
2: Ciao.
1: Buongiorno.
5: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
5: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto.
3: Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
1: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
5: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare, hm?
1: Quanto fa in monete americane?
5: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
1: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io filo.
5: Ah, è così, eh?
1: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
1: Ha, ha, ha, ha, ha.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amare giovane la vita già così amata?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi, e che bei denti, e quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Spicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: io sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.

0: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
1: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
2: Addio.
3: Sono proprio felice di andarmene.
4: Anch'io. Hai preso tutto?
3: Mm-hmm.
4: Andiamo da quel bel tipo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'oggi.
3: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
4: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
1: Provateli e metteteli subito in prigione.
0: Signor Sinit.

0: Ti pare che mi vedo ad aspettare io?
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canti?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita. Con sopra i saluti. E anche troppo per lui.

0: dopo Letta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non sapevo scrivere la parola vergingetorige.
0: E perché proprio vergingetorige?
1: Oh, che bella!

0: E ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un camello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta e per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le colenti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Giorgetta, finalmente.
3: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
2: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. E vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
1: Oh. Scusate, sapete indicarvi la strada?
3: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Alio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
3: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
1: Vattene, via, su.
0: Alio!
1: Via. No.
3: Oh!
1: Giorgetta!
3: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
3: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
4: Ehi!
1: Che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
4: Vostra moglie?
1: Sì.
4: E ora pagherete caro il vostro...
3: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Alio?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: Oh, che dentro? Noi siamo bene fuori. Non avete ricevuto il biglietto?
5: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
5: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
6: Signor sì, avanti! Marsh!
3: Perché devo morire io?
5: Alt! Due disertori!
7: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
7: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere,
0: eh? Perché è così cattivo?
7: Ah, io sono cattivo! E voi? Oddio! Entro!
0: Ehi, signore!
7: Guarda te!
0: Dimenticate le chiavi, guardate!
1: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Ollie.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Se me ne importa anche se non ritorna affatto.

0: Beh, io dormo.
1: E non ci sa anche la guardia. Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Avanti, che non abbiamo tempo da perdere. Su, avanti, sì.
0: Ma io vorrei dormire.

0: Di, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Senti! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. E venti!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ce la gioco.
1: Brigati su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma sì. Sempre sotto di te.
2: Sì. Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi!
4: Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
5: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
2: Signor sì!
5: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
6: So, finisci la seggia troppo bella.
0: Certo.
6: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
6: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
7: Signor sì.
8: Oh, Francesco, vuoi farmi piacere di non tormentarmi?
6: Io volevo aiutarti.
8: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
6: va bene.
8: Via.
6: Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Cerca di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

0: Giorgetta,
1: posso entrare?

Non era proprio il momento di stanotte. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Barber, sei prezzo! Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: ايه؟
1: باوزة
0: سيبي الصن عند عطي.
1: انت مش
0: قاعد هنا ما فيش شرطه.

0: They tell you, torpedoes and a quiz. No, mi vedi, non riconosci il tuo vecchio compagno.
1: Polio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.
2: Di nuovo.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esatto.

0: Esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si supererà, si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

sisi tetap. Ya. Untuk.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro.
3: Bocca al lupo.
4: Dopo a punteggio pieno.
5: No, va pareggiato.
4: Ah no, un pareggio è autoconsorte.
6: Allora Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più distanze, quindi i viaggi ravvicinati.
7: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, sarà difficile comunque affrontare la Francia.
6: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tara. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
7: Sì, ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
6: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
7: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
6: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
7: Però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
6: Forse perché non la vede molto spesso.
7: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
8: Ancora Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
9: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita, speriamo di che ci inciti, e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
10: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
9: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1, perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
8: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
9: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
10: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
9: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
8: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
9: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
10: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
11: Sì, penso di sì, c'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarcela.

0: partita importante, non posso saltarla.
1: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
0: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
2: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
0: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
1: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
0: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
2: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
0: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti e ci ha sempre dato una grossa mano. Mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere. Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta a nord o a sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
6: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio
7: campo? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
2: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
6: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da Mancini?
7: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
8: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
8: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
8: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
8: Va bene,
2: arrivederci. Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
9: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
9: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
9: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
10: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
10: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
10: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
10: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Shelby.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiadi forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Val, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Val ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta, Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta alla Puglia concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremmo come

0: negli anni 70 avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità. Questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere, e quindi per me è una grande opportunità, anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini

0: In termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva, quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theatre ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi S.P.A., prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale, schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi

0: semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine e lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: all'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
0: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però cioè, è sempre quella cosa.

Salino, c'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo i più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo.

0: ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. I chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Ondemar Tenò, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Ondemar Tenò era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, il pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: Nascerà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo

0: da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo

da parti. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia.

0: La Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Partite le lettere di licenziamento collettivo per 2500 lavoratori delle imprese dell'appalto dell'ex Ilva, un terremoto già annunciato. Assegnati i primi impianti dei giochi del Mediterraneo, il Centro Magna Grecia e il Parco Urbano della Salinella saranno affidati alla gestione della Mediterraneo Sport ASD, mentre il campo sportivo Renzino Paradiso di Talsano è stato assegnato all'SD ICCO. Oggi tutte le assegnazioni dei primi impianti nella conferenza stampa del sindaco Bitetti. Con un lungo applauso di 20.000 persone a Massimo Ferrarese si è chiusa la 20ª edizione dei giochi del Mediterraneo. Ora per Taranto comincia la sfida più difficile: trasformare il successo della manifestazione in una vera ripartenza. Benvenuti a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva, un terremoto annunciato. Sono partite le lettere di licenziamento collettivo per 2500 lavoratori delle imprese dell'indotto. Vediamo il servizio. Un terremoto annunciato, sono partite le lettere di licenziamento collettivo per 2500 lavoratori delle imprese dell'appalto. Nicola Convertino, presidente di AIGI, l'associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle aziende dell'indotto, lo aveva annunciato pochi giorni fa, spingendo FIM CISL, FIM CGL e Wilme USB a chiedere un incontro urgente per discuterne. Oggi arriva la conferma dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo in attesa del vertice a Palazzo Chigi di martedì prossimo e dell'udienza sulla richiesta di sospensiva del decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede la chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre. Nella missiva rivolta ad istituzioni e organizzazioni sindacali, Convertino parla di un atto dovuto ed inevitabile, estremo e doloroso, rimarcando le responsabilità in questo epilogo di governo, Regione Puglia e Comune, ciascuno per il suo, e ricordando che ad oggi non esistono alternative concrete all'ex Ilva, ma solo manifestazioni di intenti che nella migliore delle ipotesi diventeranno concrete tra 7-10 anni. Fino a quando non vi saranno progetti autorizzati, capitali stanziati, cantieri aperti, cronoprogrammi vincolanti, assunzioni programmate, prosegue nella lettera Convertino, queste alternative rimarranno semplici possibilità e una possibilità non è sufficiente a mantenere una famiglia. Poi l'affondo sull'ambiente, spegnere gli impianti non significa risolvere il problema, su questo equivoco, scrive Convertino, richiamiamo tutti alla massima responsabilità. Uno stabilimento siderurgico non diventa ecologicamente innocuo per il solo fatto di cessare la produzione, deve essere gestito, mantenuto in sicurezza, bonificato e costantemente monitorato. Per Franco Rizzo e Sascia Colautti dell'esecutivo OSB un annuncio che certamente ci aspettavamo in un clima decisamente surreale. Un attimo dopo la bella pagina dei giochi torniamo bruscamente alla realtà. Il governo, proseguono nell'incontro di martedì prossimo, ha più che mai l'obbligo di mettere in campo soluzioni concrete per i tantissimi lavoratori che vivono ore di straordinaria apprensione insieme alle loro famiglie. Purtroppo questo è solo l'inizio. Durante l'incontro del 4 agosto scorso presentammo la richiesta di un piano straordinario di carattere occupazionale, salariale e sociale a tutela dei lavoratori diretti di Ilva ENAES e del sistema degli appalti, commenta Davide Sperti, segretario generale della Wilma, durante l'appuntamento.

0: fissato a Palazzo Chigi per l'8 settembre, vogliamo da questo governo le risposte proprio in merito a quel piano, visto che si continua ad attendere come se le soluzioni dovessero piovere dal mercato o da chissà dove. Assegnati i primi impianti dei giochi del Mediterraneo, ad annunciarlo questa mattina in una conferenza stampa il sindaco Piero Bitetti. C'era per noi Maria Laura Paletta.
1: I giochi del Mediterraneo li ha vinti Taranto. È positivo il bilancio tracciato dal sindaco Piero Bitetti all'indomani della conclusione della manifestazione internazionale. Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento all'amministrazione comunale e soprattutto ai cittadini che avrebbero dimostrato responsabilità, serietà, ma anche ospitalità e accoglienza. Ma non possiamo fermarci qui, afferma Bitetti, il futuro di Taranto comincia oggi e annuncia i primi provvedimenti per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati in occasione dei giochi. Si è infatti conclusa la procedura di affidamento del centro Magna Grecia e del parco urbano della Salinella, assegnati congiuntamente alla Mediterraneo Sport SSD ARL e del campo sportivo Renzino Paradiso di Talsano, affidato alla ICO SD ETS. Per le altre strutture sono ancora in corso le procedure. Sullo stadio Iacovone invece è al vaglio una proposta di partenariato pubblico-privato presentata da una società vicina al Taranto Calcio. Per il centro nautico sono infine in corso interlocuzioni per garantirne la tutela e la continuità di utilizzo. La struttura potrebbe essere temporaneamente affidata ad alcune associazioni del territorio in attesa dell'espletamento della procedura definitiva.
2: Ha vinto Taranto, hanno vinto i tarantini dimostrando di essere una popolazione accogliente, una popolazione pronta a rimboccarsi le maniche e soprattutto nell'aver creduto di essere capaci di poter gestire un evento internazionale di questa portata. Chiaramente come amministrazione puntiamo ad attrarre altri eventi di questa natura, siamo già al lavoro, lo abbiamo già fatto nei giorni scorsi, contando e puntando su un patrimonio che è quello degli impianti sportivi, dell'impiantistica sportiva e in una popolazione che ha ritrovato l'unità nella consapevolezza di poter raccontare Taranto anche in maniera diversa.
1: L'amministrazione avrebbe inoltre avviato un confronto con il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e con il ministro per lo sport Andrea Bodi per migliorare i collegamenti del territorio a partire dall'aeroporto e dal trasporto ferroviario e stradale. Il sindaco ha poi lanciato un appello alla cittadinanza affinché non venga disperso il patrimonio materiale e immateriale lasciato dalla manifestazione. Un'amministrazione da sola non basta, ha concluso, la città è stata pulita, adesso è responsabilità di tutti mantenerla così.
0: 20.000 persone ieri sera hanno salutato idealmente i giochi del Mediterraneo, un grande tributo al commissario straordinario di questi giochi Massimo Ferrarese, ma guardiamo e ascoltiamo tutto nell'editoriale del direttore Dario Galitelli.
3: 20.000 persone in piedi, gli applausi a interrompere più volte il suo discorso e uno striscione di ringraziamento apparso sugli spalti dello Iacovone. Massimo Ferrarese è stato il protagonista della cerimonia di chiusura dei giochi del Mediterraneo, ma anche il simbolo della nuova narrazione che Taranto vuole costruire intorno a sé. Quello realizzato per Taranto 2026 è stato definito dal presidente del Comitato Internazionale Meres Boussaien un miracolo italiano, ma prima di tutto è stato un miracolo tarantino. Quando tutto sembrava perduto, quando i ritardi rischiavano di travolgere la manifestazione e la sfiducia aveva preso il sopravvento, la macchina organizzativa ha accelerato superando difficoltà e scetticismo fino a tagliare il traguardo. Ferrarese ha guidato questa corsa assumendosi responsabilità e trasformando un progetto apparentemente impossibile in una promessa mantenuta. Il lungo abbraccio dello Iacovone ha riconosciuto proprio questo, non soltanto il successo di un grande evento sportivo ma la capacità di restituire orgoglio e fiducia a una città troppo spesso abituata a raccontarsi attraverso le proprie ferite. Questa sera si spengono le luci sui giochi, ma quello che abbiamo vissuto resterà acceso a lungo nei nostri cuori, ha detto Ferrarese visibilmente emozionato. Nel suo intervento ha ricordato il valore dello sport come ponte tra le sponde del Mediterraneo e ha ringraziato le istituzioni, le imprese, le forze dell'ordine, gli atleti e i volontari. Ma ora arriva la sfida più importante, il futuro di Taranto comincia nel momento in cui l'ultima delegazione lascia la città. Gli impianti dovranno essere gestiti, gli spazi vissuti e l'entusiasmo trasformato in una strategia di sviluppo. sviluppo. Taranto ha dimostrato di poter gareggiare ad armi pari con le altre città, di saper organizzare un evento internazionale e di potersi sentire meno provinciale. Ha guardato al Mediterraneo non come un confine, ma come al proprio spazio naturale, un bacino nel quale tornare protagonista e dal quale lanciare sfide ancora più ambiziose. Non più soltanto la città dell'ex Ilva, delle vertenze, dell'inquinamento e dei tumori, ma una città di bellezza, accoglienza e futuro. La Molle Tarentum cantata da Orazio deve oggi lasciare spazio alla Taranto delle Meraviglie, una città consapevole della propria storia e finalmente capace di immaginare un futuro diverso. I giochi siano una rampa di lancio, non un punto di arrivo. Taranto ha mostrato al Mediterraneo ciò che può diventare. Adesso la vera sfida è non guardare mai più indietro.
0: E poi c'è il dato sportivo, l'Italia chiude questi giochi del Mediterraneo con 224 podi, l'ultimo arrivato ieri dal Settebello, la pallanuoto, gli azzurri hanno vinto e regalato un altro oro all'Italia. Questo e tanto altro nel servizio di Dario Galitelli.
3: L'Italia chiude da assoluta protagonista ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Nell'ultima giornata di gare gli azzurri conquistano anche loro nella pallanuoto e trionfano nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Al secondo posto la Turchia con 111 medaglie e 41 ori, davanti alla Grecia terza con 71 medaglie e 26 successi. L'ultima gioia italiana arriva dalla piscina. Nella finale della pallanuoto gli azzurri superano il Montenegro per 18-14 e conquistano il 74esimo oro della spedizione. La medaglia di bronzo va alla Serbia, vittoriosa per 12-8 sulla Spagna. Il programma dell'atletica si chiude invece con le mezze maratone. Tra gli uomini domina il turco Ali Kaya, che stabilisce il nuovo record dei giochi con il tempo di 1 ora 2 minuti e 6 secondi. Argento all'algerino Mohamed Sief Bakoturba, bronzo al turco Ramzan Bastug. Record dei giochi anche nella gara femminile, vinta dalla marocchina Fatima Ezzara Biarda in 1 ora 9 minuti e 59 secondi. Sul podio anche la slovena Clara Lukan seconda e la croata Matea Parlov Nostro terza. L'edizione di Taranto consegna alla storia numeri e primati. Nei 15 giorni di competizione dal 20 agosto al 3 settembre sono state assegnate 1853 medaglie, 588 ori, 588 argenti e 677 bronzi. Disputate complessivamente 273 finali, 25 dei 26 paesi partecipanti sono saliti almeno una volta sul podio, l'unico a non riuscirci è stato Malta. Storica la prima medaglia di Andorra ai Giochi del Mediterraneo, conquistata da Niara Linan Pardo nel Taekwondo. La Grecia ha dominato il canottaggio vincendo 6 ori nelle 6 finali disputate il 1 settembre, la Turchia invece ha raggiunto quota 1000 medaglie nella storia della manifestazione, mentre la Francia ha superato le 1900, la Spagna le 1400, Algeria e Marocco hanno toccato quota 300, ma è soprattutto l'Italia ad aver riscritto il libro dei record. Le 224 medaglie conquistate a Taranto migliorano nettamente il precedente primato di 193 stabilito a Bari nel lontano 1997. L'Italia diventa così il primo paese capace di superare quota 200 podi in una singola edizione e oltrepassa anche le 2500 medaglie complessive nella storia dei giochi. Un traguardo raggiunto il 24 agosto con la tripletta nella prova in linea femminile di ciclismo. L'Italia non monopolizzava un podio dal 1991, quando ci riuscì nel singolare maschile di tennis. Gli azzurri hanno vinto il medagliere nelle 12 discipline. Il dominio più evidente è arrivato nel nuoto con 19 ori e 51 medaglie sulle 105 assegnate, pari al 48,5% del totale. Numeri importanti anche nell'atletica con 13 ori e 33 podi e nel nuoto pinnato con 6 ori e 16 medaglie. Tra le altre nazioni spiccano la Grecia nel canottaggio, l'Egitto nel sollevamento pesi e la Turchia nel taekwondo e nella lotta. Sono 9, infine, i paesi che hanno migliorato il proprio record di medaglie in una singola edizione. Andorra, Cipro, Croazia, Egitto, Italia, Kosovo, Marocco, Portogallo e Serbia. Taranto 2026 si chiude così con un'edizione da record, segnata dal dominio dell'Italia e da risultati destinati a restare nella storia dei giochi del Mediterraneo.
0: Cambiamo argomento, parliamo del nuovo ospedale San Cataldo, resta ancora fermo mentre la sua entrata in funzione è prevista soltanto nel primo trimestre del 2028. Renato Berrini torna a denunciarlo, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia chiede la nomina immediata di un commissario con poteri speciali. Il servizio.
3: Il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto continua a dividere la politica. Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, attraverso una nota stampa chiede la nomina immediata di un commissario straordinario dotato di poteri speciali e la nascita di un'azienda ospedaliera autonoma separata dall'ASL di Taranto. Secondo Perrini, il mancato avvio del presidio aggrava una situazione sanitaria già segnata dalle lunghe liste d'attesa e dalla carenza di personale. Siamo arrivati ai primi di settembre e il San Cataldo continua ad essere un monumento all'inefficienza e ai ritardi della regione, afferma l'esponente di Fratelli d'Italia. Per Perrini è inaccettabile che una struttura strategica resti ancora chiusa mentre medici e infermieri sono costretti a sostenere turni particolarmente gravosi. Il consigliere regionale ricorda anche che in occasione dei Giochi del Mediterraneo l'unica parte utilizzata è stata la grande area esterna destinata alla logistica e ai parcheggi. Taranto non ha bisogno di un semplice parcheggio.

0: Parcheggio sottolineiamo di un ospedale pienamente operativo. Da qui la richiesta di affidare il completamento del San Cataldo a un commissario dedicato esclusivamente alla struttura, con il compito di accelerare i lavori, i collaudi, le autorizzazioni e il reclutamento del personale. La seconda proposta è quella di istituire un'azienda ospedaliera autonoma guidata da un proprio direttore generale e accompagnata da un piano straordinario di assunzioni. Il percorso del San Cataldo è stato segnato da numerosi rinvii. Il cantiere principale è partito nell'ottobre del 2020 e la conclusione dei lavori era inizialmente prevista per il gennaio 2022. Da allora si sono susseguite proroghe legate a varianti tecniche, aumento dei costi, difficoltà negli approvvigionamenti e ritardi nelle gare per arredi e apparecchiature. Tra maggio e luglio del 2026 è stato completato il collaudo statico dell'edificio principale, ma restano da ultimare i collaudi tecnologici, l'installazione delle apparecchiature e le procedure per ottenere le autorizzazioni necessarie. Secondo l'ultimo cronoprogramma regionale, l'arrivo del primo paziente è previsto nel primo trimestre del 2028. Per completare l'opera e assumere il personale, sarebbero necessari altri 80 milioni di euro. I cittadini di Taranto non possono più aspettare, ha concluso Renato Perrini.
1: E adesso parliamo del caso dei versamenti in Mar Grande. Il presidente della Commissione Ambiente Vitale smorza e fa chiarezza dopo la denuncia del consigliere comunale Mirko Di Bello. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Una chiazza di detriti è comparsa nei giorni scorsi nelle acque di Lido Taranto, nei pressi del lungomare, mentre sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova discesa a mare. Il materiale è fuoriuscito dall'area del cantiere, definito in acqua, facendo scattare la richiesta di chiarimenti da parte del consigliere comunale Mirko Di Bello del Partito Repubblicano Italiano.
3: Abbiamo anche affrontato in Commissione Ambiente la questione, il presidente Vitale ha inoltrato a sua volta una nota a nome di tutta la Commissione, siamo in attesa. Quello che ci è dato sapere è che a quanto pare una valvola di non ritorno si sarebbe rotta. Lì stanno effettuando dei lavori per la realizzazione di una pensilina, quindi delle palizzate nella sabbia, e questa valvola si sarebbe rotta e quindi il materiale precedentemente aspirato sarebbe tornato in mare. Io nella mia interrogazione chiedo anche la provenienza di quel materiale, perché alcuni cittadini testimoniano di materiale, dicono simile a cemento, quindi ho chiesto nella mia nota anche di far piena luce riguardo il materiale depositato.
2: Il presidente della Commissione Ambiente, Gian Domenico Vitali, si è subito attivato per fare chiarezza. Dopo il confronto con il RUP, Alessandro Zito ha ricostruito l'accaduto e spiegato perché, a suo avviso, non c'è motivo di allarmismi, non si sarebbe trattato di reflui.
4: Abbiamo preso contatti con la direzione ambiente, successivamente con la direzione lavori pubblici, nella persona dell'ingegner Zito, che mi ha confermato che la chiazza, appunto, venutasi a creare nella zona di Lido Taranto non era dovuta a scarichi a mare o ad acque grigie o acque nere, come si era pensato in un primo momento, quanto invece a materiale estratto dagli scavi eseguiti nella scarpata di Lido Taranto per la discesa a mare, quindi materiale organico a seguito purtroppo di un piccolo incidente avvenuto in cantiere, ossia lo staccamento, il distacco di una giuntura della pompa utilizzata appunto per rimuovere l'acqua e i detriti dagli scavi che vengono appunto effettuati al fine di piazzare le palizzate.
2: Resta ora da mettere nero su bianco quanto accaduto. Si attende la relazione del RUP del comune, l'ingegnere Alessandro Zito, sulla dinamica dell'episodio e sulla natura del materiale disperso in mare.
4: Mi va richiesto di essere messa per iscritto da parte della direzione lavori pubblici, in modo tale da avere una nota scritta da parte della direzione stessa del RUP dell'appalto su quanto avvenuto.
1: Affidato il cantiere della cavalcaferrovia in zona Croce, un intervento da oltre 10 milioni di euro, suddiviso in due lotti, che sarà completato entro fine anno. Il servizio di Maria Laura Paletta.
5: 10 milioni di euro per riqualificare il rondò e il cavalcaferrovia in zona Croce, uno dei principali accessi alla città di Taranto. Le risorse arrivano dai fondi di coesione della Regione Puglia, intercettati dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Bitetti. Le aree di cantiere sono state consegnate nei giorni scorsi alle ditte appaltatrici, alla presenza del primo cittadino, dell'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce e del capo di gabinetto Maria Lucia Venneri. Si tratta di un intervento considerato strategico non solo per la viabilità, ma anche per la sicurezza e l'immagine di uno dei principali varchi d'ingresso a Taranto. Nel dettaglio, 3 milioni 800 mila euro saranno destinati alla messa in sicurezza e riqualificazione del rondò Croce. Gli interventi riguarderanno soprattutto la sistemazione della piattaforma stradale, ma anche il miglioramento della viabilità, il rifacimento della pavimentazione, il potenziamento dell'illuminazione pubblica con impianti a LED.

0: e la sistemazione dei percorsi pedonali, con particolare attenzione all'eliminazione delle barriere architettoniche. La parte più consistente dell'investimento, 6 milioni 200 mila euro, invece, riguarderà il cavalcaferrovia. Qui i lavori interesseranno soprattutto il risanamento statico dei piloni e il miglioramento della piattaforma stradale, con l'obiettivo di ristabilire adeguate condizioni di sicurezza dell'infrastruttura. Previsti inoltre interventi per la gestione delle acque piovane, così da ridurre il rischio di allagamenti, insieme al rinnovo della segnaletica, alla sistemazione dell'arredo urbano e alla piantumazione di nuove alberature. L'amministrazione comunale assicura attenzione sul rispetto del cronoprogramma. L'obiettivo, infatti, è quello di completare e consegnare i lavori entro la fine del 2026.
1: E adesso la cronaca che ci porta al quartiere Tamburi, un fortino della droga smantellato dai carabinieri di Taranto. Arrestati due uomini, un 53enne e un 26enne, entrambi tarantini, presunti responsabili a vario titolo di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di invasione di terreni e edifici destinati a uso pubblico. L'operazione è scattata nell'ambito di una perquisizione personale e domiciliare eseguita all'interno di una casa popolare al quartiere Tamburi che, secondo quanto accertato dai militari dell'arma, sarebbe stato occupato abusivamente dai due uomini. Durante i controlli, i carabinieri hanno inoltre scoperto una serie di accorgimenti predisposti per rendere più difficoltoso l'intervento delle forze dell'ordine. L'abitazione era alimentata mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica ed era dotata di un sistema di videosorveglianza composto da monitor, telecamere, dispositivo DVR, ritrovati anche alcuni campanelli wireless che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbero stati utilizzati come sistema di segnalazione da vedetta, insieme all'impianto di videosorveglianza proprio per controllare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 10 grammi di cocaina, in parte suddivisa già in dosi, 46 grammi di eroina in un'unica pietra e 116 grammi sempre di eroina, ma già confezionati anche questi in dosi. Recuperati anche i bilancini di precisione, materiale comunemente utilizzato per il confezionamento della droga, e 70 € in contanti, considerati guadagno dell'attività illecita. La droga sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato dello spaccio circa 7.500 euro. Dei due arrestati, uno il 53enne è finito in carcere, l'altro il 26enne invece è ai domiciliari. 12 locali comunali da assegnare attraverso bandi pubblici e finanziamenti fino a 150 mila euro attraverso i fondi NIDI GTF. È il laboratorio Città Vecchia, il progetto della Regione Puglia per rilanciare il centro storico di Taranto, favorire nuove attività. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Nuove attività, immobili da riattivare e finanziamenti per chi vuole investire. La Regione Puglia punta sulla Città Vecchia di Taranto con il progetto Laboratorio Città Vecchia. Il Comune metterà a disposizione attraverso bandi pubblici 12 locali di proprietà comunale destinati a nuove attività. Ma gli incentivi non riguarderanno soltanto questi spazi. Sarà possibile accedere ai finanziamenti anche per avviare un'attività in un immobile privato della Città Vecchia.
3: A noi spetta il compito di tenere accesa quella luce e di dare la possibilità a Taranto e ai tarantini di costruire un nuovo futuro. Per questo presentiamo Laboratorio Città Vecchia. La Regione Puglia e il Comune di Taranto hanno sottoscritto un'intesa per sostenere la nascita di nuove attività economiche in tutta la Città Vecchia. Stiamo definendo una linea speciale della misura NIDI JTF, dedicata alle nuove attività di impresa avviate nella Città Vecchia di Taranto, che includerà anche il commercio al dettaglio. La misura finanzierà investimenti da 10.000 fino a 150.000 euro e saranno coperti con un contributo a fondo perduto che può andare dal 50% al 75% e con un prestito per il 25% a tasso zero. A queste agevolazioni si aggiungerà un ulteriore contributo fino a 15.000 euro a fondo perduto per sostenere le prime spese di gestione.
2: Nei prossimi mesi la Regione sarà presente in Città Vecchia con uno sportello dedicato per informare i cittadini, accompagnare chi intende presentare una domanda e far conoscere le opportunità offerte dal progetto. Un percorso che nelle intenzioni della Regione passerà anche attraverso attività di animazione e partecipazione, con l'obiettivo di coinvolgere chi vive e lavora nel quartiere e prendersi cura degli spazi.
3: Questo è soltanto il primo passo. Noi ci crediamo perché la storia di Taranto non finisce con i giochi del Mediterraneo. Il futuro di Taranto inizia oggi.
1: A proposito di giochi del Mediterraneo, ci torniamo per raccontarvi l'emozione di un architetto, lui è Massimo Brontera, che per un mese ha provato a casa l'intero repertorio che ieri abbiamo ascoltato allo stadio Iacovone, era uno dei tarantini che ha suonato nel progetto Rock in Mille. Vediamo il servizio. C'erano anche tanti tarantini ieri sera a suonare davanti a migliaia e migliaia di persone nella cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo allo stadio Iacovone. Bassi e batterie, chitarre e voci provenienti dall'Italia e dall'estero per il progetto Rock in Mille, una comunità globale che ieri ha coinvolto il pubblico con la sua grande energia, a dimostrare che anche la musica, come lo sport, può parlare di pace, rispetto e fratellanza tra i popoli. Massimo Brontera, architetto e per molti anni presidente dell'Ordine Professionale di Taranto, per arrivare all'appuntamento preparato, ha studiato per un mese da solo a casa tutto il repertorio, dai Beatles agli Oasis, dai Subsonica ai Foo Fighters. Nessuna fatica però davanti alla grande emozione di far parte di un evento internazionale così importante per la città.
4: Noi abbiamo provato tutti singolarmente per circa un mese i brani che erano in scaletta, erano 11 brani del panorama rock internazionale, tutti i brani che abbiamo provato singolarmente e che poi abbiamo, con un'alchimia incredibile che si è creata nei 3 giorni di prova, abbiamo strutturato insieme, e ieri diciamo la serata finale è andata benissimo, perché i pezzi sono stati suonati molto bene, il pubblico ha gradito tantissimo, tutti abbiamo visto, noi stessi che suonavamo abbiamo visto gente che ballava, che cantava, che si divertiva, e questa cosa ovviamente è stata la più grande soddisfazione. Davvero un'esperienza bella, bella, che dimostra che oltretutto queste cose possono essere tranquillamente anche fatte da noi, e che il nostro stadio, diciamo, si presta benissimo ad organizzare eventi importanti. Quindi ci aspettiamo che nel prossimo futuro grossi nomi vengano a Taranto a esibirsi all'interno dello stadio Iacovone.
1: E anche Martina Franca ha salutato i Giochi del Mediterraneo con l'evento collaterale Corri verso la musica, che si è tenuto ieri sera e che ha unito sport, musica e riflessione. In piazza 20 settembre il gran finale con Giovanni Allevi e il progetto Armonie Invisibili. Vediamo il servizio di Luciana Convertini.
5: Piazza 20 settembre ha ospitato Corri verso la musica, evento satellite organizzato nella giornata conclusiva dei Giochi del Mediterraneo.
6: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Martina Franca, un caro saluto ai miei concittadini, è un piacere per me dare il via a questa manifestazione che si unisce a tutte le manifestazioni di chiusura dei Giochi del Mediterraneo.
5: Dal palco il saluto del sindaco e presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, che ha ringraziato la Regione Puglia per il finanziamento dell'iniziativa e la Martina Franca Running per la gara podistica proposta nel pomeriggio nel centro cittadino. Il momento più atteso è arrivato con Giovanni Allevi, accolto da una spontanea standing ovation e visibilmente commosso davanti al calore del pubblico. Nel corso dell'incontro il maestro ha ricordato anche i legami della sua famiglia con la città. Suo padre aveva suonato nella banda di Martina Franca.
6: Perché tutta la vita mi ha parlato di Martina Franca come un paradiso, un luogo meraviglioso, quindi io sono doppiamente emozionato di essere qui.
5: Con Armonie Invisibili, dialoghi tra armonia, natura e filosofia, Allevi ha alternato alcuni momenti al pianoforte a riflessioni nate durante uno dei periodi più complessi della sua vita.
7: La mia è una filosofia del dolore e del sollievo, del buio e della luce, ma non parte dai trattati, parte proprio dalla vita vissuta. Allora voglio raccontarvi cosa è successo nella mia vita per capire cosa è cambiato dentro di me, e magari le mie parole possono risuonare.
5: Un racconto sulla fragilità, sulla rinascita e sul valore dell'istante presente, ma anche un invito a riscoprire attraverso le difficoltà ciò che è davvero essenziale. L'iniziativa, ideata dal Comune di Martina Franca e sostenuta nell'ambito del progetto Puglia Regione Europea dello Sport, ha così accompagnato il saluto della città ai Giochi del Mediterraneo.
1: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale della sera, grazie per essere stati con noi, vi ricordo fra poco l'appuntamento col TG Sportivo.
8: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente.

direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile.

0: Segno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con il consueto appuntamento con il nostro TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto conquista il primo successo in campionato e si scrolla di dosso il segno meno della dalla classifica. Pocherissimo allo Spinazzola con le reti di Monetti, Corvino, Di Paolo Antonio e Scoric. Guardiamo il servizio. Un Taranto di carattere fa la voce grossa sul campo dello Spinazzola, imponendosi con un netto 4-0 al termine di una gara dominata sul piano del gioco e del ritmo. Fin dalle prime battute la formazione ionica prende in mano il pallino del match, trovando al settimo il vantaggio con una perla di Monetti. Il classe 2007 raccoglie una palla vagante dopo un cross dalla destra e spara una battuta di destro che si infila alle spalle di Sapri. Lo Spinazzola fatica a contenere le folate dei rossoblù e al sedicesimo incassa il raddoppio grazie a una grande lettura di Corvino, glaciale nello sbaragliare la difesa di casa con un perfetto inserimento in aria. Nonostante qualche isolata fiammata dello Spinazzola, scaturita per lo più da disattenzione della retroguardia ionica su cui Baglietti si dimostra decisivo, specialmente nell'ipnotizzare Silvestri al 38esimo, il Taranto continua a macinare palle gol a ripetizione. Unico vero nei della prima frazione è l'imprecisione sotto porta. Tra un colpo di testa al lato di Rajkovic e un miracolo di Sapri su Corvino, si va a riposo sul 2-0 con i rossoblù, che avrebbero potuto già chiudere i conti clamorosamente vicini al tris al 47esimo, sempre con Rajkovic. Nella ripresa lo spartito non cambia, la banda di Giuliatto spinge subito sull'acceleratore. Dopo aver divorato altre occasioni nitide con Scorice, lo Iorice e la truppa ionica mette definitivamente in ghiaccio la contesa al 26esimo della ripresa. Di Paolo Antonio recupera un gran pallone, duetta nello stretto con Scorice, con un tocco d'autore pesca l'angolino per il 3-0. Lo Spinazzola prova a reclinare la testa, spinto più dall'orgoglio che dalla lucidità, ma la difesa di casa capitola per la quarta volta al 40esimo della ripresa, quando Scorice si fa perdonare gli errori precedenti staccando imperiosamente dagli sviluppi di un corner per calare il poker definitivo. Una prova di forza matura convincente per il Taranto, che mette in mostra tutta la propria superiorità tecnica e lascia allo Spinazzola soltanto la consolazione di qualche timido tentativo nel finale. Ora testa alla sfida con la Polimnia domenica alle 19.
5: E ascoltiamo adesso le parole dei protagonisti proprio nel post gara di Spinazzola.
6: Mister Giuliatto, vittoria doveva essere, vittoria è stata, una vittoria da squadra matura con il carattere che lei aveva richiesto tra l'altro nel prepartita.
7: Sì, avevo chiesto ai ragazzi una partita di sostanza, non mi interessava il bel gioco, volevo ottenere i tre punti per dare morale ai ragazzi, se lo meritavano, visto insomma l'episodio di domenica scorsa. E siamo ripartiti e dobbiamo comunque pensare a domenica prossima, sarà una partita importante e difficile, ma siamo consapevoli che dobbiamo continuare su questa strada.
6: Diverse le variazioni tattiche rispetto alla gara di domenica contro la Cosmano, abbiamo visto un attacco diverso, un ritorno di Lojodice da titolare e poi naturalmente anche il gol di Corvino, che aveva fornito già una buona prestazione domenica, adesso lo ha confermato anche con il gol.
7: Sì, Nicola era giusto che partisse dall'inizio per vedere insomma di dare minutaggio a lui, dargli fiducia. Su Corvino insomma non avevo dubbi, è un giocatore che aveva fatto bene già domenica scorsa ed è uno che comunque sotto porta si fa sentire. Per il resto, insomma, devo fare i complimenti ai ragazzi, stiamo cercando di creare una mentalità vincente, non è semplice.

0: E non far entrare determinate persone che stanno in panchina che meriterebbero, però purtroppo abbiamo 5 cambi, la rosa è ampia, sono convinto che da qua a fine settembre ci sarà spazio per tutti.
1: Parlava di panchina giustamente, mister, perché sale subito all'occhio l'assenza di Oltremarini quest'oggi da titolare e nella ripresa, quindi un giocatore che immaginiamo possa essere utilizzato già nelle prossime partite.
0: Sì, sicuramente Samuele è un giocatore che conosco bene, ha il gol nel sangue e sono convinto che già dalle prossime partite potrà rendersi utile per la squadra.
1: Mister, le chiedo come sta guastamacchia.
0: Guastamacchia ha avuto solo un principio di crampi, visto l'inutilizzo in ritiro dove aveva svolto delle sedute differenziate e aveva svolto praticamente solo un'amichevole. Abbiamo preferito toglierlo, visto che comunque è entrato un signor giocatore come Lanzolla e abbiamo la fortuna, vi ripeto, di avere dei cambi importanti, una panchina importante, quindi non mi preoccupa.
1: Le faccio anche una domanda sull'under, sul discorso under, perché hanno risposto decisamente in maniera positiva. Lo stesso Monetti, tra l'altro nel pregara l'aveva detto, un giocatore importante per noi, ha risposto decisamente in maniera positiva.
0: Sì, Monetti la settimana scorsa aveva avuto un problema fisico e non era nei convocati. Oggi ha confermato quello che di buono aveva fatto vedere l'anno scorso, un giocatore che dà sostanza, dinamismo e in questo momento credo sia il giocatore ideale per il nostro centrocampo.
1: Testa domenica adesso, c'è la sfida contro il Polimia, un altro avversario ostico per un Taranto che avrà bisogno di trovare continuità nei risultati del carattere.
0: Per forza siamo costretti a cercare i 3 punti ogni domenica, è un avversario difficile, un campo comunque complicato dove sarà difficile per tutti, l'abbiamo visto comunque ieri, con le piccole non bisogna scherzare, Canosa ieri ci ha lasciato diciamo, le penne, tra virgolette, ma siamo consapevoli che nessuna partita è scontata e a partire da domenica.
1: Milenko, un grande risultato per voi quest'oggi, un netto 4-0. Avevi mancato il gol all'inizio ripresa e poi l'hai trovato proprio nel finale di partita. Un gol importante anche per te. Ritmo
2: Una
1: 3.
2: partita troppo importante per noi, ma perché noi partiamo con meno 2. 4-0 è un risultato buono e per noi è importante per continuare così.
1: Marco, un risultato importante, un 4-0 che vi dà ulteriore fiducia, si toglie quel meno dalla classifica, si inizia a scalare ancora per questo Taranto che avrà bisogno di tante battaglie come questa.
2: Sì, certo, ha detto anche lui che è un risultato buono per noi per iniziare adesso, per giocare e per vincere sempre, perché noi abbiamo il bisogno da vincere tutte, si sa che vogliamo vincere tutto questo anno.
1: Immaginiamo che nel tuo ruolo da centravanti hai bisogno di ritrovare il gol. Oggi hai avuto diverse chance. Immaginiamo che già dalla prossima tu vorrai ritrovare questa finalizzazione.
2: Certo, ma succede giorno così, quando c'è occasione per fare gol e non c'è gol, ma importante vittoria.
1: Maglia da titolare per te, chiaro segnale di come il mister abbia fiducia nei tuoi riguardi e questo sicuramente può essere un vantaggio per te già nelle prossime gare.
2: Sì, certo, si è detto tutto.
1: Centrocampo invece l'hai visto bene naturalmente con qualità, vi hanno dato diversi palloni importanti, è da questo che parte il carattere del resto della squadra.
2: Sì, penso che noi oggi giochiamo bene e facciamo tante occasioni per gol. Penso che il risultato può finire anche più di partita, ma va bene. Importante vincere, solo questo.
1: Tanti gli attaccanti lì davanti, quindi c'è tanta concorrenza, questo ti stimola ulteriormente, immaginiamo.
2: Certo di sì, importante per tutti noi. Oggi manca gol, sì, ma più importante è vittoria. Sto felice per la squadra.
3: Seconda giornata di Eccellenza Puglia nel segno di Atletico Acquaviva, Trani e Squinzano, tutte a punteggio pieno, alle loro spalle il Bitonto a quota 4, grande prova del Taranto che travolge 4-0 lo Spinazzola e cancella la penalizzazione. Domenica si torna in campo con la terza giornata, spiccano Canosa Bitonto, Cosmano Sport Foggia Trani e Ugento Squinzano. La seconda giornata di Eccellenza pugliese regala spettacolo, gol e conferme in vetta. A comandare la classifica a punteggio pieno sono Atletico Acquaviva, Trani e Squinzano. tutte a quota 6 punti. L'Acquaviva travolge 4-1 il Polimnia, mentre il Trani supera 3-2 l'Ugento grazie al gol decisivo di Capobianco al 91esimo. Successo importante anche per lo Squinzano, che nel derby batte 2-1 il Novoli. Alle loro spalle c'è il Bitonto, che rimonta il Maglie e si impone 2-1, salendo così a 4 punti. Vittoria esterna per il Brilla Campi, 2-0 sul campo del Galatina, mentre l'Ostuni supera di misura il Canosa. Il risultato più pesante arriva però da Spinazzola, dove il Taranto domina e rifila un netto 4-0 ai padroni di casa. Assegno Monetti, Corvino, Di Paolo Antonio e Scoric. I rossoblù cancellano così la penalizzazione di 2 punti e salgono a quota 2. Pari senza reti tra Cosmano Sport Foggia e Unione Bisceglie, mentre il Taurisano batte 2-1 l'Atletico Racale. Domenica si torna subito in campo con la terza giornata. Tra le sfide più interessanti, Canosa Bitonto, Cosmano Trani e Ugento Squinzano. Alle 19 invece il Taranto farà visita al Polimnia.
4: Ecco, questo ultimo servizio, noi siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale sportivo. Come sempre vi ringraziamo per essere stati qui con noi, appuntamenti costanti e quotidiani qui su Studio 100. Un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata.

grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bolla. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stroficciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta.

按讲。La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Buongiorno a tutti. Oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball. Possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre iniziamo con un po' di riscaldamento. Marciamo sul posto. Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, tre. 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro. Ah, espiro, poi vado con le braccia su, questa volta inspiro quando vado su e espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù. 3, giù, 4, giù, 5, 6, altri 2, inspiro, giù, un altro, inspiro. E giù, poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato e lasciamo scivolare prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente retratti e andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù. E poi continuo un po' la marcia. Fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3,

uno, due, tre, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori, cerco un po' di equilibrio e su. Naturalmente, se ho problemi di equilibrio, basta staccare appena appena il piede, se no, altrimenti, sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle, inspiro, le porto indietro, indietro, indietro, in basso, 2, 3, 4, 5, al contrario, 1, 2, 3, 4 e 5. Iniziamo la nostra lezione, abbiamo detto, con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe. Inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe. Espiro, quando vado su, contraggo glutei e cosce. Inspiro, espiro, continuo. Inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe è tenere bene l'assetto del tratto lombare, quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia, quindi porto il sedere indietro e su. Evito di portare il sedere tra i talloni. Altri 2, 1, 2. Ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo, inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto, poi scendo, cambio mano, inspiro, espiro e vado su. Inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti. L'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso, la catena sinistra del corpo e poi la destra. Appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti, stiamo stimolando i fianchi, stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo, allungo fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi. Immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori. Inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia. Espiro. 4. 5. Schiaccio. 6. 7. 8. 9 e 10. Rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro. Benissimo. Andiamo giù, ci mettiamo supini, gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti autoallungo la testa, tengo le scapole basse e conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori,
Stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome. Poi, inspirando, rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andremo a stimolare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico, per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico. Quando ho espirato, contraggo leggermente la zona e poi, inspirando, la rilasso. Facciamo altri tre, inspiro, espiro, due. Finita questa prima serie, tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria, allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni, quindi siamo a 5, inspiro, 6, 7, 8, 9, massima apertura, 10, e di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia. Questa volta, oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su, rilasso, inspirando ed espirando, vado su. Qui, oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro, 3, espiro, 4, 5, le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata, altri 3, 1, fuori l'aria, 2 e 3. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre, almeno 11 secondi di recupero, poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni, però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone, e questa volta, tenendo il pallone tra le ginocchia, non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone dalle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone. Ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. A noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente, quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba.

l'altro per gamba, quindi fuori l'aria, 1, 2, tolgo il pallone, distendo una gamba, distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico. Se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi. Sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede e poi fletto. Poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo? Tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali, è un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino, metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente, se no altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta, inspiro, espiro, alla quinta ripetizione. Inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto e via, iniziamo. E su, inspiro, espiro, inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone, lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo, inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro. I piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Ne facciamo un altro, espiro e ci concediamo qualche secondo di recupero togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe. Controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale e sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia. Sempre una decina di secondi e poi possiamo chiudere, rimettere il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria come prima, stringo e stacco il bacino. Rilasso inspirando ed espirando vado su, 2, 3, 4,
5. Sei, sette, otto, nove, dieci e poi ci rilassiamo un po'. Ci concediamo qualche attimo di recupero. Finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte, però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi. Cioè appena sento il giusto lavoro nelle gambe mi posso fermare, se no altrimenti continuo. L'importante è che come sempre c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo aspetto un po', mi sento un po' i quadricipiti, appena ho recuperato piedi sul pallone, a questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti, poi inspiro e espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome, riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui in questi lavori il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, oh, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: visto chi viene,
1: è
0: il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente come il appunto come la situazione, notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa, noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati, se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118

0: in qualche maniera chiede le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti, significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti, capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione.

0: con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi, contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente. E

velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia, del mondo intero, sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica, se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove

0: Automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. La postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima.

0: in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare un

0: chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace. con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
4: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma,

0: e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria

0: di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno una parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1º aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotate.

0: di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Amici sportivi, a voi tutti un cordiale saluto e ben ritrovati dal Pala San Pietro di Casnate, 7 km da Como. Chi vi saluta è Maurizio Gravina, partiti in questo momento per la finalissima gara 5 che vale lo scudetto edizione 2002-2003. Questa sera non c'è ritorno, si assegna soltanto questo grande scudetto. Primo tentativo da parte di Bettamoro, non va, tocca soltanto il ferro. Vediamo subito gli schieramenti delle due squadre. Como parte con Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonicova, Laura Macchia e Maria Samorukova, mentre Taroto risponde con Moro, Anula, Tassara, Phillips e Bullet. Ancora Taroto in attacco, dicevamo che stasera si assegna la finale scudetto. Vediamo la squadra che si deve assegnare sul petto il tricolore, un tentativo dalla distanza da parte di Bettamoro che non va, la replica da parte di Bullet, ancora fuori, pubblico delle grandi occasioni, in prevendita tutto esaurito a partire da lunedì scorso, 500 gli abbonati della Pool Comense, ma tantissimi tifosi tarantini che sono giunti in tutti i modi a Como. Sono partiti diversi pullman questa mattina, buona la difesa del Taranto adesso che riparte con Nieves, Anula. Diciamo, alcuni pullman partiti questa mattina da Taranto, ma poi a loro si sono aggiunti anche diversi studenti tarantini che lavorano in zona, anche militari sono arrivati anche dalla Spezia. Vedete tutto esaurito praticamente al Pala San Pietro di Casnate, il palazzetto ufficiale della Pool Comense. E i primi due punti, sentite il boato dei tifosi tarantini. I primi due punti sono per Bettamoro, capitano, vero leader della squadra rosso-blu. Taranto ad un passo dalla storia. Si parte da 0-0, 2-2 fino a questo momento i risultati. In azione adesso Francesca Zara, vero regista della squadra. Ci prova Mary Andrade, trova questo canestro che scatena l'entusiasmo del proprio pubblico. Situazione di parità, la portoghese di Capoverde in forza alla squadra di coach Fossati. Uno scudetto, una Coppa Italia vinta, viene da Capoverde, 2-2, Mary Andrade ha risposto alla prima esecuzione vincente da parte di Bettamoro. Nieves Anula, Tari Phillips, John Fallo da parte di Tari Phillips. 7 primi e 27 secondi ancora da giocare nel primo quarto di gioco per questa finale importantissima.

0: In attacco Moro. Si prova con Macchi, lo scarico sull'angolo per Francesca Zara. C'è il fallo, primo fallo personale per Vicky Bullet. Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana, mentre vediamo che il centro Maria Samorokova si porta in lunetta. 2-2 per lei, tiri liberi. Dicevamo Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana degli ultimi anni. 1-2 per Samorokova. Davvero strano il destino di questa giocatrice, una pivot, arriva dalla Ucraina, ma avendo spostato un greco, adesso ha passaporto greco, è in Grecia, appunto ha vinto con lo Sporting di Atene una Coppa di Grecia e uno scudetto. 3-2 il vantaggio di Pulkomense. In attacco la squadra bianconera di coach Fossati, Antonikova. Mary Andrade si fa vedere dall'altra parte, riceve Macchi, prova dalla distanza, trova soltanto il ferro. Ancora una volta molto brava al rimbalzo Tari Phillips, che dà una grandissima mano in difesa. Attenzione a questa penetrazione di Betta Moro, e poi Simona Cassara va a concludere. Bravissima davvero Simona Cassara. Ancora un fischio degli arbitri, vediamoli gli arbitri chiamati a dirigere questo incontro delicatissimo. Arone di Viterbo, 28enne, ha arbitrato Taranto 3 volte in questa stagione con 3 vittorie di pool di Cras Taranto. E poi Tirozzi di Bologna, 20enne, entrambi gli arbitri vengono dalla Serie B maschile. Bellissima esecuzione adesso di Tari Phillips, primi 2 punti per lei. Più 4 il vantaggio di Taranto, quando restano da giocare 6 primi e 5 secondi del primo quarto. Dicevamo della fortissima rappresentanza pugliese, il nuovo che avanza. Taranto oramai è il nuovo consacrato nella pallacanestro femminile. Ancora una volta 2 punti per Mary Andrade, 4° punto personale per lei. +2 per Taranto, che è in attacco in questo momento. Betta Moro, attenzione, c'è un fallo fischiato ad Eva Antonikova, primo fallo personale per lei, numero 12, e Ceca arriva dalla ex Cecoslovacchia, 3 scudetti vinti, ma ne ha vinti anche 2 con l'esperienza vita in Brasile, precisamente nella squadra del Sao Paulo. Ecco, vedete, coach Fossati. Un ringraziamento alla RaiSat, che ha concesso la diretta televisiva per noi di Studio 100, diretta radiofonica anche su Radio Taranto Stereo. Tentativo dall'angolo da parte di Anula che non va, il rimbalzo favorisce la difesa lariana. Francesca Zara, vero leader di questa squadra. Macchi, lo scarico, prova adesso con Antonikova, non trova, e poi la stessa Macchi si porta la palla fuori, si riparte con questa rimessa affidata alla squadra rossoblu di coach Molino. Vediamo i risultati delle 4 gare di finale scudetto fino a questo momento. In gara 1 vittoria fuori casa per 85-66 per Pulkomense, con Zara e Phillips davvero protagonisti. Ancora una volta Taranto a segno con un'altra tripla, ci ha pensato Betta Moro. 5° punto personale per lei, un tiro da due, un tiro da 3. Bisogna rimanere sempre attaccati al risultato per questa partita. Vi diciamo subito che poi, ecco adesso un fallo subito da Vicky Bullet, dalla portoghese Mary Andrade, primo fallo personale per lei. Vedete la spinta da parte di Mary Andrade, opportunamente c'è questo time out chiesto da coach Fossati. Vantaggio di Taranto, come si diceva, bisogna rimanere attaccati. Proviamo a vedere quello che dice Fabio Fossati.
1: Abbiamo provato di farlo, abbiamo fatto adesso soltanto contro piede, abbiamo provato soltanto contro di qua una volta a mano. Dobbiamo parlare adesso della situazione di flash, oppure palla, fiducia ragazzi, siamo arrivati. Solo questo, un momento di crisi. Attenzione ai tiri.
0: Avete sentito, chiede molta concentrazione e di prestare molta attenzione il tecnico Fossati da 3 anni sulla panchina di Como, una grande panchina finalmente per lui. Taranto comunque in vantaggio, vi dicevo, bisogna essere concentratissimi, l'aspetto tecnico-tattico può andare anche in secondo ordine, vale soprattutto la concentrazione e soprattutto le doti agonistiche di questa serata. Diamo un'occhiata, vedete, Taranto si pone già meglio, è a più 5 sulla squadra avversaria, 10-5 per Taranto quando restano da giocare 4 primi e 42 secondi del primo periodo. Bettamore in attacco per i colori rosso-blu, Taranto ci crede. L'assist sotto canestro per Mickey Bullet, il tempo di girarsi, serve ancora Taranto in possesso di palla, Nieves nulla, prova senza costrutto questa azione d'attacco, questo tiro. Molti esperti hanno assegnato cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma bisogna prestare veramente la grande attenzione a quello che Taranto può dare, la vera grande realtà da 2 anni a questa parte del panorama di basket femminile. Un tentativo dalla distanza che non va, ancora una volta il rimbalzo difensivo è preda di Tari Phillips, ripartenza di Bettamoro, lo scarico sull'angolo, bene fermata Michela Tassara, riparte velocissima Francesca Zara. 3 primi ancora da giocare, 50 secondi, penetrazione di Macchi, non va, il suo arcobaleno non è assolutamente vincente, ma c'è il fischio degli arbitri, questo fallo ancora una volta a Vicky Bullet. Si accomoda in panchina adesso il numero 13, Laura Macchi, ala, ha fatto bene anche nelle juniores, ha vinto uno scudetto e 3 supercoppe italiane con la squadra di Pull Comense. Rimessa in attacco adesso per Como. È il numero 11 che è entrato, Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Macchi. Spesso è risultata vincente, anzi la Masciadri ha tenuto in vita le possibilità nell'ultima gara proprio qui a Taranto. Attenzione alla sua. E ha cercato di trovare il canestro, non lo ha trovato, riparte veloce Taranto. Si marca in maniera molto stretta, sulla palla adesso è Tari Phillips, più 5 per Taranto. Subisce fallo Michela Tassara, non c'è nel, ed è il primo fallo segnalato a Raffaella Masciadri, non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento simile, forse l'abbiamo avuto soltanto nel volley maschile con le due partecipazioni nel massimo campionato. Ma poi purtroppo il sogno lì è svanito, qui un sogno davvero diverso, un sogno che sta per tramutarsi in realtà, una magia da parte di Tari Phillips che per poco non si trasformava in punti. Vi ricordo che c'è anche il collega Umberto Pavone che subito dopo l'incontro realizzerà le interviste da bordo campo e proverà a sentire i nostri protagonisti. Si continua a giocare nel primo quarto, prima vi stavamo dicendo delle gare disputate fino a questo momento, 2 vittorie per parte. Taranto ha costretto Como a scendere nuovamente in riva allo Ionio per gara 4 e poi l'ha superato con il punteggio di 84-75. Si lotta intanto a centro area, ma c'è in frazione dei 24 secondi. Siamo in diretta, vedete lo sguardo preoccupato di coach Fossati. Morale al 1000 invece per le tarantine, che vedono la possibilità di aggiudicarsi il doppio trofeo in questa stagione dopo aver vinto a Venezia proprio nella finale di Coppa Italia con Pull Comense ed essersi aggiudicato il primo trofeo. Ha subito fallo adesso Elisabetta Moro, secondo fallo personale per Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Laura Macchi. L'ultima da rendersi, come dicevamo, proprio a Taranto, 4 scudetti vinti per Raffaella Masciadri, 3 supercoppe italiane, una Coppa Italia e un prodotto del vivaio dopo aver avuto delle esperienze positive a Varese. Rimessa in attacco per Taranto, Nieves Sanila, scusate, Elisabetta Moro, Vicky Bullet, lo scarico per Michela

0: Sara, nei 6, 20 e 25 non trova il canestro, riparte Mary Andrade. Sulla palla è Francesca Zara, Mary Andrade. È in palleggio, Masciadri si fa vedere ancora. Anthony Cove in questo momento prova a girarsi, buona la guardia su di lei di Vicky Bullet, recupera brillantemente Nieves, annulla, supera la portoghese di Capoverde, Mary Andrade. Taranto in attacco, attenzione, Tari Phillips prova questo morbido canestro, Tari Phillips, quarto punto personale per lei e prova ad allungare Taranto. Più 7 il vantaggio per Taranto quando restano a giocare un primo e 30 secondi ancora del primo periodo di gioco. Sarà dura, sarà lunga, ma speriamo che Taranto porti a casa questo primo scudetto della sua storia, che sarebbe tra l'altro il primo grande trofeo, primo scudetto per una squadra del sud, uno successo per tutta la regione e per la provincia che finalmente si è accorta di Taranto. Ha messo a disposizione tre pullman che sono partiti questa mattina per attenzione con Samurukova che va a segno, terzo punto personale per lei. In attacco Taranto, Nieves annulla, Bullet, lo scarico e poi ancora una volta si fa trovare prontissima. Avete visto una inquadratura del pubblico tarantino, tantissimi tifosi tarantini presenti questa sera al Palace San Pietro di Casnate, vicino Como, precisamente a 7 km, circa 3.000 abitanti. Ma attenzione, c'è questo fallo con la conclusione vincente da parte di Anthony Cova, secondo fallo personale di Vicky Bullet e possibilità del tiro supplementare per la ceca Anthony Cova. Eva Anthony Cova, ultima esperienza avuta a San Paolo do Brasil, proprio in Brasile. Rimessa in attacco per la squadra lariana, Anthony Cova, Mary Andrade, Masciadri, si fa vedere Francesca Zara, circolazione di palla per la squadra nerostellata. Masciadri, ancora per Mary Andrade. La guardia è strettissima sulle avversarie, ha provato Francesca Zara, ma non trova il canestro, può ripartire Taranto. Ultimi spiccioli di secondi per questo primo quarto di gioco. Più 7 il vantaggio di Taranto sulle lariane, Becca Moro. Ottimo questo assist per Taranto, peccato davvero. C'è un'impressione di passi da parte di Vicky Bullet. E siamo proprio in chiusura del primo quarto. Vedete l'impressione di passi da parte di Vicky Bullet. Taranto conduce in questo primo quarto per 14 a 7, pochissimi secondi, vediamo se c'è il tempo di una conclusione. E Francesca Zara che ha provato, ancora una volta il fischio degli arbitri. Si lamenta Francesca Zara, 5 scudetti, 5 Supercoppe italiane, 3 Coppa Italia e una Coppa Ronchetti conquistate con Pulco Mense e una Guardia Play, mentre opportunamente Coach Molino ha chiesto un time out. Taranto parte bene, sentiamo la Molino.
1: Blocco in vetta per Nieves, Tari, Tassa, blocco di qua, lancio lungo, ok? Se la prende Berta uguale, abbiamo 3 secondi 85, va bene? Lancio lungo e vai. Se non prestano, palla e andiamo in palletrazione.
0: Avete sentito, Molino ha concordato con le sue ragazze questi ultimi 3 secondi della prima frazione di gioco. Vedete anche Aldo Corno, coach della nazionale italiana, che è molto interessato a seguire questa partita, anche se Aldo Corno ha lanciato un appello di autocandidatura per la nazionale. Riparte Taranto, prova, ma chiaramente finisce qui il primo quarto di gioco. Si conclude per 14 a 7 il vantaggio di Taranto, 5 punti personali realizzati da Betta Moro. 3 punti da Simona Cassara con una tripla importantissima e 6 punti da Tari Phillips. Ecco, vedete, 1 su 2 i tiri liberi, 3 su 11 i tiri da 2, 1 da 3 per quanto riguarda i rimbalzi per Como. Taranto comunque che sta giocando veramente bene, non sta assolutamente abbassando la guardia e sta dando filo da torcere alla squadra comasca. Ripetiamolo, la Juventus del basket femminile ha già vinto 14 scudetti, dei quali 9 consecutivi. Riprende in questo momento il secondo quarto di gioco, più 7 il vantaggio di Taranto con due triple realizzate rispettivamente da Moro e Simona Cassara. In attacco adesso la squadra bianconera di coach Fossati, Mary Andrade. Si va a vedere, riceve Eva Antonikova, prova la penetrazione, non va, ma vediamo, probabilmente subisce fallo da Tari Phillips, la quale si macca nel suo primo fallo personale in questo incontro. Una tifoseria davvero in gran fermento, quella rosso-blu, avete visto anche l'inquadratura del presidentissimo Mino D'Antona che sta soffrendo le pene d'inferno lì insieme a tutti quanti i suoi amici tifosi. Sono veramente oltre 400 tifosi tarantini presenti questa sera qui al Palla San Pietro di Casnate. Ai tiri liberi si porta Eva Antonikova, a segno il tiro supplementare di Eva Antonikova. Prova ad accorciare Como. In attacco adesso Betta Moro. Tantissimi giornalisti accreditati da tutte le testate italiane, oltre 50 giornalisti accreditati. E adesso un errore da parte di Betta Moro favorisce l'attacco e la ripresa delle avversarie. Fortunatamente non va, recupera il rimbalzo ancora una volta Tari Phillips. Riparte Betta Moro e ancora una volta non sappiamo cosa volesse fare. Si porta la palla fuori. Betta Moro, chiaramente c'è anche un po' di stanchezza dopo una stagione tribolata e lunghissima, piena di grossissimi impegni per tutte le atlete, in maniera particolare quelle tarantine che devono sobbarcarsi anche dei viaggi lunghissimi. Prova a ripartire adesso la squadra bianconera. Eva Antonikova prova a girarsi, nel frattempo è entrata Teresa Palmisano per Taranto al suo posto, ha preso il posto di Vicky Bullock. Ricordiamo gli arbitri Arone di Viterbo e Tirozzi di Bologna che arrivano dalla Serie B maschile. Una Kras all'esame di laurea con questa grandissima fame di vittoria contro una squadra abituata a vincere e ottenere traguardi prestigiosi, ma sarà davvero durissima per Como venire a capo di Taranto. Attenzione a questo tiro dalla distanza di Simona Cassara che tocca soltanto il ferro e riparte prontissimo. Nel frattempo Cirone subentrata a Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonikova, Cirone, Masciadri, Mary Andrade, prova a penetrare, non va, non va questo canestro, questa penetrazione da parte di Mary Andrade. Vi diciamo subito qualcosa di Mariangela Cirone, una play, ha vinto la Supercoppa italiana, ha vinto anche uno scudetto del 76, 1,70 di altezza, play della squadra bianconera di coach Fossati, il fallo lo ha commesso Betta Moro, in lunetta si porta Mary Andrade che sinora ha totalizzato 4 punti e 3 rimbalzi. A segno il primo tiro libero della portoghese nata nell'isola di Capoverde. 2 su 2 per lei e sesto punto personale. Un break da parte di Como, più 4 per Como in questo momento. Nel frattempo è entrata sul parquet Michela Franchetti, prova dalla distanza Betta Moro, non va, si riparte con questa rimessa affidata alle nerostellate. 11 a 14 il risultato, più 3 per Taranto, ha accorciato adesso Como che vanta un break di più 4. In attacco Moro con Masciadri e ottiene altri due punti. Masciadri, i primi due punti di questa partita. Masciadri si porta a meno 1 adesso la squadra di Como, un break di 6 punti per Como, momento di unpass per la squadra rosso-blu. In attacco con Nieves Sanula, Palmisano, Tari Phillips, prova Tari Phillips, c'è infrazione da parte di Tari Phillips, vedete Mary Andrade che chiama a gran voce il proprio pubblico, sentono di poter ottenere, vedete questo parziale di Como 6-0, non ci voleva assolutamente. Sentito coach Fossati, non ci voleva davvero questo break di più 6 come parziale da parte di Como nel secondo quarto, si è portata a meno 1 dalle Crassine, si riparte con questa rimessa affidata al numero 11 Raffaella Masciadri, vedete 14-13 il punteggio a favore di Taranto. Mary Andrade, Samurukova, ancora Andrade, Cirone, Antonikova sotto il tabellone, poi ancora lo scarico per Antonikova, non va, ed è sempre Como in attacco. Momento psicologico davvero delicatissimo da parte di Taranto fino a questo momento. Vedete i tifosi di Taranto provano a farsi sentire, sono parecchi, ma bisogna fare anche i conti con la tifoseria locale. Ancora una volta un attacco sbagliato da parte di Masciadri, ma è sempre Como in possesso di palla, ci prova con Cirone, su di lei Beccamoro, Antonikova per Raffaella Masciadri, prova la penetrazione, non va, vediamo la decisione degli arbitri. C'è un fallo da parte di Tari Phillips, numero 15, lo ha commesso su Masciadri, vedete, lo rivediamo, questo fallo è in lunetta, si porta per i tiri liberi Raffaella Masciadri. Assegna il suo primo tiro libero, siamo in situazione di parità in questo momento. Non va il secondo, 1-2 per lei, break di più 7 come parziale da parte di Como, siamo sul 14 pari. Ancora in lunetta il numero 11 bianconero Raffaella Masciadri. Coach Molino non è assolutamente d'accordo con la decisione degli arbitri. È una grande sofferenza, amici che ci seguite da casa. Assegno e vi segnaliamo il sorpasso da parte di Como che adesso conduce 15-14, un break di 8-0 come parziale su Taranto che deve riprendersi dopo aver condotto brillantemente il primo quarto. Penetrazione di Beccamoro, lo scarico per Michela Franchetti. E ritorna in vantaggio Taranto con questo ottimo tiro dall'angolo da parte di Michela Franchetti, che nell'ultima partita disputata ancora un tiro da tre vincente per Taranto, adesso c'è un fallo in attacco da parte del numero 14 Maria Samorukova, ucraina con passaporto greco. Taranto ha interrotto questo break, questo parziale di più 8 delle comasche, si porta a più 2 in attacco con Beccamoro. Sotto le flance per Tari Phillips che va a segno e subisce anche fallo. Tari Phillips, ottavo punto personale per lei. È ripresa Taranto, vedete, molto bello questo assist per Tari Phillips che subisce fallo, va a segno e va a tiro supplementare. E Mantenikova intanto è fuori, un primo fallo segnalato a Maria Samorukova. Tari Phillips in lunetta, peccato, non va. Più 4 il vantaggio di Taranto, 5 primi e 30 secondi ancora da giocare. Questo arcobaleno non risulta vincente da parte di Como. Interrotto intanto questo contropiede di Taranto. Mario Andrade prova. Mario Andrade finora la migliore della sua squadra. Nono punto personale per lei. Siamo a più 1 il vantaggio di Taranto. Beccamoro prova. C'è il fallo su Beccamoro, lo commette Mariangela Cirone, la play bianconera. Primo fallo personale per Cirone. Più 1, si gioca punto su punto, peccato perché Taranto, dopo aver condotto benissimo il primo quarto, chiudendola 14-7, ha dovuto subire una rimonta da parte di Como con un brutto parziale, più 8, che addirittura ha dato il vantaggio di Como. Poi ci ha pensato Tari Phillips e Michela Franchetti con una tripla, vedete Vicky Bullock insieme ad Albertazzi in panchina. Rimessa in attacco per Taranto, Tari Phillips si lotta davvero gomito a gomito nell'area avversaria. Nieve Sanula prova, subisce fallo, ma c'è un'infrazione di passi da parte di Nieve Sanula, segnalata prontamente dagli arbitri. Si riparte con questa rimessa comasca, 4 primi e 48 secondi da giocare. Porta palla Cirone ed è in palleggio per la sua squadra. Mary Andrade, Michela Franchetti su di lei, lo scarico per il numero 7 Elena Paparazzo, primi 2 punti personali per lei. È entrata sul parquet Elena Paparazzo, una pivot è romana ma da diversi anni gioca a Como, ha vinto 6 scudetti, 4 Coppa Italia e anche una Coppa dei Campioni. Michela Franchetti prova, non trova, ma è ancora tardi in attacco con Tari Phillips. Decisione degli arbitri, si fa largo Tari Phillips. Secondo fallo personale per Maria Samorukova. E Taranto riparte adesso in attacco. Avete visto, c'è Teresa Palmisano, l'italoamericana di casa tarantina, che ha preso il posto di Vicky Bullock. Vantaggio per Como 20-19, Taranto in attacco con Tari Phillips, prova a destreggiarsi, belle piroette ma poi non trova il canestro e riparte nuovamente Como con il nuovo entrato Macchi. Il fallo l'ha commesso Giulia Casadio, al primo fallo personale lo ha commesso proprio su Macchi, Laura Macchi, numero 13, ala della squadra di coach Fossatile, 79-1-88. Cirone in attacco, prova i suoi primi 2 punti personali. Adesso Como che è in vantaggio di più 3 su Taranto quando restano da giocare 3 primi e 40 secondi. Una crescita visibile da parte della squadra lariana. Attenzione, ancora un errore, vediamo questa palla rubata a Casadio e poi è facile questa costruzione da parte di Massadri. Quinto fallo personale per lei, prova ad allungare adesso Como. Metamorfosi in questo secondo quarto da parte

di Taranto, che adesso è in svantaggio di 5 punti. Una parziale di 17-5 la dice lunga su questo secondo periodo di gioco prima del riposo. Michela Franchetti intanto prova a penetrare e con questo arcobaleno vincente da parte di Michela Franchetti prova a stare in partita a Taranto, 21-24, 2 primi e 50, come in attacco con Masciadri. Attenzione, Paparazzo

0: arbitri di questa sera. Intanto rivediamo con l'ausilio del nostro monitor di servizio la bella azione da parte di Michela Franchetti. Paparazzo si porta in lunetta per Como, sbagliando in maniera grossolana il suo primo tiro libero. Due errori su due da parte di Como e poi il rimbalzo difensivo ancora una volta è di Tari Phillips. Taranto in attacco con Betta Moro, Tari Phillips, Giulia Casadio, lo scarico nell'angolo per Betta Moro, prova da tre, non va, ma il rimbalzo difensivo è di Como, riparte Mary Andrade. Uno scambio con la sua compagna, poi prova questo tiro dalla distanza Mary Andrade. Secondo tiro bomba per Mary Andrade, decisamente la migliore della sua squadra. 26-21, ancora più 5 per Como. Giulia Casadio prova, attenzione, Tari Phillips vincente, due punti ancora per Tari Phillips che va in doppia cifra, decimo punto personale per Tari Phillips. In attacco Cirone, ricordiamo che a fine gara c'è il nostro collega Umberto Pavone che raccoglierà a caldo i commenti delle protagoniste e chiaramente anche di esponenti della società. Ancora una volta Taranto si segnala con questa ottima azione di Giulia Casadio. Giulia Casadio va a prendere i primi tre punti. Primo tiro da tre per Giulia Casadio. E siamo in parità. Meno male, Taranto è riuscito a recuperare brillantemente con questa tripla da parte di Giulia Casadio.
1: Come 26 blocco per... pari, la lunga, fa il blocco per l'esterna che pendola e poi si apre. Fino a quando la palla è centrale, stai sulla linea di passaggio. Ok? E quando prendono la palla, cerca di chiudere il fondo. Quando lo vediamo sul fin del roll, ti aiuta il recupero. Teresa, esci in forte. Se il paparazzo non fa il canestro, dai, dai, e tu puoi un po' di sotto. Va bene?
0: Un aiuto in panchina lo saranno anche Vicky Bullet con raccomandazioni e Teresa Palmisano, finora un po' in ombra. Mary Andrade, vedete, 11 punti personali per lei, la più prolifica della sua squadra in doppia cifra, mentre in doppia cifra va anche Tari Phillips. Taranto ha comunque avuto il merito di recuperare questo gap iniziale del secondo quarto. Siamo sul 26 pari. Un primo e 19 secondi ancora da giocare. In attacco Como, Laura Macchi prova, penetra, non va, subisce fallo ma non va. Il fallo lo ha commesso Tari Phillips, giunta al suo secondo fallo personale. Bisogna stare attenti ad accumulare questi falli. Adesso in lunetta si porta Laura Macchi. A segno il suo primo tiro libero e nuovamente in vantaggio Como. 2-2 per Laura Macchi, 28-26. Chiama schema nel frattempo Betta Moro. Giulia Casadio, Betta Moro, tiene palla a Taranto, difesa strettissima da parte di Como, come ben sapete. Bellissimo, bravissima davvero Tari Phillips, 12° punto personale per lei. Ancora situazione di parità, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. C'è rimessa in attacco per Como, 12 punti personali di Tari Phillips, 42 secondi ancora da giocare. Laura Macchi prova lo scarico per... non va, recupera sotto canestro Giulia Casadio.

Bettamoro, chiama schema ma la difesa è già piazzata da parte delle Lariane. Solitamente si predispongono con un 1-1-3, ma è la migliore difesa del campionato quella di Como, mentre Taranto è molto più brava sotto porta. Tifo alle stelle in questa partita, bisogna rimanere la concentrazione. Pochi secondi al termine, attenzione, ha provato dalla distanza Laura Macchi, rimbalzo difensivo per Sari Filippi in questo momento con il punteggio di 28-26. Segnaliamo il vantaggio di Full Comense, in questo momento si conclude anche il primo tempo dopo i due quarti, ricordiamo i due quarti. Il punteggio 7-14, 28-26, conduce di due punti, come avete vedete l'inquadratura dei tifosi tarantini qui al Pala San Pietro, le squadre rientrano negli spogliatoi. Nuovamente in diretta dal Pala San Pietro di Casnate a Como, amici sportivi, per gara 5, gara che assegna il titolo 2002-2003 tra Pul Comense e il CRAS Taranto. Era, pensate, da ben 11 anni che non si raggiungeva gara 5 nel campionato per aggiudicarsi il tricolore. Taranto al suo secondo anno di Serie A1, davvero una grandissima realtà oramai del panorama del basket femminile. L'anno prossimo parteciperà all'Eurolega, la Champions League delle... Per fare un paragone con il calcio, in diretta televisiva dal Pala San Pietro con Maurizio Gravina al microfono. Un primo quarto eccezionale da parte di Taranto, che è partito veramente molto molto bene, aggiudicandosi i primi 10 minuti dell'incontro con il punteggio di 14-7. Poi un break davvero inspiegabile da parte delle tarantine ad inizio secondo quarto, con un break, un parziale di più 8 per Como, che addirittura è passato in vantaggio, ma in chiusura di quarto Taranto è riuscita a recuperare. Si riparte 28 pari, Pala San Pietro completamente gremito, tantissimi i tifosi presenti questa sera qui a Como, molti dei quali sono sobbarcati un viaggio davvero allucinante in pullman da questa mattina. Davvero encomiabile l'amore per questa squadra che sta conquistando un po' tutti. Partiti. Nel frattempo vediamo lo schieramento di Taranto, che riparte con Moro, Anula, Bullet, Phillips. Quindi c'è il rientro di Vicky Bullet con Michela Franchetti al posto di Tassara. Vicky Bullet, su di lei la guardia di Macchi. Dall'altra parte non va questo tentativo di Taranto. Il rimbalzo difensivo favorisce Como, che riparte velocemente con Cirone. In palleggio per la squadra bianconera Francesca Zara, nel frattempo rientrata, e poi prova la conclusione Samorokova, non va, ed è lestissima adesso Bettamoro, servita da Mickey Bullet. Chiama schema il capitano rossoblu, prova a liberarsi di Cirone, e poi c'è questa rimessa in attacco. Cirone per un pelo riesce a mettere fuori la palla. Ecco, rivediamo dal nostro monitor di servizio, scippa letteralmente la palla dalle mani di Bettamoro, e poi Bettamoro, settimo punto personale per lei. Taranto si porta in vantaggio più 2, lo scarico all'angolo da parte di Macchi, poi ancora Francesca Zara, il tentativo non va, ed è Michela Franchetti che ha provato a salvare questa palla, ma si deve ripartire da questa rimessa in attacco per la squadra bianconera di coach Fossati. 14 di scudetti vinti da Como, Taranto invece che prova a strappare questo scudetto alla squadra comasca. Circolazione di palla, Samorokova per Francesca Zara, prova poi lo scarico per Macchi, non va, ma è sempre Como in attacco. Cirone sulla palla, Paparazzo con il numero 7, lo scarico di Francesca Zara, prova con questo tentativo, ma c'è una infrazione di passi fischiata dagli arbitri all'avversaria, la cosa non va giù assolutamente.

sicuramente a coach Fossati, che teme di dover perdere questo incontro. Vedete l'infrazione di passi da parte dell'atleta bianconera, rimessa per Taranto. Il secondo fallo lo ha commesso Mariangelo Cinone, numero 8 della squadra bianconera, allenata da coach Fossati. Cirone del 76, 1,70, regista, una delle due registe della squadra bianconera, l'altra è Francesca Zara, nazionale italiana. Bettamoro in attacco per Taranto, pubblico che ci sovrasta, mi auguro che da casa voi la riusciate a sentire bene la mia voce. Il tifo incessante da parte di entrambi i sostenitori delle due squadre, più due per Taranto, 8 primi ancora da giocare. In attacco Como, Cirone, Bacchi, lo scarico per Francesca Zara, il tentativo non riuscito, il rimbalzo difensivo è di Vicky Bullet, riparte veloce Bettamoro, lo scarico nell'angolo, attenzione, Vicky Bullet, Michela Franchetti che prova, non va, ma è sempre tardi in attacco con Vicky Bullet. Bettamoro chiama schema per le sue compagne, il numero 5 della squadra rosso-blu. Taranto in attacco, Vicky Bullet, circolazione di palla, Michela Franchetti, vediamo cosa decide. Michela Franchetti prova e subisce fallo Michela Franchetti da un suo avversario, e il fallo lo commette Laura Macchi, giunto al suo primo fallo personale in questa gara. Rimessa in attacco per Taranto. Una partita davvero palpitante, nel frattempo c'è un cambio per Como. Bettamoro prova, Tari Phillips, non va, c'è un'infrazione di passi tra l'altro segnalata dagli arbitri a Tari Phillips, siamo sempre sul vantaggio di più 2 per Taranto sulle Lariane, 30-28, meno male che Taranto è riuscita a recuperare da quell'amnesia che le era successo. 7 primi ancora da giocare, in attacco Como, Cirone per Macchi, si fa vedere, trova questo canestro, è il quarto punto personale per Laura Macchi, siamo in situazione di parità adesso, a nulla è valso il contrasto di Taranto. Bettamoro riporta in avanti la propria squadra, perde palla goffamente che scivola via come un sapone, riparte veloce l'azione d'attacco di Como, ma l'arbitro fischia per questa infrazione commessa da Laura Macchi, si riparte con la rimessa del Tarantino. Dicevamo degli oltre 50 giornalisti accreditati per questa partita, un ringraziamento da parte della nostra televisione alla RAI che ha concesso la diretta televisiva per Studio 100 e per Espansione TV della zona di Como, proprio per garantire questa bella partita ai tifosi. Ma a me preme sottolineare l'arrivo qui a Como da parte dei tantissimi tifosi tarantini partiti in pullman con mezzo proprio, alcuni in aereo, addirittura in molti invece che gravitano in zona, mentre qui vedete il fallo che ha subito Tari Phillips ad opera del numero 12 Eva Antonikova. Si riparte, vedete la percentuale dei tiri da due che premia sicuramente Taranto rispetto a Como. Como in attacco adesso con Cirone, siamo sui 30 pari. Lo scarico e circolazione di palla, Laura Macchi per Cirone, marcature strettissime soprattutto nei 6-25, poi adesso c'è questo recupero da parte di Vicky Bullet. Bettamoro, lo scarico per Michela Franchetti, al centro per Vicky Bullet, serve la sua compagna Bettamoro, ancora Vicky Bullet, vediamo, c'è un fallo da parte di Vicky Bullet, mi pare di capire, anzi no, è Eva Antonikova che commette fallo, giunta al suo secondo fallo, e come vedete tocca Vicky Bullet, e quindi c'è il fallo per Taranto, si dovrà ripartire.

0: Michela Franchetti nel frattempo si raccomoda in panchina mentre va a vuoto questo tentativo da parte di Bettamoro. Nel frattempo è rientrata sul perché Nieves Sanula si è accomodata in panchina. Michela Franchetti con la Pulcomense in attacco. Laura Macchi che prova e trova il suo sesto punto personale andando in visibilio in pubblico di casa, ma l'importante è rimanere attaccati alla partita punto su punto. In attacco Taranto, più 2 per Como, 5 primi ancora da giocare. C'è questa rimessa per Taranto, non riesce questa combinazione in attacco per le tarantine.
1: Peccato davvero.
0: Como in attacco, vedete, sono più le palle perse per Taranto che non per la squadra
1: di casa. Ancora in attacco la squadra
0: di casa, adesso prova con questo tentativo ma è lestissima Tari Phillips a recuperare il rimbalzo difensivo. Prova tanto in attacco, adesso c'è un fallo di Simona Cassano, si riparte, c'è un cambio, vedete Tirone si accomoda in panchina, la rimessa è per Como. Francesca Zara per Mary Andrade, nel frattempo rientrata al posto di Cirone, prova a penetrare Francesca Zara che con un arcobaleno ottiene altri due punti importanti per la sua squadra. 11 su 31 i tiri da 2 per la squadra di casa che adesso conduce più 4 sul tanto di Nieves Sanula, che riesce a conquistare i suoi primi due punti personali. C'è una grandissima tensione che si taglia a fette questa sera al Palla San Pietro, amici sportivi, che state soffrendo insieme a noi da casa. Rimessa in attacco per Francesca Zara, in attacco sempre un errore da parte di Samuele Cuoma che favorisce il contrattacco tarantino, ma Bettamoro, a cui spesso e volentieri scivola via la palla, adesso si porta la palla fuori. Non è d'accordo assolutamente il pubblico tarantino. Mario Andrade che continua ancora una volta a chiamare, non mi sembra assolutamente che la palla sia uscita fuori. Vediamo che sia una continuata da parte degli arbitri di Roma e Tinozzi rispettivamente di Viterbo e Bologna. Più 2 a 3 primi e 40 secondi ancora da giocare con questo tentativo andato a segno da parte di Anthony Cova, quinto punto personale per lei e più 4 per Como. Si sta giocando il terzo quarto di gioco, 3 primi ancora da disputare, tutto può succedere amici sportivi. Bettamoro, lo scarico per Nieves Sanula, non trova il canestro ma è lestissima Tari Phillips, ma in questo momento è fischiata una infrazione di passi per la fortissima atleta americana in forza a Taranto, provenienza New York Liberty, in forza da questa stagione. Si riparte con la rimessa affidata a Francesca Zara che chiama schema per la sua squadra, più 4 il vantaggio per la squadra che attacca in questo momento. Francesca Zara, circolazione di palla, Mary Andrade, si fa vedere Anthony Cova sotto la tabellone, ma è bravissima Vicky Bullet a rubare palla all'avversario, riceve adesso la nulla, lo scambio tra le due, prova adesso Vicky Bullet, non trova il canestro l'altra americana Vicky Bullet, ma ottiene il fallo di Elena Paparazzi. Ricordiamo Elena Paparazzi di Roma da diverse stagioni in forza a Pulla Tennessee, 6 scudetti vinti e 4 Coppa Italia. A segno il primo tiro libero da parte di Vicky Bullet, 2 su 2 per lei, più una bomba, quinto punto personale per Vicky Bullet. Si riporta a meno 2 Taranto, in attacco la squadra di casa, Francesca Zara. Il tifo del pubblico stordisce letteralmente, in attacco adesso con questa azione personale di Laura Macchi che non trova canestro e riparte veloce. Adesso

Τάραντο, Μπέκα Μωρό, Μίκη Μπούλετ, Κάρι Φίλιπς. Penetrazione di Kari Phillips, non trova canestro ma è bravissima a conquistare ancora palla in attacco per Taranto. Vicky Bullet prova da tre, non va, non va questo tiro da tre, si riparte dalla rimessa per Pulcomense. Questo è l'ottavo confronto in questo campionato tra le due squadre, due confronti disputati nella regular season con due vittorie per Como. Poi c'è stata la finale a Venezia di Coppa Italia con la Coppa Italia conquistata da Taranto ai danni di Como, e poi ancora quattro partite, questa è la quinta per le finali scudetto, due vittorie a testa, ma ricordiamolo, Taranto è stata la prima squadra dopo due anni a violare il parquet di Pallacasinate. Nel frattempo terzo fallo personale per Kari Phillips, non deve avvicinarsi assolutamente ai 5 falli, è fondamentale l'apporto che può dare sia in difesa nei rimbalzi difensivi Kari Phillips che per le conclusioni in attacco. In attacco alla squadra di casa, un primo e 55 secondi ancora da giocare, Laura Macchi, e c'è rimessa in attacco per la squadra di casa. Lo scarico dall'altra parte, attenzione a questo tentativo di Elena Paparazzo che va a segno. Elena Paparazzo per la squadra di casa dentro l'area del 6-25. Paparazzo conquista il suo quarto punto personale che decide il quarto punto di vantaggio per Pulcomense. Adesso c'è un fallo per Taranto, il fallo lo commette la stessa Paparazzo, giunto al suo secondo fallo personale in questa partita. Vedete il fallo commesso ai danni di Kari Phillips, non è d'accordo, era una Paparazzo. Terminato il bonus dei 5 falli, adesso vedete Kari Phillips in lunetta. A segno il suo primo tiro libero. A segno il secondo, 14° punto personale per Kari Phillips. Taranto che si riporta a meno 2. E assistiamo all'ennesima azione d'attacco da parte della squadra di casa. In palleggio il playmaker Francesca Zara che riceve dalla sua compagna, prova una sua penetrazione personale, poi lo scarico per Laura Macchi che tenta questo improbabile tiro da tre, ed è pronta Betta Moro. Vediamo quello che succede in questa azione per Taranto. Betta Moro in palleggio, guardia strettissima di Francesca Zara su di lei, niente se nulla, si fa vedere, prova a superare Mary Andrade ma non trova il canestro. Riparte la portoghese di Capoverde in forza alle bianconere di coach Fossati. Il passaggio per Antonicova, sfugge la palla adesso al pivot di casa e si riparte con questa rimessa in favore di Taranto. Betta Moro. Provano la marcatura già dall'altra parte del campo Como proprio per disturbare, è una prerogativa, una caratteristica di Como che si difende molto bene e tra l'altro si difende anche al limite del regolamento. Rimessa in attacco per Taranto, non trova d'accordo coach Fossati ma a mio avviso ci ha soltanto provato. C'è questo time out chiesto da coach Molino, siamo sul punteggio di 38-36, amici sportivi, e si sta giocando per il terzo quarto, ma si gioca in una partita dove non c'è assolutamente chance e ritorno. Qui si decide tutto. Sentiamo adesso coach Molino.

0: Avete sentito le raccomandazioni di Coach Molino, si riparte. Mi preme ricordare la presenza dei tantissimi tifosi tarantini qui con bandiere, striscione, ma soprattutto tantissimi cori di incitamento per il quintetto rosso-blu. In attacco Taranto. Non abbiamo capito quello che ha tentato di fare adesso Bettamoro, si era al limite dei 24 secondi. Si riparte con questa rimessa per la Pulcomense, più 2 il vantaggio, ancora 13 secondi da giocare e da disputare in questo terzo quarto. Vediamo se c'è il tempo di una conclusione. Francesca Zara per Paparazzo, Macchi, Paparazzo riceve, prova e trova. Prova e trova altri 2 punti. Elena Paparazzo, 6° punto personale per lei e si va al riposo del terzo quarto con il punteggio di 40-36. Nuovamente in diretta la palla a San Pietro di Casnate, ultimo quarto di gioco, ultimi 10 minuti dove si deciderà lo scudetto questa sera tra Pulcomense e Taranto. Diamo un'occhiata ai 2 schieramenti, più 4 il vantaggio di Como, che adesso vediamo quello che succede, c'è il fischio dell'arbitro. Ultimi 10 minuti, si assegna lo scudetto, i 10 minuti più palpitanti nella storia dello sport tarantino e del basket femminile tarantino chiaramente. Più 4 per Como che prova ad affondare. Francesca Zara, da più parti abbiamo sempre detto che comunque vada sarà un successo per Taranto. Nel frattempo un fallo in attacco da parte di Francesca Zara. Comunque vada sarà un successo per la squadra tarantina che è arrivata a disputare questa finale scudetto, ha vinto la Coppa Italia e l'anno prossimo parteciperà alla Eurolega, alla Champions League, volendo fare il paragone con il calcio. In attacco Nieves annula per le rosso-blu. Prova lo scarico dall'altra parte per Simona Tassara che riceve molto bene, penetrazione che non trova il canestro, riparte Mary Andrade per la squadra di casa. Palleggio per Mary Andrade. Uno scambio con una sua compagna di squadra, riceve Francesca Zara, Macchi. Prova la combinazione sotto canestro adesso Antonikova che non va, il rimbalzo ancora una volta ha visto Phillips protagonista ed è pronta a ripartire l'azione di Taranto. Nieves annula, buono il suggerimento per Vicky Bullet, bravissima Vicky, scatena l'entusiasmo del tifo tarantino. Vicky Bullet molto brava a concludere a canestro, si riporta a meno 2 adesso Taranto. Antonikova, i 2 roster sono al meglio, adesso abbiamo assistito a questa canestro vincente da parte di Francesca Zara. Quarto punto personale per lei, ancora più 4 in vantaggio di Como. 8 primi, ultimi 8 minuti da giocare. Attenzione, penetrazione dall'angolo da parte di Nieves Anula, lo scarico per Tari Phillips. Si fa vedere Simona Tassara, tenta e non trova, ma ancora Simona Tassara in attacco. Vediamo, c'è un fallo su Simona Tassara con Taranto in attacco. C'è grande pathos, grande palpitazione. Ci auguriamo chiaramente che Taranto riesca a ripetere il primo quarto. Gli arbitri hanno fischiato questa palla contesa. Taranto in attacco, Bettamoro per Nieves Anula, si fa vedere Vicky Bullet, prova, non trova Bullet, ma è ancora Taranto in attacco. Caparbio, il lavoro di Taranto in attacco, adesso c'è un fallo subito da Nieves Anula mentre tagliava dall'angolo, il fallo lo ha commesso Mary Andrade che si lamenta, ma è giustissima l'interpretazione degli arbitri. Mary Andrade commette fallo, 11 punti personali per lei, un buon lavoro di Mary Andrade. Non va questo tiro libero di Nieves annulla i suoi primi due tiri liberi, il primo lo sbaglia, viene messo nulla, a segno il secondo, ma bisogna cercare di non sbagliare assolutamente. Pochi punti realizzati in questa partita da parte di Nieves e Nula, che nell'altra partita precedente qui a Como è stato un po' lo spauracchio della squadra avversaria. Como in attacco con Paparazzo, recupero brillante da parte di Nieves, contropiede brillantissimo, peccato, non ci voleva davvero. Taranto non solo va a canestro, ma addirittura corriamo il rischio che si faccia male Simona Cassano. Azioni confuse di gioco, si arrabbia Nicky Bullet. Riceve adesso, molto concentrata Vicky Bullet, vediamo quello che succede, c'è il fallo da parte di Elena Paparazzo ai danni di Tari Phillips, terzo fallo per Paparazzo, pivot da diversi anni in forza alla squadra del Pulco Mense, che nella scorsa stagione è vero ha perso due giocatrici importantissime come Ballabio e Strimichite, ma ha si è avvantaggiata della crescita delle italiane, molto brave, quasi tutte nazionali. Attenzione a questo tiro da tre tentato da Betta Moro, che non va, recupera Samurukova. Lentamente si avvia al contrattacco, adesso Como con la playmaker Francesca Zara. Su di lei Betta Moro, lo scarico per Paparazzo. Laura Macchi, Simona Tassara su di lei, prova la penetrazione Laura Macchi e trova. Trova il suo ottavo punto personale Laura Macchi. Betta Moro in attacco, 44-39, più 5 per Como. Taranto a 6 primi e 20 secondi per raddrizzare questa partita, c'è tutto il tempo, ci vuole calma, concentrazione e soprattutto precisione. Nel frattempo vi segnaliamo, amici sportivi, il 16° punto personale di Tari Phillips. In attacco con Laura Macchi sulla squadra avversaria, Taranto meno 3, Mary Andrade, Laura Macchi, bene, riesce a recuperare e a soffiare questa palla Simona Cassara, Laura Macchi che un po' ingenuamente se la lascia scivolare via. C'è il secondo fallo personale da parte di Laura Macchi, nel frattempo c'è il time out chiesto da Fabio Fossati, sentiamolo.
1: Adesso proviamo a giocare una volta, non l'abbiamo mai fatto, una situazione di corna, andiamo in penetrazione, non vogliamo niente ragazze, non vogliamo niente, andiamo a fare un forte rimbalzo adesso così.
0: Eccoci, dopo aver sentito il coach Fossati che dice di non mollare alle proprie ragazze, come abbiamo sentito dal nostro monitor di servizio, ma Taranto è in partita, sono 6 minuti dove si deciderà il tutto. 16-40 i tiri dei due per Como, e che vedete si fanno sentire tutti i tifosi presenti da ambo le parti. 44-41, gli ultimi 5 minuti e 40 secondi di questa entusiasmante partita. Nieves Nula in attacco per le rosso-blu, porta a spasso palla, stretta dalla morsa di Mary Andrade, ma poi prova a concludere. Ma su di lei si è portata Elena Paparazzo, si riparte da questa rimessa in attacco da parte di Taranto, mentre Nieves Nula cercava di concludere. Betta Moro. Betta Moro, Vicky Bullet, prova Vicky, la decisione dell'arbitro è a sfavore, mi pare di capire, della Pulco Mense, quarto fallo personale per Elena Paparazzo, lo ha commesso su Tari Phillips, ormai è arrivata al bonus dei falli Elena Paparazzo, il quinto fallo la costringerà ad accomodarsi in panchina. Rimessa in attacco intanto per Taranto. Betta Moro annulla la spagnola arrivata in forza nell'ultimo

periodo della regular season per Taranto, si è già segnalato dopo un brutto infortunio. Tentativo di andare a canestro da parte di Mickey Bullet, rimbalzo difensivo per Como. Elena Macchi subisce fallo, c'è questa rimessa per Como, terzo fallo intanto segnalato dagli arbitri a Mieve Semula, lo ha commesso su Laura Macchi. Rimessa in attacco per le Nero Stellate, 14 scudetti vinti, 5 supercoppe, 2 Eurolega e anche 2 Coppa Italia, più 3 il vantaggio, 5 prima ancora da giocare, bravissima Betta Moro che se ne va via in contropiede. Betta Moro scatena l'entusiasmo del pubblico tarantino, così Betta ti vogliamo, così bravissima, ha rubato il tempo a Francesca Bara, a Zara e conquista il suo 9° punto personale. Meno 1, più 1 il vantaggio per Pull Comense, siamo nei minuti decisivi. Nel frattempo Simona Tassara si macchia del suo primo fallo personale. Rimessa in attacco per Laura Macchi, lo scarico intercettato molto bene da Mickey Bullet. Buon momento da parte di Taranto, Betta Moro all'impostazione dell'attacco della sua squadra. Ancora in palleggio il playmaker di casa rossoblu, lo scarico verso Neves Ranulla, sotto le frange per Tari, Tari Phillips, 18° punto per Tari Phillips. Ma amici sportivi, restate a casa, a Taranto in un grandissimo momento in questo frangente. Attacco da parte di Como, lo scarico non va, ma è sempre Como in attacco, c'è questo parziale di più 6 di Taranto davvero eccezionale. Ancora Como in attacco, c'è il vantaggio di Taranto, più uno per Taranto, davvero eccezionale questo nel quarto, questo parziale di più 6 per Taranto. Vedete Coach Fossati, mentre c'è il fallo di Betta Moro, si accomoda in panchina Mary Andrade. Siamo sempre in diretta, in attacco la squadra di Como. Simona Tassara, ruba palla, ancora una volta, contropiede, vincente per Betta Moro. Betta Moro va in doppia cifra, Betta Moro scatena l'entusiasmo di tutti i tifosi rossoblu presenti al Palo San Pietro di Casnate questa sera. Che emozioni in diretta, Betta Moro per la seconda volta, lestissima a scattare in contropiede, più 3 per Taranto. Si arrabbia di brutto Coach Fossati, sentiamolo. Amici sportivi, veramente grandissime emozioni che stiamo vivendo qui in mezzo a una bolgia, a questo Palo San Pietro granitissimo, un parziale di Taranto di più 8 davvero eccezionale, che rifila lo stesso parziale nel secondo quarto da parte di Como. Taranto in vantaggio e siamo nei minuti finali. Striscioni, cori rosso-blu, scenografia da parte del tifo rosso-blu presente. Taranto è a più 3, 47 a 44, 3 primi e 35 secondi ancora da giocare. Speriamo che l'aspetto psicologico riesca a dare ancora un ulteriore vantaggio per Taranto. Siamo nei minuti finali. Como è vero ha più individualità e più avvezzo a queste grandi partite, ma Taranto ha l'entusiasmo alle stelle. Adesso non va questo tentativo di Como e c'è tra l'altro un fallo fiscato dagli arbitri Aron di Viterbo e Tinozzi di Bologna proprio a Francesca Zara. C'è questa rimessa per Taranto, sono i 3 minuti più interminabili della storia. Nel frattempo si va a canestro ai tiri liberi per aver esaurito il bonus dei 5 falli. Se ne incarica Tari Phillips che sinora ha totalizzato 18 punti e 15 rimbalzi. A segno il canestro di Tari Phillips, primo tiro libero per lei. Non ne ha sbagliato uno sino a questo, anzi ne ha sbagliato uno Tari Phillips e questo è il secondo. 19° punto personale per Tari Phillips, 4 punti di vantaggio per Taranto. Attenzione, adesso è Como in attacco,

0: Andrade, circolazione di palla per Samorukova, ancora la portoghese di Capoverde in attacco, su di lei Simona Tassara, non perde un centimetro, ma è Como con Masciadri che tenta, ma è bravissima Vicky Bullet con questo rimbalzo difensivo, niente se nulla. In attacco la squadra rossoblu, più 4 per Taranto, 2 primi e 45 secondi. Taranto vuole entrare nella storia, vuole entrare nella leggenda. Attenzione, non si avvede di questo passaggio Tari Phillips, ma se ne accorge prontamente. Niente se nulla, lo scarico per Simona Tassara, non va. Simona Tassara non va a concludere nei 24 secondi. Un indiavolato, adesso coach Fossati rimanda in panchina Mary Andrade. Sul parquet di gioco si porta il numero 8 Mariangela Cirone, rimessa da parte di Como. 9-0 il parziale di Taranto, più 4 il vantaggio, 2 primi e 20 secondi da giocare. Como in attacco, attenzione, Francesca Zara non va, ma è sempre Como in attacco che non trova ancora una volta il canestro. Buon momento di Taranto, Betta Moro. Che partita entusiasmante, che grandi emozioni stiamo vedendo alla Pala Casnate. E Betta Moro! Betta Moro con un parziale di approvato questo canestro. Più 4 sempre il vantaggio di Taranto, ancora una volta Tari Phillips, un ennesimo rimbalzo difensivo per Tari Phillips. Taranto in attacco, Betta Moro, su di lei Francesca Zara, forza Kras, un primo e 38 secondi ancora da giocare, Nieve Sanula, va a segno, Nieve Sanula, più 11 il parziale per Taranto. Non sta nella pelle, come abbiamo visto il nostro monitor di servizio, anche il presidente D'Antona insieme a tutti quanti i tifosi presenti qui al Palazzo San Pietro. Un ottimo break di Taranto, di più 11, non sta davvero con la testa. Como, più 6 il vantaggio di Taranto, che adesso può soffrire di questa rimessa difensiva. Molti errori a canestro da parte di Como, si è fatto infilare molto spesso anche in contropiede da parte di Taranto. Un break di più 11 da parte del Kras, e il Kras, quando siamo quasi per entrare nell'ultimo minuto di gioco, mamma mia, non ci voglio credere. Adesso vedete questo fallo subito da Betta Moro mentre era in attacco. Betta Moro, speriamo non è successo niente, Betta Moro è caduta per terra, le sue compagne di squadra sono intorno a lei, non dovrebbe essere niente di male, mentre Fra Raffaella Masciadri si macchia del suo terzo fallo personale. Rivediamo dal monitor di servizio il replay, mentre Betta Moro tentava il canestro subendo fallo. Un break importantissimo da parte di Taranto, più 11 per Taranto, ma adesso assistiamo ai tiri liberi di Elisabetta Moro, i suoi primi tiri liberi della partita. Betta Moro, capitano della squadra e vera trascinatrice, 1,70 del 75, non va il tiro libero di Betta Moro, non bisogna sbagliare, non bisogna commettere errori, forza Betta! Due errori su due per Betta Moro, che grandissimo peccato, sono importantissimi i tiri liberi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, più 6 il vantaggio di Taranto, un break di più 11, Como in attacco, pubblico di Taranto che si fa sentire, deve farti sentire, meno male che questo tentativo della distanza di Como non va a segno, meno male davvero, 45 secondi ad un passo dalla storia. Terzo fallo nel frattempo per Mariangela Cirone, che adesso si accomoda in panchina. Mamma mia, che emozione davvero in questa grandissima bolgia, in questo catino infernale. E ancora una volta un errore al tiro libero, lo commette questa volta Nieve Sanula. Taranto non deve commettere questi errori, sono calci di rigore, uno su due per Nieve Sanula. Nel frattempo break di 12 punti per Taranto, siamo a 40 secondi dalla storia, 51-44, ancora un errore da parte di Como. Mamma mia, quanti errori di Como, e poi con una grande piroetta si libera molto bene Betta Moro di un'avversaria subisce anche fallo. Vedete Vicky Mullet contentissima, non sta nella pelle, tutto il pubblico tarantino presente qui a Palla San Pietro. Non possiamo mostrarvi in diretta dopo le immagini e le interviste, le realizzeremo dopo con il nostro collega Umberto Pavone, ma per domani, amici sportivi, siamo pronti a darvi questo speciale di interviste delle nostre beniamine, ad un passo dalla storia, ad un passo dalla grande impresa. Nessuno sta nella pelle, vedete Buccoliero e Palagiani, due stretti collaboratori di Coach Molino. Finalmente Bettamoro va a realizzare il canestro, il primo dei due tiri liberi per lei dopo alcuni errori commessi. 2-2 per Bettamoro, si allunga il distacco di Taranto, 28 secondi da giocare, 53-44 per Taranto, ancora una volta un como nel pallone. Siamo a 15 secondi circa dalla storia, ma Taranto, amici, lasciatecelo dire, ha vinto il suo primo scudetto, un parziale importantissimo di più 14. Tutti contenti, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, evviva! Evviva! Taranto conquista il primo scudetto della sua storia. Che grandissima impresa, amici sportivi, un'impresa che fa letteralmente emozionare tutti. Più di qualcuno sta piangendo, lo vedo qui a Palla San Pietro, piangono le protagoniste, piange il pubblico, piangono tutti quelli che hanno seguito in questa entusiasmante cavalcata vincente il Taranto. Vedete il nostro monito di servizio, il pianto di Tari Phillips, un grandissimo Taranto sostenuto da una grande concentrazione, sostenuto da un grande pubblico che ha seguito fin qui le proprie beniamine. È davvero una partita eccezionale. Taranto, primo scudetto nella storia di Taranto, che adesso conquista due grossi traguardi in questo importantissima stagione. Un Taranto eccezionale davvero. Il Crastano è partito benissimo nel primo quarto, aggiudicandosi il break di 14-7, poi una buona rimonta da parte di Como, 28-pari, poi un terzo quarto da parte di Como che si è mantenuto in vantaggio, ma Taranto è riuscito a rimanere. Proviamo a vedere se sentiamo in diretta l'intervista di Molino. Non riusciamo a sentirlo. Taranto con il...
1: per la seconda volta in campionato, in gara 5, non posso che ringraziare queste ragazze che sono state meravigliose, e il pubblico, sia quello che è qua, sia quello che è rimasto a Taranto a tifare per noi, un'intera città ha tifato per questa squadra che ha vinto meritatamente.
2: Un tifoso ti ha appena consegnato qualcosa, Nino.
1: Sì, è lo scudetto.
3: Quest'anno se ne deve andare.
1: E lo conservo con grande, ovviamente con grande emozione, il primo della mia carriera, il primo per la città di Taranto. In 2 anni questa squadra ha fatto grandi cose.
2: Avete fatto i miracoli, in 5 anni dalla C allo scudetto, sì, in 3 anni da quando tu sei arrivato sulla panchina, dalla A2 a scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione.
1: Sì, abbiamo fatto cose grandissime, sanno del miracolo, però è tutto meritato. Il miracolo li fa una sola persona, noi abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto quando è arrivata Nula, abbiamo giocato a completo i playoff, nei playoff Taranto mi è sembrata la migliore squadra, al di là della Comenza che resta sempre una grandissima squadra, però nel compito delle 5 partite forse noi abbiamo fatto qualcosina in più.
2: Quando è stato che hai capito che questa squadra poteva vincere lo scudetto?
1: No, che potevamo far molto bene dopo gara 3 con Chieti, quando abbiamo recuperato Bullet a tempo pieno, poi la vittoria di Coppa Italia ci ha dato altra sicurezza, e poi la grande dimostrazione di forza in gara 2, vincere di 28 qua quando non c'era mai riuscito nessuno.
2: Lì probabilmente c'è stata anche la svolta psicologica,
1: sì,
2: di questa,
1: sì,
2: serie.
1: Sì, sicuramente. Oggi siamo stati bravi a giocare 10 minuti senza Bullet e a tenere Como su 28 pari. quella è stata la svolta di questa gara 5.
2: Fossati a 40 secondi dalla fine è venuto nella tua panchina, ti ha dato la mano, è stato un simbolico passaggio di consegne quello.
1: Sì, la Comenza non faceva canestro da 6-7 azioni, lui ha pensato che fosse impossibile recuperare quei 7 punti in 30 secondi. Gli rendo omaggio perché oltre ad essere un bravo allenatore è anche una persona per bene che ha sempre rispettato gli avversari e ha sempre riconosciuto i meriti degli avversari e i meriti della propria squadra senza attaccarsi mai a nulla.
2: Un'ultima cosa, Nino, a chi dedichi questo scudetto?
1: Ma chiaramente a tutta Taranto, ai tifosi, alla città, alla mia società, ai collaboratori della squadra, ma anche alla mia famiglia, ai miei genitori e a tutti quelli che mi hanno insegnato qualcosa. E tra tanti allenatori voglio ricordare Riccardo Sales, che però non sta benissimo, e un pezzettino di questo scudetto è anche suo.
2: Grazie a Nino Molino, nell'attesa di trovare anche l'intervista con Fabio Fossati.
0: Molino, l'intervista, amici sportivi, veramente un grandissimo momento. Questa sera si assegnava il titolo 2002-2003 tra la Pool Comense, ovvero la squadra italiana più blasonata di tutti i tempi, che ha vinto 14 scudetti, di cui 10 negli ultimi 12 anni, 2 Coppe dei Campioni, 5 Coppe Italia, ma ha giocato contro una nuova realtà del movimento del basket femminile. Appena 5 anni fa, come avete sentito anche prima, era in Serie C, al suo secondo anno di A1, scorsa stagione semifinale scudetto sempre con Como e semifinale in Coppa Italia. Quest'anno invece vittoria contro Como nella finale di Coppa Italia a Venezia, e poi questa sera al Palo San Pietro di Casnate, amici sportivi, ha battuto Como con il punteggio di 53-44. Abbiamo smentito anche i grandi esperti che assegnavano cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma la grande forza, il grande entusiasmo delle ragazze del Taranto sono riuscite a ribaltare il tutto. Grande accoppiata del Taranto, scudetto e Coppa Italia in questa stagione e nella prossima stagione Eurolega. Dovranno fare tutti i conti adesso con questa grandissima e nuova realtà del panorama della pallacanestro internazionale. Prima di salutarci mi preme ricordarvi il grande apporto che ha dato il pubblico, giunto in circa sicuramente più di 400, non riesco a contarli, non sono riuscito a contarli, ma più di 400, con pullman messi a disposizione dalla società, dagli sponsor, dalla provincia, con mezzi propri, sono aggiunti alcuni anche in aereo, ma molti anche dalle zone limitrofe, perché ci sono molti tarantini in zona, vuoi per ragioni di lavoro, perché fanno il militare, vuoi per ragioni di studio, tutti attaccati poi tra l'altro alla televisione a Taranto. Ricordiamolo, le protagoniste: Betta Moro, Niede Sanula, Simona Tassana, Giulio Casadio, Michela Franchetti, Cristina Correnti, Teresa Palmisano, Simona Albertazzi, Vicky Bullet e Tari Phillips, le protagoniste di questo primo scudetto della storia di Taranto. Hanno arbitrato i signori Arone di Viterbo, 28enne che porta sempre bene a Taranto, infatti è la quarta volta che arbitra il Taranto in questa stagione e per 4 volte Taranto è uscito vincente. Primo scudetto di Taranto, vi ricordiamo, di oltre 50 giornalisti accreditati da tutte le testate italiane per questa grandissima sfida, ma veramente è stata una grandissima serata. Noi qui siamo senza voce, ricordiamo che non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento così magico. Ci siamo svegliati dal sogno che adesso è diventato realtà. Sicuramente domani, se faremo in tempo nella prima edizione del Centro Sport, a darvi uno speciale di questa grandissima partita, un ringraziamento al grande lavoro svolto da tutta la dirigenza della CRAS Taranto, compreso anche i vari dirigenti, i vari collaboratori del coach Molino, Palagiano, Buccoliero, lo staff medico, la dirigenza, insomma veramente tutti nel piccolo e nel grande hanno contribuito a questa grandissima impresa. E io non trascurerei tra l'altro neanche Studio Centro TV, che segue ormai da 2 anni la grande impresa come esclusivista del CRAS Taranto, proprio perché abbiamo sempre creduto, e quindi il nostro sforzo editoriale è anche da sottolineare. Siamo per chiudere dal Palo San Pietro di Casnate, cittadina, piccolo paese a 7 km da Como, palazzetto ufficiale delle partite del Pool Comense, dove Taranto festeggia il suo primo scudetto della storia. È tutto, amici sportivi,

ringrazio anche il nostro collega Alberto Pomone a bordo campo. Grazie a voi tutti per averci seguito in diretta su Studio 100 TV e su Radio Taranto Stereo. Da Maurizio Gravina è tutto, dal Pala San Pietro. Grazie e buona serata e forza classe!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Il super classificone, i dischi top della settimana.
9: Il decimo posto.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno. Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente. Tra Martina e Taranto la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbone, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della

0: Concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla a lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
1: Grazie.

0: come si chiama?
1: Questo davanti?
2: No, quello...
1: Non lo so.
2: Ma è...
1: Gira a destra. C'è la luce.

l'ospite fondatore della Cittadella.

Thank you.

noi italiani, non ci vado.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa. E quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare

0: intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quei, quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio invece tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità, e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i papagali tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene. E la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli. E anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche, infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario. E dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri,

0: sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso.

dei ceci. In poche parole, 50 grammi di ceci, 150 grammi di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto
aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? Sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così, e a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: Antichamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

nasce Bugs on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG delle 14. Il governo Meloni celebra a Bari il suo record di longevità, ma per quanto concerne Taranto pesa la questione ex Ilva, e a questo proposito questa mattina c'è stata una conferenza stampa dei sindacati confederali e di OSB, che continuano a chiedere un incontro urgente ad Aigi dopo la notizia di ieri dei 2.500 licenziamenti per cui è stato avviato l'iter. E non solo Ilva, ma anche altre notizie che riguardano il nostro territorio legate all'economia, alle nuove economie come quelle dell'eolico offshore e onshore, e poi parleremo anche del Marta, 10.000 presenze nel mese di agosto, mentre ci si prepara nuovi progetti con le scuole, del Festival delle Scienze per i bambini. Insomma, questo e tanto altro nel nostro TG a fra pochissimo.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità

0: Ieri sera a Bari la celebrazione della longevità del governo Meloni, presente la premier che ha festeggiato insieme ai militanti, congratulandosi con Taranto per il successo dei giochi del Mediterraneo e tornando a parlare di ex Ilva, il dossier più difficile. Oggi la conferenza stampa dei sindacati confederali e di USB per chiedere nuovamente un incontro urgente ad AIGI, l'associazione che raggruppa le aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter per 2.500 licenziamenti collettivi. La fabbrica è ormai senza liquidità, senza intervento statale, chiuderà a prescindere dalla magistratura. Questa la denuncia di FIUM-CGL. 10.000 presenze nel solo mese di agosto, bilancio più che positivo per il Marta che si prepara all'autunno con nuovi progetti per le scuole. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo andando subito a Bari. Ieri la celebrazione del record di longevità per il governo Meloni e la premier Meloni ha parlato nel corso dell'incontro anche dei giochi del Mediterraneo, congratulandosi con i tarantini per i risultati raggiunti, ma anche dell'ex Ilva che resta un buco nero. Il servizio di Ilaria Lia.
1: Un'ovazione accoglie Giorgia Meloni a Bari per festeggiare il traguardo del governo più longevo nella storia della Repubblica. La banchina 10 del porto di Bari, già dalle prime ore del pomeriggio, è iniziata a riempirsi di sostenitori che arrivavano da diverse regioni, Abruzzo, Molise, Campania. In tanti hanno sfidato il caldo pur di poter esserci. Tra la gente i ministri, per dimostrare la compattezza del governo, mentre dal palco arrivano i messaggi degli alleati, con Tajani e Salvini collegati da remoto e Maurizio Lupi in presenza. Il governo più lungo è un traguardo che la premier ha trasformato subito in un punto di partenza per i prossimi anni, facendo leva sulla stabilità dell'esecutivo come elemento principale per far crescere l'Italia e per rafforzare ancora di più l'immagine della nazione all'estero. Da Bari è partito un affondo diretto alle opposizioni, liquidate come deboli e litigiose, incapaci di assumersi quelle responsabilità di governo che invece questo centrodestra rivendica con orgoglio.
2: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato.
1: Meloni rivendica i risultati ottenuti per il Mezzogiorno a partire dalla ZES unica, parlando di un Sud che ha smesso di rassegnarsi ed è diventato il vero motore di crescita dell'intero Paese. La Premier ha fatto un passaggio anche sull'Ilva, dicendo che si continuerà a tutelare la salute pubblica, tutelando anche la realtà occupazionale. Inoltre, ha ringraziato Taranto e la Puglia per i giochi del Mediterraneo, per l'immagine di bellezza che hanno offerto al mondo.
3: Vengo sempre con piacere per visitare i nostri agricoltori, i nostri pescatori e oggi anche per festeggiare i grandi risultati che abbiamo ottenuto in questa stagione di governo e questa piazza dimostra che il popolo ne è consapevole.
4: È una festa dell'Italia, il governo più longevo della Repubblica che ha assicurato stabilità, credibilità, affidabilità al nostro Paese in un contesto internazionale in cui invece prevale l'incertezza, il conflitto e appunto l'instabilità.
1: L'obiettivo dichiarato è costruire un'Italia dove chi se n'è andato possa finalmente trovare ragioni valide per tornare e lanciando la sfida per gli anni a venire ha detto «mettetevi comodi perché il meglio deve ancora avvenire».
5: Contento dell'ampissima partecipazione, le tantissime migliaia di persone che hanno partecipato a questa iniziativa, è andato tutto bene.
0: Avete visto in questo servizio di Ilaria Lia anche le dichiarazioni del ministro Adolfo Urso che è ancora in Puglia. Questa mattina era a Gioia del Colle a margine di un incontro su AC Boilers, l'azienda locale che verrà rilanciata da Ansaldo Energia, ha risposto ai giornalisti anche su ex Ilva. Ecco cosa ha detto a chi gli ha chiesto se lo stesso modello poteva essere replicato anche a Taranto per il siderurgico.
6: Lo auspicato. Sin dal primo giorno della legislatura ho auspicato, ho fatto appello al senso di responsabilità di tutti affinché si condividesse un modello di rilancio di quello stabilimento siderurgico come abbiamo fatto in altri contesti. Mi riferisco al caso di Terni, un altro grande polo siderurgico italiano in cui con la piena collaborazione di comune e regioni che sono di colore politico diverso, e con le altre istituzioni siamo riusciti a raggiungere un accordo con il grande gruppo Arvedi, con un contratto di sviluppo che prevede l'aumento produttivo sulla strada tecnologica green. Lo stesso abbiamo fatto a Piombino, dove oggi sono in campo grandi soggetti internazionali per realizzare dei forni elettrici e riprendere la produzione degli acciai a Piombino. Lì c'è stata la piena collaborazione. In questo contesto le valutazioni tra gli enti locali, il governo nazionale, forze sindacali, associazioni sono state diverse. Non si è raggiunto quel clima di condivisione che consentisse di sviluppare insieme, nella stessa direzione, come una comunità di intenti deve fare, un progetto condiviso. E c'è stato anche un intervento da parte del potere giudiziario.
0: E sui licenziamenti collettivi interviene con una nota anche il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Finito il tappeto dei giochi del Mediterraneo, dice Taranto, si risveglia con tutti i suoi problemi ancora lì, anzi aggravati. Crisi industriale, posti di lavoro a rischio, imprese senza prospettive e nessuna alternativa economica costruita. E lo fa senza che siano state completate infrastrutture decisive per la mobilità e i collegamenti del territorio, con l'aeroporto di Grottaglie, prosegue Turco, ancora privo di voli passeggeri di linea e troppe opere strategiche rimaste incomplete. Il governo sapeva da tempo che questo sistema era arrivato al capolinea e aveva il dovere di preparare il dopo. Bonifiche, riconversione, nuovi investimenti, tutela dei lavoratori e delle imprese. Non lo ha fatto. A Taranto oggi si contano lavoratori che rischiano di perdere il posto, aziende che rischiano di chiudere e infrastrutture strategiche ancora ferme. Altro che record, conclude il senatore Mario Turco, questo è un enorme fallimento politico, industriale e sociale. E parleremo fra pochissimo, torneremo a parlare fra pochissimo ancora di Ex Ilva, con un servizio dedicato alla conferenza stampa dei sindacati confederali. Ce l'abbiamo e allora lo mandiamo subito. Cosa emerge da questo incontro di questa mattina? Un particolare non trascurabile: FIOM CGIL denuncia che la fabbrica è ormai senza liquidità, dunque il suo destino insomma sembra segnato a prescindere dalla decisione della magistratura dei prossimi giorni. Ma vediamo il servizio.
7: Voglio che sia chiaro questo elemento, a prescindere da quello che sarà l'udienza del 9 settembre sulla sospensiva, evidentemente anche se ci dovesse essere un parere favorevole non ci sono le risorse per continuare a dare garanzia alla continuità produttiva. Quindi il governo si sta assumendo una grossa responsabilità, che è quella appunto della chiusura dell'Ex Ilva senza nessuna prospettiva per i lavoratori, per la città e per il processo di decarbonizzazione.
0: Dunque non sarà la decisione della magistratura a cambiare il destino di Ilva, all'azienda manca liquidità. La FIOM CGIL lo ha ribadito oggi nel corso della conferenza stampa indetta insieme a FIOM CISL, Wilma e USB, dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori delle imprese dell'appalto.
7: Per risorse intendo le materie ovviamente legate alla questione economica. Non ci sono risorse finanziarie affinché, se dovesse determinarsi la sospensiva rispetto a quanto è stato deciso dalla Corte d'Appello di Milano, comunque lo stabilimento chiude, e lo stabilimento in questi giorni all'interno della fabbrica stanno procedendo verso lo spegnimento, quindi con le procedure di spegnimento. Quindi, a prescindere, io voglio che sia chiaro, non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano, ma credo che ci sia una responsabilità molto grande da parte del governo, perché, ripeto, in presenza di una condizione di quel tipo comunque stanno decidendo, tant'è che le navi minerali eccetera non sono in arrivo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi abbiamo una capienza rispetto alla possibilità di poter arrivare entro la fine del mese, i primi di ottobre.
0: I sindacati tornano a rivendicare un incontro urgente con AIGI, l'associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter che annuncia i licenziamenti, comunicandolo con una missiva rivolta

0: alta di istituzioni e sindacati.
1: Intanto abbiamo detto ad AIGI che deve immediatamente ritirare quelle procedure, tra l'altro mandate in maniera molto confusionaria, devo dire, e non si può, finita la bella pagina dei Giochi del Mediterraneo, dove Taranto ha mostrato la sua bellezza, la sua cultura, in una cornice molto bella e affascinante di una città che sta attraversando ovviamente un periodo molto ma molto complicato e difficile, sia in termini ambientali, di salute ma anche di lavoro, ecco, cioè il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
0: I sindacati restano in attesa del vertice a Palazzo Chigi di martedì prossimo.
2: Si deve intervenire in maniera chiara con degli istituti in maniera molto chiara e straordinaria per tutti i lavoratori, sia d'Acciaieria d'Italia in amministrazione straordinaria, di Ilva in amministrazione straordinaria e soprattutto dell'appalto, che così come quello che è accaduto ieri dimostra che è la parte più colpita. Abbiamo chiesto un ulteriore incontro con l'auspicio che arrivi a pochissimo dall'incontro che si terrà a Palazzo Chigi.
3: Noi aspettavamo, come dire, una dichiarazione ufficiale dopo l'incontro di Giannotto col governo, invece è arrivata con qualche giorno d'anticipo. È chiaro che dal nostro punto di vista non si discute assolutamente, noi chiediamo il ritiro immediato delle 2500 lettere di licenziamento e Giannotto pretendiamo che il governo metta sul campo immediatamente gli strumenti straordinari per salvaguardare tutta la platea dei lavoratori, Acciaierie d'Italia, il BNS dell'appalto, e poi ci aspettiamo una presa di coscienza e il fatto che il governo deve trovare il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, nazionalizzare la fabbrica, che l'unico soggetto che può portare avanti un progetto di decarbonizzazione serio, vero, è lo Stato.
0: E da ex Ilva ad un'altra famosa vertenza del nostro territorio, quella dell'ex Cementir, rinnovata per un altro anno la cassa integrazione per i 46 dipendenti della CM Italy, ex Cementir appunto. È chiaro che l'ammortizzatore sociale ci dà ossigeno, il commento di Giuseppe Farina, RSU di CM Italy USB Taranto, ma quello che auspichiamo è chiaramente una soluzione definitiva all'agonia di questi altri lavoratori nelle stesse condizioni. Continueremo a lavorare alla loro tutela, prosegue Farina, di concerto anche con il SEPAC, la Task Force regionale per le crisi, che ringraziamo per il grande lavoro svolto e per aver garantito la corretta divulgazione delle novità in termini di procedura per l'accesso alla cassa integrazione attraverso incontri con parti datoriali, sindacati e enti competenti, oltre ad essere parte integrante degli accordi stessi. Ieri la visita nella sede di Confindustria a Taranto del console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn. Al centro dell'incontro con gli imprenditori, le potenzialità del territorio, dal porto all'aerospazio fino agli scambi commerciali e culturali. Il servizio. Dopo le istituzioni locali e l'autorità di sistema portuale, il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn, ha incontrato il mondo dell'imprenditoria locale. Ieri è stato accolto nella sede di Confindustria Taranto dal presidente Salvatore Toma. Insieme a lui anche il presidente della Camera di Commercio Taranto Brindisi, Vincenzo Cesario, e una delegazione di imprenditori. Al centro del confronto il porto di Taranto, le sue prospettive di sviluppo commerciale e logistico, ma anche il comparto aerospaziale, indicato come uno degli ambiti sui quali costruire nuove opportunità di diversificazione. Insediatosi a Napoli circa un anno fa e di origini pugliesi, il console ha espresso una particolare attenzione nei confronti della Puglia per le sue potenzialità negli scambi commerciali, ma anche culturali e accademici. Soddisfatto dell'interlocuzione, il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, per cui la relazione con gli Stati Uniti può rappresentare una delle chiavi attraverso cui accompagnare il processo di trasformazione dell'economia ionica. La diversificazione, ha detto, non significa rinunciare alla nostra identità industriale, ma ampliarla aggiungendo nuove opportunità. Aerospazio, innovazione, economia del mare, tecnologie avanzate, transizione ambientale sono settori nei quali Taranto può costruire il proprio futuro. Dobbiamo avere l'ambizione di proporci non soltanto come territorio da riconvertire, ma come territorio nel quale investire. E a proposito di investimenti, parliamo di energie rinnovabili. Taranto è un vero e proprio fiore all'occhiello, anche questo è emerso nel corso dell'incontro per la presentazione del libro Energia in Puglia, Pala al centro, libro scritto da Francesco Corvace, un momento di confronto promosso alla Biblioteca Clavio dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Il servizio. La Puglia da anni investe molto in energie rinnovabili, raccogliendo già ottimi risultati. Più di un terzo della produzione energetica regionale proviene da fonti rinnovabili e la regione esporta una gran quantità di energia verde, il 60% in più rispetto al consumo interno. Elementi emersi nel corso del confronto dedicato alla transizione energetica in occasione della presentazione alla Biblioteca Clavio del libro Energia in Puglia, Pala al centro, scritto da Francesco Corvace. Un momento di approfondimento promosso e fortemente voluto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, che ha visto come moderatore d'eccezione il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, a cui peraltro è stata affidata l'appendice del volume. Sul tema delle rinnovabili è emerso come Taranto sia un vero e proprio fiore all'occhiello.
4: Proprio a Taranto abbiamo una combinazione di fattori di eolico, fotovoltaico e bioenergia più equilibrato. Intanto Taranto offre anche ospita il primo parco eolico offshore in Italia, che per quanto relativamente vicino, molto vicino alla costa, di fatto rappresenta l'unico esempio di eolico a mare in Italia e quindi fa da caso pilota anche a livello nazionale e internazionale. Abbiamo una disponibilità legata alla logistica portuale e all'individuazione del porto di Taranto come hub logistico per eccellenza a livello nazionale insieme al porto di Augusta per l'eolico offshore. Abbiamo una disponibilità derivante da PNRR, da LIPCEI, che hanno messo a disposizione delle risorse importanti per attivare investimenti di valore superiore a 2 miliardi di euro nell'ambito della produzione di idrogeno verde. Mettere a sistema queste possibilità e implementarle con un coraggio, con una governance attuativa più efficace e più stringente nei tempi, consentirebbe di creare un ecosistema produttivo e diversificato che a Taranto, oggi come oggi, serve con assoluta impellenza e urgenza per ambientalizzare i cicli produttivi pesanti ancora legati all'economia del fossile, per incoraggiare iniziative che sono già in corso, come nel caso della raffineria di Taranto, che già ha introdotto e sta introducendo nel proprio ciclo produttivo l'idrogeno verde, e soprattutto continuando a investire sul porto come hub logistico e energetico per i nuovi vettori.
0: Le criticità ci sono, ma per Corvace possono essere superate con un cambio di passo nella narrazione.
4: Per superare queste criticità bisogna fortificare questo tipo di narrazione che consente al decisore pubblico di sapere effettivamente di cosa si sta parlando, di indirizzare questi benefici per massimizzarne le ricadute e portare a fattor comune tutti questi elementi che ci sono, sono pronti, sono nella nostra disponibilità, ma devono assolutamente essere implementati con più coraggio, con una governance pubblica più forte e più coesa.
0: E adesso la cronaca: rubano un monopattino dopo aver tagliato la catena con una cesoia. Un 47enne è stato fermato e denunciato dalla polizia, è successo in Corso Italia a Taranto, il complice invece è riuscito a fuggire. A sorprendere i due sono stati due poliziotti della squadra volante che vedete nelle immagini, liberi dal servizio, che stavano passeggiando in zona. Gli agenti hanno visto uno dei due usare una cesoia per tagliare la catena che teneva il monopattino legato a un palo. Una volta liberato il mezzo, i due si sono allontanati. I poliziotti a quel punto sono intervenuti, si sono qualificati e hanno cercato di fermarli. I due hanno però abbandonato il monopattino e sono scappati. Uno è stato raggiunto dopo poche centinaia di metri. Si tratta di un tarantino di 47 anni con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Durante la perquisizione gli agenti gli hanno trovato anche una carta d'identità risultata rubata alcuni giorni prima. Il monopattino è stato recuperato e restituito al proprietario. Il 47enne è stato denunciato per furto e ricettazione e sono in corso ricerche per identificare il presunto secondo autore. Andiamo avanti e cambiamo argomento, parliamo del Museo Archeologico di Taranto, 10.000 visitatori ad agosto per il Marta, un risultato importante in previsione dei prossimi progetti autunnali che coinvolgono le scuole. Il servizio di Giovanna Calabrese.
5: 10.000 visitatori in un solo mese e il risultato raggiunto ad agosto dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il MARTA, dopo aver superato gli 8.000 ingressi. Un dato importante per il museo che anche grazie ai giochi del Mediterraneo ha contribuito a far riscoprire le bellezze e la storia della città. Ma non ci sono solo i turisti. Con l'avvio della scuola il MARTA sarà protagonista di molti progetti.
6: Il bilancio era oltre di 8.000 visite. Oggi a che cifra siamo arrivati?
7: Beh, direi che siamo circa di

0: 10.000 visitatori in questo periodo, per tutto il mese di agosto. Siamo molto lieti di questo numero e abbiamo lavorato tanto nei mesi passati per raccontare, aiutare questa città a raccontare il proprio passato e a sentire lo sport come valore universale a partire dall'antichità fino al contemporaneo.
1: Ecco, a proposito, l'atleta di Taranto è tornato al centro dell'attenzione. Quanto è importante questa riscoperta per la città e per il Marta?
0: Allora, io credo che sia molto importante, al punto tale che è stato scelto anche nella cerimonia inaugurale come simbolo di partenza di questi giochi. Ecco, io credo che sia importante per ripartire dal senso di questa, della storia di questa città, e quindi è molto importante che questa città riscopra ogni giorno il proprio valore a partire dall'antico fino a ciò che sta avvenendo oggi. E per il museo certamente è uno dei contesti, è difficile definirlo perché è una persona, quindi è un contesto archeologico che è costituito da una persona che è stata seppellita all'interno di un sarcofago, e quindi per noi è una grande storia da raccontare ed è appunto una persona di cui portare avanti valori, senso e storia. Noi abbiamo una mostra sull'atletismo che durerà fino a gennaio del 2027, quindi aspettiamo tutti quanti a continuare a parlare di questi argomenti e a parlare della storia di Taranto.
1: Questi giorni inizierà anche la scuola. Si aspetta che le scuole possano far vedere quanto di bello c'è nel Marta.
0: Sì, allora noi con le scuole lavoriamo moltissimo, sono lieta di questa domanda perché ripartiamo con le scuole, con tutti i progetti con i ragazzi. I ragazzi di Taranto e del territorio sono il futuro di questa città, e quindi partendo sì anche dai temi dello sport, perché no, per convogliarli a programmare insieme a noi un anno nuovo che sia anche per i ragazzi e soprattutto per le scuole.
2: Una notizia di servizio: da domani al 31 dicembre a Taranto residenti e abbonati in tutta la città potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Una misura legata ai cantieri della BRT e agli interventi sulla viabilità cittadina, ma vediamo il resto nel servizio.
3: Da domani 6 settembre a Taranto residenti e abbonati potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Fino al 31 dicembre il permesso sarà infatti valido in tutte le aree di sosta tariffata, anche diverse da quella indicata sul titolo. La novità arriva con la ripresa dei lavori per la BRT e gli altri interventi sulla viabilità cittadina per facilitare la sosta durante i cantieri. Il provvedimento riguarda i permessi per i residenti, gli abbonamenti ridotti per i residenti, quelli per i lavoratori e i titoli delle zone A, B, C e H, comprese le sottozone A e C. Ci sono poi alcune aree dove per determinate categorie di abbonati sarà possibile sostare senza pagare ulteriori costi: Piazza Archita, Piazza Kennedy e Piazzale Santissima Annunziata. La stessa possibilità è prevista nei parcheggi Amedeo, Ico, Verdan, Artiglieria e Campania. Una modifica temporanea pensata per offrire più possibilità di parcheggio mentre la viabilità cittadina è interessata dai lavori.
2: Si chiama Visioni, è il microfestival delle scienze dedicato a bambini e ragazzi, è giunto alla seconda edizione. 5 appuntamenti gratuiti in luoghi diversi di Taranto. Questa sera è il terzo, sulla spiaggia di Saturo, dedicato alla biologia marina. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Dei 5 appuntamenti in programma e questa sera Visioni arriva sulla spiaggia di Saturo. Il microfestival delle scienze per l'infanzia e l'adolescenza prosegue con una serata dedicata alla biologia marina e all'ecologia. La seconda edizione del progetto sta registrando una partecipazione maggiore rispetto allo scorso anno. L'edizione pilota aveva coinvolto oltre 70 persone in 3 incontri. L'obiettivo è avvicinare i bambini e ragazzi alla scienza, ma anche offrire loro nuovi strumenti per superare i divari sociali e di genere e immaginare il proprio futuro a Taranto.
5: Abbiamo riscontrato tantissimo entusiasmo e partecipazione, e addirittura i primi 2 appuntamenti hanno già superato per numero l'edizione precedente, quindi al momento siamo molto contenti. Ci aspettano altre tappe e vediamo come va. Quando cresci in una terra in cui il futuro sembra già scritto o schiacciato da una monocultura industriale, la scienza smette di essere una mera materia scolastica, ma diventa uno strumento di riscatto per dare alle bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze, a prescindere dal quartiere in cui nascono, la chiave per conoscere un pezzetto di sé e del mondo. Non vogliamo impedire ai giovani di viaggiare, di studiare all'estero o in altre città, ma vogliamo dare loro la libertà di tornare, di restare e di sapere che qui c'è uno spazio per il loro talento.

0: è uno spazio di progettazione del loro futuro. Questo progetto nasce proprio esattamente da questa idea, è gratuito ed accessibile per renderlo il più inclusivo possibile.
1: Alle 18.30 sulla spiaggia di Saturo il terzo appuntamento sarà dedicato alla storia di Rachel Carson e alla scoperta del granchio blu con Marevivo Puglia e la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA Lucrezia Cilenti.
2: Noi saremo tutti presenti in spiaggia a Saturo oggi a Marina di Leporano come attivisti di Marevivo a supporto del club del Libro delle Scienze di Anna Deli Nuoci. In particolare sarà presente la nostra vicepresidente Lucrezia Cilenti, che è una biologa marina dipendente del CNR ISPRA, e dove ha scritto un libro che si chiama Blu, il granchio. Fondamentale importanza non è tanto lo studio del granchio da un punto di vista biologico, ma proprio da un punto di vista socio-culturale e gli impatti che ne derivano da un punto di vista ambientale. Fondamentalmente sono anni che ci attiviamo per cercare di fare divulgazione scientifica a tutela in particolare del mare e dell'ambiente in generale. Noi facciamo tante cose con Marevivo e il nostro scopo è partire sin dalla prima infanzia per dare un imprinting di insegnamento culturale per il rispetto dell'ambiente.
3: Adesso ci spostiamo in Valle d'Itria. Dopo la chiusura definitiva della trattativa per il passaggio delle quote, il Martina Calcio volta pagina e si presenta alla città. Ieri, appunto, un nuovo gruppo proprietario ha ufficialmente conosciuto i tifosi della Curva Nord, illustrando ambizioni e obiettivi del progetto Biancazzurro. Ci dice i dettagli Luciana Convertini.
4: Le voci degli ultras e i colori biancazzurri hanno accompagnato la squadra nel cuore della città. Da Piazza 20 Settembre il corteo del Martina Calcio ha raggiunto la Basilica di San Martino, dove Don Peppino Montanaro ha impartito la benedizione alla squadra. Un momento particolarmente sentito, che coincide con l'inizio del nuovo corso societario. Insieme alla squadra e al presidente Piero La Carbonara, anche l'imprenditore Piero Schena e il diplomatico Dionisos Vankelmut, rappresentanti della nuova proprietà.
5: È una delle cose più emozionanti che ho vissuto negli ultimi anni. Vi giuro, me l'avevano detto, ma non pensavo che ti potessi riempire così tanto il cuore questo momento. La squadra c'è, noi ci siamo, staremo una famiglia. Il primo obiettivo del gruppo sarà creare una comunità più forte di prima, più unita di prima, con ovviamente determinati risultati sperati. Investiamo in questo territorio, investiamo nella comunità, quindi investiamo nel calcio, investiamo nei bambini, investiamo nella fondazione, investiamo nelle opere benefiche, perché il nostro investimento non è solo immobiliare, ma è comunitario.
6: È il mio sogno da bambino!
7: La trattativa era già conclusa da circa una settimana. Quindi noi siamo sereni, andiamo avanti e sempre forza Martina. Abbiamo avuto un'opportunità di gestire un fondo importante e abbiamo pensato di condividerlo con la città e con la squadra del Martina Franca.
4: A garantire la continuità sportiva sarà Piero La Carbonara, confermato alla presidenza.
8: Come tutte le questioni del tempo, bisogna costruire piano piano, abbiamo creato una buona base, però va ritoccata sicuramente in qualcosa, ma ho grande fiducia nella squadra e nel progetto. Sono sicuro che con queste basi che abbiamo posto possiamo fare un progetto importante per questa città. Speriamo davvero che sia la volta buona.
4: Il Martina guarda così alla nuova stagione, sostenuto dalla fiducia dei tifosi e da una società più solida, mentre si avvicina il 2027, anno in cui il club celebrerà gli 80 anni dalla sua fondazione.
3: E fra poco continueremo a parlare di sport nel nostro appuntamento con il TG Sportivo, quindi non perdetevelo. Intanto io chiudo qui il TG delle 14. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi. Buon pomeriggio.

0: ha un solo nome e Seiko Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Bentrovati nello spazio meteo di Studio 100. La giornata di oggi, sabato 5 settembre, vedrà al mattino un cielo sereno o poco nuvoloso e la temperatura si attesterà tra i 36 e i 24 gradi. Nel pomeriggio assisteremo ad un aumento della nuvolosità con locale sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne, ma senza piogge. Previsto vento debole da nord e mare poco mosso. Domani, domenica 6 settembre, avremo ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso e pomeridiano locale, sviluppo di nubi nelle aree interne. La temperatura sarà compresa tra i 26 e i 37 gradi. Previsto vento debole da nord e mare poco mosso. Per il momento è tutto e grazie per averci seguiti.

0: Bentrovati a questo appuntamento con il nostro TG Sportivo che apriamo parlando di calcio e del Taranto. Dopo il primo successo stagionale contro la nuova Spinazzola, il Taranto è pronto a tornare in campo. Infatti domani sera sul neutro di Mola di Bari i rossoblù sfideranno il Polimnia, fisco d'inizio alle 19. Vediamo.
1: È già vigilia per il Taranto che domani sera sarà impegnato sul neutro di Mola di Bari contro il Polimnia. Fischio d'inizio alle 19 con i rossoblù chiamati a dare continuità al primo successo stagionale conquistato giovedì contro la nuova Spinazzola. La squadra di Alberto Giuliato ha lavorato in questi giorni con particolare attenzione al recupero delle energie dopo il turno infrasettimanale, alternando lavoro di scarico e sedute tecnico-tattiche. Intanto il Taranto ha ufficializzato l'arrivo del portiere classe 2006 Leonardo Bovi, reduce dall'esperienza in Serie D con la Varesina e già nel settore giovanile del Como. Sul fronte infortuni lunedì sarà operato Tomas Catelli. L'intervento a Castellaneta sarà eseguito dal professor Lorenzo Scialpi. Prosegue invece il recupero di Raul Lombardo, che inizierà a breve la magnetoterapia. Domani, dunque, spazio al campo. Il Taranto cerca conferme e continuità.
0: Parte domani il campionato del Brindisi. I biancazzurri sono attesi al Mazzella dal Real Forio per la prima giornata del girone H di Serie D. Il servizio.
1: È tutto pronto per il debutto in campionato del Brindisi. Domani alle 15 i biancazzurri saranno di scena allo stadio Enzo Mazzella contro il Real Forio per la prima giornata del girone H di Serie D. Una sfida subito significativa per la formazione di Roberto Taurino, che vuole partire con il piede giusto dopo l'eliminazione in Coppa Italia Serie D e misurarsi con un girone che si preannuncia particolarmente competitivo. Intanto sul fronte societario il club continua a chiamare a raccolta la tifoseria. Nella campagna abbonamenti è protagonista anche Giuseppe Mandrache, volto dello spot insieme a due giovani calciatori biancazzurri. La sottoscrizione resterà aperta fino al 10 settembre. Ora però parola al campo. Domani per il Brindisi comincia il campionato.
0: Dopo il successo in Coppa Italia contro il Nardò, la Virtus Francavilla è pronta a fare il suo esordio in campionato contro la Palmese.
1: È vigilia di campionato per la Virtus Francavilla che domani farà il suo esordio in Serie D alla Nuova Arredo Arena. I biancazzurri arrivano all'appuntamento con entusiasmo, forti del successo ottenuto in Coppa Italia Serie D contro il Nardò e dalla voglia di proseguire il percorso positivo iniziato con quella vittoria. Non mancano però le difficoltà per Bruno Trocini. La tegola più pesante è l'infortunio di Mattia alla tagliata. Gli esami hanno evidenziato una lesione della fascia plantare che costringerà l'esterno a un lungo stop. Un'assenza pesante, soprattutto perché la tagliata era l'unico quinto mancino in rosa e la società potrebbe quindi tornare sul mercato. Per la sfida di domani restano in box anche Coniglio Refice, mentre sono da valutare le condizioni di Cham. Prima convocazione invece per il nuovo arrivato Citi. Davanti Lombardi insidia Malva per affiancare Ametai. La Virtus è pronta dunque a voltare pagina e a tuffarsi nel campionato. L'obiettivo è partire con il piede giusto.

0: Ferma due giovani del proprio vivaio. Si tratta di Cosimo Martinelli, classe 2006, e di Lorenzo Cianciaruso, classe 2007. Vestiranno ancora la maglia rossoblu.
1: La New Taranto continua a puntare sui giovani e annuncia due importanti conferme in vista della nuova stagione. Il club rossoblu ha ufficializzato la permanenza di Cosimo Martinelli e Lorenzo Cianciaruso, rispettivamente classe 2006 e 2007. Per entrambi si tratta della terza stagione all'interno della famiglia New Taranto, società nella quale sono cresciuti attraverso il settore giovanile. Due conferme che testimoniano la volontà del club di valorizzare i propri talenti e dare continuità a un percorso di crescita costruito negli ultimi anni. Martinelli e Cianciaruso hanno infatti maturato esperienze e progressivamente sconsolidato il proprio percorso, guadagnandosi così la fiducia della società. I due giovani saranno dunque ancora protagonisti in rossoblu, con l'obiettivo di continuare a crescere e ritagliarsi uno spazio sempre più importante. La New Taranto guarda al futuro e lo fa puntando anche sui ragazzi cresciuti in casa, chiamati ora a dare il proprio contributo alla squadra nella nuova stagione.
0: E con quest'ultimo servizio dedicato al calcio a 5 concludiamo questo nostro appuntamento con il TG Sportivo. Ovviamente vi rimandiamo a tutti i nostri aggiornamenti sui social. Grazie per averci seguito.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso.

Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia.
mettendo il pubblico dentro il mondo della storia.

Moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia,
Van Hoytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
1: E77SRL.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
3: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati. Ci ritroviamo qua dopo qualche settimana, due, tre settimane dedicate ai giochi del Mediterraneo. Due settimane dedicate ai giochi del Mediterraneo. Ci ritroviamo con 100 Sport Weekend, ci ritroviamo con la stagione già iniziata, ci ritroviamo col Taranto che è tornato a vincere, ci ritorniamo con un Taranto che speravamo avesse già colmato gap e avesse il punteggio pieno per quanto possibile in concomitanza con la penalizzazione. Ci ritroviamo a commentare calcio giocato, finalmente ci ritroviamo, anche perché ve lo dico, mi siete mancati voi, mi è mancato 100 Sport, mi sono mancati anche gli ospiti che adesso vi presento, perché lui mi è mancato tanto, in collegamento non so da quale parte d'Italia, ma credo dalla ridente Parma, vero? Dico bene, Giancarlo Liuzzi, buonasera e bentrovato.
4: Buonasera a voi amici, stavo già vedendo Liuzzi, i commenti.
3: Che fa? Che penna Liuzzi? Mi faccia vedere la penna, di che colore è la penna? Fucsia. Bene, benissimo. Esordiamo così. Liuzzi, lei come sta? È pronto per questa nuova stagione di 100 Sport Weekend?
4: Sì, meno pronto per questa stagione di calcio, ma speriamo bene, perché si è iniziata così, mamma mia.
3: Vabbè, però siamo pronti. Com'è trascorso l'estate, Liuzzi? Come sta? Che ha fatto in questo scorcio estivo nel quale non ci siamo visti? No, niente.
4: Niente di divertente.
3: Niente di divertente, benissimo. Quindi partiamo all'insegna dell'allegria con questa nuova stagione di 100 Sport Weekend. Liuzzi, la metto lì un attimo perché presento gli ospiti. Uno ospite non è, perché alla fine sta sempre qua, fa parte della redazione di Studio 100, eccolo qua, lo vedete sorridente, mi guarda e ride,
5: sempre
3: quindi
5: sorridente,
3: ecco, no. Mi guarda e ride, quindi massima stima nei miei confronti, Cosimo Lenti.
5: Direi, se è il mio direttore, poi ci conosciamo dalla vita, sarebbe
3: un problema. Lenti, lei come sta?
5: È stanco, provato, però felice, bene, dai.
3: Adesso ci
5: bene.
3: Parlerà, perché Lenti, a fianco l'avete visto, è Carriere, Antonello Carriere, Antonello, buonasera, come sta?
6: Buonasera a tutti.
3: Benissimo, tornato anche lei a Studio 100 in questa serata di fine estate, quindi siamo pronti a ripartire. In collegamento c'è un altro ospite che non so se è già arrivato, perché lui si fa, ecco qui,
7: dove sta?
3: San Cesario, lei dov'è? Dove si trova
8: sul
3: San
8: Pullman.
3: Cesario?
8: Buonasera a tutti ragazzi.
3: Sì.
8: Sul Pullman, tornato a casa, sono andato a fare servizi oggi.
3: Sì.
8: Praticamente in trasferta.
3: Esattamente, dove si trova San Cesario? Si localizzi, dov'è in questo momento? Non si sa dove è San Cesario. Speriamo di recuperare San Cesario in questo momento. Nel frattempo lo sto insultando attraverso WhatsApp. Ma va bene, questo è, insomma, Lenti, finita la finestra dei giochi del Mediterraneo, ci ritroviamo qua, ci ritroviamo a parlare di Taranto, ci ritroviamo a parlare di un campionato che purtroppo è ancora l'eccellenza. Abbiamo sperato a lungo l'estate di fare altro, di vedere altro, così non è stato, si riparte dal campionato d'eccellenza. Una considerazione sul campionato che andiamo a affrontare, poi ci guardiamo risultati, classifica, highlights, interviste, tutto quello che è, mercato, perché il Taranto continua a muoversi sul mercato. Nelle ultime ore è stato ufficializzato un nuovo portiere, tale Bovi, classe 2006, che va a comporre, insomma, a irrobustire un comparto, quello dei portieri, che pare non godere di particolare fortuna in questo momento. Perché insomma diversi gli infortuni che si sono susseguiti nelle ultime settimane, nei giorni scorsi. Insomma, un Taranto che continua a muoversi. Però prima vorrei un giudizio così lapidario, bello, veloce, da tutti e tre gli ospiti. Prima da Lenti, perché insomma Lenti ha già assistito alle prime due giornate di campionato. Ieri è stato sostituito da Beppe Dellisanti, ma ritornerà a partire da domenica a sedere nella postazione che gli spetta di diritto. Che campionato ci dobbiamo aspettare e come ci arriva il Taranto?
5: È un campionato strano, dopo le prime due giornate ci sono già state delle partite abbastanza strane, risultati strani che non ci aspettavamo. Uno di tutti è quello appunto del Taranto, che però vinceva 2-0, una squadra che comunque dopo le prime due giornate non ha impressionato in positivo, anche ieri mi sento di dire, nonostante Si è maturato un 4-0, quindi fa strano essere insoddisfatti dopo un 4-0, però così è. Dario, sicuramente non è positiva questa cosa, anche perché il Taranto partiva con un handicap che era la penalizzazione di 2 punti. Taranto ad oggi ha appunto 2 punti, ha rimediato, però
3: Però,
5: ancora poco, ancora molto.
3: Lenti non è convinto di quello che è l'inizio di questo campionato, un campionato di una squadra che abbiamo seguito già dal ritiro attraverso le parole di Giuseppe Delli Santi, che è stato lì a seguire le gesta della squadra di Mister Giuliatto. Lo chiedo ad Antonello Carrieri. Antonello, insomma, è una squadra che è costruita per vincere, chiaramente. Costruita per essere capace, per un certo momento dell'anno si sperava di poter figurare bene in Serie D. È una squadra che comunque parte con delle pressioni importanti, ma è normale che a Taranto si parta con delle pressioni importanti quando sei in eccellenza.
1: Costruita, a me viene da chiedere costruita come? Con che criterio? Perché il criterio che hanno adottato, chi l'ha costruita, fino a questo momento non mi fa ben sperare, perché è una squadra comunque grande. Domenica, se tu pensi che il più giovane degli over in campo era Guastamacchia che ha 31 anni,
3: Sì.
1: vabbè, tolto Baietti che è il portiere che è giovane, quindi. Domenica c'erano Morales 32, 33 credo, Rajkovic 33, Lanzolla 30, 38, Saraniti 30 o 38. Quindi parliamo di una squadra grande, una squadra che secondo il mio modesto parere non ha frequenza. Sono tutti giocatori comunque che hanno difficoltà se incontrano squadre comunque che giocano con ritmi alti. E quindi non so, io in questo momento vedendo le 2 partite non sono molto fiducioso, però. È comunque una squadra esperta, quindi bisogna comunque far lavorare l'allenatore, che secondo me
3: Certo.
1: non è un allenatore, comunque è un allenatore comunque che può dare la sua, in questo momento però io da tifoso non sono contento.
3: Chiaro, Liuzzi, lei è contento, invece sotto vanno le immagini, gli highlights li guarderemo dopo. Lei è contento, Liuzzi, del Taranto che ha visto in queste 2 giornate di campionato? Ovvio, il pareggio con Cosmano Sport non può lasciare soddisfatti in alcun modo, sia per il risultato sia per come è arrivato, però ieri è arrivato un 4-0 contro una squadra che però insomma mi è sembrata essere di uno spessore abbastanza sottile. Che dice Liuzzi?
4: No, ma non possiamo essere contemporanei. Nessun tifoso, poi per carità, quelli più esperti diranno: bisogna pazientare, bisogna dare il tempo all'allenatore, bisogna dare il tempo ai calciatori, tutto quello che vogliamo. Però, se noi ricordiamo che l'anno scorso, senza neanche un minuto di precampionato, abbiamo avuto una squadra in cui tutti correvano e hanno corso per mesi. Ci ricordiamo che ci domandavamo come facevano, ma perché erano tutti giovani. Dice bravo l'ospite, di frequenza, con la gamba, gente che correva, faceva cose semplici e che vinceva, perché noi siamo stati a lungo tra i primissimi posti della classifica, a volte addirittura primi. Quest'anno, con un precampionato fatto bene, con un mese di lavoro, sentire l'allenatore che dice bisogna instillare la voglia di combattere, non sarà facile, e uno dice no, scusami, ma tu uno chef di un ristorante non li senti mai dire non è facile cucinare, il tuo mestiere c'è qualcosa che non quadra. Dopodiché sono tutti maturi, serve più un allenatore o un selezionatore. Se serviva un selezionatore, doveva esserci un allenatore esperto e non una giovane, come dire, scommessa, come ci diciamo da quest'estate, che dice da subito: le mie squadre sono abituate a lavorare con forte pressione, con grande energia, con grande con passo sostenuto, devo rimodulare il mio modo di giocare perché ho questi giocatori. Allora decidiamoci. Se l'allenatore è giusto per questi giocatori, sono i giocatori giusti per il tuo modo di giocare. Che cos'è questo 3-5-2 che non. Questo 4-2-3-1 che non si capisce che roba è? Come si fa a gestire questa situazione? Insomma, sono abbastanza perplesso. Ecco, diciamo perplesso, dai.
3: Perplesso, quindi insomma il fil rouge che lega i commenti di Liuzzi, Carrieri e Lenti è lo stesso, c'è un alone di perplessità in questo momento.

0: È chiaro, il campionato è appena iniziato, è chiaro che è una squadra che va rodata, ma la pazienza della piazza si assottiglia, no? Perché chiaramente adesso ci si aspetta di vincere questo campionato a febbraio, a marzo, di chiudere quella che è la questione senza badarci troppo, quindi è inutile girarci intorno. Quando sentiamo che bisogna ben figurare, no, quest'anno bisogna vincere, assolutamente, esatto. Senza se, senza ma, anche perché... Ad aspettarci tra qualche giornata c'è uno stadio fantastico che abbiamo visto, che c'è lo stadio nuovo, lo Iacovone nuovo, che è bellissimo, che abbiamo avuto modo di vedere tutti, carini, lì è stato lo Iacovone, sì, sicuramente.
1: Sì, no, all'inaugurazione.
0: All'inaugurazione, non ha visto gli azzurri, non ha visto l'Italia.
1: No, non era a Taranto.
0: Non era a Taranto, Lenti invece, è giustificato, sì, lo giustifichiamo.
2: Sì, sì. Io ho preso residenza.
0: No? Lei ha preso residenza, Sancestario, lei è stato lo Iacovone, eh?
3: Sì, per Kosovo, Italia.
0: Bene, parli con frasi brevi, così abbassiamo sensibilmente la possibilità di interrompere la locuzione mentre è in transito, anche a gesti va bene, sì. Mi sa dire dove si trova, dove si ubica in questo momento, nel pullman, esattamente dove?
3: In fondo a sinistra, se ti
0: ripeto. No, lei dove è occupato, San Cesario, non dove è seduto, il pullman in questo, se dovesse geolocalizzarsi, dov'è lei San Cesario?
3: Verso Sava.
0: Salutiamo l'onorevole Iaia che è di quelle parti là, quindi salutiamo tutti. Va bene, San Cesario, appena diventa stabile io le do la linea, anche perché abbiamo da analizzare quella che è la gara di ieri e lei, come sempre fa sapientemente, ha curato quella che è la nostra analisi, la match analysis della gara contro lo Spinazzola. Abbiamo messo al lavoro San Cesario che, come al solito, poi ci delizia con le sue spiegazioni per noi profani. Io però, prima di guardare gli highlights, faccio un passaggio a leggervi i risultati, analizziamo quella che è la seconda giornata, guardiamo che è successo ieri nel turno infrasettimanale, primo turno infrasettimanale che ha visto il Taranto, dicevamo, vincere 4-0, ma altri risultati, questi i risultati di giornata: lo Stuni batte il Canosa 1-0, 4-1 invece il risultato maturato tra Atletico Acquaviva e Polimnia, che è il prossimo avversario del Taranto, domenica alle 19, Lenti è già pronto a essere lì con il nostro Martino Vinci. Vince 2-1 il Bitonto in casa contro il Maglie, pareggio a reti bianche tra Cosmano Sport, Foggia e UC Bisceglie. Galatina sconfitto in casa nel derby tutto salentino contro il Brilla Campi per 2-0, abbiamo già parlato, seppur celermente, della vittoria del Taranto che batte 4-0 lo Spinazzola. 2-1 finisce la gara tra Squinzano e Novoli, stesso risultato in un'altra tornata tutta leccese, quella tra Taurisano e Atletico Oracale, il Trani batte l'Ugento 3-2. Questi risultati della seconda giornata grazie alle nostre grafiche. Questa è la classifica invece del campionato d'eccellenza, 0 punti troviamo Maglie e Ugento insieme allo Spinazzola che è stato l'avversario del Taranto, un punto per UC Bisceglie e Atletico Oracale, a 2 punti c'è il Cosmano Sport, a 2 punti c'è anche il Taranto che paga solo in parte la penalizzazione, ma paga soprattutto il pareggio contro il Cosmano Sport e quindi è lì a galleggiare in una zona infima della classifica con 2 punti. A 3 punti troviamo il gruppone composto da Taurisano, Stuni, Novoli, Galatina, Brilla Campi, Polimnia e Canosa, 4 i punti del Bitonto, e poi la vetta della classifica appartiene al Tritti composto l'Atletico Acquaviva, Trani e Squinzano. La prossima giornata la vediamo dopo. No, la vediamo dopo, la Briola, io ti ringrazio, la vediamo dopo. Questo il quadro emerso da questa giornata, Lenti.
2: Sì, dicevamo prima, ci sono risultati particolari come la sconfitta del Canosa, poi anche la vittoria del Trani arrivata all'ultimo, ma mi ha un po' sorpreso. Sarà un campionato, non lo so Dario, è un campionato che ancora stento a decifrare, anche perché siamo solo alla seconda giornata, però mi aspettavo molto di più dalle grandi,
0: sì,
2: tutte, e Taranto e Canosa su tutte, Trani anche, però lo Squinzano ha retto bene, però non, al momento non la metto lì insieme a Taranto Canosa, Trani è una bella squadra. Però non lo so Dario, sarà un campionato strano dove nessuno ovviamente ti regalerà nulla, bisognerà vedere il Taranto come reggerà queste prime partite, perché secondo me gran parte del campionato, o meglio la classifica che si verrà a creare alla fine, gran parte del costrutto arriva da queste prime giornate.
0: Se siete d'accordo, a questo punto ci andiamo a guardare gli highlights. Antonello, Liuzzi, San Cesario sarà ancora dalle parti di Sava, quindi insomma bene o male la connessione non crea, ecco, è passata Sava.

0: Prossima fermata.
1: No, siamo ancora verso Sauro.
0: Ancora verso Sava, ancora verso Sava. Va bene, noi facciamo tutto il viaggio così, non c'è Zare, non si preoccupi, restiamo con lei in questo viaggio della speranza. Ci guardiamo gli highlights di Spinazzola Taranto 0 a 4 con la voce profonda, profondissima del nostro Beppe Degli Santi.
2: Un Taranto di carattere fa la voce grossa sul campo dello Spinazzola, imponendosi con un netto 4-0 al termine di una gara dominata sul piano del gioco e del ritmo. Fin dalle prime battute la formazione ionica prende in mano il paleno del match, trovando al settimo il vantaggio con una perla di Monetti. Il classe 2007 raccoglie una palla vagante dopo un cross dalla destra e spara una battuta di destro che si infila alle spalle di Sapri. Lo Spinazzola fatica a contenere le folate dei rossoblù e al sedicesimo incassa il raddoppio grazie a una grande lettura di Corvino, glaciale nello sbaragliare la difesa di casa con un perfetto inserimento in aria. Nonostante qualche isolata fiammata dello Spinazzola, scaturita per lo più da disattenzione della retroguardia ionica, su cui Baglietti si dimostra decisivo, specialmente nell'ipnotizzare Silvestri al 38esimo, il Taranto continua a macinare palle gol a ripetizione. Unico vero nei della prima frazione è l'imprecisione sotto porta. Tra un colpo di testa al lato di Rajkovic e un miracolo di Sapri su Corvino, si va a riposo sul 2-0 con i rossoblù, che avrebbero potuto già chiudere i conti clamorosamente vicini al Tris al 47esimo, sempre con Rajkovic. La ripresa, lo spartito non cambia, la banda di Giuliatto spinge subito sull'acceleratore. Dopo aver divorato altre occasioni nitide con Scorice, lo Iodice, la truppa ionica mette definitivamente in ghiaccio la contesa al 26esimo della ripresa. Di Paolo Antonio recupera un gran pallone, duetta nello stretto con Scorice con un tocco d'autore, pesca l'angolino per il 3-0. Lo Spinazzola prova a reclinare la testa, spinto più dall'orgoglio che dalla lucidità, ma la difesa di casa capitola per la quarta volta al 40esimo della ripresa, quando Scorice si fa perdonare gli errori precedenti, staccando imperiosamente dagli sviluppi di un corner per calare il poker definitivo. Una prova di forza matura, convincente per il Taranto, che mette in mostra tutta la propria superiorità tecnica e lascia allo Spinazzola soltanto la consolazione di qualche timido tentativo nel finale. Ora testa alla sfida con la Polimnia domenica alle 19.
0: Ora testa la sfida con la Polimnia, dice Degli Santi. Liuzzi, c'è stato qui un siparietto nel quale il nostro Antonello ci diceva: ma la voce di Degli Santi è effettivamente questa o gliela modulate voi? No, io ti assicuro, secondo te Liuzzi, tu che ti intendi di musica anche, no? Secondo te, quella
3: io
0: di Degli Santi...
3: Io li voglio bene, ti ringrazio per questa parentesi perché ci distoglie dal dramma che stiamo vivendo sportivo.
0: Sì.
3: Io li voglio bene a Degli Santi.
0: A Degli Santi, sì. Vuoi una musica, sì, vuoi una musica romantica sotto? Vuoi qualcosa di struggente sotto? Va bene così.
3: No, perché è una roba scientifica questa. Beh, e mi pregerò di aiutarlo a togliergli l'autotune che ha nella pancia,
0: sì,
3: che gli fa uscire questa voce qua megafonata.
0: Bene.
3: Ma vuole tempo. Però, più che come dice le cose, la simpatia cosa ha detto di questo, di questo documentario che abbiamo appena visto?
0: Documentario, sì, prego, prego. Sì.
3: Questo caso è vero che noi dobbiamo vedere i risultati, è vero che noi dobbiamo vedere chi sono le squadre, eccetera, tutto, per carità di Dio. Ma questo campionato noi lo possiamo vincere o perdere da soli, perché non ne stanno altre situazioni, neanche il Canosa. Sì, tutti gli amici ci dicono: no, ma guarda che il Canosa è forte, va bene, ma non è così che ci interessa. Quest'anno noi lo possiamo perdere da soli. Noi quest'anno dobbiamo vincere il campionato, oppure se lo perdiamo, non sia mai, sarà solo demerito nostro. E a questo punto inizia a farsi un po' già delle domande. Com'è possibile che noi alla seconda di campionato stiamo parlando di un campionato che si può perdere, invece dovevamo essere sereni? E qua la domanda si pone. Chi ha fatto sta squadra? Chi ha voluto l'allenatore? Chi ha seguito l'allenatore durante la fase di precampionato? Chi ha comprato i giocatori all'allenatore? Perché l'età media è così alta di questa squadra? È una squadra composta per vincere l'eccellenza o per salvarsi in Serie D, questa cosa che a me sembra? Ci sono una serie di domande che noi, secondo me, un po' ce la dobbiamo fare adesso, meglio adesso che dopo. Magari questi inciampi iniziali, magari serviva questo schiaffo iniziale a tutti quanti per capire dove siamo, magari lo Iodice capisce se vuole rimanere o giocare a Taranto o se ne vuole andare, così si capisce anche come fa a sbagliare delle cose impensabili da lui, e insomma forse si fa chiarezza subito, perché ha ragione Cosimo, questo campionato si vince tra settembre e ottobre. Perché a gennaio chi non sa, chi sa di non poter vincere, vende i suoi giocatori, sto pensando al Canosa.

0: si libera del costo degli stipendi e sto campionato è finito. Questo campionato finisce a gennaio se c'è un ammazzacampionato. Noi dobbiamo essere l'ammazzacampionato, non possiamo avere problemi psicologici, problemi di atteggiamento, problemi di corsa, problemi di sostituzioni, problemi di under, e invece ce l'abbiamo tutti.
1: Perfetto, cioè perfetto, oddio, non perfetto, perfetta l'analisi, non quello che insomma emerge. Quindi fatemi capire, no, un attimo, perché io sono uno dei, che i giudizi li dà con estrema lentezza, con estrema calma. Stiamo aprendo, non dico un processo, ma un'indagine. Liuzzi, lei mi corregga se sbaglio, eh.
0: No, è proprio così, è proprio
1: Stiamo
0: così.
1: aprendo un'indagine, stiamo cercando di capire se ci sono i margini per poter...
0: Conoscitiva, conoscitiva.
1: Conoscitiva, conoscitiva, quindi stiamo iniziando a capire se effettivamente qualche indizio non ci stia quadrando. Vogliamo comprendere se c'è qualcosa che non va. E al centro dell'indagine mi pare che si stia mettendo, in base al tuo commento, a quello di Carrieri, a quello di Lenti. San Cesario, io lo vorrei sentire, ma in questo momento è impegnato in
2: Sta
1: una.
2: Manduria.
1: Sì, sarà arrivato a Manduria, ci auguriamo, insomma, che sia, perché anche perché... È arrivato a Manduria, San Cesario? Ride.
3: Siamo a un quarto d'ora,
1: A un
3: però
1: quarto d'ora. Noi tra un po' chiudiamo, San Cesario. Non è che possiamo stare qua. Meno male che arriva a Manduria, perché se arriva a Veglie, insomma, vabbè, lasciamo stare, va bene così, va bene così. Poi vediamo a che punto sta. Dicevo, in base a quelli che sono i pareri raccolti dai teste, mi pare di capire che stiamo cercando di capire se Pagni ha costruito una squadra adatta a vincere questo campionato d'eccellenza sulla base delle non prestazioni positive arrivate in queste 2 giornate e sulla base, insomma, dell'età media, mi pare di capire, della squadra costruita. Liuzzi, corretto? Detto bene?
0: Sì, c'è un ulteriore pezzetto, è che da una società importante come la nostra, con un comitato di saggi composto da persone di grande
1: Saggi,
0: valore, gente
1: sì.
0: che un comitato serio, mica roba che in Serie A lo vorrebbero un comitato come il nostro, sto parlando dell'SS Taranto ovviamente,
1: Sì.
0: mi domando perché nessuno abbia affiancato il nostro allenatore. Cioè, il nostro allenatore, finita la prima con quello che è successo, non è stato aiutato da nessuno, non era stato proprio preparato ad alcuni roba di questo tipo. E anche dopo ha continuato a dire delle robe che spaventano i tifosi, non li rassicurano. Noi abbiamo bisogno di essere rassicurati, perché se siamo rassicurati noi, non facciamo pressione su di lui, gli diamo il tempo di decidere con che schema vuole giocare e qual è la formazione titolare per il campionato e qual è la formazione titolare per la Coppa Italia, che è l'unico modo di gestire una squadra così ampia, o amplia direbbero quelli bravi, e io vorrei capire se Pagni ha compreso che stiamo in eccellenza. A me non mi pare, a me pare che lui, purtroppo, un po' come tanti senatori che giocano nel Taranto in questa stagione, stia ricordando i fasti di un recente, o non, anche non recente passato, e non si sia calato in un campionato in cui i ragazzini corrono e ti vogliono segnare e segnano.
1: Carrieri e poi Lenti.
2: No, tu hai parlato di indizi prima, no? L'indizio che io credo sia più visibile sono le dichiarazioni dell'allenatore. Perché quando l'allenatore mi dice per 2 o 3 interviste di seguito, ho dovuto gestire gli ingressi, spero di accontentare tutti, spero che nessuno sia scontento, spero di gestire in questo modo e di far giocare tutti. E poi tu col cosmano, alla fine pareggi la partita perché non hai più forza nelle gambe, perché comunque non hai gestito anche bene i cambi, perché hai voluto far giocare tutti, diciamo quelli là un po' più tra virgolette importanti della squadra. Questo mi fa capire, mi fa pensare che comunque lo spogliatoio non sia così tanto sereno nella questione delle scelte di chi rimane fuori e chi va in campo. E già questo per me è sintomo di confusione. E spero che non lo sia, perché comunque adesso domenica vanno in tribuna per retta e potenza, che
1: E del
2: comunque
1: vino.
2: dovevano essere,
1: Del
2: e
1: vino.
2: del vino. Vabbè, del vino
1: Infantino.
2: doveva essere, tra virgolette, un ricambio, non doveva essere un titolare, però per retta e
1: Certo.
2: potenza dovevano essere due, che all'inizio, quando si sono stati presi, sembrava che dovevano essere, diciamo, due che dovevano dare una
1: Eh
2: mano a
1: sì, però
2: questo
1: poi
2: gruppo, che
1: dopo
2: potenza è un
1: Perretta,
2: 2002.
1: Potenza è quello che ci ha fatto male ad Apice in
2: Ecco, mamma
1: maniera
2: mia,
1: inoppugnabile. Io e Lenti ce lo ricordiamo
2: mamma mia.
1: in maniera decisa.
2: Non ha fatto
0: però,
2: minuto,
0: Dario, posso entrare?
1: Non ha fatto minuto. Sì, sì, sì, Liuzzi, aspetta un attimo, fammi finire qua con Carrieri, poi vengo da te. Perretta arriva in un comparto che è composto da Guastamacchia, che pure insomma sta avendo problemi, Morales, Lanzolla, quindi...
2: Del Vino.
1: Del Vino io credo che sia sullo stesso piano a livello di gerarchia. No,
2: però comunque...
1: Però è quello che parte, insomma, quando sì, arriva diciamo Morales, quando, arriva Guastamacchia, cioè, quando rimane Guastamacchia, quando arriva Lanzolla, io credo che insomma Perretta parta, nonostante l'ottima impressione che ci ha fatto in quelle due partite, parta un po' più dietro rispetto agli altri. Potenza è un giocatore che mi aspettavo di vedere, perché io ho un ricordo di Potenza in quelle due gare lì in cui ci fece davvero davvero davvero male. Vado da Lenti e poi vengo da Liuzzi. Lenti,
4: no, ripeto, è lampante come tutti non siano soddisfatti, ma è l'atteggiamento, che paga, che è quello che i tifosi del Taranto e anche noi vogliamo vedere in campo, perché è una squadra che non dà l'impressione di dominare e noi ci aspettavamo questo. È una squadra che può avere dei difetti, può essere costruita, cioè, bene, male, può avere qualche pecca, però sul curriculum parla da sé e mi aspettavo molto di più da queste prime due gare. Ci vorrà tempo, questo è fuori discussione, però non c'è la possibilità di sbagliare, è inutile negarlo. Sicuramente, e colgo l'assist di Antonello, lo spogliatoio non è sereno, cioè non che non vedo uno spogliatoio sereno, però se un giocatore che l'anno scorso è stato capitano del Taranto, che ha un ruolo fondamentale in questa squadra, perché sicuramente è uno dei calciatori con il più estro, più qualità, da cui ci si aspetta tanto, tantissimo, e ci si aspetta tanto le sue giocate, esca dal campo e vada a fare la doccia, non è un buon segnale alla seconda giornata di campionato. Ci sono delle voci che ci arrivano, dobbiamo approfondire, però sicuramente lui ha dato un indizio social, lo chiamano quelli bravi, fra una storia Instagram e un togliere dalla bio di Instagram. Non so se Dario lo sa che cos'è, però...
1: No, no, io sono... Vabbè, ragazzi, c'è un limite a tu. No, livello di boomer mi sembra...
4: No, non so a che livello è il tuo...
2: Carini, questo è un boomeraggio.
1: Questo è un boomeraggio. Abbastanza alto, però questo è il rispetto che si deve a chi...
2: Al direttore.
1: Concludo. Questo è il modo in cui si muove quella
2: parola. Vabbè, ha fatto un po' la Leao, dai.
1: Sì, no? Esatto.
4: Una Leao. No, diciamo che... ha tolto dalla bio di Instagram il fatto che lui fosse un calciatore del Taranto. Quindi
1: questo Lenti nel 2026 è un indizio importante. Oggi chi l'ha visto, non è, stiamo facendo un giorno in pretura, non 100 sport. Ma va bene tutto. Liuzzi, lei vuole tornare a raccontarci come la vede? Perché poi... Sì, prego.
0: Però vado a ritroso, mi aggancio subito a questa roba.
1: Vada.
0: Prima ancora dell'indizio social, ricordiamoci che oggi i tifosi, i calciatori parlano come i ragazzi, quindi
1: esatto.
0: E con i simboli, i segni tipici del mondo digitale, per cui ci si lascia via messaggio, ci lasciava via messaggio, adesso si danno degli indizi con le fotografie. Bene, tutto passa, ci dice quello io, dice, tranne cross sbagliati, assurdi, tranne palle tutte perse durante tutta la partita, senza senso, quella roba lì per me è più un indizio di qualsiasi altra. Cioè, se tu ti vuoi far mandare via, basta che giochi. Basta,
2: ma
0: che
2: non
0: giochi
2: è tanto l'errore, l'atteggiamento.
1: Carrieri, parla di atteggiamento, prego.
0: Sì, vabbè, siamo d'accordo. Se tu sei poco concentrato, il tiro a giro diventa sempre un cross alla banderina.
2: Ragazzi, però qui sottovalutiamo un problema, vero? Il Taranto l'anno scorso per prendere lo Iodice ha fatto un investimento importantissimo. Esatto. A livello di,
0: no,
2: di procuratore, a livello di soldi al Sfasano, di stipendio. No,
0: ma questo è
2: il Taranto problema. Vuole, secondo me, allora, non lo dà perché vuole rientrare anche un po' qualcosa. Cioè.
0: No, ma questo è
1: vedere come
0: noi abbiamo un problema.
1: Che operazione fa?
0: Noi abbiamo un problema, che è lo Iodice. Ma vi dico perché dal punto di mio punto di vista. Allora, scusa, prima Potenza. Potenza non gioca se Azio Osmanovic sta bene, cioè, ma è ovvio. Quindi,
1: no, ma quello, su non quello non c'è dubbio, più. Su quello non c'è dubbio, non c'è, però Potenza...
2: Però Potenza, Potenza ad apice ci ha fatto
1: Potenza, a marmellata. Giocava a sinistra, eh?
0: Però se tu potenza ce l'hai disponibile, perché poi noi questo non lo sappiamo, ma se tu ce l'hai disponibile al 65esimo, al 70esimo,

0: minuto di una partita che stava diventando un ottimo allenamento, cioè la prima partita, tu li metti in campo dei ragazzi che hanno il fuoco nel sangue, giochi con un banalissimo 4-4-2 senza mettere per forza i segnatori per farli giocare, per farli contenti, e fai giocare gli under che tengono palla e tengono pressione. E quella partita finiva con un bellissimo allenamento, come era stato l'allenamento, la prima amichevole, l'unica amichevole che abbiamo visto in precampionato. Invece, noi abbiamo il problema di Lojovic. Se gioca Lojovic, noi dobbiamo giocare per forza con il 4-2-3-1. Ma noi al posto di Lojovic abbiamo Corvino e abbiamo Lo Savio. Quindi abbiamo tre persone per una mattonella sola. Solo che mentre gli altri la palla la passano, Lojovic la palla non la passa, come ci diceva Danucci. Quando gioca Lo Savio, quando gioca Lojovic, noi l'unica cosa che dobbiamo fare è stare attenti ai contropiedi avversari. Non possiamo giocare, non possiamo usare schemi. Dobbiamo dare la palla a lui e sperare che succeda qualcosa.
1: Quando
0: Sta roba
1: parliamo
0: non.
1: di campo, mi piacerebbe avere San Cesario, però San Cesario credo sia ancora nei meandri della provincia est di Taranto, e quindi, però no, è ancora là, è ancora. Lei stia San Cesario, com'è il viaggio? È confortevole?
2: Sì, almeno è confortevole.
1: Bene, bene, bene, bene. Vabbè, lei è d'accordo su quello che dice Liuzzi,
2: Detto
1: sullo
2: questo,
1: Iodice?
2: sì,
1: Proviamoci.
2: concordo. Questa squadra è stata costruita male, questa squadra
1: Ecco.
2: in breve ha troppi singoli che vogliono decidere la partita da sole. Abbiamo ripetuto gli errori dell'anno scorso, in breve, dove ci presentammo alla finale contro i Gladiator con, penso, 7 giocatori su 11 che erano praticamente sopra il contesto del Taranto e quasi volevano vincere per una questione di rivalsa individuale. Qui è la stessa cosa, ancora peggio. Il gioco di Giuliatto, poi andando più nel concreto, è troppo simile a quello di Danucci e quindi sì, secondo me Pagni non ha capito tanto nella costruzione di questa squadra perché ha fatto lo stesso errore dell'anno scorso, con la differenza che quest'anno abbiamo molta meno concorrenza dell'anno scorso e quindi teoricamente dovrebbe essere più facile vincere il campionato. Quindi queste due prime partite sono state semplicemente il continuo della stagione scorsa.
1: Bene,
2: Siamo stati
1: Cesario, ma
2: arroganti e
1: il
2: siamo stati
1: bus nel
2: colpiti
1: quale
2: dalle
1: si
2: spalle.
1: trova ha il wifi? Perché lei è abbastanza stabile come connessione, quindi mi pare che sia.
2: Si vede che a
1: Sì.
2: Ugello Montefusco la rete è più forte che
1: Uggiano
2: a me. Ho
1: Montefusco, già,
2: cagato.
1: bene, bene, bene. Grazie per l'aggiornamento. Torniamo presto da lei, Uggiano Montefusco. Carrieri, lei poi deve leggere qualche
3: Ok,
1: commento.
3: il Taranto ha un altro problema che. Non so se è stato voluto o l'ha subito tramite il mercato. Il Taranto non ha preso un portiere under
1: Oggi è arrivato un giovane,
3: per
1: ma non è
3: scelta, però
1: under.
3: secondo me in questa categoria, visto il fatto dei due under, è un errore, perché tu devi prendere Lombardo, Catelli e un portiere under forte, perché tu quando giochi contro le squadre come quella di ieri, che comunque come potrebbe essere il Poligno, come potrebbe essere la Cosmano, ti giochi l'under in porta, tanto prendi comunque pochi tiri in porta, perché comunque sei una squadra molto più forte e hai un under in meno in mezzo al campo. E quindi Potenza poteva giocare al posto di dell'esterno destro, adesso non mi viene in
1: Lenti.
3: mente.
1: Sì.
3: No, di Lenti.
1: Alzismanovic.
3: Dell'esterno l'under che stava
1: Soldani.
3: Soldani, al posto di Soldani, scusate. E quindi Potenza poteva giocare anche al posto di Soldani.
1: Sì, no, chiaro, chiaro, chiaro. L'anno scorso diciamo, siamo rimasti un po' spaventati da quella che era la questione under, però il nostro
3: Sì,
1: Antonello
3: ma se
1: diceva
3: l'under,
1: puoi
3: ma se il
1: scegliere.
3: portiere under lo prendi da
1: Sì, no,
3: maggio,
1: no, no.
3: puoi scegliere.
1: Siamo
3: Tu invece sei
1: d'accordo.
3: partito a settembre, non
0: Però
3: hai scelto.
0: scusate, ma se noi
1: Prego,
0: abbiamo
1: Liuzzi.
0: Pagni. Noi abbiamo Allora, io sono sempre stato un fan di Pagni, ma da
1: Sì.
0: sempre, perché ho sempre pensato che bello sarebbe se Pagni venisse e facesse lui il direttore generale e magari fa accordi con il Lecce in Serie A, con altre squadre con cui lui ha avuto a che fare e diventiamo un hub, un incubatore di calciatori di livello, bla bla bla, tutte queste cose. Benissimo. Ma può essere che noi abbiamo avuto un'estate intera e Pagni non ci ha fatto la nazionale Under 21 dell'eccellenza, ma non pugliese e basta. Cioè noi dovevamo avere 8 calciatori under 21, 4 coppie, con un calciatore uno più forte dell'altro. Noi stiamo parlando di potenze, va bene, ma ci dimentichiamo che noi abbiamo preso Semiglia, che doveva essere un fuoriclasse, che è un terzino destro, che noi abbiamo Azizmanovic, potenza, quello quando doveva giocare. E se lo sappiamo tutti che quello non poteva giocare, com'è che il direttore sportivo del Taranto si è immaginato di mettere un under in quel ruolo lì? E perché? Perché non ha pensato subito all'esterno alto Mancino? Che lo
3: Perché
0: sappiamo
3: quando
0: tutti.

0: Peso era bravo e lo volevano far giocare a sinistra, solo che il ragazzo a sinistra non vuole giocare, è andato via.
1: capito, ma anche sì, ma tu non puoi, va bene, scusate,
0: No, ma è un
1: sto
0: errore, non sto dicendo che è una cosa giusta, eh.
1: certo, ma questo è un errore che a noi di Bari se n'è andato per molto meno di sta roba qua. Cioè, di Bari è stato mandato via per molto meno di questa roba qua. Allora, noi dovevamo avere dei calciatori under che entravano in campo e non dovevano sembrare degli under, perché dovevamo poter prendere il meglio del meglio del meglio di quello che c'era. Allora, io mi immagino che, e sono sicuro che sarà così, che Pagni sta facendo questo lavoro di scouting, sta immaginando come fare, perché tanto, grazie a Dio, il calciomercato in eccellenza si può fare sempre durante tutto il campionato, lo sappiamo, bla bla bla, tutto quello che vogliamo, però al momento Pagni 5, ma manco 6 meno, proprio 5, molto
0: Chiaro,
1: deludente.
0: posto che io credo che vada sottolineato come a completare questo discorso, e poi ci andiamo a ascoltare le dichiarazioni post gara di ieri, quella che era l'idea di squadra di Giugliatto sia stata portata a compimento. Nel senso, il tecnico ha fatto le richieste, il DS le ha portate,
2: Chi sono queste righe?
0: il
2: Mutisi e
0: tecnico,
2: Catelli?
0: il tecnico ha fatto, no, c'è anche Oltremarini, ma io non
2: Ah, oltre
0: credo,
2: Marina, hai
0: non
2: ragione.
0: credo che non ha visto
2: Oh.
0: campo sino a questo
2: Infatti.
0: momento, ma
2: Tra
0: che
2: l'altro con la Cosmalofoggia è stato uno dei migliori per quello che ha fatto vedere.
0: Credo che anche tutti gli altri calciatori che sono arrivati siano arrivati con una sorta di collaborazione tra il DS e il tecnico. Non penso che Giugliatto non ci abbia messo bocca nella costruzione della squadra. Questo, posso pensare tutto,
2: Io non credo che Angiuli sia arrivato perché
0: tranne
2: lo
0: che
2: conosceva
0: questo. No,
2: Giugliatto,
0: sicuramente,
2: dopo
0: sicuramente c'è una componente importante nelle scelte che sono del
2: quello.
0: direttore sportivo, ma la squadra la costruiscono di comune accordo e di concerto i due. Andiamo a guardarci la sala stampa, poi torniamo, aspettiamo che San Cesare arrivi a casa e ci guardiamo l'analisi l'analisi tattica della gara. Prima però, chiamiamola sala stampa, oggi si sono trovati
2: Chiamiamo.
0: fuori, hanno fatto una chiacchierata e noi l'abbiamo ripresa.
2: Aria stampa,
0: Area
2: aria.
0: stampa.
3: Mister Giugliatto, vittoria doveva essere, vittoria è stata, una vittoria da squadra matura con il carattere che lei aveva richiesto tra l'altro nel prepartita.
4: Sì, avevo chiesto ai ragazzi una partita di sostanza, non mi interessava il bel gioco, volevo ottenere i 3 punti per dare morale ai ragazzi, se lo meritavano, visto insomma l'episodio di domenica scorsa. E siamo ripartiti e dobbiamo comunque pensare a domenica prossima, sarà una partita importante e difficile, ma siamo consapevoli che dobbiamo continuare su questa strada.
3: Diverse le variazioni tattiche rispetto alla gara di domenica contro la Cosmano, abbiamo visto un attacco diverso, un ritorno di Lo Iodice da titolare e poi naturalmente anche il gol di Corvino che aveva fornito già una buona prestazione domenica, adesso lo ha confermato anche con il gol.
4: Sì, Nicola era giusto che partisse dall'inizio per vedere insomma, di dare minutaggio a lui, dargli fiducia. Su Corvino insomma, non avevo dubbi, è un giocatore che aveva fatto bene già domenica scorsa ed è uno che comunque sotto porta si fa sentire. Per il resto insomma, devo fare i complimenti ai ragazzi, stiamo cercando di creare una mentalità vincente, non è semplice non far entrare determinate persone che stanno in panchina, che meriterebbero, però purtroppo abbiamo 5 cambi, la rosa è ampia, sono convinto che da qua a fine settembre ci sarà spazio per tutti.
3: Parlava di panchina giustamente, mister, perché sale subito all'occhio l'assenza di Oltremarini quest'oggi da titolare e nella ripresa, quindi un giocatore che immaginiamo possa essere utilizzato già nelle prossime partite.
4: Sì, sicuramente. Samuele è un giocatore che conosco bene, ha il gol nel sangue e sono convinto che già dalle prossime partite potrà rendersi utile per la squadra.
3: Mister, le chiedo come sta Guastamacchia.
4: Guastamacchia ha avuto solo un principio di crampi, visto l'inutilizzo in ritiro dove aveva svolto delle sedute differenziate e aveva svolto praticamente solo un amichevole. Abbiamo preferito toglierlo, visto che comunque è entrato un signor giocatore come Lanzolla e abbiamo la fortuna, vi ripeto, di avere dei cambi importanti, una panchina importante, quindi non mi preoccupa.
3: Le faccio anche una domanda sull'under, sul discorso under, perché hanno risposto decisamente in maniera positiva. Lo stesso Monetti, tra l'altro nel pre-gara l'aveva detto, un giocatore importante per noi, ha risposto decisamente in maniera positiva.
4: Sì, Monetti la settimana scorsa aveva avuto un problema fisico e non era nei convocati. Oggi ha confermato quello che di buono aveva fatto vedere l'anno scorso, un giocatore che dà sostanza, dinamismo e in questo momento credo sia il giocatore ideale per il nostro centrocampo.
3: Testa domenica adesso c'è la sfida contro il Polimia, un altro avversario ostico per un Taranto che avrà bisogno

0: di trovare continuità nei risultati del carattere.
1: Per forza siamo costretti a cercare i tre punti ogni domenica, è un avversario difficile, un campo comunque complicato dove sarà difficile per tutti, l'abbiamo visto comunque ieri, con le piccole non bisogna scherzare.

0: per noi, ma perché noi partiamo con meno 2. 4-0 è un risultato buono e per noi è importante per continuare così.
1: Marco, un risultato importante, un 4-0 che vi dà ulteriore fiducia, si toglie quel meno dalla classifica, si inizia a scalare ancora per questo Taranto che avrà bisogno di tante battaglie come questa.
0: Sì, certo, ha detto anche lui che è un risultato buono per noi per iniziare adesso, per giocare e per vincere sempre, perché noi abbiamo il bisogno da questo, da vincere tutte, si sa che vogliamo vincere tutto questo anno.
1: Immaginiamo che nel tuo ruolo da centravanti hai bisogno di ritrovare il gol, oggi hai avuto diverse chance, immaginiamo che già dalla prossima tu vorrai ritrovare questa finalizzazione.
0: Certo, ma succede giorno così, quando c'è occasioni per fare gol e non c'è gol, ma importante vittoria.
1: Maglia da titolare per te, chiaro segnale di come il mister abbia fiducia nei tuoi riguardi e questo sicuramente può essere un vantaggio per te già nelle prossime gare.
0: Sì, certo, sì, detto tutto.
1: Centrocampo invece l'hai visto bene naturalmente, con qualità vi hanno dato diversi palloni importanti, è da questo che parte il carattere del resto della squadra?
0: Sì, penso che noi oggi giochiamo bene, e facciamo tante occasioni per gol, penso che il risultato può finire anche più di partita, ma va bene, l'importante è vincere.
1: Tanti gli attaccanti lì davanti, quindi c'è tanta concorrenza, questo ti stimola ulteriormente, immaginiamo.
0: Certo di sì, importante per tutti noi. Oggi manca gol, sì, ma più importante è vittoria. E sto felice per la squadra.
2: Allora Rajkovic dice di essere felice per la squadra, Liuzzi, un misto tra Vujadin Boskov e Ivan Drago, il modo di parlare di Rajkovic, cioè, l'ha colto anche lei a livello fonico, anzi fonetico, questa similitudine?
3: Devo dire che l'intervista fatta, soprattutto la traduzione in simultanea fatta per l'amico Skoric, mi ha intenerito. Ecco, diciamo,
2: lo pagano il doppio, diciamo, Skoric, lo pagano come centrocampista, tanto qua è notte, dove sta? Ah, in macchina San Cesario, beh torni San Cesario che l'attendiamo, torniamo da Liuzzi, diceva l'ha intenerita però... questa...
3: Sì, la cosa è sì, sicuramente è una brava persona, ci mancherebbe altro, ma detto questo parliamo di calcio.
2: Sì.
3: La domanda ancora è in che ruolo deve giocare e come dobbiamo giocare perché lui possa segnare? Questa era la domanda, perché né lui sì. Né ovviamente Saraniti sono in grado di giocare con gli altri esterni che abbiamo, non dialogano, ti aspettano delle palle, tra versioni dei cross, ma noi non giochiamo con i cross, quindi loro come dovranno mai segnare? Quindi questa squadra è costruita che io spero che Giuliatto dia uno schiaffo non solo morale, io lo vorrei fisico da lui e che ci fa vincere il campionato. Io sarei felicissimo di poter dire fra qualche settimana non ci avevo capito assolutamente niente, Giuliatto invece aveva tutto sotto controllo, ha avuto dei problemi che non ci ha voluto dire perché è un signore di natura fisica, di natura comportamentale eccetera eccetera, però ha saputo far quadrare la squadra. Le sue interviste oggi non ci rassicurano.
2: Noi non vogliamo una squadra. Quando ho visto la formazione Liuzzi, Carrieri, Lenti, io non amo gli allenatori che variano troppo le formazioni nel corso della stagione. Io sono dell'idea che ci sia un blocco.
4: Io non condivido invece.
2: Ecco, questa è
5: un'ossatura.
2: Un'ossatura sulla quale tu poggi. Ieri ho visto
3: l'hanno dettata gli allenatori e i tifosi da quella squadra lì.
2: Quella squadra lì dici che è una indicazione dei tifosi?
3: Quella formazione lì nasce dai tifosi.
4: Perché? Perché Giancà?
2: Perché chiede Lenti, Liuzzi? Perché?
3: Perché sì, perché doveva giocare Monetti, perché tante altre...
4: Monetti doveva giocare perché secondo me è l'under più forte.
3: Ma non in quel ruolo lì. Noi abbiamo due esterni alti, Mancini, che se tu giochi con il 4-2-3-1, in quel ruolo non ci deve mettere un centrocampista. Ci deve mettere... un'ala, un esterno. invece noi non si è capito se giocavamo col 4-2-3-1 oppure con una specie di 4-3-3. Ma adesso che c'è San Cesario ci dice
2: fermi,
3: che cosa ha visto.
2: È arrivato, cioè, sta là, è già a casa, è corso dalla macchina. San Cesario, lei è già

0: Già pronto San Cesario, mi dica di sì, perché l'abbiamo attesa come si attende il 25 dicembre. È pronto San Cesario?
1: Più o meno, dai, dai.
2: Sì, sono
1: Ah,
2: pronto,
1: siamo.
2: anche
1: Benissimo.
2: se un po' in ritardo con la connessione. Comunque, questo dibattito su monete è abbastanza interessante perché io
0: Prego,
2: do anche la
0: facciamo,
2: mia.
0: conduca lei San Cesario, visto che è interessante, faccia lei pure,
2: Sì, ho visto
0: prego. Sì.
2: la partita contro lo Spinazzone, soprattutto quella contro il Cosmano dove mancava invece dagli 11 titolari. Devo dire che Monetti non è soltanto l'under più forte, ma è anche il nostro attaccante che è più bravo a posizionarsi, sia quando noi abbiamo il pallone e sia quando noi il pallone non ce l'abbiamo in una fase di non possesso. Di conseguenza, secondo me, Monetti garantisce equilibrio e soprattutto uno dei pochi che prende iniziativa. Quando io dicevo che siamo stati arroganti, è una cosa che ho visto molto, soprattutto contro il Cosmano, perché abbiamo messo praticamente 5 giocatori, 6 giocatori sopra la linea della palla, aspettandoci che trovavano loro la giocata. Uno dei pochi che comunque è riuscito a uscire da questo scempio tecnico-tattico di cui Giuliato è l'ultimo colpevole. È stato Monetti, tant'è vero che ha trovato un gol bellissimo a questo tiro da fuori, tra l'altro al volo come l'anno scorso. È stato uno dei pochi, devo dire che secondo me dovremmo puntare sulla sua titolarità per questo motivo. E non è una questione di tipo o altro, è una questione di avere dei giocatori giovani e forti appunto che scappano, perché ce l'abbiamo anche noi, però devono
0: Scappano
2: giocare.
0: da lei che è un match analyst, scappano, non me l'aspettavo, però
1: Ah, si dice, si usa.
0: scappano, si usa.
1: Scappano è quando devi arretrare
0: Io vi taglierei
1: indietro.
0: la lingua se
1: No,
0: dovessi sentire. Lei sappia che sarebbe
1: è un
0: sottoposto
2: gergo.
0: a
2: No, è vero, è
0: sanzione.
2: vero.
1: È un gergo che viene usato
0: Andate
1: calcisticamente
0: via.
1: dai calciatori per dire scappa è quando devi
0: Finché
1: andare
0: mettiamo
1: indietro.
0: gente come voi a commentare le partite, è chiaro che si sente scappa.
1: Parlano i ragazzi,
0: Cosa ha
1: non.
0: preparato per noi San Cesario? Mi dica un po' per piacere, faccia la sua, porti avanti le sue mansioni. Che è
2: Allora,
0: successo
2: come al
0: ieri in
2: solito
0: casa?
2: sono andato ad analizzare le azioni salienti della partita. Partiamo con le due clip in fase di possesso. Qui abbiamo il primo gol appunto di Monetti, come vi dicevo, un'ottima occupazione dell'area. Questa è una delle parti positive del gioco di Giuliatto, perché sicuramente abbiamo 4-5 giocatori quando attacchiamo e questo mette la pressione soprattutto difese inferiori tecnicamente di molto come quella dello Spinazzone. In questo caso schiacciamo molto bene, bravo Rajkovic a occupare bene l'area e a tagliare sul primo palo, e gol di Monetti. Qui in questo caso utilizziamo l'ampiezza con i principi di gioco posizionale, lo facciamo prendendo quattro giocatori dello Spinazzone e portandoli tutti sul lato. Corvino qui ha un gioco facile, la prestazione di Corvino come anche con il Cosmano è stata una prestazione dove lui ha centrato molto di seguito il pallone, quindi positiva. Però io sinceramente, anche sentendo i discorsi sullo Iodice, gli indizi social, devo dire che Corvino e lo Iodice in campo assieme, se ero contento ad agosto, in
1: No,
2: estate, adesso non sono così tanto contento di avere Corvino e lo Iodice assieme, perché sono due giocatori che annullano la nostra fase offensiva e tolgono ampiezza, perché fanno
0: chiaro,
2: tutto da loro e prendono l'iniziativa.
0: chiaro.
2: Quindi in questo caso Corvino, il 2 ha avuto
0: Andiamo
2: una brutta giornata, insomma, tant'è vero che qua con un posizionamento sbagliatissimo regala il gol. E dopodiché una cosa che ha funzionato in fase di possesso, di non possesso, è una che non ha funzionato. Questo è quello che non ha funzionato, la poca attenzione, il pessimo atteggiamento del Taranto che poi si vede in fase difensiva. Siamo troppo verticali e questo comporta una spaccatura. Troppo spesso se i giocatori sono sopra la linea del campo, nel fermo immagine non si vede, ma il nostro centrocampista che dovrebbe essere o Soldani o Angiulli è lontanissimo dall'azione e rischiamo il gol in questo caso. Non abbiamo risolto i nostri problemi in transizione difensiva, in questo Giuliatto è troppo simile ad Anucci, nel senso che le subiamo troppo gli attacchi centrali. Qui invece un ottimo recupero alto per il gol di Paolo Antonio. Vedrete in questa clip come c'è anche un lato positivo, l'altra faccia della medaglia. Qui siamo in 6, di cui 4 da un lato, con in 2 a pressare e con Soldani, penso che sia 79, che si alza sul lato palla. E vedete, questo è un ottimo esempio di riaggressione, però io penso anche che questi siano episodi dati dalla inferiorità tecnica dello Spinazzola e per avere soluzioni di continuità dobbiamo fare un lavoro che, come l'anno scorso, deve essere sicuramente lungo e di questo ne va data colpa al direttore che ha dato dei mezzi troppo precaria Giuliato sulla quale lavorare. Abbiamo un centrocampo sicuramente.

0: Quindi San Cesario si fermi.
1: No, no, si fermi che ci torniamo. Quindi lei ha prima detto che Giuliatto è l'ultimo dei responsabili di questa situazione. C'è Luca Coppola che ci dice perché San Cesario, insomma, parla di ultimo dei responsabili, ultimo dei colpevoli dello scempio tattico. Mi pare di capire che per lei c'è una costruzione errata della squadra da parte del direttore Panni, vero?
2: Sì, esattamente così, perché di Giuliatto sappiamo perfettamente che attacca molto la profondità, infatti ha chiesto Corvino, altri marini gliel'hanno dati. Sappiamo di conseguenza che organizza le partite in questa maniera, con l'attacco alla profondità, con delle partite non necessariamente di possesso, ma dove i giocatori appunto cambiano. Infatti il gol l'ho voluto sottolineare, anche perché che quattro giocatori siano in un lato non è normale, o comunque una cosa che accade tutti i giorni, è una cosa che magari Giuliatto vuole per scatenare anche delle relazioni fra i giocatori, metterli vicino. Quindi Giuliatto si conosceva e si conosceva il suo stile di gioco. Quello che però non ci si aspettava è che poi ci andavamo a presentare con Lenti, Soldani a centrocampo. Ora è vero che sono giovani e tutto quanto, però non abbiamo risolto proprio a livello di giocatori il nostro problema in difesa, e in attacco troviamo poche soluzioni. La nostra costruzione è troppo lenta, centrocampo ha troppi doppioni, ecco, non riusciamo a sfruttare la nostra superiorità tecnica. Questo secondo me è una cosa, è la colpa di Danilo Panni.
1: Leggo qualche commento e poi torno in studio. C'è Piero Strusi che ci chiede: vi siete mai chiesti se probabilmente il nostro DS fa la formazione all'allenatore che probabilmente non ha la personalità di comandare? Insomma, Piero, io non so se siamo a questo punto. Vito Pugliese che dice: meno male che lo conosci bene Oltremarino, ovviamente riferimento a mister Giuliatto, sai che il gol nel sangue giustamente lo lasci in panchina, hai capito tutto, invece di schierare Oltremarino fai giocare Rajkovic e Saraniti. Salvatore Conte dice: sono d'accordo con Liuzzi sul discorso che Panni doveva fare una nazionale di under. Alessandro Monda scrive: secondo me in questo momento Oltremarino è l'unico giocatore in avanti che può davvero fare la differenza, gli altri possono ruotare e fare turnover, ma la cosa più importante è che il mister riesca a costruire una base solida dando identità e continuità alla squadra. Sempre Salvatore Conte dice: da dire che la stazza fisica dei giocatori del Taranto non permette di essere in forma dalle prime partite.
3: Esatto, questo è anche
1: purtroppo
3: detto.
1: Panni non ha fatto un gran lavoro, dallo scorso anno si sentono dichiarazioni fuori luogo. Poi con una società così questa rosa sembra fatta con gli stessi errori dello scorso anno. Ma ci saluta Vincenzo Novellino. Poi Mario Cisternino dice: non sono d'accordo con le dichiarazioni fatte dal ragazzo con la camicia. Immagino che il ragazzo Carrieri,
4: cioè, non ho la camicia. Sono un po' più giovane, non ho la camicia.
1: Quindi l'unico ragazzo con la camicia è Lenti.
3: Vabbè, può essere pure
1: No, io ragazzo ormai ho visto una facilità di segnare incredibile, il gioco arriverà, ma vedo che sarà facile quest'anno salire giocatori di alta qualità. E poi Massimo Giacovazzo dice: di buono solo i tre punti, c'è molto da lavorare. Io vado di nuovo a San Cesario in chiosa, no? In conclusione di quello che è il suo percorso d'analisi della gara. Il voto alla prestazione del Taranto col Cosmano, il voto alla prestazione del Taranto ieri, c'è da preoccuparsi o la squadra si farà?
2: Allora, i voti sono per tutte e due, visto che secondo me sono due partite giocate uguale. Facciamo 6,5 perché era la prima, anzi neanche 6. Sia contro il Cosmano
1: sento un mugugno dalle poltrone, credo sia di Lenti.
2: Sei
3: 2-2 col Cosmano, una squadra che si fa rimontare due gol.
2: Voglio essere buono con i ragazzi, ma anche 5
3: lo so, però
2: il problema
3: è che noi non possiamo, cioè io ai ragazzi li voglio tutti un bene dell'anima, no? Perché sono calciatori del Taranto e hanno il nostro massimo supporto, cioè, ce l'ha il direttore, ce l'ha l'allenatore, ce l'ha il magazziniere Emanuele Bocconi, che salutiamo.
4: Numero uno.
3: li vogliamo tutti un gran bene, però vanno dette le cose come stanno, e che sono due punti persi quelli. Ma al di là dell'avversario, no? Al di là dell'avversario, potevamo giocare anche contro il Canusa stesso.
4: Però secondo me col Cosmano.
2: Sì, no, infatti, no, è proprio una questione di.
3: Sì, però si parla di un voto di prestazione.
4: Per l'allenatore l'ha persa Angiulli, cioè, che va a fare la chiusura e si gira invece di tenere la fronte palla.
3: Anche Iodice,
2: ma comunque abbiamo attratto il pareggio.
1: Aspetti, San Cesario, non si sovrapponga, che già la questione è intricata. Mi faccia concludere gli astanti presenti.
3: Concludo dicendo che sicuramente non è una prestazione sufficiente. sufficiente, perché cioè, non,
1: se pareggi col Cosmano,
3: no,
1: non
3: ma ripeto, Dario, al di là del pareggio col Cosmano, no, se cioè, esce il pareggio, tu hai preso quattro pali, un gol sì. annullato, e cioè,
1: lo capisco,
3: non posso dire ai ragazzi che hanno giocato male. Però stai in vantaggio 2-0, una partita morta e sepolta, sia per la differenza tecnica, sia perché giocavi contro una neopromossa,
4: una scuola calcio,
3: diciamo, una scuola calcio che tra l'altro poi apriamo e chiudiamo parentesi.
1: Apriamo.
3: Quando si gioca con il Taranto bisogna dare rispetto a Taranto, ai tarantini e a tutti.
1: Perché dice questo Lenzi?
4: Diciamo, avrà visto qualche video sul pullman.
3: Alcuni video social.
1: Lei è molto social Lenzi.
3: No, beh,
1: lei è molto giovane,
3: di là di essere social, però Taranto merita rispetto. Sono felice che comunque quei video siano arrivati a gran parte della tifoseria, perché giornate come quelle che abbiamo vissuto, dei giochi eccetera, ci hanno fatto riscoprire che uniti si è più forti, e anche in queste circostanze dobbiamo pretendere un po' più di rispetto da tutti. Apro e chiudo parentesi.
1: Chiudiamo tutta la parentesi a questo punto. Ci guardiamo il prossimo turno, poi facciamo un passaggio su quanto dichiarato oggi dal sindaco relativamente agli impianti, alla gestione degli impianti. Guardiamo la grafica, perché il Taranto già sappiamo sarà impegnato nella partita che incomincerà più tardi, ovvero quella delle 19 contro il Polimi a Mola, vero? Va lei a Mola, Lenti? Va,
3: È Caduti di Superga, ci vado per la terza volta in un anno.
1: È contento di questa cosa, Lenti, di andare a Caduti di Superga?
3: Assolutamente no, ma non per la cittadina di Mola, no. Perché, però sicuramente avrei...
1: Però dice, meglio il Bernabeu del Caduti di Superga di Mola.
3: Sicuramente certo, non l'avremmo visto quest'anno, però diciamo senza copertura, senza corrente.
4: Abbiamo un buono score contro il Polimi, l'anno scorso abbiamo fatto
1: una partita. Abbiamo preso gol da Serafino l'anno scorso, no?
4: No, però al ritorno, con fuori casa, abbiamo perso.
1: Fuori casa abbiamo perso.
3: Intanto abbiamo vinto 3-2. Fai bene. Io per ovvi motivi non posso rimuoverlo, perché le vado a vivere.
1: Lei non dimentica.
3: Purtroppo i campi ce li siamo girati.
1: Maglia e Spinazzola apre il quadro della terza giornata alle 17. Così come Atletico Raca, l'Atletico Acquaviva, Brilla Campi Ostuni, Canosa, Bitonto, Cosmano, Trani, Novoli, Taurisano, Ugento, Squinzano, Cibicelli e Galatina. E quindi Polimnia Taranto a chiudere il quadro. Io apro e chiudo parentesi. Saremo qui domenica a partire dalle 17.30 con la prima puntata di 100 Sport in Campo, che cambia veste, cambia pelle, sarà condotta da Peppe Dellisanti, non più dal sottoscritto. Collegamenti da Mola con il nostro Cosimo Lenti, da Francavilla Fontana con il buon Mimmo Frusi, con Forio per Real Forio Brindisi e con Torre del Greco per Turris Martina. Quindi questo è il nostro quadro che parte questa domenica. Come al solito seguiremo le dirette delle partite, seguiremo la sala stampa, commenteremo il post gara delle quattro realtà che vi ho citato e lo faremo ovviamente sulle frequenze di Studio 100, quindi domenica la passate con noi. Io direi a questo punto chiudiamo l'argomento Taranto e vi faccio vedere due diverse dichiarazioni del sindaco. Non so come stanno in ordine, non so come li ha messe in ordine il nostro Alessandro Labriola, ma il libero arbitrio mi fa sì che io possa sperare che Labriola l'abbia messa nell'ordine corretto. Prego Labriola, le due dichiarazioni.
0: Pubblico interesse, voi sapete che siamo partiti anzitempo per poter già affidare gli impianti subito dopo i giochi, e quindi già per tre strutture, due delle quali sono andate in abbinata, quindi Magna Grecia, che sappiamo essere stato rintitolato, e Parco Urbano è stata affidata alla Mediterraneo Sport SSD ARL, e il campo di Talsano, Renzino Paradiso, è stato aggiudicato alla SD ETS ICCO. Insomma, il pubblico interesse, voi sapete che siamo partiti anzitempo per poter già affidare gli impianti subito dopo i giochi, e quindi già per tre strutture, due delle quali sono andate in abbinata, quindi Magna Grecia, che sappiamo essere stato rintitolato, e Parco Urbano è stata affidata.
5: Ha vinto Taranto, hanno vinto i tarantini dimostrando di essere una popolazione accogliente, una popolazione pronta a rimboccarsi le maniche e soprattutto nell'aver creduto di essere capaci di poter gestire un evento internazionale di questa portata. Chiaramente come amministrazione puntiamo ad attrarre altri

0: eventi di questa natura, siamo già al lavoro, lo abbiamo già fatto nei giorni scorsi, contando e puntando su un patrimonio che è quello degli impianti sportivi, dell'impiantistica sportiva, e in una popolazione che ha ritrovato l'unità nella consapevolezza di poter raccontare Taranto anche in maniera diversa.
1: Lei diceva che già due impianti, tre anzi, sono già stati assegnati proprio oggi.
0: Ci siamo preoccupati per tempo di fare gli avvisi per la gestione degli impianti sportivi, perché non volevamo rischiare di lasciarli vuoti dopo l'evento, e già oggi abbiamo affidato in fase di aggiudicazione la fase di tre impianti, quindi parliamo del Magna Grecia in abbinata con il parco urbano dove si fa tennis e padel, e del Campo Renzino Paradiso di Talzano dove si fa calcio. So che ci sono in corso appunto queste verifiche e le proposte sono state avanzate da due ASD e ETS.
1: E gli altri impianti invece?
0: Sono in itinere gli affidamenti, le procedure di aggiudicazione sulla scorta di quella che è la normativa vigente, perché abbiamo dovuto seguire due linee diverse, così come detta il codice degli appalti, quindi la normativa vigente, e presto saremo nelle condizioni di affidare anche gli altri, alcuni dei quali ci dovranno essere riconsegnati, perché sapete che dovranno essere ultimati alcuni dettagli e quindi solo dopo averli di nuovo nel nostro possesso potremmo procedere con l'affidamento a terzi.
2: Allora, queste le dichiarazioni del sindaco, quindi assegnati, stante alle parole del sindaco di questa mattina, tre impianti. Il comune ha sottolineato come il centro Magna Grecia, il parco urbano della Salinella, lo skate park, tanto per intenderci, siano andati in combinata alla Mediterraneo Sport ASD, mentre il campo sportivo Renzino Paradiso di Talzano ha assegnato a SD Icco. Queste sono le due realtà, dovrebbero fare la prima parte capo ovviamente a Cassalia, che insomma è un nome abbastanza conosciuto dalle nostre parti, che già opera nel settore dell'impiantistica sportiva, e invece la seconda, quella relativa alla struttura di Talzano, dovrebbe fare riferimento all'imprenditore palmisano che già ha avuto trascorsi con il calcio di Talzano. È chiaro che il tutto va a stappare quello che è il percorso di cui spesso abbiamo parlato, che è quello dell'affidamento degli impianti sportivi, che sono il grande lascito che resta da parte dei giochi al Mediterraneo. Prima di chiudere voglio fare un giro con Liuzzi, con San Cesario, con Carrieri e con Lenti sul nuovo stadio, perché noi abbiamo avuto modo di vederlo finalmente, l'abbiamo visto in funzione, l'abbiamo visto durante la cerimonia d'apertura, l'abbiamo visto durante la cerimonia di chiusura, ma l'abbiamo visto secondo me nel momento più importante, in quella gara contro il Kosovo, una serata magica. Gli azzurrini, ma davvero azzurrini, piccolissimi ragazzi, 2009-2010, hanno sfoderato una grandissima prestazione. Allo stadio c'erano 16.500 persone, una serata magica nella quale Taranto ha risposto alla grande, e Taranto in questa kermesse, in questa manifestazione, in queste due settimane ha dato motivo di credere che finalmente può essere diversa la narrazione di questa città. Siamo pronti, abbiamo dimostrato di essere pronti per ospitare manifestazioni come queste. Ha risposto bene sotto l'ambito sportivo, ha risposto bene sotto l'ambito della presenza, con 175.000 biglietti venduti in tutta la manifestazione. Venue sempre strapiene, partecipazione del pubblico attivissima. Basti pensare a ieri con la finale della pallanuoto, che si è vissuta al Cardiopalmo, e che proprio anche nell'acqua, no? Anche in piscina, ha vissuto momenti di grande trasporto nei quali il pubblico di Taranto si è fatto sentire. Quindi vorrei una riflessione su questo, a partire da Liuzzi, che Taranto non la vive tutti i giorni, ma che ha avuto modo, attraverso le frequenze nostre, ma di tutte le testate locali, ma soprattutto della RAI, di godersi lo spettacolo dei giochi del Mediterraneo. Potevamo dire non sembra Taranto, da oggi dobbiamo dire Taranto è questa.
3: Bella questa frase, sì. A una tua amica e collega ho detto che Taranto è arrivato in Europa senza passare dall'Italia, e continua a funzionare nella mia testa questa frase. Cioè, noi abbiamo fatto un salto, noi, voi a Taranto, avete fatto un salto, io da tifoso appassionato della città oltre che dello sport, un salto che ci ha fatto recuperare un secolo, direi di sì, si può dire ormai, un secolo di storia. Siamo entrati in Europa con grande dignità. Io spero sinceramente che tutte le federazioni nazionali vorranno immediatamente progettare e programmare dei tornei, delle gare, delle iniziative, dei raduni a Taranto, perché quegli impianti se lo meritano, se lo merita la città e se lo meritano i 3.000 volontari, che sono il lascito insieme agli impianti più importante di questi giorni, perché quei 3.000 volontari che hanno visto cosa si può fare non vorranno mai tornare indietro, non consentiranno facilmente che la città si ripieghi su se stessa e torni a vivere come ha sempre vissuto, diciamo così, senza guerreggiare per il suo futuro.
2: Carrieri lenti e poi San Cesario.
4: Beh, lo stadio è un sogno, l'abbiamo sempre sognato, da quando siamo piccoli, no? Abbiamo sempre sognato vedere l'Olivo Comune chiuso dalle curve, no, se chiuso. Dovessi trovare un difetto...
2: No, chiuso, dice chiuso.
4: Chiuso dalle curve. Se dovessi trovare un difetto, per quanto mi riguarda, è la distanza dalla porta alla curva, tra la porta e la curva.
2: Tra la porta e la curva. Ci sono 13 metri.
4: È eccessiva. Vedendo gli altri stadi, diciamo, rimodernati da poco, Bergamo, Udine, Reggio Emilia. Però sono un po' puntiglioso, attenzione. Però se l'avessi progettato io, l'avrei fatto più.
2: Avrei accorciato.
4: Sì, guarda. È un po' troppo distante per i miei gusti. Poi, naturalmente, lo stadio è... Come diceva mio amico, prima mangiavamo...
2: Sì, no, non immagino.
4: La cacca, adesso invece mangiamo.
2: Dobbiamo avere qualche amico in comune, lenti.
5: Sì, veramente è stata un'esperienza fantastica, di là, no, degli
2: impianti. Lei poi ha vissuto i giochi del Mediterraneo,
5: sì,
2: in prima persona.
5: Sì, diciamo che, scherzando prima, no, ti ho detto sono a lutto, perché passare da un giorno all'altro dove vedi una città praticamente in festa, piena di ragazzi, di ogni parte del mondo, possiamo dire, no, perché questa manifestazione abbraccia tre continenti, sicuramente è stato bellissimo. Se lo meritano con gli impianti di vivere, continuare a vivere, se lo merita Taranto, perché è una città che oggi deve rinascere definitivamente, perché se poi fra una settimana, due settimane torniamo punto a capo, i giochi saranno stati solo ed esclusivamente una parentesi stupenda. Io chiudo dicendo che sentendo ogni atleta e ogni tecnico che è venuto qui a Taranto, da chi remava in canoa a chi tirava le stoccate di scherma, nessuno è rimasto insoddisfatto sia degli impianti, sia dell'organizzazione e sia della città, perché tutti raccontavano di impianti bellissimi, ma soprattutto di una città che li ha accolti con dei sorrisi, degli abbracci e si sono sentiti tutti a casa. Chiudo dicendo che c'è un video bellissimo, tornando sempre al discorso social, della delegazione spagnola, quindi il CONI spagnolo, diciamo così, che dice Taranto ti
2: per farlo capire anche a noi di cui stiamo parlando.
5: Taranto ti ameremo per sempre. È un video di tutti i ragazzi della Spagna che hanno cantato Che fretta c'è, che vita.
2: Non si ricorda la canzone, si ricorda.
5: No, che sarà perché ti amo. Perché ti amo.
2: Vuole intonarcela anche lei? No. Va bene.
5: Però è un video bellissimo e quindi Taranto deve ripartire da qui.
2: San Cesario, lei si è emozionato entrando allo stadio?
6: Sì, e soprattutto a rivivere i 90 minuti a Taranto, allo Iacovone, è stato pazzesco. Devo dire, io sono andato due volte allo stadio, che poi sono anche le mie uniche due volte ai Giochi del Mediterraneo, cioè la cerimonia di inaugurazione e Kosovo Italia 0-3, due situazioni molto diverse fra di loro, però è stato molto particolare vedere come comunque, io li ho presi entrambi in curva, ma comunque
2: per
6: il tifo abbia cercato di prendersi la prima parte.
2: Per deformazione li ha presi in curva.
6: Certo, assolutamente, certo. Ogni partita la vedo da là, è chiaro che dovevo abituarmi dallo stesso settore. E vedere come comunque il tifo si voleva appropriare dei propri linguaggi, del proprio posto, riabituarsi, ecco, a tifare nel posto che ci è sempre appartenuto, è stata una cosa molto bella. Un altro commento che avevo intenzione di fare riguardo anche al Taranto Calcio.
2: Prego.
6: Prima che lo Iodice mandasse questo indizio social, proprio a proposito di questi giocatori che giocavano alla Kings League ed erano abituati ad essere visti da milioni di persone, io di Kosovo Italia ricordo nitidamente il boato dello stadio quando il giocatore più forte degli italiani, che erano piccolissimi, come hai detto tu appunto, Corigliano, che era il trequartista, conduceva la palla e andava vicino alla porta, quando tutto il pubblico sapeva che stavamo per segnare, e i giocatori quasi si spaventavano di questa cosa, sia gli italiani che i kosovari. E ho pensato in quel momento che giocatori come lo Jodic e Corvino, che poi non sono stati così tanto efficaci come ci aspettavamo, perlomeno all'inizio di queste due partite, fossero effettivamente quelli che avevano l'occasione di rifarsi, di riscattarsi, e che avranno l'opportunità di farlo, perché è uno stadio che sarà molto esigente. E per quanto riguarda la futuribilità di questo evento e degli effetti positivi, come ha detto Liuzzi, io penso che i 3.000 volontari, ma penso chiunque abbia visto questo evento, non vorrà sicuramente che la città torni indietro. Io mi aspetto che di diventare il centro del Sud Italia da un punto di vista sportivo.
2: Grazie San Cesario, non posso che ringraziarla, ci vediamo settimana prossima, buon lavoro.
6: Grazie a voi, ci rivediamo settimana prossima.
2: Ci vediamo settimana, io lo confermo io, ne ho le facoltà per dirle che ci vediamo settimana prossima. Grazie San Cesario, grazie a Giancarlo Liuzzi, grazie del suo contributo Liuzzi, come è stato un piacere.
3: Amici, sempre forza Taranto.
2: Grazie Antonello Carrieri.
4: Grazie a voi.
2: Grazie a te, ovviamente, grazie a Cosimo Lenti, che quest'anno mi accompagnerà per tutta la stagione. Stiamo cercando di disporre lo studio in una maniera differente per dare libertà,
5: stiamo dando la notizia,
2: ampia
5: stasera,
2: libertà, diamo la notizia. Lenti mi accompagnerà per tutta la stagione di 100 Sport Weekend, sarà al mio fianco tutti i venerdì. Carrieri, se vuoi ce lo teniamo qua volentieri, lo lasciamo, blindiamo la poltrona, se la porta, insomma, ve la riporta
5: sì.
2: Lui, può fare ciò che
5: basta che paga una cauzione.
2: Basta che ovviamente deve lasciare, il dottor Semeraro ha bisogno insomma di questo obolo per portarsi la poltrona. Ringrazio ovviamente Alessandro Labriola, che ha sapientemente curato la nostra regia, ma soprattutto coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci per oltre quest'ora, per oltre un'ora di diretta. Abbiamo iniziato a soft la cosa, un'ora di diretta, perché dobbiamo riprendere il ritmo, è come quando riprendi a giocare, quindi piano piano.
5: Siamo tornati dalle ferie, esatto, per sì. Ferie.
2: Io non sono tornato dalle ferie, ma questo è un altro discorso. Grazie, vi rinnovo l'appuntamento con la replica di 100 Sport domani nel pomeriggio alle ore 15, ma soprattutto con 100 Sport in campo condotto da Giuseppe Delli Santi. Vi ricordo il contenitore che vi accompagna la domenica con i collegamenti da Mola di Bari per il Taranto, da Torre del Greco per il Martina, da Forio, dall'Isola per Real Forio Brindisi e dalla Nuova Red Arena per la Virtus Francavilla con il nostro Mimmo Frusi. Grazie ancora e buon proseguo di serata ovviamente su Studio 100.
7: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Otto Salus. Impresa Edile Cassalia. Dal 1975.
8: E77SRL.
9: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buono spirito.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro. Bocca al lupo.
3: Dopo a punteggio pieno.
4: No, va mangiato.
3: Ma no, un pareggio è
5: prendono l'allenamento.
6: Allora Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più di Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
7: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
6: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Nati, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
7: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
6: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
7: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
6: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
7: Però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
6: Forse perché non la vede molto spesso.
7: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
8: Ancora dentro da un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
9: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
10: Allora Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
9: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
8: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
9: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
10: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
9: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
8: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
9: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
10: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
11: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
8: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Andrea 21.
11: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
10: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
11: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
8: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
11: Ma sicuramente, qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
10: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
11: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Gabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono i miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta a nord o a sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Beh, per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ma, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
6: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio
7: tanto? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Domenico è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita e non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
4: Aspetta, posso?
7: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
6: Dopo l'1-1 dell'andata.

0: che Italia è riuscita a tendersi ormai in sé.
1: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori. Tu come ti senti?
3: Io bene, spero di esserlo domani sera che...

0: Ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
1: La Francia è un avversario poi così temibile?
0: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
1: Incrociamo le dita.
0: Va bene, arrivederci.
1: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
2: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
2: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
2: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
3: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
3: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
3: Beh, sinceramente, personalmente sto bene. Vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo. E niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
3: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località

0: qui vicino a Taranto c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Basila, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra, con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescello, ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Christian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare. E ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Mario.

0: Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ieri sera a Bari la celebrazione della longevità del governo Meloni, presente la Premier che ha festeggiato insieme ai militanti, congratulandosi con Taranto per il successo dei Giochi del Mediterraneo e tornando a parlare di ex Ilva, il dossier più difficile. Oggi la conferenza stampa dei sindacati confederali e di USB per chiedere nuovamente un incontro urgente ad AIGI, l'associazione che raggruppa le aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter per 2.500 licenziamenti collettivi. La fabbrica è ormai senza liquidità, senza intervento statale, chiuderà a prescindere dalla

0: magistratura, questa la denuncia di FIUM-CGIL. 10.000 presenze nel solo mese di agosto, bilancio più che positivo per il Marta che si prepara all'autunno con nuovi progetti per le scuole. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo andando subito a Bari. Ieri la celebrazione del record di longevità per il governo Meloni e la Premier Meloni ha parlato nel corso dell'incontro anche dei Giochi del Mediterraneo, congratulandosi con i tarantini per i risultati raggiunti, ma anche dell'ex Ilva che resta un buco nero. Il servizio di Ilaria Lia.
1: Un'ovazione accoglie Giorgia Meloni a Bari per festeggiare il traguardo del governo più longevo nella storia della Repubblica. La banchina 10 del porto di Bari, già dalle prime ore del pomeriggio, è iniziata a riempirsi di sostenitori che arrivavano da diverse regioni, Abruzzo, Molise, Campania. In tanti hanno sfidato il caldo pur di poter esserci. Tra la gente i ministri per dimostrare la compattezza del governo, mentre dal palco arrivano i messaggi degli alleati con Tajani e Salvini collegati da remoto e Maurizio Lupi in presenza. Il governo più lungo è un traguardo che la Premier ha trasformato subito in un punto di partenza per i prossimi anni, facendo leva sulla stabilità dell'esecutivo come elemento principale per far crescere l'Italia e per rafforzare ancora di più l'immagine della nazione all'estero. Da Bari è partito un affondo diretto alle opposizioni, liquidate come deboli e litigiose, incapaci di assumersi quelle responsabilità di governo che invece questo centrodestra rivendica con orgoglio.
2: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato.
1: Meloni rivendica i risultati ottenuti per il Mezzogiorno a partire dalla ZES unica, parlando di un Sud che ha smesso di rassegnarsi ed è diventato il vero motore di crescita dell'intero Paese. La Premier ha fatto un passaggio anche sull'Ilva, dicendo che si continuerà a tutelare la salute pubblica, tutelando anche la realtà occupazionale. Inoltre, ha ringraziato Taranto e la Puglia per i Giochi del Mediterraneo, per l'immagine di bellezza che hanno offerto al mondo.
3: Vengo sempre con piacere per visitare i nostri agricoltori, i nostri pescatori e oggi anche per festeggiare i grandi risultati che abbiamo ottenuto in questa stagione di governo e questa piazza dimostra che il popolo ne è consapevole.
4: È una festa dell'Italia, il governo più longevo della Repubblica che ha assicurato stabilità, credibilità, affidabilità al nostro Paese in un contesto internazionale in cui invece prevale l'incertezza, il conflitto e appunto l'instabilità.
1: L'obiettivo dichiarato è costruire un'Italia dove chi se n'è andato possa finalmente trovare ragioni valide per tornare e lanciando la sfida per gli anni a venire ha detto «mettetevi comodi perché il meglio deve ancora avvenire».
5: Contento dell'ampissima partecipazione, le tantissime migliaia di persone che hanno partecipato a questa iniziativa, è andato tutto bene.
0: Avete visto in questo servizio di Ilaria Lia anche le dichiarazioni del ministro Adolfo Urso che è ancora in Puglia. Questa mattina era a Gioia del Colle a margine di un incontro su Easy Boilers, l'azienda locale che verrà rilanciata da Ansaldo Energia, ha risposto ai giornalisti anche su Ex Ilva. Ecco cosa ha detto a chi gli ha chiesto se lo stesso modello poteva essere replicato anche a Taranto per il siderurgico.
6: Lo auspicato. Sin dal primo giorno della legislatura ho auspicato, ho fatto appello al senso di responsabilità di tutti affinché si condividesse un modello di rilancio di quello stabilimento siderurgico come abbiamo fatto in altri contesti. Mi riferisco al caso di Terni, un altro grande polo siderurgico italiano in cui con la piena collaborazione di comune e regioni che sono di colore politico diverso e con le altre istituzioni siamo riusciti a raggiungere un accordo con il grande gruppo Arvedi con un contratto di sviluppo che prevede l'aumento produttivo sulla strada tecnologica. Lo stesso abbiamo fatto a Piombino, dove oggi sono in campo grandi soggetti internazionali per realizzare dei forni elettrici e riprendere la produzione di acciaio a Piombino. Lì c'è stata la piena collaborazione. In questo contesto le valutazioni tra gli enti locali

0: governo nazionale, forze sindacali, associazioni sono state diverse. Non si è raggiunto quel clima di condivisione che consentisse di sviluppare insieme, nella stessa direzione, come una comunità di intenti deve fare, un progetto condiviso. E c'è stato anche un intervento da parte del potere giudiziario.
1: E sui licenziamenti collettivi interviene con una nota anche il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Finito il tappeto dei giochi del Mediterraneo, dice Taranto, si risveglia con tutti i suoi problemi ancora lì, anzi aggravati. Crisi industriale, posti di lavoro a rischio, imprese senza prospettive e nessuna alternativa economica costruita. E lo fa senza che siano state completate infrastrutture decisive per la mobilità e i collegamenti del territorio, con l'aeroporto di Grottaglie, prosegue Turco, ancora privo di voli passeggeri di linea e troppe opere strategiche rimaste incomplete. Il governo sapeva da tempo che questo sistema era arrivato al capolinea e aveva il dovere di preparare il dopo. Bonifiche, riconversione, nuovi investimenti, tutela dei lavoratori e delle imprese. Non lo ha fatto. A Taranto oggi si contano lavoratori che rischiano di perdere il posto, aziende che rischiano di chiudere e infrastrutture strategiche ancora ferme. Altro che record, conclude il senatore Mario Turco, questo è un enorme fallimento politico, industriale e sociale. E parleremo fra pochissimo, torneremo a parlare fra pochissimo ancora di ex Ilva con un servizio dedicato alla conferenza stampa dei sindacati confederali. Ce l'abbiamo e allora lo mandiamo subito. Cosa emerge da questo incontro di questa mattina? Un particolare non trascurabile: FIOM CGIL denuncia che la fabbrica è ormai senza liquidità, dunque il suo destino insomma sembra segnato a prescindere dalla decisione della magistratura dei prossimi giorni. Ma vediamo il servizio.
2: Voglio che sia chiaro questo elemento, a prescindere da quello che sarà l'udienza del 9 settembre sulla sospensiva, evidentemente anche se ci dovesse essere un parere favorevole non ci sono le risorse per continuare e dare garanzia alla continuità produttiva. Quindi il governo si sta assumendo una grossa responsabilità che è quella appunto della chiusura dell'ex Ilva senza nessuna prospettiva per i lavoratori, per la città e per il processo di decarbonizzazione.
1: Dunque non sarà la decisione della magistratura a cambiare il destino di Ilva, all'azienda manca liquidità. La FIOM CGIL lo ha ribadito oggi nel corso della conferenza stampa indetta insieme a FIOM CISL, Wilma e USB, dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori delle imprese dell'appalto.
2: Per risorse intendo le materie ovviamente legate alla questione economica. Non ci sono risorse finanziarie affinché, se dovesse determinarsi la sospensiva rispetto a quanto è stato deciso dalla Corte d'Appello di Milano, comunque lo stabilimento chiude e lo stabilimento in questi giorni all'interno della fabbrica stanno procedendo verso lo spegnimento, quindi con le procedure di spegnimento. Quindi a prescindere, io voglio che sia chiaro, non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano, ma credo che ci sia una responsabilità molto grande da parte del governo perché, ripeto, in presenza di una condizione di quel tipo comunque stanno decidendo, tant'è che le navi minerali eccetera non sono in arrivo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi abbiamo una capienza rispetto alla possibilità di poter arrivare entro la fine del mese, i primi di ottobre.
1: I sindacati tornano a rivendicare un incontro urgente con AIGI, l'associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter che annuncia i licenziamenti, comunicandolo con una missiva rivolta ad istituzioni e sindacati.
3: Intanto abbiamo detto ad AIGI che deve immediatamente ritirare quelle procedure, tra l'altro mandate in maniera molto confusionaria, devo dire. E non si può, finita la bella pagina dei giochi del Mediterraneo, dove Taranto ha mostrato la sua bellezza, la sua cultura, in una cornice molto bella e affascinante di una città che sta attraversando ovviamente un periodo molto ma molto complicato e difficile sia in termini ambientali, di salute ma anche di lavoro, ecco, cioè il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
1: I sindacati restano in attesa del vertice a Palazzo Chigi di martedì prossimo.

0: si deve intervenire in maniera chiara con degli istituti in maniera molto chiara e straordinaria per tutti i lavoratori, sia d'Acciaieria d'Italia in amministrazione straordinaria, di Ilva in amministrazione straordinaria e soprattutto dell'appalto, che così come quello che è accaduto ieri dimostra che è la parte più colpita. Abbiamo chiesto un ulteriore incontro con l'auspicio che arrivi a pochissimo dall'incontro che si terrà a Palazzo Chigi.
1: Noi aspettavamo, come dire, una dichiarazione ufficiale dopo l'incontro di Giannotto col governo, invece è arrivata con qualche giorno d'anticipo. È chiaro che dal nostro punto di vista non si discute assolutamente, noi chiediamo il ritiro immediato delle 2500 lettere di licenziamento e giorno 8 pretendiamo che il governo metta sul campo immediatamente gli strumenti straordinari per salvaguardare tutta la platea dei lavoratori, Acciaierie d'Italia, il Vainesse dell'appalto, e poi ci aspettiamo una presa di coscienza e il fatto che il governo deve trovare il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, nazionalizzare la fabbrica, perché l'unico soggetto che può portare avanti un progetto di decarbonizzazione serio e vero è lo Stato.
2: E da ex Ilva ad un'altra famosa vertenza del nostro territorio, quella dell'ex Cementir, rinnovata per un altro anno la cassa integrazione per i 46 dipendenti della CM Italy, ex Cementir appunto. È chiaro che l'ammortizzatore sociale ci dà ossigeno, il commento di Giuseppe Farina, RSU di CM Italy USB Taranto, ma quello che auspichiamo è chiaramente una soluzione definitiva all'agonia di questi altri lavoratori nelle stesse condizioni. Continueremo a lavorare alla loro tutela, prosegue Farina, concerto anche con il SEPAC, la Task Force regionale per le crisi, che ringraziamo per il grande lavoro svolto e per aver garantito la corretta divulgazione delle novità in termini di procedura per l'accesso alla cassa integrazione attraverso incontri con parti datoriali, sindacati e enti competenti, oltre ad essere parte integrante degli accordi stessi. Ieri la visita nella sede di Confindustria a Taranto del console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn. Al centro dell'incontro con gli imprenditori, le potenzialità del territorio dal porto all'aerospazio fino agli scambi commerciali e culturali. Il servizio. Dopo le istituzioni locali e l'autorità di sistema portuale, il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn, ha incontrato il mondo dell'imprenditoria locale. Ieri è stato accolto nella sede di Confindustria Taranto dal presidente Salvatore Toma. Insieme a lui anche il presidente della Camera di Commercio Taranto Brindisi, Vincenzo Cesario, e una delegazione di imprenditori. Al centro del confronto il porto di Taranto, le sue prospettive di sviluppo commerciale e logistico, ma anche il comparto aerospaziale, indicato come uno degli ambiti sui quali costruire nuove opportunità di diversificazione. Insediatosi a Napoli circa un anno fa e di origini pugliesi, il console ha espresso una particolare attenzione nei confronti della Puglia per le sue potenzialità negli scambi commerciali, ma anche culturali e accademici. Soddisfatto dell'interlocuzione il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, per cui la relazione con gli Stati Uniti può rappresentare una delle chiavi attraverso cui accompagnare il processo di trasformazione dell'economia ionica. La diversificazione, ha detto, non significa rinunciare alla nostra identità industriale, ma ampliarla aggiungendo nuove opportunità. Aerospazio, innovazione, economia del mare, tecnologie avanzate, transizione ambientale sono settori nei quali Taranto può costruire il proprio futuro. Dobbiamo avere l'ambizione di proporci non soltanto come territorio da riconvertire, ma come territorio nel quale investire.
3: E a proposito di investimenti, parliamo di energie rinnovabili. Taranto è un vero e proprio fiore all'occhiello. Anche questo è emerso nel corso dell'incontro per la presentazione del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, libro scritto da Francesco Corvace, un momento di confronto promosso alla Biblioteca Clavio dall'autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Il servizio.
4: La Puglia da anni investe molto in energie rinnovabili, raccogliendo già ottimi risultati. Più di un terzo della produzione energetica regionale proviene da fonti rinnovabili e la regione esporta una gran quantità di energia verde, il 60% in più rispetto al consumo interno. Elementi emersi nel corso del confronto dedicato alla transizione energetica in occasione della presentazione alla Biblioteca Clavio del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, scritto da Francesco Corvace. Un momento di approfondimento promosso e fortemente voluto dall'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, che ha visto come moderatore d'eccezione il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, a cui peraltro è stata affidata l'appendice del volume. Sul tema delle rinnovabili è emerso come Taranto sia un vero e proprio fiore all'occhiello.
5: Proprio a Taranto abbiamo una combinazione di fattori di eolico, fotovoltaico e bioenergia più equilibrato. Intanto Taranto offre anche, ospita il primo parco eolico offshore in Italia, che per quanto relativamente vicino, molto vicino alla costa, di fatto rappresenta l'unico esempio di eolico a mare in Italia e quindi fa da caso pilota anche a livello nazionale e internazionale. Abbiamo una disponibilità legata alla logistica portuale e all'individuazione del porto di Taranto come hub logistico per eccellenza a livello nazionale insieme al porto di Augusta per l'eolico offshore. Abbiamo una disponibilità derivante da PNRR, da LIPCEI, che hanno messo a disposizione delle risorse importanti per attivare investimenti di valore superiore a 2 miliardi di euro nell'ambito della produzione di idrogeno verde. Mettere a sistema queste possibilità e implementarle con un coraggio, con una governance attuativa più efficace e più stringente nei tempi, consentirebbe di creare un ecosistema produttivo e diversificato che a Taranto, oggi come oggi, serve con assoluta impellenza e urgenza per ambientalizzare i cicli produttivi pesanti ancora legati all'economia del fossile, per incoraggiare iniziative che sono già in corso, come nel caso della raffineria di Taranto, che già ha introdotto e sta introducendo nel proprio ciclo produttivo l'idrogeno verde, e soprattutto continuando a investire sul porto come hub logistico energetico per i nuovi vettori.
4: Le criticità ci sono, ma per Corvace possono essere superate con un cambio di passo nella narrazione.
5: Per superare queste criticità bisogna fortificare questo tipo di narrazione che consente al decisore pubblico di sapere effettivamente di cosa si sta parlando, di indirizzare questi benefici per massimizzarne le ricadute e portare a fattor comune tutti questi elementi che ci sono, sono pronti, sono nella nostra disponibilità, ma devono assolutamente essere implementati con più coraggio, con una governance pubblica più forte e più coesa.
3: E adesso la cronaca: rubano un monopattino dopo aver tagliato la catena con una cesoia. Un 47enne è stato fermato e denunciato dalla polizia, è successo in Corso Italia a Taranto, il complice invece è riuscito a fuggire. A sorprendere i due sono stati due poliziotti della squadra volante che vedete nelle immagini, liberi dal servizio, che stavano passeggiando in zona. Gli agenti hanno visto uno dei due usare una cesoia per tagliare la catena che teneva il monopattino legato a un palo. Una volta liberato il mezzo, i due si sono allontanati. I poliziotti a quel punto sono intervenuti, si sono qualificati e hanno cercato di fermarli. I due hanno però abbandonato il monopattino e sono scappati. Uno è stato raggiunto dopo poche centinaia di metri. Si tratta di un tarantino di 47 anni con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Durante la perquisizione gli agenti gli hanno trovato anche una carta d'identità risultata rubata alcuni giorni prima. Il monopattino è stato recuperato e restituito al proprietario. Il 47enne è stato denunciato per furto e ricettazione e sono in corso ricerche per identificare il presunto secondo autore. Andiamo avanti e cambiamo argomento, parliamo del Museo Archeologico di Taranto, 10.000 visitatori ad agosto per il Marta, un risultato importante in previsione dei prossimi progetti autunnali che coinvolgono le scuole, il servizio di Giovanna Calabrese.
6: 10.000 visitatori in un solo mese e il risultato raggiunto ad agosto dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Marta, dopo aver superato gli 8.000 ingressi. Un dato importante per il museo che anche grazie ai giochi del Mediterraneo ha contribuito a far riscoprire le bellezze e la storia della città. Ma non ci sono solo i turisti. Con l'avvio della scuola il Marta sarà protagonista di molti progetti.
7: Il bilancio era oltre di 8.000 visite. Oggi a che cifra siamo arrivati?
8: Beh, direi che siamo circa 10.000 visitatori in questo periodo, per tutto il mese di agosto. Siamo molto lieti di questo numero e abbiamo lavorato tanto nei mesi passati per raccontare, aiutare questa città a raccontare il proprio passato e a sentire lo sport come valore universale a partire dall'antichità fino al contemporaneo.
7: Ecco, a proposito, l'atleta di Taranto è tornato al centro dell'attenzione. Quanto è importante questa riscoperta per la città e per il Marta?
8: Allora, io credo che sia molto importante, al punto tale che è stato scelto anche nella cerimonia inaugurale come simbolo di partenza di questi giochi. Ecco, io credo che sia importante per ripartire dal senso di questa, della storia di questa città, e quindi è molto importante che questa città riscopra ogni giorno il proprio valore, a partire dall'antico fino a ciò che sta avvenendo oggi. E per il museo

0: certamente è uno dei contesti, è difficile definirlo perché è una persona, quindi è un contesto archeologico che è costituito da una persona che è stata seppellita all'interno di un sarcofago e quindi per noi è una grande storia da raccontare ed è appunto una persona di cui portare avanti valori, senso e storia. Noi abbiamo una mostra sull'atletismo che durerà fino a gennaio del 2027, quindi aspettiamo tutti quanti a continuare a parlare di questi argomenti e a parlare della storia di Taranto.
1: Questi giorni inizierà anche la scuola. Si aspetta che le scuole possano far vedere quanto di bello c'è nel Marta.
0: Sì, allora noi con le scuole lavoriamo moltissimo, sono lieta di questa domanda perché ripartiamo con le scuole, con tutti i progetti con i ragazzi di Taranto e del territorio sono il futuro di questa città e quindi partendo sì anche dai temi dello sport, perché no, per convogliarli a programmare insieme a noi un anno nuovo che sia anche per i ragazzi e soprattutto per le scuole.
2: Una notizia di servizio: da domani al 31 dicembre a Taranto residenti e abbonati in tutta la città potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Una misura legata ai cantieri della BRT e agli interventi sulla viabilità cittadina, ma vediamo il resto nel servizio.
3: Da domani 6 settembre a Taranto residenti e abbonati potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Fino al 31 dicembre il permesso sarà infatti valido in tutte le aree di sosta tariffata, anche diverse da quella indicata sul titolo. La novità arriva con la ripresa dei lavori per la BRT e gli altri interventi sulla viabilità cittadina per facilitare la sosta durante i cantieri. Il provvedimento riguarda i permessi per i residenti, gli abbonamenti ridotti per i residenti, quelli per i lavoratori e i titoli delle zone A, B, C e H, comprese le sottozone A e C. Ci sono poi alcune aree dove per determinate categorie di abbonati sarà possibile sostare senza pagare ulteriori costi: Piazza Archita, Piazza Kennedy e Piazzale Santissima Annunziata. La stessa possibilità è prevista nei parcheggi Amedeo, Ico, Berdan, Artiglieria e Campania. Una modifica temporanea pensata per offrire più possibilità di parcheggio mentre la viabilità cittadina è interessata dai lavori.
2: Si chiama Visioni, è il microfestival delle scienze dedicato a bambini e ragazzi, è giunto alla seconda edizione. 5 appuntamenti gratuiti in luoghi diversi di Taranto, questa sera il terzo sulla spiaggia di Saturo dedicato alla biologia marina. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Dei 5 appuntamenti in programma e questa sera Visione arriva sulla spiaggia di Saturo. Il microfestival delle scienze per l'infanzia e l'adolescenza prosegue con una serata dedicata alla biologia marina e all'ecologia. La seconda edizione del progetto sta registrando una partecipazione maggiore rispetto allo scorso anno. L'edizione pilota aveva coinvolto oltre 70 persone in 3 incontri. L'obiettivo è avvicinare i bambini e ragazzi alla scienza, ma anche offrire loro nuovi strumenti per superare i divari sociali e di genere e immaginare il proprio futuro a Taranto.
5: Abbiamo riscontrato tantissimo entusiasmo e partecipazione e addirittura i primi 2 appuntamenti hanno già superato per numero l'edizione precedente, quindi al momento siamo molto contenti. Ci aspettano altre tappe e vediamo come va. Quando cresci in una terra in cui il futuro sembra già scritto o schiacciato da una monocultura industriale, la scienza smette di essere una mera materia scolastica ma diventa uno strumento di riscatto per dare alle bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze, a prescindere dal quartiere in cui nascono, la chiave per conoscere un pezzetto di sé e del mondo. Non vogliamo impedire ai giovani di viaggiare, di studiare all'estero o in altre città, ma vogliamo dare loro la libertà di tornare, di restare e di sapere che qui c'è uno spazio per il loro talento e uno spazio di progettazione del loro futuro. Questo progetto nasce proprio esattamente da questa idea, è gratuito ed accessibile per renderlo il più inclusivo possibile.
4: Alle 18.30 sulla spiaggia di Saturo il terzo appuntamento sarà dedicato alla storia di Rachel Carson e alla scoperta del granchio blu con Mare Vivo Puglia e la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA Lucrezia Cilenti.
6: Noi saremo tutti presenti in spiaggia a Saturo oggi a Marina di Leporano come attivisti di Mare Vivo a supporto del club del Libro delle Scienze di Anna Deli Noci. In particolare sarà presente la nostra vicepresidente Lucrezia Cilenti, che è una biologa marina dipendente del CNR ISPA e dove ha scritto un libro che si chiama Blu, il granchio.

0: fondamentale importanza non è tanto lo studio del granchio da un punto di vista biologico, ma proprio da un punto di vista socioculturale e gli impatti che ne derivano da un punto di vista ambientale. Fondamentalmente sono anni che ci attiviamo per cercare di fare divulgazione scientifica a tutela in particolare del mare e dell'ambiente in generale. Noi facciamo tante cose con Mare Vivo e il nostro scopo è partire sin dalla prima infanzia per dare un imprinting di insegnamento culturale per il rispetto dell'ambiente.
1: Adesso ci spostiamo in Valle d'Itria. Dopo la chiusura definitiva della trattativa per il passaggio delle quote, il Martina Calcio volta pagina e si presenta alla città ieri. Appunto, un nuovo gruppo proprietario ha ufficialmente conosciuto i tifosi della Curva Nord, illustrando ambizioni e obiettivi del progetto Biancazzurro. Ci dice i dettagli Luciana Convertini.
2: Le voci degli ultras e i colori biancazzurri hanno accompagnato la squadra nel cuore della città. Da piazza 20 Settembre il corteo del Martina Calcio ha raggiunto la Basilica di San Martino, dove Don Peppino Montanaro ha impartito la benedizione alla squadra. Un momento particolarmente sentito, che coincide con l'inizio del nuovo corso societario. Insieme alla squadra e al presidente Piero La Carbonara, anche l'imprenditore Piero Schena e il diplomatico Dionisos Vankelmut, rappresentanti della nuova proprietà.
3: È una delle cose più emozionanti che ho vissuto negli ultimi anni. Vi giuro, me l'avevano detto, ma non pensavo che ti potessi riempire così tanto il cuore questo momento. La squadra c'è, noi ci siamo, staremo una famiglia. Il primo obiettivo del gruppo sarà creare una comunità più forte di prima, più unita di prima, con ovviamente determinati risultati sperati. Investiamo in questo territorio, investiamo nella comunità, quindi investiamo nel calcio, investiamo nei bambini, investiamo nella fondazione, investiamo nelle opere benefiche, perché il nostro investimento non è solo immobiliare, ma è comunitario.
4: È il mio sogno da bambino!
5: È il mio sogno da bambino!
6: La trattativa era già conclusa da circa una settimana. Quindi noi siamo sereni, andiamo avanti e sempre forza Martina. Abbiamo avuto un'opportunità di gestire un fondo importante e abbiamo pensato di condividerlo con la città e con la squadra del Martina Franca.
2: A garantire la continuità sportiva sarà Piero La Carbonara, confermato alla presidenza.
7: Come tutte le cose ci vuole del tempo, bisogna costruire piano piano, abbiamo creato una buona base, però va ritoccata sicuramente in qualcosa, ma ho grande fiducia nella squadra e nel progetto, sono sicuro che con queste basi che abbiamo posto possiamo fare un progetto importante per questa città, speriamo davvero che sia la volta buona.
2: Il Martina guarda così alla nuova stagione, sostenuto dalla fiducia dei tifosi e da una società più solida, mentre si avvicina il 2027, anno in cui il club celebrerà gli 80 anni dalla sua fondazione.
1: E fra poco continueremo a parlare di sport nel nostro appuntamento con il TG Sportivo, quindi non perdetevelo. Intanto io chiudo qui il TG delle 14. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi. Buon pomeriggio.

0: Bentrovati a questo appuntamento con il nostro TG Sportivo che apriamo parlando di calcio e del Taranto. Dopo il primo successo stagionale contro la nuova Spinazzola, il Taranto è pronto a tornare in campo. Infatti domani sera sul neutro di Mola di Bari i rossoblù sfideranno il Polimnia, fisco d'inizio alle 19. Vediamo.
1: È già vigilia per il Taranto che domani sera sarà impegnato sul neutro di Mola di Bari contro il Polimnia. Fischio d'inizio alle 19 con i rossoblù chiamati a dare continuità al primo successo stagionale conquistato giovedì contro la nuova Spinazzola. La squadra di Alberto Giuliatto ha lavorato in questi giorni con particolare attenzione al recupero delle energie dopo il turno infrasettimanale, alternando lavoro di scarico e sedute tecnico-tattiche. Intanto il Taranto ha ufficializzato l'arrivo del portiere classe 2006 Leonardo Bovi, reduce dall'esperienza in Serie D con la Varesina e già nel settore giovanile del Como. Sul fronte infortuni lunedì sarà operato Tomas Catelli, l'intervento a Castellaneta sarà eseguito dal professor Lorenzo Scialpi. Prosegue invece il recupero di Raul Lombardo, che inizierà a breve la magnetoterapia. Domani dunque spazio al campo, il Taranto cerca conferme e continuità.
0: Parte domani il campionato del Brindisi. I biancazzurri sono attesi al Mazzella dal Real Forio per la prima giornata del girone H di Serie D. Il servizio.
1: È tutto pronto per il debutto in campionato del Brindisi. Domani alle 15 i biancazzurri saranno di scena allo stadio Enzo Mazzella contro il Real Forio per la prima giornata del girone H di Serie D. Una sfida subito significativa per la formazione di Roberto Taurino, che vuole partire con il piede giusto dopo l'eliminazione in Coppa Italia Serie D e misurarsi con un girone che si preannuncia particolarmente competitivo. Intanto sul fronte societario il club continua a chiamare a raccolta la tifoseria. Nella campagna abbonamenti è protagonista anche Giuseppe Mandrache, volto dello spot insieme a due giovani calciatori biancazzurri. La sottoscrizione resterà aperta fino al 10 settembre. Ora però parola al campo, domani per il Brindisi comincia il campionato.
0: Dopo il successo in Coppa Italia contro il Nardò, la Virtus Francavilla è pronta a fare il suo esordio in campionato contro la Palmese.
1: È vigilia di campionato per la Virtus Francavilla, che domani farà il suo esordio in Serie D alla Nuova Arredo Arena. I biancazzurri arrivano all'appuntamento con entusiasmo, forti del successo ottenuto in Coppa Italia Serie D contro il Nardò e dalla voglia di proseguire il percorso positivo iniziato con quella vittoria. Non mancano però le difficoltà per Bruno Trocini. La tegola più pesante è l'infortunio di Mattia La Tagliata. I Sami hanno evidenziato una lesione della fascia plantare che costringerà l'esterno a un lungo stop. Un'assenza pesante soprattutto perché La Tagliata era l'unico quinto mancino in rosa e la società potrebbe quindi tornare sul mercato. Per la sfida di domani restano in box anche Coniglio Orefice, mentre sono da valutare le condizioni di Cham. Prima convocazione invece per il nuovo arrivato Citi. Davanti Lombardi insidia Malva per affiancare Ametai. La Virtus è pronta dunque a voltare pagina, a tuffarsi nel campionato. L'obiettivo è partire con il piede giusto e trasformare l'entusiasmo della Coppa in una nuova spinta per la stagione.
0: E adesso il calcio a 5. La New Taranto conferma due giovani del proprio vivaio. Si tratta di Cosimo Martinelli, classe 2006, e di Lorenzo Cianciaruso, classe 2007. Vestiranno ancora la maglia rossoblù.
1: La New Taranto continua a puntare sui giovani e annuncia due importanti conferme in vista della nuova stagione. Il club rossoblù ha ufficializzato la permanenza di Cosimo Martinelli e Lorenzo Cianciaruso, rispettivamente classe 2006 e 2007. Per entrambi si tratta della terza stagione all'interno della famiglia New Taranto, società nella quale sono cresciuti attraverso il settore giovanile. Due conferme che testimoniano la volontà del club di valorizzare i propri talenti e dare continuità a un percorso di crescita costruito negli ultimi anni. Martinelli e Cianciaruso hanno infatti maturato esperienze e progressivamente sconsolidato il proprio percorso, guadagnandosi così la fiducia della società. I due giovani saranno dunque ancora protagonisti in rossoblù, con l'obiettivo di continuare a crescere e ritagliarsi uno spazio sempre più importante. La New Taranto guarda al futuro e lo fa puntando anche sui ragazzi cresciuti in casa, chiamati ora a dare il proprio contributo alla squadra nella nuova stagione.
0: E con quest'ultimo servizio dedicato al calcio a 5 concludiamo questo nostro appuntamento con il TG Sportivo. Ovviamente vi rimandiamo a tutti i nostri aggiornamenti sui social. Grazie per averci seguito.

0: Visto chi viene?
1: Questo è ballerino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

costruito probabilmente in età normanna l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

Diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio

0: assieme agli altri giocattoli di Andy: Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri, cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep,

0: ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky.
1: Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto, ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intuizione di Marco, di

0: realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Io sono un grande appassionato di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management, per dare vita a una startup con un brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
0: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
0: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato
0: Corretto,
1: voi. Allora,
0: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi, abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Tony Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio per esempio di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, conservati siamo sicuramente

0: Cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore cazzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, negozio fisico, è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante e quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: bene. Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora. Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Cliente
0: Drop online.
1: Questa è la mia preferita, Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

Bentrovati le anticipazioni del nostro telegiornale della sera. Torneremo sulla festa del governo Meloni ieri a Bari per ricordare insieme ai propri sostenitori il record di longevità del governo. E poi parleremo di ex Ilva, che è stato anche uno dei temi toccati marginalmente ieri nella cerimonia appunto al porto di Bari, ma che è stato soprattutto il tema centrale della mattinata di oggi con la conferenza stampa dei sindacati confederali e di USB. In particolare FIUM-CGL rimarca che la fabbrica è sostanzialmente già chiusa perché non c'è più liquidità e quindi i sindacati chiedono un intervento quanto prima dello Stato. E poi Marta dei Record, andremo al Museo Archeologico Nazionale, mese di agosto con oltre 10.000 presenze e ci si prepara già all'autunno per una serie di attività e progetti con le scuole. Questo e tanto altro nel nostro TG della sera.

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Sono scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ieri sera a Bari la celebrazione della longevità del governo Meloni, presente la Premier che ha festeggiato insieme ai militanti, congratulandosi con Taranto per il successo dei giochi del Mediterraneo e tornando a parlare di ex Ilva, il dossier più difficile. Oggi la conferenza stampa dei sindacati confederali e di USB per chiedere nuovamente un incontro urgente ad AIGI, l'associazione che raggruppa le aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter per 2.500 licenziamenti collettivi. La fabbrica è ormai senza liquidità, senza intervento statale, chiuderà a prescindere dalla magistratura. Questa la denuncia di FIUM-CGL. 10.000 presenze nel solo mese di agosto, bilancio più che positivo per il Marta che si prepara all'autunno con nuovi progetti per le scuole. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo andando a Bari. Ieri la festa del governo Meloni per i 1413 giorni consecutivi di governo, un primato nella storia della Repubblica Italiana, un riferimento anche della Premier Meloni ai giochi del Mediterraneo, si è congratulata con i tarantini per quanto svolto in queste settimane, ma soprattutto alla situazione dell'ex Ilva che resta tutta da risolvere. Il servizio di Ilaria Lia.
1: Un'ovazione accoglie Giorgia Meloni a Bari per festeggiare il traguardo del governo più longevo nella storia della Repubblica. La banchina 10 del porto di Bari, già dalle prime ore del pomeriggio, è iniziata a riempirsi di sostenitori che arrivavano da diverse regioni, Abruzzo, Molise, Campania. In tanti hanno sfidato il caldo pur di poter esserci. Tra la gente i ministri per dimostrare la compattezza del governo, mentre dal palco arrivano i messaggi degli alleati con Tajani e Salvini collegati da remoto e Maurizio Lupi in presenza. Il governo più lungo è un traguardo che la Premier ha trasformato subito in un punto di partenza per i prossimi anni, facendo leva sulla stabilità dell'esecutivo come elemento principale per far crescere l'Italia e per rafforzare ancora di più l'immagine della nazione all'estero. Da Bari è partito un affondo diretto alle opposizioni, liquidate come deboli e litigiose, incapaci di assumersi quelle responsabilità di governo che invece questo centrodestra rivendica con orgoglio.
2: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato.

0: Peccato.
1: Meloni rivendica i risultati ottenuti per il Mezzogiorno a partire dalla ZES unica, parlando di un Sud che ha smesso di rassegnarsi ed è diventato il vero motore di crescita dell'intero paese. La Premier ha fatto un passaggio anche sull'Ilva, dicendo che si continuerà a tutelare la salute pubblica, tutelando anche la realtà occupazionale. Inoltre, ha ringraziato Taranto e la Puglia per i Giochi del Mediterraneo, per l'immagine di bellezza che hanno offerto al mondo.
2: Vengo sempre con piacere per visitare i nostri agricoltori, i nostri pescatori e oggi anche per festeggiare i grandi risultati che abbiamo ottenuto in questa stagione di governo e questa piazza dimostra che il popolo ne è consapevole.
3: È una festa dell'Italia, il governo più longevo della Repubblica che ha assicurato stabilità, credibilità, affidabilità al nostro Paese. In un contesto internazionale in cui invece prevale l'incertezza, il conflitto e appunto l'instabilità.
1: L'obiettivo dichiarato è costruire un'Italia dove chi se n'è andato possa finalmente trovare ragioni valide per tornare e lanciando la sfida per gli anni a venire ha detto: mettetevi comodi, perché il meglio deve ancora avvenire.
4: Contento dell'ampissima partecipazione, le tantissime migliaia di persone che hanno partecipato a questa iniziativa, è andato tutto bene.
5: Avete visto in questo servizio di Ilaria Lia anche le dichiarazioni del ministro Adolfo Urso che è ancora in Puglia. Questa mattina era a Gioia del Colle, a margine di un incontro su AC Boilers, l'azienda locale che verrà rilanciata da Ansaldo Energia, ha risposto ai giornalisti anche su Ex Ilva. Ecco cosa ha detto a chi gli ha chiesto se lo stesso modello poteva essere replicato anche a Taranto per il siderurgico.
6: Lo auspicato sin dal primo giorno della legislatura, lo auspicato, ho fatto appello al senso di responsabilità di tutti affinché si condividesse un modello di rilancio di quello stabilimento siderurgico come abbiamo fatto in altri contesti. Mi riferisco al caso di Terni, un altro grande polo siderurgico italiano in cui con la piena collaborazione di comuni e regioni che sono di colore politico diverso e con le altre istituzioni siamo riusciti a raggiungere un accordo con il grande gruppo Arvedi con un contratto di sviluppo che prevede l'aumento produttivo sulla strada tecnologica. Lo stesso abbiamo fatto a Piombino, dove oggi sono in campo grandi soggetti internazionali per realizzare dei forni elettrici e riprendere la produzione degli acciai a Piombino. Lì c'è stata la piena collaborazione. In questo contesto le valutazioni tra gli enti locali, il governo nazionale, forze sindacali, associazioni sono state diverse. Non si è raggiunto quel clima di condivisione che consentisse di sviluppare insieme, nella stessa direzione, come una comunità di intenti deve fare, un progetto condiviso. E c'è stato anche un intervento da parte del potere giudiziario.
5: La fabbrica è ormai senza liquidità, senza un intervento statale, chiuderà a prescindere dalla magistratura. Anche questo è emerso stamane nella conferenza stampa promossa dai sindacati confederali e da USB a seguito della notizia dell'avvio dell'iter per 2.500 licenziamenti collettivi dei lavoratori dell'appalto di Ex Ilva. Il servizio.
7: Voglio che sia chiaro questo elemento, a prescindere da quello che sarà diciamo, l'udienza del 9 settembre sulla sospensiva, evidentemente anche se ci dovesse essere un parere favorevole, non ci sono le risorse per continuare e dare garanzia alla continuità produttiva. Quindi il governo si sta assumendo una grossa responsabilità che è quella appunto della chiusura dell'ex Ilva senza nessuna prospettiva per i lavoratori, per la città e per il processo di decarbonizzazione.
5: Dunque non sarà la decisione della magistratura a cambiare il destino di Ilva, all'azienda manca liquidità. La FIOM-CGIL lo ha ribadito oggi nel corso della conferenza stampa indetta insieme a FIOM-CISL, Wilma e USB dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori delle imprese dell'appalto.
7: Per risorse intendo le materie ovviamente legate alla questione economica, non ci sono risorse finanziarie affinché se dovesse determinarsi la sospensiva rispetto a quanto è stato deciso dalla Corte d'Appello di Milano, comunque lo stabilimento chiude e lo stabilimento in questi giorni all'interno della fabbrica stanno procedendo verso lo spegnimento, quindi con le procedure di spegnimento. Quindi a prescindere io voglio che sia chiaro, non bisogna dare

0: la responsabilità della Corte di Appello di Milano, ma credo che ci sia una responsabilità molto grande da parte del governo perché, ripeto, in presenza di una condizione di quel tipo comunque stanno decidendo, tant'è che le navi minerali eccetera non sono, diciamo, in arrivo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi abbiamo una capienza rispetto alla possibilità di poter arrivare entro la fine del mese, i primi di ottobre.
1: I sindacati tornano a rivendicare un incontro urgente con AIGI, l'associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter che annuncia i licenziamenti, comunicandolo con una missiva rivolta ad istituzioni e sindacati.
2: Intanto abbiamo detto ad AIGI che deve immediatamente ritirare quelle procedure, tra l'altro mandate in maniera molto confusionaria, devo dire. E non si può, finita la bella pagina dei giochi del Mediterraneo, dove Taranto ha mostrato la sua bellezza, la sua cultura, in una cornice molto bella e affascinante di una città che sta attraversando ovviamente un periodo molto ma molto complicato e difficile, sia in termini ambientali, di salute ma anche di lavoro. Ecco, cioè, il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
1: I sindacati restano in attesa del vertice a Palazzo Chigi di martedì prossimo.
3: Si deve intervenire in maniera chiara con degli istituti in maniera molto chiara e straordinaria per tutti i lavoratori, sia da Acciaieria d'Italia in amministrazione straordinaria, di Ilva in amministrazione straordinaria e soprattutto dell'appalto, che così come quello che è accaduto ieri dimostra che è la parte più colpita. Abbiamo chiesto un ulteriore incontro con l'auspicio che arrivi a pochissimo dall'incontro che si terrà a Palazzo Chigi.
4: Noi aspettavamo, come dire, una dichiarazione ufficiale dopo l'incontro di Giannotto col governo, invece è arrivata con qualche giorno d'anticipo. È chiaro che dal nostro punto di vista non si discute assolutamente, noi chiediamo il ritiro immediato delle 2500 lettere di licenziamento e Giannotto pretendiamo che il governo metta sul campo immediatamente gli strumenti straordinari per salvaguardare tutta la platea dei lavoratori, Acciaierie d'Italia, il Vainesse dell'appalto, e poi ci aspettiamo una presa di coscienza e il fatto che il governo deve trovare il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, nazionalizzare la fabbrica, perché l'unico soggetto che può portare avanti un progetto di decarbonizzazione serio e vero è lo Stato.
1: E sui licenziamenti collettivi interviene con una nota anche il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Finito il tappeto dei giochi del Mediterraneo, dice Taranto, si risveglia con tutti i suoi problemi ancora lì, anzi aggravati. Crisi industriale, posti di lavoro a rischio, imprese senza prospettive e nessuna alternativa economica costruita. E lo fa senza che siano state completate infrastrutture decisive per la mobilità e i collegamenti del territorio, con l'aeroporto di Grottaglie, prosegue Turco, ancora privo di voli passeggeri di linea e troppe opere strategiche rimaste incomplete. Il governo sapeva da tempo che questo sistema era arrivato al capolinea e aveva il dovere di preparare il dopo. Bonifiche, riconversione, nuovi investimenti, tutela dei lavoratori e delle imprese. Non lo ha fatto. A Taranto oggi si contano lavoratori che rischiano di perdere il posto, aziende che rischiano di chiudere e infrastrutture strategiche ancora ferme. Altro che record, conclude il senatore Mario Turco, questo è un enorme fallimento politico, industriale e sociale. E da ex Ilva ad un'altra famosa vertenza del nostro territorio, quella dell'ex Cementir, rinnovata per un altro anno la cassa integrazione per i 46 dipendenti della CM Italy, ex Cementir appunto. È chiaro che l'ammortizzatore sociale ci dà ossigeno, il commento di Giuseppe Farina, RSU di CM Italy USB Taranto, ma quello che auspichiamo è chiaramente una soluzione definitiva all'agonia di questi altri lavoratori nelle stesse condizioni. Continueremo a lavorare alla loro tutela, prosegue Farina, concerto anche con il SEPAC, la Task Force regionale per le crisi, che ringraziamo per il grande lavoro svolto e per aver garantito la corretta divulgazione delle novità in termini di procedura per l'accesso alla cassa integrazione attraverso incontri con parti datoriali, sindacati e enti competenti, oltre ad essere parte integrante degli accordi stessi. Ieri la visita nella sede di Confindustria a Taranto del console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn. Al centro dell'incontro con gli imprenditori le potenzialità del territorio, dal porto all'aerospazio fino agli scambi commerciali e culturali. Il servizio.

Dopo le istituzioni locali e l'autorità di sistema portuale, il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn, ha incontrato il mondo dell'imprenditoria locale. Ieri è stato accolto nella sede di Confindustria Taranto dal presidente Salvatore Toma. Insieme a lui anche il presidente della Camera di Commercio Taranto Brindisi, Vincenzo Cesario, e una delegazione di imprenditori. Al centro del confronto il porto di Taranto, le sue prospettive di sviluppo commerciale e logistico, ma anche

0: Nei confronti della Puglia per le sue potenzialità negli scambi commerciali, ma anche culturali e accademici. Soddisfatto dell'interlocuzione il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, per cui la relazione con gli Stati Uniti può rappresentare una delle chiavi attraverso cui accompagnare il processo di trasformazione dell'economia ionica. La diversificazione, ha detto, non significa rinunciare alla nostra identità industriale, ma ampliarla aggiungendo nuove opportunità: aerospazio, innovazione, economia del mare, tecnologie avanzate, transizione ambientale sono settori nei quali Taranto può costruire il proprio futuro. Dobbiamo avere l'ambizione di proporci non soltanto come territorio da riconvertire, ma come territorio nel quale investire.
1: E a proposito di investimenti, parliamo di energie rinnovabili. Taranto è un vero e proprio fiore all'occhiello. Anche questo è emerso nel corso dell'incontro per la presentazione del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, libro scritto da Francesco Corvace, un momento di confronto promosso alla Biblioteca Clavio dall'Autorità di Sistema Portuale del Marionio. Il servizio.
0: La Puglia da anni investe molto in energie rinnovabili, raccogliendo già ottimi risultati. Più di un terzo della produzione energetica regionale proviene da fonti rinnovabili e la regione esporta una gran quantità di energia verde, il 60% in più rispetto al consumo interno. Elementi emersi nel corso del confronto dedicato alla transizione energetica in occasione della presentazione alla Biblioteca Clavio del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, scritto da Francesco Corvace. Un momento di approfondimento promosso e fortemente voluto dall'Autorità di Sistema Portuale del Marionio, che ha visto come moderatore d'eccezione il commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Auricchio, a cui peraltro è stata affidata l'appendice del volume. Sul tema delle rinnovabili è emerso come Taranto sia un vero e proprio fiore all'occhiello.
2: Proprio a Taranto abbiamo una combinazione di fattori di eolico, fotovoltaico e bioenergie più equilibrato. Intanto Taranto offre anche ospita il primo parco eolico offshore in Italia, che per quanto relativamente vicino, molto vicino alla costa, di fatto rappresenta l'unico esempio di eolico a mare in Italia e quindi fa da caso pilota anche a livello nazionale e internazionale. Abbiamo una disponibilità legata alla logistica portuale e all'individuazione del porto di Taranto come hub logistico per eccellenza a livello nazionale, insieme al porto di Augusta per l'eolico offshore. Abbiamo una disponibilità derivante da PNRR, dall'IPCEI, che hanno messo a disposizione delle risorse importanti per attivare investimenti di valore superiore a 2 miliardi di euro nell'ambito della produzione di idrogeno verde. Mettere a sistema queste possibilità e implementarle con un coraggio, con una governance attuativa più efficace e più stringente nei tempi, consentirebbe di creare un ecosistema produttivo e diversificato che a Taranto, oggi come oggi, serve con assoluta impellenza e urgenza per ambientalizzare i cicli produttivi pesanti ancora legati all'economia del fossile, per incoraggiare iniziative che sono già in corso, come nel caso della raffineria di Taranto, che già ha introdotto e sta introducendo nel proprio ciclo produttivo l'idrogeno verde, e soprattutto continuando a investire sul porto come hub logistico e energetico per i nuovi vettori.
0: Le criticità ci sono, ma per Corvace possono essere superate con un cambio di passo nella narrazione.
2: Per superare queste criticità bisogna fortificare questo tipo di narrazione che consente al decisore pubblico di sapere effettivamente di cosa si sta parlando, di indirizzare questi benefici per massimizzarne le ricadute e portare a fattor comune tutti questi elementi che ci sono pronti, sono nella nostra disponibilità, ma devono assolutamente essere implementati con più coraggio, con una governance pubblica più forte e più coesa.
1: E adesso la cronaca: rubano un monopattino dopo aver tagliato la catena con una cesoia. Un 47enne è stato fermato e denunciato dalla polizia. È successo in Corso Italia, a Taranto. Il complice invece è riuscito a fuggire. A sorprendere i due sono stati due poliziotti della squadra volante che vedete nelle immagini, liberi dal servizio, che stavano passeggiando in zona. Gli agenti hanno visto uno dei due usare una cesoia per tagliare la catena che teneva il monopattino legato a un palo. Una volta volta liberato il mezzo, i due si sono allontanati. I poliziotti a quel punto sono intervenuti, si sono qualificati e hanno cercato di fermarli. I due hanno però abbandonato il monopattino e sono scappati. Uno è stato raggiunto dopo poche centinaia di metri. Si tratta di un tarantino di 47 anni con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Durante la perquisizione gli agenti gli hanno trovato anche una carta d'identità

0: risultata rubata alcuni giorni prima. Il monopattino è stato recuperato e restituito al proprietario. Il 47enne è stato denunciato per furto e ricettazione e sono in corso ricerche per identificare il presunto secondo autore. Andiamo avanti e cambiamo argomento. Parliamo del Museo archeologico di Taranto. 10.000 visitatori ad agosto per il Marta, un risultato importante in previsione dei prossimi progetti autunnali che coinvolgono le scuole. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: 10.000 visitatori in un solo mese è il risultato raggiunto ad agosto dal Museo archeologico nazionale di Taranto, il Marta, dopo aver superato gli 8.000 ingressi, un dato importante per il museo che anche grazie ai giochi del Mediterraneo ha contribuito a far riscoprire le bellezze e la storia della città. Ma non ci sono solo i turisti, con l'avvio della scuola il Marta sarà protagonista di molti progetti.
2: Il bilancio era oltre di 8.000 visite, oggi a che cifra siamo arrivati?
3: Beh, direi che siamo circa 10.000 visitatori in questo periodo, per tutto il mese di agosto. Siamo molto lieti di questo numero e abbiamo lavorato tanto nei mesi passati per raccontare, aiutare questa città a raccontare il proprio passato e a sentire lo sport come valore universale a partire dall'antichità fino al contemporaneo.
2: Ecco, a proposito, l'atleta di Taranto è tornato al centro dell'attenzione. Quanto è importante questa riscoperta per la città e per il Marta?
3: Allora, io credo che sia molto importante, al punto tale che è stato scelto anche nella cerimonia inaugurale come simbolo di partenza di questi giochi. Ecco, io credo che sia importante per ripartire dal senso di questa, della storia di questa città e quindi è molto importante che questa città riscopra ogni giorno il proprio valore a partire dall'antico fino a ciò che sta avvenendo oggi. E per il museo certamente è uno dei contesti, è difficile definirlo perché è una persona, quindi è un contesto archeologico che è costituito da una persona che è stata seppellita all'interno di un sarcofago e quindi per noi è una grande storia da raccontare ed è appunto una persona di cui portare avanti valori, senso e storia. Noi abbiamo una mostra sull'atletismo che durerà fino a gennaio del 2027, quindi aspettiamo tutti quanti a continuare a parlare di questi argomenti e a parlare della storia di Taranto.
2: Questi giorni inizierà anche la scuola. Si aspetta che le scuole possano far vedere quanto di bello c'è nel Marta.
3: Sì, allora noi con le scuole lavoriamo moltissimo, sono lieta di questa domanda perché ripartiamo con le scuole, con tutti i progetti, con i ragazzi. I ragazzi di Taranto e del territorio sono il futuro di questa città e quindi partendo sì, anche dai temi dello sport, perché no? Per convogliarli a programmare insieme a noi un anno nuovo che sia anche per i ragazzi e soprattutto per le scuole.
0: Una notizia di servizio: da domani al 31 dicembre a Taranto residenti e abbonati in tutta la città potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Una misura legata ai cantieri della BRT e agli interventi sulla viabilità cittadina, ma vediamo il resto nel servizio.
1: Da domani 6 settembre a Taranto residenti e abbonati potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Fino al 31 dicembre il permesso sarà infatti valido in tutte le aree di sosta tariffata, anche diverse da quella indicata sul titolo. La novità arriva con la ripresa dei lavori per la BRT e gli altri interventi sulla viabilità cittadina per facilitare la sosta durante i cantieri. Il provvedimento riguarda i permessi per i residenti, gli abbonamenti ridotti per i residenti, quelli per i lavoratori e i titoli delle zone A, B e C e H, comprese le sottozone zone A e C. Ci sono poi alcune aree dove per determinate categorie di abbonati sarà possibile sostare senza pagare ulteriori costi: Piazza Archita, Piazza Kennedy e Piazzale Santissima Annunziata. La stessa possibilità è prevista nei parcheggi Amedeo, Ico, Oberdan, Artiglieria e Campania. Una modifica temporanea pensata per offrire più possibilità di parcheggio, mentre la viabilità cittadina è interessata dai lavori.
0: Si chiama Visioni, è il microfestival delle scienze dedicato a bambini e ragazzi, è giunto alla seconda edizione. 5 appuntamenti gratuiti in luoghi diversi di Taranto. Questa sera è il terzo, sulla spiaggia di Saturo, dedicato alla biologia marina. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: È il terzo dei 5 appuntamenti in programma e questa sera Visione arriva sulla spiaggia di Saturo. Il microfestival delle scienze per l'infanzia e l'adolescenza prosegue con una serata dedicata alla biologia marina e all'ecologia. La seconda edizione del progetto sta registrando una partecipazione maggiore rispetto allo scorso anno.

0: L'edizione pilota aveva coinvolto oltre 70 persone in 3 incontri. L'obiettivo è avvicinare bambini e ragazzi alla scienza, ma anche offrire loro nuovi strumenti per superare i divari sociali e di genere e immaginare il proprio futuro a Taranto.
1: Abbiamo riscontrato tantissimo entusiasmo e partecipazione e addirittura i primi due appuntamenti hanno già superato per numero l'edizione precedente, quindi al momento siamo molto contenti. Ci aspettano altre tappe e vediamo come va. Quando cresci in una terra in cui il futuro sembra già scritto o schiacciato da una monocultura industriale, la scienza smette di essere una mera materia scolastica, ma diventa uno strumento di riscatto per dare alle bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze, a prescindere dal quartiere in cui nascono, la chiave per conoscere un pezzetto di sé e del mondo. Non vogliamo impedire ai giovani di viaggiare, di studiare all'estero o in altre città, ma vogliamo dare loro la libertà di tornare, di restare e di sapere che qui c'è uno spazio per il loro talento e uno spazio di progettazione del loro futuro. Questo progetto nasce proprio esattamente da questa idea, è gratuito ed accessibile per renderlo il più inclusivo possibile.
0: Alle 18.30 sulla spiaggia di Saturo il terzo appuntamento sarà dedicato alla storia di Rachel Carson e alla scoperta del granchio blu con Mare Vivo Puglia e la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA Lucrezia Cilenti.
2: Noi saremo tutti presenti in spiaggia a Saturo oggi a Marina di Leporano come attivisti di Mare Vivo a supporto del club del Libro delle Scienze di Anna Deli Noci. In particolare sarà presente la nostra vicepresidente Lucrezia Cilenti, che è una biologa marina dipendente del CNR ISPA e dove ha scritto un libro che si chiama Blu, il granchio. Fondamentale importanza non è tanto lo studio del granchio da un punto di vista biologico, ma proprio da un punto di vista socioculturale e gli impatti che ne derivano da un punto di vista ambientale. Fondamentalmente sono anni che ci attiviamo per cercare di fare divulgazione scientifica a tutela in particolare del mare e dell'ambiente in generale. Noi facciamo tante cose con Mare Vivo e il nostro scopo è partire sin dalla prima infanzia per dare un imprinting di insegnamento culturale per il rispetto dell'ambiente.
3: Adesso ci spostiamo in Valle d'Itria. Dopo la chiusura definitiva della trattativa per il passaggio delle quote, il Martina Calcio volta pagina e si presenta alla città. Ieri appunto un nuovo gruppo proprietario ha ufficialmente conosciuto i tifosi della Curva Nord, illustrando ambizioni e obiettivi del progetto Biancazzurro. Ci dice i dettagli Luciana Convertini.
4: Le voci degli ultras e i colori biancazzurri hanno accompagnato la squadra nel cuore della città. Da piazza 20 settembre il corteo del Martina Calcio ha raggiunto la Basilica di San Martino, dove Don Peppino Montanaro ha impartito la benedizione alla squadra. Un momento particolarmente sentito, che coincide con l'inizio del nuovo corso societario. Insieme alla squadra e al presidente Piero La Carbonara, anche l'imprenditore Piero Schena e il diplomatico Dionisos Vankelmut, rappresentanti della nuova proprietà.
5: È una delle cose più emozionanti che ho vissuto negli ultimi anni. Vi giuro, me l'avevano detto, ma non pensavo che ti potessi riempire così tanto il cuore questo momento. La squadra c'è, noi ci siamo, staremo una famiglia. Il primo obiettivo del gruppo sarà creare una comunità più forte di prima, più unita di prima, con ovviamente determinati risultati sperati. Investiamo in questo territorio, investiamo nella comunità, quindi investiamo nel calcio, investiamo nei bambini, investiamo nella fondazione, investiamo nelle opere benefiche, perché il nostro investimento non è solo immobiliare, ma è comunitario.
6: È il mio sogno da bambino!
7: La trattativa era già conclusa da circa una settimana, quindi noi siamo sereni, andiamo avanti e sempre forza Martina. Abbiamo avuto un'opportunità di gestire un fondo importante e abbiamo pensato di condividerlo con la città e con la squadra del Martina Franca.
4: A garantire la continuità sportiva sarà Piero La Carbonara, confermato alla presidenza.
8: Come tutte le cose ci vuole del tempo, bisogna costruire piano piano, abbiamo creato una buona base, però va ritoccata sicuramente in qualcosa, ma ho grande fiducia nella scuola.

0: Squadra e nel progetto, sono sicuro che con queste basi che abbiamo posto possiamo fare un progetto importante per questa città e speriamo davvero che sia la volta buona.
1: Il Martina guarda così alla nuova stagione, sostenuto dalla fiducia dei tifosi e da una società più solida, mentre si avvicina il 2027, anno in cui il club celebrerà gli 80 anni dalla sua fondazione.
2: Chiudiamo così questa edizione della sera del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, buona serata, vi ricordo fra poco il nostro appuntamento con il TG Sportivo.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire, quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Bentrovati a questo appuntamento con il nostro TG Sportivo che apriamo parlando di calcio e del Taranto. Dopo il primo successo stagionale contro la nuova Spinazzola, il Taranto è pronto a tornare in campo. Infatti domani sera sul neutro di Mola di Bari i rossoblù sfideranno il Polimnia, fisco d'inizio alle 19. Vediamo.
1: È già vigilia per il Taranto che domani sera sarà impegnato sul neutro di Mola di Bari contro il Polimnia. Fischio d'inizio alle 19 con i rossoblù chiamati a dare continuità al primo successo stagionale conquistato giovedì contro la nuova Spinazzola. La squadra di Alberto Giuliatto ha lavorato in questi giorni con particolare attenzione al recupero delle energie dopo il turno infrasettimanale, alternando lavoro di scarico e sedute tecnico-tattiche. Intanto il Taranto ha ufficializzato l'arrivo del portiere classe 2006 Leonardo Bovi. Reduce dall'esperienza in Serie D con la Varesina e già nel settore giovanile del Como. Sul fronte infortuni lunedì sarà operato Tomas Catelli. L'intervento a Castellaneta sarà eseguito dal professor Lorenzo Scialpi. Prosegue invece il recupero di Raul Lombardo, che inizierà a breve la magnetoterapia. Domani, dunque, spazio al campo. Il Taranto cerca conferme e continuità.
0: Parte domani il campionato del Brindisi. I biancazzurri sono attesi al Mazzella dal Real Forio per la prima giornata del girone H di Serie D. Il servizio.
1: È tutto pronto per il debutto in campionato del Brindisi. Domani alle 15 i biancazzurri saranno di scena allo stadio Enzo Mazzella contro il Real Forio per la prima giornata del girone H di Serie D. Una sfida subito significativa per la formazione di Roberto Taurino, che vuole partire con il piede giusto dopo l'eliminazione in Coppa Italia Serie D e misurarsi con un girone che si preannuncia particolarmente competitivo. Intanto sul fronte societario il club continua a chiamare a raccolta la tifoseria. Nella campagna abbonamenti è protagonista anche Giuseppe Mandrache, volto dello spot insieme a due giovani calciatori biancazzurri. La sottoscrizione resterà aperta fino al 10 settembre. Ora però parola al campo. Domani per il Brindisi comincia il campionato.
0: Dopo il successo in Coppa Italia contro il Nardò, la Virtus Francavilla è pronta a fare il suo esordio in campionato contro la Palmese.
1: È vigilia di campionato per la Virtus Francavilla che domani farà il suo esordio in Serie D alla Nuova Arredo Arena. I biancazzurri arrivano all'appuntamento con entusiasmo, forti del successo ottenuto in Coppa Italia Serie D contro il Nardò e dalla voglia di proseguire il percorso positivo iniziato con quella vittoria. Non mancano però le difficoltà per Bruno Trocini. La tegola più pesante è l'infortunio di Mattia alla tagliata. I Sami hanno evidenziato una lesione della fascia plantare che costringerà l'esterno a un lungo stop. Un'assenza pesante, soprattutto perché la tagliata era l'unico quinto mancino in rosa e la società potrebbe quindi tornare sul mercato. Per la sfida di domani restano in box anche Coniglio Refice, mentre sono da valutare le condizioni di Cham. Prima convocazione invece per il nuovo arrivato Citi. Davanti Lombardi insidia Malva per affiancare Ametai. La Virtus è pronta dunque a voltare pagina, a tuffarsi nel campionato. L'obiettivo è partire con il piede giusto e trasformare l'entusiasmo della Coppa in una nuova spinta per la stagione.
0: E adesso il calcio a 5, la New Taranto conferma due giovani del proprio vivaio. Si tratta di Cosimo Martinelli, classe 2006, e di Lorenzo Cianciaruso, classe 2007. Vestiranno ancora la maglia rossoblù.
1: La New Taranto continua a puntare sui giovani e annuncia due importanti conferme in vista della nuova stagione. Il club rossoblù ha ufficializzato la permanenza di Cosimo Martinelli e Lorenzo Cianciaruso, rispettivamente classe 2006 e 2007. Per entrambi si tratta della terza stagione all'interno della famiglia New Taranto, società nella quale sono cresciuti attraverso il settore giovanile. Due conferme che testimoniano la volontà del club di valorizzare i propri talenti e dare continuità a un percorso di crescita costruito negli ultimi anni. Martinelli e Cianciaruso hanno infatti maturato esperienze e progressivamente sconsolidato il proprio percorso, guadagnandosi così la fiducia della società. I due giovani saranno dunque ancora protagonisti in rossoblù, con l'obiettivo di continuare a crescere e ritagliarsi uno spazio sempre più importante. La New Taranto guarda al futuro e lo fa puntando anche sui ragazzi cresciuti in casa, chiamati ora a dare il proprio contributo alla squadra nella nuova stagione.
0: E con quest'ultimo servizio dedicato al calcio a 5 concludiamo questo nostro appuntamento con il TG Sportivo. Ovviamente vi rimandiamo a tutti i nostri aggiornamenti sui social. Grazie per averci seguito.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi di Siena è punizione dal limite, i più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero, usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
4: Gracias.

0: quello
1: non lo so,
0: ma è
1: gigantesco, non ce l'hanno.

l'ospite fondatore della città del

abbiamo motivato.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti!
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,

0: Pro.
1: Dillo tu.
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto e dalla Ipercop.
1: Un viaggio intorno al mondo con la Retondini.
2: Olè.
1: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
1: No, insieme, tutte e due, insieme.
2: Ci vediamo dopo. Ciao, amici.
3: Grazie, dico Gianni, grazie.
1: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome e partecipano in coppia, due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci,
1: vi aspettiamo là.
2: Francesca,
3: guarda Martina che tifo che c'ha. Grande tifo di Martina Franca stasera,
2: vi lasciamo con Francesca e Alberto, prego.
4: Freddo stasera, sembra.
3: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
4: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
3: Allora, diciamo subito che in questo torneo di Water Games a te ti hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
4: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
3: A ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma trasportandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con

0: fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le Proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al Comune di Polsano e all'Acquafolie naturalmente che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
1: Sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco, tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta. Di là, una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche. E il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito, un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Ma un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche nella corsia 1 Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2 Montemesola con il rosso. Nella corsia 3 TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua, vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano

0: ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E là vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati. È passato un minuto.

0: Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto
0: Vediamo,
1: bene sullo schermo.
0: Sì. In questo momento ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora, allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto.

0: Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudice, ecco, ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti,
1: pronti, pronti,
0: c'è un segno, pronti, attenzione, pronti concorrenti, via!

0: Eccola, grande
1: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte. Pulsano è arrivato. Eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
0: Aguzzate la vista.
1: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attende che cadi.
0: Va
1: Madonna,
0: bene.
1: Che paura. Ecco. Ecco, no,
0: vogliamo
1: non porta niente.
0: Vogliamo qualche cosa delle nostre... Ma...
1: Sì,
0: vabbè,
1: dai,
0: in questo momento
1: sentiamo
0: siete...
1: come si chiamano.
0: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
0: Romina. Ma io le vedo già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma... Ecco, loro... Lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
1: Ecco, intanto stanno arrivando,
0: TGS ma... Estate, la concorrente femminile.
1: Ecco,
0: si
1: stanno
0: Romina.
1: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
0: Non si può disturbare.
1: Le ragazze sono all'opera... Sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno della figura da completare.
0: Oh,
1: eccolo qua.
0: È passato 1:30.
1: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama.

0: Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando. Possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua. Sta arrivando Pulsano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non possono chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della
0: sì,
1: piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità
0: direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto,
0: Meno di un minuto. Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Pulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Pulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, va bene.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Madonna, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene. Allora siamo pronti con. Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella

0: Crespiano, nella corsia 2 la terza con il colore rosso, e nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
1: Palagiano, madonna che mosceria, Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza! Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato eccolo qua della seconda manche.
0: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso
1: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi, PGS Start 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio. Pronti? Via! Si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
0: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo dovevamo.
1: Eccoli che stanno arrivando. No, va bene, va bene.
0: Forse è il tipo di Martina, è incredibile.
1: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Crespiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro.

0: ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acquaviva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono io.
1: Mentre San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manco un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano e stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione,
0: di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Squadra
1: Crispiano.

0: sfortunato. Anche la terza. Anche la terza.
1: Manca un pezzo a Palagiano.
0: Manca un pezzo a Palagiano. Vai.
1: Non è il suo, sembra. Questa mia autonomia. Ma ricorda
2: che resto mio. Oh, pigliacqua.
1: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
0: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
0: mesdames, messieurs. Grazie, buonasera.
3: Buonasera signori e signori, bonsoir, messieurs, mesdames, good evening. Salutale Cristiano.
0: Buonasera.
3: Adesso che stai a casa tua? Buonasera.
0: Come devo dire? Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
0: Ciao.
3: Come ignorante. Ignorante.
0: Ignorante. Sì,
3: hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames, good evening, sir. Come si chiama che dam? Non ridere!
0: Te ne sei andato.
3: Sir,
0: buonasera.
3: E lady! Ladies and gentlemen!
0: Madonna!
3: Così si saluta!
0: Così si saluta! Lo sapevo.
3: Saluta, capdi! Che cos'è che
0: ancora sta qualche cinese, ho salutato in cinese!
3: Salatino! Questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente! C'è proprio la creme! Saluta!
0: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli, che siamo
3: come una pasticceria?
0: Si dice che sta la crema qua.
3: La crema, disgraziata, volevo dire il fior della gente!
0: Benvenuti al fior, sì, è un macista, che cosa è uno sposale di fior, la crema.
3: Lascia stare. Che è meglio che ti vedo proprio come, come devo dire, come lo vedete voi? Io lo vedo come uno sfollato.
0: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
3: Sì, guardate dalle righe.
0: È vero. Perché?
3: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro stato.
0: A proposito,
3: che cosa?
0: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi, finalmente.
3: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
0: Gli albanesi.
3: Dammi questa roba.
0: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
3: Beh, ce m'ha fa.
0: Beh, che dobbiamo fare?
3: Beh,
0: non li dobbiamo bloccare.
3: In che senso?
0: Li dobbiamo far venire tutti qua.
3: Tutti, dall'Albania in Italia.
0: Sì.
3: E non avasti in che stanza?
0: No. Quando arrivano tutti qua, noi ce ne siamo tutti quanti là.
3: In Albania?
0: Sì.
3: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
0: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedere la televisione Tirana Libera di Studio 100.
3: Studio 100 Tirana Libera.
0: E tutti gli albanesi dall'Italia volvono da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
3: Sì,
0: noi stiamo in Albania e facciamo quello che facevano gli albanesi.
3: Sì, e che facevano gli albanesi?
0: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea.
3: Io non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Pro.
0: Passiamo al gioco, passiamo
3: allora, al gioco. Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
3: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
0: Allora,
3: venite.
0: Io intanto vado.
3: Due prime concorrenti.
0: Sì.
3: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
0: Due ragazze da in mezzo alla porta. A proposito, io intanto vado sul bagno asciutto lì. Vado al bagno asciutto.
3: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite. Eccole qua. Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
4: Sì.
3: Manca palla a posto, tu saresti?
4: Katiuscia.
3: Come sono?
0: Belle,

0: Fatti i fatti tuoi, che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete quei due canotti?
1: Sì.
0: Vi dovete buttare dentro, dovete fare il giro intorno al fungo, va bene? E ritornare. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
1: Sì.
0: Trovate di tutto, se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
1: La spesa e passi il tempo,
0: allora,
1: il bar, stanno con me.
0: Allora, potete andare direttamente là, grazie.
1: Venite qua,
0: e in bocca al lupo,
1: Venite qua, spezzati di gambe. Venite qua, spezzati di gambe.
0: Spezzati di gambe le cristiane.
1: Venite sul bagnasciutto.
0: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
1: Stati zitti.
0: Maleducato.
1: Fammi più l'acqua.
0: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
1: Con le mani, mi raccomando, piano piano. Senza
0: buonasera, tu sei Alessio, cuda ieri sera.
1: Aspetta.
0: Un frusco.
1: Buttati dentro, lo mantengo io.
0: Sì. Vai.
1: C'è il, pronti? Possiamo
0: partire? Momento, il pronti lo dici tu, il via lo do io.
1: Allora, il pronto.
0: Pronti?
1: Puoi dare una spinta pure tu?
0: Vai.
1: Pronti?
0: Via!
1: Avanti, vai.
0: Don! Dai, tifo, forza!
1: Giratemi, da
0: ci vedi, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
1: Guarda come scorretta,
0: guarda come dondolo.
1: Guarda come scorretta.
0: Ma Katiuscia viene dalla Russia.
1: Da penalizzare.
0: Dalla Russia con la moglie da poveretto di Tiziana.
1: Guarda.
0: E Salatine penalizzata al cappello, Tiziana.
1: Madonna, guarda.
0: Vai.
1: Non si capì. Non gliene frega niente dell'acqua.
0: Eccola! Applausi per Tiziana!
1: Brava! E che cosa è?
0: Applausi per Tiziana, ancora la faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
1: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
0: Sì. Dagli la mano. Dagli la mano.
1: Vieni.
0: Ancora!
1: Eccoci qua.
0: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
1: Andiamo a prendere il premio.
0: Madonna santa, queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
1: costa pazzi
0: anche di più,
1: però è valsa la pena. Guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
0: Questo
1: e
0: è
1: attuale
0: per
1: dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
0: Questo
1: a un nipote.
0: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
1: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
0: Un abbraccio da tutto questo pubblico, l'applauso.
1: E chiamiamo qui.
0: Vi invitiamo sulla scena di nuovo.
1: Alberto
0: Mister
1: Castagna.
0: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
1: Ecco, arriva solo Alberto.
0: Sì,
1: quella è la rasta. Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi, ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano, 8. Terza, 7 punti, TM Grottaglie. Quarta, 6 punti, la terza. Quarta, la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta, San Giorgio con 5 punti. Sesta, Palagiano con 4 punti, Palagiano. Settimo, Montemesola con 3 punti. Ottavo, Martina, e nona, PGS Estate con 1 punto.
2: Allora, proseguiamo con il secondo gioco.
1: Il secondo gioco, eccolo qua.
2: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato

0: appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per la per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
1: Vai! Corsia 1.
0: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Statte con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
1: Vestita così va benissimo.
0: Vestita così, tutta intera.
1: Eccoli i concorrenti,
0: che si stanno qui davanti, così
1: avviando a prendere gli animali,
0: vedere.
1: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni, che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
0: Mi raccomando.
1: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola e Statte, quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua, stanno mettendo i pupazzi
0: in piedi.
1: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
0: La foto non deve essere sfocata,
1: TM Grottaglie il primo flash. Eccolo qua, anche Statte e Montemesola hanno fatto tutti la fotografia benissimo.
0: Hanno terminato quasi insieme tutti.
1: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto, vai.
0: Come fate male? Perché c'è un bambino
1: piccolo. Si è fatto male il bambino?
0: No, no, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
1: Il bambino
0: calda.
1: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato?
0: Dai. Spaventato, no, no, no. Non è successo niente.
1: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
0: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
1: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna,
0: lo striscione, tutto a fuoco.
1: Attenzione.
0: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
1: Pronti, diamo giudici via. Pronti concorrenti. Pronti. Via. Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e preparate.

0: per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo su la terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca!
1: Ho scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato.
0: Crispiano, Martina ha scattato.
1: Terminato. Che cosa è successo?
0: Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su!
0: Veloci, veloce, su!
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti pronti nella foto. Eccola qua, anche il flash di la terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica?
1: No.
0: Dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano è in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua, eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima, eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato per primo San Giorgio pubblicità.
1: Pubblicità, scattato per primo
0: Pulsano,
1: scattato
0: Pulsano e Palagiano. Peccato perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1:19. 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Camilla Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
0: Selena Perticchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Catiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Catiuscia. Miss Massafra Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni, della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh? E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International che ha curato le acconciature naturalmente, grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco e quindi il terzo gioco
0: dopo le Miss, io le scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente.
1: Come
0: giusto,
1: no?
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande, ecco, richiesta le faremo,
0: capiscimi a me. Allora,
1: ah, abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono La Terza con 1 punto.
0: Sempre la un... classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano, 9 punti Montemesola, 7 punti pari merito Martina Franca è la terza, 6 punti Palagiano, 5 punti PGS Statte. Terzo gioco, vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, questi sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare, eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addosso.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie, il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su!
0: Eccolo!
1: Ecco, deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55. TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record, secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro. tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto.
1: Pronti?
0: Via!
1: Via! Parti, parte subito i guantoni.
0: Bravissima! La concorrente chi è?
1: Date. Pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato, è difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti...
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia, consegna i guantoni a Rocky. Forza, su, che infila guantoni e si invece si tuffa per primo. PGS Estate, vai vai vai, sono quasi alla pari. State Montemesola, tardi,
0: madonna,
1: tardi.
0: Si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio,
1: sta scoppiando rosso rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima, infatti, Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Estate
1: PGS
0: Montemesola.
1: Estate.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora il più forte,
1: sì,
0: vediamo.
1: Sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Deborah. Deborah! Dove sta Deborah? Non c'è Deborah.
1: Allora, Deborah è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti, in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Estate 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze.
1: Partite velocissimi, velocissime. Sono tutte e bagnatissime. Via, via, via, via, ha perso un guantone. Adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte
1: forza,
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo, Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Orissa sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa la
0: prova.
1: Ha
0: detto Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no. Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti!
3: Thank you.
0: Un grande ciao a tutte le squadre.

0: Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande
1: microfono.
2: Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso a Franco Cosa,
2: come
1: ragazzi.
2: Sempre, vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno
1: attenzione.
2: Le ragazze.
1: Alberto, stanno qui. Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto.
1: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: voglio
1: voi.
2: Attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche l'onda. La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano ex equo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe una pozione strascinetta. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato

0: quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo! Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono? Partono dalla base dello scivolo, eh?
1: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per match sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
0: Eccoli!
1: Partiti!
0: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
1: Allora,
0: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto!
1: Eccolo, è arrivato!
0: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita! Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine! Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che? Eccola Martina Franca! Ecco Martina Franca che tocca per primo! Sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente! Eccoli qua,
1: tutti e tre.
0: E vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco, è finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
1: Quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, eh. C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi. Una serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare il latte fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinato a una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca, 1:11 per San Giorgio, 1:35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che c'hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto, eh. Attenzione! Pronti per questa seconda manche? partono

0: stanno per partire, segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi.
0: Tutto ok o quasi. Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario. Girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno. Via, eccoli!
1: Partiti! Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano!
1: Lassù.
0: Che sembra che faccia questo.

0: festa insieme
1: e riscende Palagiano,
0: a Palagiano. Palagiano e PGS Starte, attenzione, si ostacolano abbastanza, forza, sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua, le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano, si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano, la strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle, che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
0: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua
1: qui, da
0: dall'inizio,
1: ieri
0: da ieri, anzi,
1: da 2 giorni.
0: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso, e nella corsia numero 3, Cristiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
0: In testa è Crispiano che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM
0: il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie, sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
1: TM Grottaglie
0: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso, vai, velocissimo, ecco anche

0: ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche, e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo. Allora, vabbè,
1: ecco che arriva la classifica. Attenzione, attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59.

0: 1 minuto e 7 per Crispiano, bravissimi. 1 e 26 per la terza. Vai Francesca.
1: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
0: Grazie Paolo.
1: Questo
0: Splash Dance.
1: Via.
0: Vai.
1: Uepa.

0: Bravissima, vieni qua. Le coreografie sono di Paolo Laruccia e questa sicuramente l'avete vista. Quanti anni hai?
1: 15.
0: 15, ha fregato perché ne ha 14. Si chiama Barbara Rosati, è vero? Rosato? E secondo me avrà un futuro nel mondo della danza italiano perché è veramente molto brava. Brava Barbara, complimenti. Francesca, vuoi ballare una cosa anche tu?
2: No, scusa, sì, volevo ballare un valzer con te perché altro non sai ballare.
0: Va bene, allora, diamo la attenzione, la classifica finale, la classifica parziale dopo questo gioco. La parziale, poi vi do la finale.
2: Allora, eccola qui, TM Grottaglia al primo posto con 9 punti.
0: Per questo gioco, eh?
2: Martina Franca al secondo posto con 8 punti. Crispiano al terzo posto con 7 punti. Al quarto San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Al quinto PGS Statte con 5 punti. Al sesto Pulsano con 4 punti. Al settimo Palagiano con 3 punti. All'ottavo la terza con 2 punti e al nono Montemesola con 1 punto. Montemesola.
0: Allora, classifica finale a questo momento vede in testa Grottaglie con 31 punti, Crispiano con 30 punti, al terzo posto pari merito con 24 Martina Franca e San Giorgio. Quinto posto Pulsano con 19, sesto Montemesola con 16, settimo PGS Statte con 15, Palagiano 11 e la terza 10.
2: E Alberto, sono già pronti i concorrenti per la prima manche del quinto gioco di questa sera che si chiama Chinatown. Ve lo spiego, un concorrente per squadra scenderà dallo scivolo con un cappello cinese e una fiaccola accesa.

0: mentre altre due sue compagne di squadra, eccole qui imbragate tra di loro, anch'esse recanti in mano una fiaccola accesa, partiranno dalla zona del maxi fungo, percorrendo un tragitto che prevede più volte l'entrata e l'uscita dalla piscina. È difficoltoso, lo vedo, faticoso. Giunti nella zona di arrivo degli scivoli, si uniranno al loro compagno di squadra, imbragandolo in testa ad esse. Insieme proseguiranno il percorso fino a tornare nella zona di partenza della spiaggetta vicino al maxi fungo, cioè qui. Il tempo verrà fermato quando l'ultima concorrente della processione sarà salita sulla spiaggetta di arrivo. Giocatori per squadra 3, un maschio, 2 femmine. Le squadre partecipanti per ogni manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Siamo pronti? No, non siamo pronti. Allora, le squadre della prima manche nella corsia numero 1, TM Grottaglie con il colore blu. La corsia numero 2 vede Pulsano con il colore rosso e nella corsia numero 3 c'è la terza con il colore giallo.
1: Attenzione, vediamo se i nostri giudici non ancora.
0: Cosa potremmo aggiungere?
1: Volevo sapere, ma perché prima quando leggevi stavi così?
0: Per la luce, Alberto.
1: Ah, per la luce. Sì, ciecata proprio.
0: Non sono ciecata, c'è buio. Tu sei ciecato che c'hai gli occhiali, però quando vuoi ci vedi molto bene, devo dire la
1: verità. Sì, da lontano, sì, da lontano.
0: Anche, sì.
1: Allora, vediamo se la classifica dopo questo gioco cambia, perché abbiamo visto che Martina Franca da penultimo in classifica è risalita al terzo posto pari merito, Devo dire, via al gioco!
0: Pronti, eccoli che scendono con la fiaccola che deve rimanere accesa, mi raccomando!
1: Ecco, ah, si è spenta!
0: Come non detto!
1: Si è spenta la fiaccola di Grottaglie!
0: Che si fa in questo caso, Alberto? C'è una penalità sicuramente,
1: sì,
0: ma
1: c'è
0: il
1: la
0: gioco,
1: penalità per la fiaccola, se si spegne la fiaccola.
0: Il gioco prosegue.
1: Attenzione,
0: comunque.
1: Ecco le ragazze molto più prudenti, meno veloci, ma arrivano tutte con le loro belle fiaccole.
0: Anche perché sono legate, Alberto.
1: Accese,
0: Sono, anche perché sono legate, per questo sono meno veloci.
1: Sì, sono legate, poverine.
0: Che lega. 2-2.
1: Madonna, quella affonda, vedi?
0: Madonna,
1: guarda
0: zona...
1: là.
0: Eccoci. Ecco le concorrenti della terza.
1: E calla, e calla.
0: Su, non vi strangolate, mi raccomando, non rimanete impigliate. Non vogliamo morti sulla coscienza.
1: Eccole, eccole che stanno raggiungendo il loro compagno.
0: Vedo un gran caos là in mezzo, non capisco più niente. Le squadre, sinceramente.
1: Eccole, eccole,
0: ma
1: arriva.
0: È partita, chi è? Chi sono?
1: La squadra di Grottaglie che ha
0: Grottaglie.
1: La fiaccola spenta. Però sono, stanno arrivando per primi. Ecco, sì, le due ragazze legate. Ecco,
0: forza,
1: Grottaglie.
0: Su. Si rituffano.
1: Forza ragazze, che non si spenga la fiaccola. Eccoli là.
0: Pulsano raggiunge Grottaglie,
1: sta raggiungendo, forza. Devono arrivare alla postazione qua. Vai.
0: Attenzione.
1: Vai, poverina, non respira. Ecco Pulsano che sta a ruota. Veramente le due ragazze legate. Forza. La fiaccola è spenta, sarà penalizzato, però arriva per primo TM Grottaglie, eccole qua. Adesso incendieranno il loro
0: canestro.
1: Intanto Pulsano.
0: Chiamo già le prossime squadre partecipanti.
1: Ecco,
0: per
1: la terza,
0: match.
1: Forza ragazze. Forza.
0: Si vada a posizionare Montemesola nella corsia 1 col colore blu, San Giorgio Pubblicità nella corsia 2 con il rosso e PGS Statte con il giallo nella corsia 3.
1: Attenzione, conclude anche la terza questa prima manche del quinto gioco.

Allora, come siamo? Siamo pronti? Ecco, le stanno ancora, no, stanno ancora controllando i tempi, le fiaccole, stanno recuperando le fiaccole accese per permettere ai concorrenti della seconda manche, cioè Montemesola, San Giorgio e PGS Statte, di fare.

0: fare la loro parte. Attenzione. Attenzione, eccoci qua. Il nostro giudice Egidio Ippolito sta aspettando che si vadano a posizionare i concorrenti. Prego. Ecco, i giudici hanno legato come due salami le povere ragazze. Eccole qua. Una bella coppia di salamini cacciatorini. Eccoci. Pronti Montemesola in corsia 1, San Giorgio 2 e PGS Statte. Sta arrivando PGS Statte alla formazione. Attenzione, manca pochissimo all'inizio della gara. Eccoci. Che succede?
1: Niente, si devono legare le concorrenti di San Giorgio Pubblicità.
0: Forza! C'è il legatore speciale. Carnefice. Attenzione ragazze, ragazzi, non fate spegnere le fiaccole, eh? È importantissimo per non avere penalità portare la fiaccola accesa per tutti quanti a conclusione del gioco.
1: I cinesi lassù sono pronti.
0: Eccolo!
1: Via! Eccole che si tuffano.
0: Madonna, che ammucchiata pazzesca. Eccola, eccola, eccola.
1: Lì.
0: Si è spenta la fiaccola di Montemesola. Si è spenta la fiaccola di Montemesola.
1: Peccato.
0: Purtroppo, ai noi.
1: Peccato.
0: Ai loro, attenzione. Forza ragazze.
1: Vogliamo già chiamare le altre squadre a posizionarsi intanto, visto che i preparativi sono abbastanza lunghi. Per la terza manche, allora, io chiamo la squadra Crispiano, che si va a posizionare nella corsia 1 con il colore blu. Nella corsia 2 Martina Franca col colore rosso e nella 3 Palagiano con il giallo. Intanto preparatevi, noi vediamo che cosa succede laggiù. Alberto, la squadra PGS Statte è in vantaggio sulle altre due in questo momento. Eccoli uscire dall'acqua e rituffarsi in me nell'altra vasca.
0: Fiaccola! Mamma mia! Forza, non si è spenta, forza ragazzi! Tiella su la fiaccola, forza! Forza! Forza! Ah, si è spenta l'altra fiaccola! No, si era già spenta. Fermi. Vabbè,
1: da un'ora che era spenta.
0: Vabbè.
1: Pop.
0: Dai, forza ragazzi di PGS Statte, stanno andando fortissimo.
1: Non va negate. Loro corrono,
0: ecco
1: loro...
0: ancora San Giorgio a ruota di Montemesola. Montemesola alla fiaccola spenta.
1: Olè! PGS Statte è arrivato. Alberto per primo e a seguire gli altri due quasi alla pari, io direi. Finito il tempo. Bene, allora intanto gli altri sono già pronte, le altre squadre?
0: Vediamo le altre squadre se sono pronte, ci sono?
1: No, ce ne sono due, ne manca
0: Crispiano,
1: una.
0: Martina Franca,
1: manca una squadra.
0: Ci sono? Chi è? Manca Palagiano? Forza ragazzi, andarsi a posizionare, forza veloci. Dai, forza. Dovete essere pronte prima, eh. Dai, sveglia. Presto che tardi.
1: Eccole arrivate.
0: Eccole qua. Le insalamiamo pure a loro. Eccole, mi raccomando ragazze, il tuffo in acqua garbato, perché sennò la fiaccola s'ammoscia. E se si ammoscia la fiaccola arriva la penalità. Attenzione,
1: lassù ancora
0: non sono pronti. Forza ragazzi, Crispiano, Martina, Franca e Palagiano.
1: ringraziamo intanto gli sponsor del torneo, alcuni tra gli sponsor: Almento, Divisione Salotti, Caffè Ninfole e Cantine Sociali Locorotondo, L Auto, concessionaria Lancia per una signora automobile, L Auto, la concessionaria Lancia a Taranto in via Picardi numero 21. Sono pronti? Pronti?
0: Via! Eccole qua, via! In acqua! Attenti alla fiaccola, attenti alla fiaccola!
1: Certo che chi sta dietro è ancora più.
0: Ecco
1: più
0: i ragazzi!
1: Difficile.
0: I ragazzi sono arrivati! Tutti con la fiaccola accesa!
1: Fiaccole salve!
0: È il momento più difficile, quello dello scivolo! Eccoci! Attenzione!
1: Loro notano in sincronia perfetta!
0: Martina Franca sta incitando a gran voce le loro ragazze!
1: Martina Franca si sembra in vantaggio in questo momento!
0: Eccole, eccole le ragazze! Eccole le ragazze di Martina che stanno raggiungendo! Forza! Eccole qua! Sì! Eccole qua! Hanno raggiunto il loro accompagnatore! Via! Forza ragazzi! Forza! Veloci!
1: È successo qualche cosa. Si sono impigliati. Eccole.
0: Eccole qua che partono, Martina Franca in testa. Martina Franca seguita da Crispiano.
1: Si è spenta una fiaccola, Alberto.
0: Poi, forza.
1: Di Martina.
0: Forza Martina,
1: vabbè,
0: forza.
1: Vabbè, adesso puoi nuotare più veloce, su. Affonda la fiaccola.
0: Forza
1: che
0: Martina Franca, seguite da Crispiano. Eccole qua. Forza, forza, non ti
1: loro
0: preoccupare.
1: Loro notano una sincronia perfetta però, loro due di Martina, loro camminano invece.
0: Seguitemi, loro camminano, brava, dai, forza!
1: Camminano, corrono.
0: Forza!
1: Oh, l'ultima squadra chi è? Palagiano.
0: Martina Franca arriva per prima alla postazione, però ha una fiaccola spenta, vedremo quanto verrà penalizzata. Arriva ecco. Anche Crispiano, ed ecco Palagiano. Con tutte e tre le fiaccole accese, attenzione.
1: Che sta per arrivare. Su, ecco, arrivato anche Palagiano. Fine della gara, della manche.
0: Fine della manche, la terza manche.
1: E anche del gioco. Intanto ringrazio altri sponsor del torneo che sono Planetario Internet Provider di Taranto, Puglia Sistemi Leporano e TM Argenteria di Grottaglie. Bene, grazie a loro, a tutti loro, anche TM Argenteria, produttrice artigianale e distribuzione all'ingrosso di argenteria con showroom in via Matteotti a Grottaglie, e MP Sposa, abiti firmati da Lina Monte, che li trovate in esposizione in via De Gasperi a Grottaglie sempre. Bene, adesso aspettiamo il risultato di queste.
0: Mentre le nostre concorrenti passano, fanno il giro d'onore per ricevere gli applausi dai loro sostenitori, ecco il giudice.
1: Un grande dinosaurone, Alberto.
0: Allora, alla prima manche TM Grottaglie ha totalizzato 1,56, però ha avuto 30 secondi di penalità per la fiaccola. Pulsano 2 minuti, la terza 2,27. Alla seconda manche Montemesola 1,58 più 30 secondi di penalità sempre per la fiaccola. San Giorgio 2,02. PGS Statte 1,52 senza penalità. Attenzione alla terza manche, Crispiano 1,56. Martina Franca aveva fatto il miglior tempo 1,51 ma 30 secondi di penalità. Palagiano 2,10. Attendiamo la classifica dopo questo quinto gioco, la classifica parziale. La diamo dopo? Facciamo cantare Franco. Eccola la classifica. Eccola.
1: La diamo subito la

0: tutti per questa classifica, per questo gioco, il quinto gioco della serata e penultimo Chinatown. Questa è la classifica: nella posizione 1 PGS Estate con 9 punti, nella 2 Crispiano con 8 punti, alla terza Pulsano con 7 punti, alla quarta San Giorgio Pubblicità con 6 punti, alla quinta Palagiano con 5 punti, nella sesta posizione Martina Franca con 4 punti, nella settima TM Grottaglie con 3 punti, nell'ottava la terza con 2 punti, con la nona Montemesola ancora un punto. Montemesola, dove siete?
1: Classifica finale. Vai, fino a questo momento su. 38 punti Crispiano, 34 TM Grottaglie, 30 San Giorgio Pubblicità, 28 Martina Franca, 26 Pulsano, 24 PGS Statte, 17 Montemesola, 16 Palagiano, 12 La Terza. C'è ancora un gioco e la situazione si potrebbe ribaltare completamente. Quindi non perdano le speranze i primi, eccoli là. No, no, va bene.
0: Giustamente.
1: Allora, in attesa del sesto e ultimo gioco abbiamo il nostro amico, una voce eccezionale, bravissimo, Franco Cosa. Vai Franco. Eccolo qua Franco, accompagnato.
2: Buonasera. Allora signori, avete capito che qui quando canto bisogna fare animazione anche sugli spalti e anche per quanto riguarda i concorrenti. Sono prontissimo, Gianni Caloro, il mio fido compagno, e poi le due bellissime ballerine che rispondono al nome di
3: Cristina,
2: Cristina
3: Loredana.
2: E Loredana. Vai, un brano.

Grazie. Abbiamo il tempo per farvi ascoltare una canzone tratta, presa così dal mio primo disco, spero che mi porti tanta fortuna, una canzone che piace molto al grande Alberto Castagna, una canzone che lui ha ascoltato, io ne sono felicissimo di questo, gli è piaciuta moltissimo, si chiama Alla Spoenza, che molti di voi conosceranno, è una canzone tutta mia. In onore della nostra città bellissima, Taranto, va bene? Questa la dedico a tutti i cittadini tarantini.

0: Grazie. Un applauso al gruppo d'animazione. Grazie.
1: Ancora? Un applauso forte per Franco Cosa e il suo complesso. Vai, figliolo. Buonasera, buonasera. Senza attacchi andate in giro voi, eh? Senza attacchi, sti guagnette moderne che portano...
2: Tacche
1: sopra attacche.
2: Dove te ne vai?
1: Dove devo andare? Buonasera, buonasera.
2: Salve, andiamo a volta. Allora, hai detto prima, già hai salutato.
1: Tuo fratello sta da...
2: Sì, Dino.
1: Il mostro.
2: Sì, Sauro chi è?
1: Allora, noi dobbiamo fare un altro gioco con il pubblico, perché sì, abbiamo...
2: A disposizione?
1: Dei... Sì.
2: L'ipercop?
1: L'ipercop a disposizione.
2: Per il periodo di scuola che ci voleva lo zaino.
1: E il diario.
2: E il diario.
1: Lo allora.
2: Zaino. Benissimo.
1: Noi vogliamo chiamare subito senza perdere tempo.
2: L'ipercop ha un pensiero per voi.
1: Sì.
2: Allora chiamiamo i due concorrenti.
1: Che si chiamano Dino.
2: Dino.
1: Dino e...
2: No,
1: e guarda, non è che mi ricordi.
2: Vabbè, Dino è l'altro che non se
1: qua,
2: lo ricorda.
1: Venite qua. Applauso del pubblico.
2: Adesso lo dicono loro. Lo dicono.
1: Vi state divertendo?
2: Eccoli. Ok. Eccolo, Dino, chi è Dino?
1: È Luca.
2: Luca, Dino sei tu? Luca allora, è lui.
1: Te accompagnali.
2: La cap di Luca. Vabbè, la cap di Luca.
1: Sì. Sì. Sì. Accompagna Dino e Luca
2: sì, sul,
1: alla...
2: bagnasciutto.
1: Sì, sul bagnasciutto. Vai disgraziato.
2: Grazie.
1: E io nel frattempo vi voglio ricordare allora, la Ipercoppa Taranto al quartiere Paolo VI, che è un posto dove potete trovare di tutto a prezzi incredibili. Allora loro devono con il canotto riuscire a portare quella palla enorme che voi vedete dalla spiaggia di Canneto Beach
2: sul bagnasciugo apposto
1: dallo Ionio all'Adriatico.
2: Sì, la dovete lasciare là,
1: ragazzi, la dovete buttare su quella spiaggia e ritornare. Il primo che arriva si aggiudica il primo premio.
2: Allora, vogliamo rimettere in moto il fungio?
1: Sì, il fungio. Mettete il fungio in moto.
2: Mettete in moto il fungio.
1: Si può? Trago il fungo in moto.
2: Te lo passo dopo.
1: No, la direzione che ha detto che non c'è più acqua e che quindi niente da fare. Aguanti il pallone.
2: Dai.
1: Dangi il pallone, salza Peppo, dangi il pallone, assassino. Madonna, non ne faci una buona, Salatino. Non ne fa una buona. Siete pronti? Ragazzi, se perdete il pallone lo dovete recuperare, eh?
2: Allora, un momento, eh. Sei pronto?
1: Sì, spingo? Quindi dovete buttare il pallone sulla riva.
2: Ehi,
1: non ti far frecare a centimetri là.
2: Siamo pronti.
1: Allora, pronti? Via! Forza con l'aiuto del pubblico. Andiamo! Forza ragazzi, incoraggiateli. Andiamo!
2: Oh!
1: Oh, così è Luca.
2: Luca va forte.
1: Ok, greci, sì.
2: Fusci come un umano.
1: Sembra una tartaruga con le omorroidi.
2: Sembra un...
1: Dai, ok, madonna, Fush, Dino, dalle Dino,
2: no, da dall'altra
1: blocco, attaccati,
2: gira, no, dall'altra, no, devi aver, gira dall'altra parte del fungo,
1: dovete girare intorno al fungo, t'ha freccato Dino, Luca, t'ha freccato, non vale, togli la frizione, frena a mano, là,
2: tiralo,
1: togli,
2: dai, chiami. Tiralo,
1: datevi un bacio, me già che state, datelo. Beh, vado, che mo si usa,
2: guarda,
1: dici che c'è un fiore in ogni casa,
2: è prepotente, come si
1: no chiama Luca, Luca è più forte, più forte. Un cristiano ha picchiato un slittamento di
2: guarda,
1: quelli a morire, vai, non ce la faccio più,
2: si è proprio
1: eccolo qua.
2: Oh, è arrivato, qua
1: c'è il motore turbo, Luca. Un applauso a Luca, un applauso.
2: Bravissimo, qua si è asciutto.
1: Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Porca miseria, venite qua.
2: Però per
1: qualcuno che... Salatino, passando, prendi i premi, per piacere.
2: Senza meno. Ma è cosa
1: da... Non ho sentito l'applauso come si deve. Ok.
2: Eccolo qua.
1: Anche voi, amici di Martino, in fondo.
2: Qua.
1: Benissimo.
2: Allora,
1: Luca, the winner.
2: Oh, però chi vince si bagna sempre di più, ce la mette tutta.
1: Allora, da parte della Ipercop, questo zaino per te, tu vai ancora a scuola?
2: No. Vabbè, ma lo regalerà senz'altro a qualche nipote. Lavori.
1: Benissimo, qua dentro ci puoi mettere la pagnotta.
2: Al nipote lo regala. Eh? Educato, al nipote.
1: Ah, al nipote lo regala.
2: Sì, anche benissimo. il diario di consolazione. Okay.
1: Grazie ancora, okay? Ragazzi.
2: Ciao, ragazzi, arrivederci.
1: Ciao.
2: Costa ma.
1: Beh, quest'altro premio della Ipercop l'abbiamo assegnato.
2: Tanto che ci dobbiamo segnare.
1: Dobbiamo chiamare adesso, non ci rimane che chiamare Mister Alberto Castagna e Mrs. Francesca Rettodini.
2: Ma come
1: perché
2: parli
1: parte il nuovo
2: bene?
1: Gioco.
2: Come parli bene?
1: Ho fatto le scuole alte. Prego, maestro.
2: Prego.
3: Vai.
4: Grazie,
3: vai.
4: Gianni.
3: Grazie.
4: Ciao, Nico.
3: Oh. Allora, siamo all'ultimo gioco. Siamo al gioco finale che potrebbe vedere veramente ribaltata la classifica che abbiamo visto fino a questo punto.
4: È il gioco che vede in gioco.
3: Brava, carina questa frasetta.
4: Ma è giusto. Tutte le 9 squadre sono già tutti posizionati.
3: Allora, Francesca, spiega di che cosa si tratta.
4: Fermo.
3: Aspettiamo la spiegazione del gioco e poi partiamo.
4: Il gioco chiamasi Jurassic Park, con questo bel dinosauro. Al via, un concorrente per squadra si tufferà con in mano un hula hoop. Giunto nei pressi del dinosauro, eccolo lì, dovrà infilarlo nel collo di questo dinosauro. Fatto questo, proseguirà la sua corsa fino a raggiungere le uova galleggianti che sono disposte a caso nella parte alta della piscina centrale, quelle là, quelle rose e azzurre, e dovrà quindi prendere un uovo per volta, aprirlo e vedere se all'interno c'è un piccolo dinosauro, e se non dovesse trovarlo dovrà ripetere l'operazione fino a trovare l'uovo giusto con il dinosauro. Dopo aver trovato il piccolo dinosauro dovrà recarsi nella parte bassa della piscina centrale e consegnarlo ad una compagna di squadra che lo adagerà in un piccolo cestino colorato. Il tempo sarà fermato quando il cucciolo di dinosauro sarà al sicuro dentro il suo cestino.
3: Allora, il tempo massimo per questo gioco è di 4 minuti. Partecipano tutte le squadre e sono...
4: Giocatori per squadra sono 2, un maschio e una femminuccia.
3: Allora, in questo momento, per questo gioco, ci deve essere tutto il tifo, cioè ci deve essere un tifo della Madonna proprio, non so se hai capito. Perché qui si può ribaltare la situazione. I giudici mi fanno il segnale, tutto è pronto per questo ultimo gioco di Water Games 97, quello che decreterà la squadra vincitrice. Pronti, via!
4: Via! Si sono tuffati!
3: Eccoli, forza!
4: Vai! Io adesso non li so riconoscere, Alberto, perché effettivamente sono tanti,

0: cercando l'uovo giusto per portarlo alla...
1: alla ragazza, la ragazza per metterlo nel cestino colorato. Oh, il gioco è sponsorizzato dalla ditta Fratelli Cassano Amico Joe di Martina Franca. Eccolo, correre velocissimo.

0: non ci hanno scritto le squadre, non fa niente.
1: Vabbè, insomma, sono già arrivati 1, 2, 3.
0: Ma i colori per distinguere.
1: Ma i giudici sapranno.
0: Vabbè, lo sanno i giudici. Noi non possiamo sapere i colori delle squadre perché non abbiamo il foglietto. Comunque, si stanno. Eccoli qua, sono arrivati quasi tutti.
1: Qualcuno
0: mancano ancora 4 con.

0: e due invece ancora si sono arenati.
1: Quanto tempo ancora? Chiediamo al giudice.
0: 4 minuti.
1: 2 minuti.
0: Ancora 2 minuti.
1: Sono stati bravissimi, hanno effettuato la gara, la maggior parte.
0: Avete
1: dei
0: ancora 2 minuti.
1: Concorrenti per cerca... l'hanno effettuata in soli 2 minuti. Però c'è speranza anche per gli altri. Speriamo che la completino tutti, così chiudono in bellezza.
0: Che squadra è rimasta senza dinosauro?
1: Vediamo.
0: Cestino Rosa? C'è, scusa?
1: No, non. Tutti hanno San completato.
0: Giorgio. San Giorgio è rimasto senza dinosauro e poi chi altro? San Giorgio purtroppo.
1: Attenzione.
0: Forse sta arrivando.
1: Quanto manca? Chiediamo al giudice. 1 minuto e 10, ancora la conclusione,
0: eccolo,
1: di quest'ultima
0: trovato,
1: gara.
0: Ha trovato.
1: Attenzione.

0: tardatari con l'uovo di dinosauro
1: distrutti,
0: a portarlo distrutti dalla fatica.
1: Ma, oh, ma arrivati.
0: Scaduto il tempo? Ah no, sono finiti tutti. Hanno consegnato tutti l'uovo di dinosauro, per cui il gioco è da considerarsi finito. Adesso aspettiamo quella che è la classifica di questo gioco per poi darvi la classifica finale delle squadre. Oh, nel caso ci fosse una situazione di parità, dovremmo effettuare un altro gioco, un gioco di spareggio, come abbiamo effettuato del resto ieri sera per la squadra di Pulsano e Leporano, che erano arrivate alla fine con gli stessi punti.
1: E sai che gioco è, Alberto, quello di sparità?
0: No.
1: Palla a canestro.
0: Ah, un'altra volta.
1: Di spareggio.
0: Un'altra volta il gioco di spareggio palla canestro.
1: Chi è stato con noi ieri?
0: Speriamo che non si debba fare, perché sennò diventa una cosa lunghissima.
1: È un gioco faticosissimo.
0: Si rischia di fare le 5 del mattino qua a vedere i calci, palloni che non vanno nel canestro. Attenzione, eccoci. I giudici hanno conteggiato?
1: No, sono in tanti, Alberto.
0: Sì, io vorrei chiamare qui intanto Gianni e Nico. Gianni Ippolito e Nico, dove sono?
1: Nico Salatino, sono
0: desiderati. Eccoli, stanno arrivando di corsa.
1: Al centro vicina. Erano andati a fare uno spuntino.
0: Munitevi di citofono.
1: Preg.
0: Ma sempre a mangiare
1: ti
0: stai
1: do il
0: a
1: mio.
0: Pensare. Madonna, madonna.
2: Era andato a vedere là, successo il macello.
1: È successo? Vabbè,
2: sì, stavano tutti a terra, non si capisce che è successo. Stavano 35 carabinieri, 42, cioè, e il polipo è andato là, perché lui, dato che si trova in mezzo ai casini, è il primo a fare. Il polipo, quello lui, mia suocera, non lo conosci?
3: No, Alberto, vuoi sapere il fatto qual è?
2: Oh, e stava Albert in mezzo là a vedere che.
3: Il fatto è atroce.
2: Sì.
3: Tu sai che noi abbiamo come ospite la Ferilli.
2: Sì.
3: Io sono andato incontro. Ho detto prima che la consumano gli altri, ma me la vedo io.
2: Sì.
3: C'è da fare, stavano due carabinieri. Innanzi alla bocca.
2: Guardi, ecco,
3: abbiamo diritto
2: visto
3: prima noi, che stiamo lavorando da una vita qua. Insomma, non è più che eravamo ammazzati.
2: Ecco perché ti ho visto, lo stavo spiegando che ti ho visto in mezzo.
3: Facciamo un applauso all'arma dei carabinieri.
2: Adesso facciamo un applauso ai carabinieri. Solo all'arma ma fa l'applauso. Ma io non lo so, questo fa certe cose. All'arma dei carabinieri, ai carabinieri, ai poliziotti, niente.
3: Sì, no, hai ragione, io certe volte mi confondo l'arma
2: devi dire ai carabinieri, anche loro sì hanno diritto, non solo, anche perché questi poveri carabinieri dopo che hanno fatto ridere tutta Italia hanno bisogno anche di un applauso.
3: Sì, ma adesso lasciamo stare.
2: Sì.
3: Voi vi volete riposare un attimo?
2: Andate a riposare, ce la
3: ci vediamo dopo.
2: Ce la vediamo.
3: Grazie.
2: Dopo.
3: Grazie. Salati, sono venuto Fijen.
2: Sì.
3: Che guarda, adesso se non fai la ginnastica,
2: sì,
3: ti viene l'asma, che è un piacere. No, non è quella.

0: ginnastica.
1: Quale ginnastica?
0: No, la ginnastica è il footing.
1: Lo faccio io una volta al mese.
0: Una volta al mese?
1: Faccio il
0: come
1: footing.
0: Lo fai?
1: Diciamo di solito con mia moglie, poi non lo so tu come lo. Il footing?
0: Cioè, tutte e due uscite la mattina e.
1: No,
0: fate questa.
1: Cioè, quella tutta la mattina,
0: ma
1: alla sera, 5-6 minuti e faccio il footing. Poi la mattina, ma come sta?
0: La sera,
1: tu.
0: E dove vai?
1: Io? A casa! Dove?
0: Come a casa?
1: Non ho capito, scusa, che cosa vuoi. E tu dove vai?
0: La ginnastica, ma dove la fai tu?
1: La ginnastica la faccio quando mi viene in testa.
0: Ah, ecco.
1: Certe volte. Qualche altra volta poi.
0: Ma a te ti piacciono le femmine, Sanati?
1: A me? Sì.
0: Perché? Sicuro, ma ti vengono un picco strani.
1: Che?
0: Come lo vedete voi a Salatino?
1: Mi piacciono, mi
0: la verità.
1: Sì, mi piace.
0: Chiediamo al pubblico qua di
1: mi
0: pro.
1: Piacciono, mi piacciono, te lo garantisco.
0: No, io sto chiedendo al pubblico come lo vedete. Lo vedete normale, sì o no? No.
1: Non lo vedo normale.
0: Non ti vede, hanno ragione.
1: Ognuno
0: vedi che fai schifo proprio.
1: Ognuno nasconde i suoi segreti.
0: Sì, anche inutile che la prendi alla larga il fatto, perché dobbiamo dire che, come ho detto prima a un altro, c'è un fiore in ogni casa. Se l'altro giorno, Salati, stavo a Bari.
1: Sì.
0: Mi stavo prendendo un bus di veleno nel bar.
1: Sì.
0: Sarebbe un caffè. Mentre stavo là, è arrivato un tizio. La giacca bianca, pantaloni blè,
1: sì,
0: capello biondo, cravatta rossa sgargiante, pelo biondo, tacaspil, che le manda la palla, sì, no?
1: Col tacaspil?
0: Sì,
1: un uomo?
0: Sì.
1: Un uomo. E vabbè, beh, spiega.
0: Si è avvicinato al bancone,
1: sì,
0: si è poggiato così, ha fatto barman, tutti terciuti.
1: Come ha fatto?
0: Sì, barman.
1: Ma vi un po'. Sì. E poi?
0: E il barman, mi dica, signore.
1: Prego.
0: Sì, barman, un caffè.
1: Sì.
0: Lungo come il Tevere e nero come i tuoi occhi, pisagerato.
1: Nah.
0: Il barman, Nico, dopo un attimo di esitazione, già detto: stupida, chiamami Luisa.
1: Un barman?
0: Sì, se ne è uscito qua a Cid
1: Pulì. Dai, è venuto per lei.
0: Sì, una cosa atroce.
1: Ci sono, purtroppo, sono cose che succedono.
0: Si usa, non ce ne frega niente, ognuno sceglie la strada che vuole.
1: Comunque, vabbè.
0: Beh,
1: allora. Vogliamo invitare qua il signor Alberto?
0: Sì.
1: Signor Alberto, si accomodi. Cioè, prima stavi ingazzato, ma sbatto prima di
0: te. Non sta mai ingazzato, se sta, si vede.
2: Sto ingazzato, vai.
1: Perciò, via. Vai che sta ingazzato. Se te l'ho detto, non mi credo.
2: Grazie, dopo.
1: Sì,
2: allora.
1: Anche lei. A posto.
2: Attenzione, adesso diamo, dopo il sesto gioco, diamo la classifica del sesto gioco. Francesca, vai.
3: Classifica del sesto gioco, vede al primo posto TM Grottaglie con 9 punti. Martina
2: ma che vi siete ammosciati?
3: 8 punti. Alla terza posizione la terza con 7 punti. Crispiano sempre alla terza con 7 punti e ugualmente alla terza ancora posizione PGS Stat con 7 punti. Alla sesta posizione Montemesola con 4 punti, alla settima Palagiano con 3 punti, all'ottava Bulzano con 2 punti e alla nona San Giorgio Pubblicità con 1 punto.
2: Allora, io adesso ho già la classifica finale. Vediamo se fa qualche morto così. Allora, ho già la classifica finale, quindi è arrivato il momento di conclusione di questi Water Games 1997, però vi avevamo promesso che sarebbe arrivata magari un po' prima, ma non è colpa sua perché è stata bloccata dal traffico, dai fan e tutti quanti, una nostra carissima amica. Di lei tutti dicono è bellissima, io direi prima di tutto è brava ed è molto simpatica. Eccola qua, Sabrina Ferilli, vai, scatenati.
3: Attenzione,
2: eccola.
3: Ciao
2: Sabrina,
3: ciao.
2: Come stai?
3: Bene.
2: Allora, noi ti aspettavamo un po' prima, qui erano tutti in ansia.
3: È vero, sono arrivata alla fine.
2: Sei arrivata alla fine, come la ciliegina sulla torta.
3: Sì.
2: No, Sabrina...
3: Come stai? Bene, grazie. Oh, bella in forma.
2: Hai visto che accoglienza?
3: Sì, i fuochi proprio.
2: Ragazzi di Martina, vogliamo fare un po' di casino o no?
3: Un saluto a Sabrina Ferilli.
2: Eccoli qua, tutti qua pronti a vedere. Forza ragazzi. Allora Sabrina, senti, tu il tuo rapporto, perché loro vogliono saperlo, il tuo rapporto con la Puglia com'è? Tu sei stata spesso in Puglia o è la prima volta?
4: Io non ci sono stata spesso, però sono stata a Bari l'anno scorso con la compagnia teatrale, con Maurizio Micheli.
2: Io infatti lo so, con Maurizio

0: divertente e non una, come si dice, quelle che se la tirano, capito?
1: È
0: vero o no?
1: Sì.
0: No, lei è così, è gagliarda proprio, come si dice a Roma. Allora, Sabrina, noi adesso dovremmo premiare le squadre vincitrici.
1: Bene.
0: Però prima di premiarle dobbiamo sapere chi sono le squadre vincitrici. Se fosse possibile vorrei qui per un applauso finale quelli che si sono fatti, come si dice in tedesco, il mazzo tutti questi giorni senza essere nominati, i giudici. Vorrei qui tutti i giudici, prego. Forza i giudici. Dai ragazzi, su. Ecco i giudici delle gare di Water Games 1997. Eccoli qua. E il giudice Egidio Ippolito, eccolo qua.
2: Buonasera,
0: ragazzi.
2: Vicino.
0: Se no, io ve li faccio vedere, perché se ci avete da protestare, da dargli un sacco di botte. Sapete chi corcare? Eccoli qua.
1: I responsabili.
0: No, ma io dico, devo dire, non c'è da corcare nessuno perché sono stati molto molto bravi. E facciamo un applauso perché si sono prodigati. Forza! Oh! Ecco.
2: Sveglia!
0: Grazie ai nostri giudici, grazie, attento che va a finire nell'acqua, ecco,
2: grazie,
0: girati.
2: Grazie, grazie, tutto il lavoro.
0: Al prossimo, allora,
2: Water Game 98, allora.
0: E ringraziamo Studio 100, ovviamente, ringraziamo l'Acqua Follis. E adesso vorrei i capitani delle squadre. I capitani delle squadre, attenzione.
2: Non è che stanno tutti lassù.
0: Stanno tutti a mollo i capitani. E chi premiamo? Oh, i capitani delle squadre, per favore, i capitani delle squadre, dai. I capitani delle squadre.
2: Ehi, il primo capitano è arrivato.
0: Eccolo qua.
2: Benvenuto.
0: Ciao.
2: Che piacere averla qui.
0: Mettetevi qua, per favore. Eccoli, i capitani delle squadre.
2: Scusa, io
0: Francesco. Piano coi baci che ti spacco le ossa.
2: Sono stati bravissimi. Vabbè, lo
0: eccoli qua. Allora,
2: baci
0: loro
2: gratis.
0: Sono. Oh, oh, dall'arga, figlio mio. Allora, loro sono 2, 4, 6, 8, manca uno. No, come fa niente?
2: Fa niente, l'hanno ucciso!
0: I capitani delle squadre, per favore, dai! Manca Crispiano! Il capitano della squadra di Crispiano,
2: forse
0: per favore.
2: Lui che si sta buttando? No, no, non so, non credo.
0: Ragazzi, cerchiamo di evitare di fare le 5 del mattino.
2: Giudici,
0: forza.
2: Ci cercate l'ultimo capitano mancante? Eccolo, sta arrivando.
0: Il capitano di Crispiano, chi è? Dai, forza!
2: Corri!
0: Qual è? Dai! Madonna, come sei lento, come sei moscio, figlio mio. Madonna mia, dai, com'è moscio. Dai. Cammina. Chi sei tu? Aspetta, Crispiano, mettiti qua.
2: È arrivato.
0: Allora, attenzione.
2: Alla buon'ora.
0: Finale dei Water Games. Vince, lo facciamo dire a Sabrina, vieni qua.
3: Ah, vedi. Momento solenne.
0: Momento solenne, con 45 punti vince la squadra di
3: Crispiano.
0: Crispiano! Eccoli
2: allora.
0: Qua! Bravissimi!
2: Ultimi ma non ultimi, cari Crispiano!
0: Complimenti alla squadra di Crispiano con 45 punti. Secondi classificati la squadra di 43 punti, TM Grottaglie.
2: TM Grottaglie.
0: TM Grottaglie. Terza Martina Franca. Dov'è il capitano di Martina? Peccato, eh. Allora, diamo per regolarità tutta la classifica con 31 San Giorgio Pubblicità. PGS Estate, sesta Pulsano, settima Montemesola, ottava Palagiano e nona La Terza. Un applauso ai capitani. Allora, mi dite per favore la premiazione come avviene? Gian...

0: Giancarlo. Giancarlo.
1: È qui Giancarlo, Alberto.
2: Sabrina.
1: State calmi.
0: Allora, attenzione, Sabrina. Fate un appo. Disgrazia.
1: Non c'è legato.
0: Sabrina deve consegnare. Dai, moccolotto, reggo io. Al capitano di Crispiano, eccolo qua. Sabrina Ferilli consegna il premio al capitano di Crispiano.
1: Niente, niente, va, siete non di fa Crispiano.
0: Ecco. Allora, a tutti i capitani, ecco le medaglie.
1: Meritata dopo queste fatiche.
0: Al capitano, eccolo. Vieni qua. Crispiano, oh! Vai, queste sono per la squadra. Eccole qua. Queste qui, alla seconda.
1: Distribuisce il capitano?
0: Allora, alla seconda classificata, TM Grottaglie, eccolo qua. Devi premiare. TM Grottaglie, seconda classificata. Vai. Alla terza classificata, Martina Franca. Vai, il capitano di Martina.
1: Martina, eccolo qui. Complimenti anche a voi. Con medaglie da consegnare a tutta la squadra. Va bene?
0: Allora, alla quarta classificata, San Giorgio Pubblicità.
2: A chi?
0: Alla quarta, il capitano della quarta classificata. Ciao ragazzi. Alla quarta, chi è la quarta? È San Giorgio Pubblicità. Eccolo qua. Il premio simpatia. Grandi. Siete stati bravissimi ragazzi. Vi devo mangiare. Io tengo una certa età, disgraziato. Al quinto, PCS Statte. Eccolo qua. Sabrina. Alla squadra di Pulsano, eccola qua, Pulsano, lui, lei. Allora, attenzione, Montemesola. Oh, glielo do io a lei, femmina. Eccolo qua. Alla squadra di Palagiano, la squadra di Palagiano, eccolo qua. Squadra di Palagiano. Sì. Ultimo posto pari merito Palagiano e la terza. La squadra della terza.
1: Un grande bacio di consolazione da Sabrina alla terza, giustamente.
2: Chiama questo.
0: Allora, ringraziamo le squadre. Ragazzi, un applauso caloroso, fortissimo, per tutti
1: hanno
0: questi ragazzi
1: la targa.
0: Che hanno fatto un mazzo tanto. Allora, ecco qua l'assessore, consigliere provinciale di Taranto, Antonio Scalera. Buonasera. Eccolo qua, consigliere provinciale di Taranto. Franci, Antonio Scalera. C'è una targa anche per il consigliere.

0: io porto il saluto innanzitutto mio personale dell'amministrazione provinciale di Taranto, a tutte le squadre partecipanti, a questo pubblico caloroso e a tutti quanti, a Studio 100 che ha organizzato.
1: A tutti, dovete essere fieri perché avete organizzato una cosa bellissima e divertentissima, che questo è l'importante.
0: Vi ringrazio di tutto.
1: Grazie. Lo so, è rimasto ammaliato dalla signora Ferilli, giustamente. Parlava con me, guardava. Dimmi. Grazie. Ci sentiamo solo noi dal microfono, che gli altri non sentono. Grazie.
2: Veramente. Che fa? Salutiamo. Grazie. Guarda dove stai. Io non c'entro nulla.
3: Scusa.
1: No, allora, scusate, ragazzi, devi stare con noi tutta la sera ancora qui.
3: Allora vi annuncio che Sabrina sarà ancora con noi qui nella zona discoteca.
2: Ecco, ci vediamo allora.
3: Amore, quando sei bella tu.
1: La serata prosegue con i DJ di Studio 100 fino all'alba. Ragazzi, attenzione all'alba.
3: Allora, le altre coppe verranno consegnate durante la festa. Grazie di essere stati con noi e di averci seguito in maniera calorosissima. Meno male che stasera non c'era quel cacchio di freddo di ieri e ce la siamo veramente divertita, siamo stati molto molto bene. Complimenti alla squadra che ha vinto, ma complimenti a tutte le altre squadre che hanno partecipato. Grazie a Studio 100 e all'Acqua Follies. Ragazzi, non ce la faccio più. Le Miss che fine hanno fatto?
1: Si deve classificare la Miss.
2: E l'anello, io non mi posso avvicinare.
3: Allora, per l'elezione della Miss, fra poco in discoteca sceglieranno la più bella.
2: Grazie,
3: auguri.
1: Ciao, grazie a tutti, grazie Sabrina Ferilli, grazie al Water Games 98. Ole ole, ciao.
2: Grazie, ciao.

0: Studio Cecco. E tu?
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Scivola?
7: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ieri sera a Bari la celebrazione della longevità del governo Meloni, presente la premier che ha festeggiato insieme ai militanti, congratulandosi con Taranto per il successo dei giochi del Mediterraneo e tornando a parlare di ex Ilva, il dossier più difficile. Oggi la conferenza stampa dei sindacati confederali e di USB per chiedere nuovamente un incontro urgente ad AIGI, l'associazione che raggruppa le aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter per 2.500 licenziamenti collettivi. La fabbrica è ormai senza liquidità, senza intervento statale, chiuderà a prescindere dalla magistratura. Questa la denuncia di FIUMCGL. 10.000 presenze nel solo mese di agosto, bilancio più che positivo per il Marta che si prepara all'autunno con nuovi progetti per le scuole. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo andando a Bari. Ieri la festa del governo Meloni per i 1413 giorni consecutivi di governo, un primato nella storia della Repubblica Italiana, un riferimento anche della Premier Meloni ai giochi del Mediterraneo, si è congratulata con i tarantini per quanto svolto in queste settimane, ma soprattutto alla situazione dell'ex Ilva che resta tutta da risolvere. Il servizio di Ilaria Lia.
1: Un'ovazione accoglie Giorgia Meloni a Bari per festeggiare il traguardo del governo più longevo nella storia della Repubblica. La banchina 10 del porto di Bari, già dalle prime ore del pomeriggio, è iniziata a riempirsi di sostenitori che arrivavano da diverse regioni, Abruzzo, Molise, Campania. In tanti hanno sfidato il caldo pur di poter esserci. Tra la gente i ministri per dimostrare la compattezza del governo, mentre dal palco arrivano i messaggi degli alleati con Tajani e Salvini collegati da remoto e Maurizio Lupi in presenza. Il governo più lungo è un traguardo che la Premier ha trasformato subito in un punto di partenza per i prossimi anni, facendo leva sulla stabilità dell'esecutivo come elemento principale per far crescere l'Italia e per rafforzare ancora di più l'immagine della nazione all'estero. Da Bari è partito un affondo diretto alle opposizioni, liquidate come deboli e litigiose, incapaci di assumersi quelle responsabilità di governo che invece questo centrodestra rivendica con orgoglio.
2: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo

0: degli altri per essere giudicato.
1: Meloni rivendica i risultati ottenuti per il Mezzogiorno a partire dalla ZES unica, parlando di un Sud che ha smesso di rassegnarsi ed è diventato il vero motore di crescita dell'intero Paese. La Premier ha fatto un passaggio anche sull'Ilva, dicendo che si continuerà a tutelare la salute pubblica, tutelando anche la realtà occupazionale. Inoltre, ha ringraziato Taranto e la Puglia per i Giochi del Mediterraneo, per l'immagine di bellezza che hanno offerto al mondo.
2: Vengo sempre con piacere per visitare i nostri agricoltori, i nostri pescatori e oggi anche per festeggiare i grandi risultati che abbiamo ottenuto in questa stagione di governo, e questa piazza dimostra che il popolo ne è consapevole.
3: È una festa dell'Italia, il governo più longevo della Repubblica, che ha assicurato stabilità, credibilità, affidabilità al nostro Paese in un contesto internazionale in cui invece prevale l'incertezza, il conflitto e appunto l'instabilità.
1: L'obiettivo dichiarato è costruire un'Italia dove chi se n'è andato possa finalmente trovare ragioni valide per tornare e, lanciando la sfida per gli anni a venire, ha detto: mettetevi comodi, perché il meglio deve ancora avvenire.
4: Contento dell'ampissima partecipazione, le tantissime migliaia di persone che hanno partecipato a questa iniziativa, è andato tutto bene.
5: Avete visto in questo servizio di Ilaria Lia anche le dichiarazioni del ministro Adolfo Urso, che è ancora in Puglia. Questa mattina era a Gioia del Colle, a margine di un incontro su AC Boilers, l'azienda locale che verrà rilanciata da Ansaldo Energia, ha risposto ai giornalisti anche su Ex Ilva. Ecco cosa ha detto a chi gli ha chiesto se lo stesso modello poteva essere replicato anche a Taranto per il siderurgico.
6: L'ho auspicato sin dal primo giorno della legislatura, l'ho auspicato, ho fatto appello al senso di responsabilità di tutti affinché si condividesse un modello di rilancio di quello stabilimento siderurgico, come abbiamo fatto in altri contesti. Mi riferisco al caso di Terni, un altro grande polo siderurgico italiano in cui, con la piena collaborazione di comune e regioni, che sono di colore politico diverso, e con le altre istituzioni siamo riusciti a raggiungere un accordo con il grande gruppo Arvedi, con un contratto di sviluppo che prevede l'aumento produttivo sulla strada tecnologica. Lo stesso abbiamo fatto a Piombino, dove oggi sono in campo grandi soggetti internazionali per realizzare dei forni elettrici e riprendere la produzione degli acciai a Piombino. Lì c'è stata la piena collaborazione. In questo contesto le valutazioni tra gli enti locali, il governo nazionale, forze sindacali, associazioni sono state diverse. Non si è raggiunto quel clima di condivisione che consentisse di sviluppare insieme, nella stessa direzione, come una comunità di intenti deve fare, un progetto condiviso. E c'è stato anche un intervento da parte del potere giudiziario.
5: La fabbrica è ormai senza liquidità, senza un intervento statale, chiuderà a prescindere dalla magistratura. Anche questo è emerso stamane nella conferenza stampa promossa dai sindacati confederali e da USB a seguito della notizia dell'avvio dell'iter per 2.500 licenziamenti collettivi dei lavoratori dell'appalto di Ex Ilva. Il servizio.
7: Voglio che sia chiaro questo elemento: a prescindere da quello che sarà l'udienza del 9 settembre sulla sospensiva, evidentemente, anche se ci dovesse essere un parere favorevole, non ci sono le risorse per continuare e dare garanzia alla continuità produttiva. Quindi il governo si sta assumendo una grossa responsabilità, che è quella appunto della chiusura dell'Ex Ilva senza nessuna prospettiva per i lavoratori, per la città e per i processi di decarbonizzazione.
5: Dunque non sarà la decisione della magistratura a cambiare il destino di Ilva, all'azienda manca liquidità. La FIM CGL lo ha ribadito oggi nel corso della conferenza stampa indetta insieme a FIM CISL, Wilma e USB, dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 2.500 lavoratori delle imprese dell'appalto.
7: Per risorse intendo le materie ovviamente legate alla questione economica. Non ci sono risorse finanziarie affinché Se dovesse determinarsi la sospensiva rispetto a quanto è stato deciso dalla Corte d'Appello di Milano, comunque lo stabilimento chiude e lo stabilimento in questi giorni all'interno della fabbrica stanno procedendo verso lo spegnimento, quindi con le procedure di spegnimento. Quindi a prescindere

0: Io voglio che sia chiaro, non bisogna dare la responsabilità alla Corte di Appello di Milano, ma credo che ci sia una responsabilità molto grande da parte del governo perché, ripeto, in presenza di una condizione di quel tipo, comunque stanno decidendo, tant'è che le navi minerali, eccetera, non sono, diciamo, in arrivo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi abbiamo una capienza rispetto alla possibilità di poter arrivare entro la fine del mese, i primi di ottobre.
1: I sindacati tornano a rivendicare un incontro urgente con AIGI, l'associazione datoriale che raccoglie la maggior parte delle aziende dell'indotto e che ieri ha avviato l'iter che annuncia i licenziamenti, comunicandolo con una missiva rivolta ad istituzioni e sindacati.
2: Intanto abbiamo detto ad AIGI che deve immediatamente ritirare quelle procedure, tra l'altro mandate in maniera molto confusionaria, devo dire. E non si può, finita la bella pagina dei Giochi del Mediterraneo, dove Taranto ha mostrato la sua bellezza, la sua cultura, in una cornice molto bella e affascinante di una città che sta attraversando ovviamente un periodo molto ma molto complicato e difficile, sia in termini ambientali, di salute ma anche di lavoro. Ecco, cioè il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
1: I sindacati restano in attesa del vertice a Palazzo Chigi di martedì prossimo.
3: Si deve intervenire in maniera chiara con degli istituti in maniera molto chiara e straordinaria per tutti i lavoratori, sia d'Acciaieria d'Italia in amministrazione straordinaria, di Ilva in amministrazione straordinaria e soprattutto dell'appalto che, così come quello che è accaduto ieri, dimostra che è la parte più colpita. Abbiamo chiesto un ulteriore incontro con l'auspicio che arrivi a pochissimo dall'incontro che si terrà a Palazzo Chigi.
4: Noi aspettavamo, come dire, una dichiarazione ufficiale dopo l'incontro di giorno 8 col governo, invece è arrivata con qualche giorno d'anticipo. È chiaro che dal nostro punto di vista non si discute assolutamente, noi chiediamo il ritiro immediato delle 2.500 lettere di licenziamento e giorno 8 pretendiamo che il governo metta sul campo immediatamente gli strumenti straordinari per salvaguardare tutta la platea dei lavoratori, Acciaierie d'Italia, Ilva ENS dell'appalto, e poi ci aspettiamo una presa di coscienza, il fatto che il governo deve trovare il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, nazionalizzare la fabbrica, perché l'unico soggetto che può portare avanti un progetto di decarbonizzazione serio e vero è lo Stato.
1: E sui licenziamenti collettivi interviene con una nota anche il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Finito il tappeto dei giochi del Mediterraneo, dice Taranto, si risveglia con tutti i suoi problemi ancora lì, anzi aggravati. Crisi industriale, posti di lavoro a rischio, imprese senza prospettive e nessuna alternativa economica costruita. E lo fa senza che siano state completate infrastrutture decisive per la mobilità e i collegamenti del territorio con la L'aeroporto di Grottaglie, prosegue Turco, ancora privo di voli passeggeri di linea e troppe opere strategiche rimaste incomplete. Il governo sapeva da tempo che questo sistema era arrivato al capolinea e aveva il dovere di preparare il dopo. Bonifiche, riconversione, nuovi investimenti, tutela dei lavoratori e delle imprese. Non lo ha fatto. A Taranto oggi si contano lavoratori che rischiano di perdere il posto, aziende che rischiano di chiudere e infrastrutture strategiche ancora ferme. Altro che record, conclude il senatore Mario Turco, questo è un enorme fallimento politico, industriale e sociale. E da ex Ilva ad un'altra famosa vertenza del nostro territorio, quella dell'ex Cementir, rinnovata per un altro anno la cassa integrazione per i 46 dipendenti della CM Italy, ex Cementir appunto. È chiaro che l'ammortizzatore sociale ci dà ossigeno, il commento di Giuseppe Farina, RSU di CM Italy USB Taranto, ma quello che auspichiamo è chiaramente una soluzione definitiva all'agonia di questi altri lavoratori nelle stesse condizioni. Continueremo a lavorare alla loro tutela, prosegue Farina, di concerto anche con il SEPAC, la Task Force regionale per le crisi, che ringraziamo per il grande lavoro svolto e per aver garantito la corretta divulgazione delle novità in termini di procedura per l'accesso alla cassa integrazione attraverso incontri con parti datoriali, sindacati e enti competenti, oltre ad essere parte integrante degli accordi stessi. Ieri la visita nella sede di Confindustria a Taranto del console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn. Al centro dell'incontro con gli imprenditori, le potenzialità del territorio, dal porto all'aerospazio fino agli scambi commerciali.

0: e culturali. Il servizio.
1: Dopo le istituzioni locali e l'autorità di sistema portuale, il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terence Flynn, ha incontrato il mondo dell'imprenditoria locale. Ieri è stato accolto nella sede di Confindustria Taranto dal presidente Salvatore Toma. Insieme a lui anche il presidente della Camera di Commercio Taranto-Brindisi, Vincenzo Cesario, e una delegazione di imprenditori. Al centro del confronto il porto di Taranto, le sue prospettive di sviluppo commerciale e logistico, ma anche il comparto aerospaziale, indicato come uno degli ambiti sui quali costruire nuove opportunità di diversificazione. Insediatosi a Napoli circa un anno fa e di origini pugliesi, il console ha espresso una particolare attenzione nei confronti della Puglia per le sue potenzialità negli scambi commerciali, ma anche culturali e accademici. Soddisfatto dell'interlocuzione, il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, per cui la relazione con gli Stati Uniti può rappresentare una delle chiavi attraverso cui accompagnare il processo di trasformazione dell'economia ionica. La diversificazione, ha detto, non significa rinunciare alla nostra identità industriale, ma ampliarla aggiungendo nuove opportunità. Aerospazio, innovazione, economia del mare, tecnologie avanzate, transizione ambientale sono settori nei quali Taranto può costruire il proprio futuro. Dobbiamo avere l'ambizione di proporci non soltanto come territorio da riconvertire, ma come territorio nel quale investire.
0: E a proposito di investimenti, parliamo di energie rinnovabili. Taranto è un vero e proprio fiore all'occhiello. Anche questo è emerso nel corso dell'incontro per la presentazione del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, libro scritto da Francesco Corvace, un momento di confronto promosso alla Biblioteca Clavio dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Il servizio.
1: La Puglia da anni investe molto in energie rinnovabili, raccogliendo già ottimi risultati. Più di un terzo della produzione energetica regionale proviene da fonti rinnovabili e la regione esporta una gran quantità di energia verde, il 60% in più rispetto al consumo interno. Elementi emersi nel corso del confronto dedicato alla transizione energetica in occasione della presentazione alla Biblioteca Clavio del libro Energie in Puglia, Pala al Centro, scritto da Francesco Corvace. Un momento di approfondimento promosso e fortemente voluto dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, che ha visto come moderatore d'eccezione il commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Auricchio, a cui peraltro è stata affidata l'appendice del volume. Sul tema delle rinnovabili è emerso come Taranto sia un vero e proprio fiore all'occhiello.
2: Proprio a Taranto abbiamo una combinazione di fattori di eolico, fotovoltaico e bioenergie più equilibrato. Intanto Taranto offre anche ospita il primo parco eolico offshore in Italia, che per quanto relativamente vicino, molto vicino alla costa, di fatto rappresenta l'unico esempio di eolico a mare in Italia e quindi fa da caso pilota anche a livello nazionale e internazionale. Abbiamo una disponibilità legata alla logistica portuale e all'individuazione del porto di Taranto come hub logistico per eccellenza a livello nazionale insieme al porto di Augusta per l'eolico offshore. Abbiamo una disponibilità derivante da PNRR, dall'IPCEI che hanno messo a disposizione delle risorse importanti per attivare investimenti di valore superiore a 2 miliardi di euro nell'ambito della produzione di idrogeno verde. Mettere a sistema queste possibilità e implementarle con un coraggio, con una governance attuativa più efficace e più stringente nei tempi, consentirebbe di creare un ecosistema produttivo e diversificato che a Taranto, oggi come oggi, serve con assoluta impellenza e urgenza per ambientalizzare i cicli produttivi pesanti ancora legati all'economia del fossile, per incoraggiare iniziative che sono già in corso, come nel caso della raffineria di Taranto, che già ha introdotto e sta introducendo nel proprio ciclo produttivo l'idrogeno verde, e soprattutto continuando a investire sul porto come hub logistico e energetico per i nuovi vettori.
1: Le criticità ci sono, ma per Corvace possono essere superate con un cambio di passo nella narrazione.
2: Per superare queste criticità bisogna fortificare questo tipo di narrazione che consente al decisore pubblico di sapere effettivamente di cosa si sta parlando, di indirizzare questi benefici per massimizzarne le ricadute e portare a fattor comune tutti questi elementi che ci sono pronti, sono nella nostra disponibilità, ma devono assolutamente essere implementati con più coraggio, con una governance pubblica più forte e più coesa.
0: E adesso la cronaca: rubano un monopattino dopo aver tagliato la catena con una cesoia. Un 47enne è stato fermato e denunciato dalla polizia.

0: successo in Corso Italia a Taranto. Il complice invece è riuscito a fuggire. A sorprendere i due sono stati due poliziotti della squadra volante che vedete nelle immagini, liberi dal servizio, che stavano passeggiando in zona. Gli agenti hanno visto uno dei due usare una cesoia per tagliare la catena che teneva il monopattino legato a un palo. Una volta liberato il mezzo, i due si sono allontanati. I poliziotti a quel punto sono intervenuti, si sono qualificati e hanno cercato di fermarli. I due hanno però abbandonato il monopattino e sono scappati. Uno è stato raggiunto dopo poche centinaia di metri. Si tratta di un tarantino di 47 anni con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Durante la perquisizione gli agenti gli hanno trovato anche una carta d'identità risultata rubata alcuni giorni prima. Il monopattino è stato recuperato e restituito al proprietario. Il 47enne è stato denunciato per furto e ricettazione e sono in corso ricerche per identificare il presunto secondo autore. Andiamo avanti e cambiamo argomento, parliamo del Museo archeologico di Taranto, 10.000 visitatori ad agosto per il Marta, un risultato importante in previsione dei prossimi progetti autunnali che coinvolgono le scuole. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: 10.000 visitatori in un solo mese è il risultato raggiunto ad agosto dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Marta, dopo aver superato gli 8.000 ingressi. Un dato importante per il museo che anche grazie ai giochi del Mediterraneo ha contribuito a far riscoprire le bellezze e la storia della città. Ma non ci sono solo i turisti. Con l'avvio della scuola il Marta sarà protagonista di molti progetti.
2: Il bilancio era oltre di 8.000 visite. Oggi a che cifra siamo arrivati?
3: Beh, direi che siamo circa 10.000 visitatori in questo periodo, per tutto il mese di agosto. Siamo molto lieti di questo numero e abbiamo lavorato tanto nei mesi passati per raccontare, aiutare questa città a raccontare il proprio passato e a sentire lo sport come valore universale a partire dall'antichità fino al contemporaneo.
2: Ecco, a proposito, l'atleta di Taranto è tornato al centro dell'attenzione. Quanto è importante questa riscoperta per la città e per il Marta?
3: Allora, io credo che sia molto importante, al punto tale che è stato scelto anche nella cerimonia inaugurale come simbolo di partenza di questi giochi. Ecco, io credo che sia importante per ripartire dal senso di questa, della storia di questa città, e quindi è molto importante che questa città riscopra ogni giorno il proprio valore a partire dall'antico fino a ciò che sta avvenendo oggi. E per il museo certamente è uno dei contesti, è difficile definirlo perché è una persona, quindi è un contesto archeologico che è costituito da una persona che è stata seppellita all'interno di un sarcofago, e quindi per noi è una grande storia da raccontare ed è appunto una persona di cui portare avanti valori, senso e storia. Noi abbiamo una mostra sull'atletismo che durerà fino a gennaio del 2027, quindi aspettiamo tutti quanti a continuare a parlare di questi argomenti e a parlare della storia di Taranto.
2: Questi giorni inizierà anche la scuola. Si aspetta che le scuole possano far vedere quanto di bello c'è nel Marta.
3: Sì, allora noi con le scuole lavoriamo moltissimo, sono lieta di questa domanda perché ripartiamo con le scuole, con tutti i progetti con i ragazzi. I ragazzi di Taranto e del territorio sono il futuro di questa città e quindi partendo sì anche dai temi dello sport, perché no, per convogliarli a programmare insieme a noi un anno nuovo che sia anche per i ragazzi e soprattutto per le scuole.
0: Una notizia di servizio: da domani al 31 dicembre a Taranto residenti e abbonati in tutta la città potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Una misura legata ai cantieri della BRT e agli interventi sulla viabilità cittadina, ma vediamo il resto nel servizio.
1: Da domani 6 settembre a Taranto residenti e abbonati potranno parcheggiare anche fuori dalla propria zona. Fino al 31 dicembre il permesso sarà infatti valido in tutte le aree di sosta tariffata, anche diverse da quella indicata sul titolo. La novità arriva con la ripresa dei lavori per la BRT e gli altri interventi sulla viabilità cittadina per facilitare la sosta durante i cantieri. Il provvedimento riguarda i permessi per i residenti, gli abbonamenti ridotti per i residenti, quelli per i lavoratori e i titoli delle zone A, B, C e H, comprese le sottostanze soltanto zone A e C. Ci sono poi alcune aree dove per determinate categorie di abbonati sarà possibile sostare senza pagare ulteriori costi: Piazza Archita, Piazza Kennedy e Piazzale Santissima Annunziata. La stessa possibilità è prevista nei parcheggi Amedeo, Ico, Oberdan, Artiglieria e Campania. Una modifica temporanea pensata per offrire più possibilità di parcheggio, mentre la viabilità cittadina è interessata dai lavori.
0: Si chiama Visioni, è il microfestival delle scienze dedicato a bambini e ragazzi, è giunto alla seconda edizione. 5 appuntamenti gratuiti in luoghi diversi di Taranto. Questa sera è il terzo sulla spiaggia di Saturo, dedicato alla biologia marina. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: È il terzo dei 5 appuntamenti in programma e questa sera Visione arriva sulla spiaggia di Saturo. Il microfestival delle scienze per l'infanzia e l'adolescenza prosegue con una serata dedicata alla biologia marina e all'ecologia. La seconda edizione del progetto sta registrando una partecipazione maggiore rispetto allo scorso anno. L'edizione pilota aveva coinvolto oltre 70 persone in 3 incontri. L'obiettivo è avvicinare i bambini e ragazzi alla scienza, ma anche offrire loro nuovi strumenti per superare i divari sociali e di genere e immaginare il proprio futuro a Taranto.
4: Abbiamo riscontrato tantissimo entusiasmo e partecipazione e addirittura i primi 2 appuntamenti hanno già superato per numero l'edizione precedente, quindi al momento siamo molto contenti. Ci aspettano altre tappe e vediamo come va. Quando cresci in una terra in cui il futuro sembra già scritto o schiacciato da una monocultura industriale, la scienza smette di essere una mera materia scolastica, ma diventa uno strumento di riscatto per dare alle bambine e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze, a prescindere dal quartiere in cui nascono, la chiave per conoscere un pezzetto di sé e del mondo. Non vogliamo impedire ai giovani di viaggiare, di studiare all'estero o in altre città, ma vogliamo dare loro la libertà di tornare, di restare e di sapere che qui c'è uno spazio per il loro talento e uno spazio di progettazione del loro futuro. Questo progetto nasce proprio esattamente da questa idea, è gratuito ed accessibile per renderlo il più inclusivo possibile.
1: Alle 18.30 sulla spiaggia di Saturo il terzo appuntamento sarà dedicato alla storia di Rachel Carson e alla scoperta del granchio blu. Con Mare Vivo Puglia e la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA Lucrezia Cilenti.
5: Noi saremo tutti presenti in spiaggia a Saturo oggi a Marina di Leporano come attivisti di Mare Vivo a supporto del club del Libro delle Scienze di Anna Deli Noci. In particolare sarà presente la nostra vicepresidente Lucrezia Cilenti, che è una biologa marina dipendente del CNR ISPA e dove ha scritto un libro che si chiama Blu, il granchio. Fondamentale importanza non è tanto lo studio del granchio da un punto di vista biologico, ma proprio da un punto di vista socioculturale e gli impatti che ne derivano da un punto di vista ambientale. Fondamentalmente sono anni che ci attiviamo per cercare di fare divulgazione scientifica a tutela in particolare del mare e dell'ambiente in generale. Noi facciamo tante cose con Mare Vivo e il nostro scopo è partire sin dalla prima infanzia per dare un imprinting di insegnamento culturale per il rispetto dell'ambiente.
0: Adesso ci spostiamo in Valle d'Itria. Dopo la chiusura definitiva della trattativa per il passaggio delle quote, il Martina Calcio volta pagina e si presenta alla città. Ieri appunto un nuovo gruppo proprietario ha ufficialmente conosciuto i tifosi della Curva Nord, illustrando ambizioni e obiettivi del progetto biancazzurro. Ci dice i dettagli Luciana Convertini.
6: Le voci degli ultras e i colori biancazzurri hanno accompagnato la squadra nel cuore della città. Da piazza 20 settembre il corteo del Martina Calcio ha raggiunto la Basilica di San Martino, dove Don Peppino Montanaro ha impartito la benedizione alla squadra. Un momento particolarmente sentito, che coincide con l'inizio del nuovo corso societario. Insieme alla squadra e al presidente Piero La Carbonara, anche l'imprenditore Piero Schena e il diplomatico Dionisos Vankelmut, rappresentanti della nuova proprietà.
7: È una delle cose più emozionanti che ho vissuto negli ultimi anni. Vi giuro, me l'avevano detto, ma non pensavo che ti potessi riempire così tanto il cuore questo momento. La squadra c'è, noi ci siamo, staremo una famiglia, Il primo obiettivo del gruppo sarà creare una comunità più forte di prima, più unita di prima, con ovviamente determinati risultati sperati. Investiamo in questo territorio, investiamo nella comunità, quindi investiamo nel calcio, investiamo nei bambini, investiamo nella fondazione, investiamo nelle opere benefiche, perché il nostro investimento non è solo in

0: familiare, ma è comunitario.
1: È il mio sogno da bambino!
2: È il mio sogno da bambino!
3: La trattativa era già conclusa da circa una settimana. Quindi noi siamo sereni, andiamo avanti e sempre forza Martina. Abbiamo avuto un'opportunità di gestire un fondo importante e abbiamo pensato di condividerlo con la città e con la squadra del Martina Franca.
4: A garantire la continuità sportiva sarà Piero La Carbonara, confermato alla presidenza.
5: Come tutte le cose ci vuole del tempo, bisogna costruire piano piano, abbiamo creato una buona base, però va ritoccata sicuramente in qualcosa, ma ho grande fiducia nella squadra e nel progetto, sono sicuro che con queste basi che abbiamo posto possiamo fare un progetto importante per questa città, speriamo davvero che sia la volta buona.
4: Il Martina guarda così alla nuova stagione, sostenuto dalla fiducia dei tifosi e da una società più solida, mentre si avvicina il 2027, anno in cui il club celebrerà gli 80 anni dalla sua fondazione.
6: Chiudiamo così questa edizione della sera del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, buona serata, vi ricordo fra poco il nostro appuntamento con il TG Sportivo.

0: Bentrovati a questo appuntamento con il nostro TG Sportivo che apriamo parlando di calcio e del Taranto. Dopo il primo successo stagionale contro la nuova Spinazzola, il Taranto è pronto a tornare in campo. Infatti domani sera sul neutro di Mola di Bari i rossoblù sfideranno il Polimnia, fisco d'inizio alle 19. Vediamo.
1: È già vigilia per il Taranto che domani sera sarà impegnato sul neutro di Mola di Bari contro il Polimnia. Fischio d'inizio alle 19 con i rossoblù chiamati a dare continuità al primo successo stagionale conquistato giovedì contro la nuova Spinazzola. La squadra di Alberto Giuliatto ha lavorato in questi giorni con particolare attenzione al recupero delle energie dopo il turno infrasettimanale, alternando lavoro di scarico e sedute tecnico-tattiche. Intanto il Taranto ha ufficializzato l'arrivo del portiere classe 2006 Leonardo Bovi. Reduce dall'esperienza in Serie D con la Varesina e già nel settore giovanile del Como. Sul fronte infortuni lunedì sarà operato Tomas Catelli. L'intervento a Castellaneta sarà eseguito dal professor Lorenzo Scialpi. Prosegue invece il recupero di Raul Lombardo, che inizierà a breve la magnetoterapia. Domani, dunque, spazio al campo. Il Taranto cerca conferme e continuità.
0: Parte domani il campionato del Brindisi. I biancazzurri sono attesi al Mazzella dal Real Forio per la prima giornata del girone H di Serie D. Il servizio.
1: È tutto pronto per il debutto in campionato del Brindisi. Domani alle 15 i biancazzurri saranno di scena allo stadio Enzo Mazzella contro il Real Forio per la prima giornata del girone H di Serie D. Una sfida subito significativa per la formazione di Roberto Taurino, che vuole partire con il piede giusto dopo l'eliminazione in Coppa Italia Serie D e misurarsi con un girone che si preannuncia particolarmente competitivo. Intanto sul fronte societario il club continua a chiamare a raccolta la tifoseria. Nella campagna abbonamenti è protagonista anche Giuseppe Mandrache, volto dello spot insieme a due giovani calciatori biancazzurri. La sottoscrizione resterà aperta fino al 10 settembre. Ora però parola al campo. Domani per il Brindisi comincia il campionato.
0: Dopo il successo in Coppa Italia contro il Nardò, la Virtus Francavilla è pronta a fare il suo esordio in campionato contro la Palmese.
1: È vigilia di campionato per la Virtus Francavilla che domani farà il suo esordio in Serie D alla Nuova Arredo Arena. I biancazzurri arrivano all'appuntamento con entusiasmo, forti del successo ottenuto in Coppa Italia Serie D contro il Nardò e dalla voglia di proseguire il percorso positivo iniziato con quella vittoria. Non mancano però le difficoltà per Bruno Trocini. La tegola più pesante è l'infortunio di Mattia alla tagliata. Gli esami hanno evidenziato una lesione della fascia plantare che costringerà l'esterno a un lungo stop. Un'assenza pesante, soprattutto perché la tagliata era l'unico quinto mancino in rosa e la società potrebbe quindi tornare sul mercato. Per la sfida di domani restano in box anche Coniglio Refice, mentre sono da valutare le condizioni di Cham. Prima convocazione invece per il nuovo arrivato Citi. Davanti Lombardi insidia Malva per affiancare Ametai. La Virtus è pronta dunque a voltare pagina e a tuffarsi nel campionato. L'obiettivo è partire con il piede giusto.

0: trasformare l'entusiasmo della Coppa in una nuova spinta per la stagione.
1: E adesso il calcio a 5, la New Taranto conferma due giovani del proprio vivaio. Si tratta di Cosimo Martinelli, classe 2006, e di Lorenzo Cianciaruso, classe 2007. Vestiranno ancora la maglia rosso-blu.
0: La New Taranto continua a puntare sui giovani e annuncia due importanti conferme in vista della nuova stagione. Il club rosso-blu ha ufficializzato la permanenza di Cosimo Martinelli e Lorenzo Cianciaruso, rispettivamente classe 2006 e 2007. Per entrambi si tratta della terza stagione all'interno della famiglia New Taranto, società nella quale sono cresciuti attraverso il settore giovanile. Due conferme che testimoniano la volontà del club di valorizzare i propri talenti e dare continuità a un percorso di crescita costruito negli ultimi anni. Martinelli e Cianciaruso hanno infatti maturato esperienze e progressivamente sconsolidato il proprio percorso, guadagnandosi così la fiducia della società. I due giovani saranno dunque ancora protagonisti in rosso-blu, con l'obiettivo di continuare a crescere e ritagliarsi uno spazio sempre più importante. La New Taranto guarda al futuro e lo fa puntando anche sui ragazzi cresciuti in casa, chiamati ora a dare il proprio contributo alla squadra nella nuova stagione.
1: E con quest'ultimo servizio dedicato al calcio a 5 concludiamo questo nostro appuntamento con il TG Sportivo. Ovviamente vi rimandiamo a tutti i nostri aggiornamenti sui social. Grazie per averci seguito.

0: never ride a dog.
1: Dai qui.
2: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
1: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
1: Sì, signore.
2: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. A Hitler.
1: A Hitler.
2: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
2: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
2: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
2: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
2: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
2: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni testi scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svelti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Jonathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. No?
1: Sono del dottor Watson, come è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massi Gambockest per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
0: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
0: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
0: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
0: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
1: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa.

0: Stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
0: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Ecco, svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vedi, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono consolato. Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: Вот это вот.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signore.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, grazie. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
8: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
5: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
9: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
9: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
9: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
9: Arrivederci.
3: Arrivederci.
7: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
5: Che c'è, Holmes?
7: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
5: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta.

0: natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
0: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore, un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune, uno dei profumi più rari e più costosi.
0: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
2: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
0: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street, intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
0: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento qui. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
0: Holmes, allora teneva qualcosa?
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
0: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
0: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
0: No, non
3: sì,
0: puoi.
3: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
0: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
0: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei tacisoco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
0: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
0: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Toto. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Dave Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Morini.

0: Arti. Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
1: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
0: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
1: E del suo codice.
0: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
1: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
1: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: l'uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: Santo cielo!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi le figure 1, 2 e 3... indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera che è la I salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L... A, C, E, C, R, E, S.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: 4 nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in 4 parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi 4 scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre 3, come nessuno dei 3 conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
4: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
4: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
4: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
4: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
5: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
5: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
5: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
6: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
6: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
6: No!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
6: Non mi riesce di ricordarlo.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
6: L'ho dimenticato.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
6: Non lo so, non lo so!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
8: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
6: Per non parlare di Norwich e Harrow.
8: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra?
0: Uh-huh.
2: Eccola.
0: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta la diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
5: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
5: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
5: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
7: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
9: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
7: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
9: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.

0: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
1: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
0: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. Le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
3: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: corpo era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post.
3: Sì, cronaca.
4: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
3: Grazie.
4: Sì, ecco, sì? Tenne in linea.
3: Te lo passo su,
4: Morning Post.
3: Sì, può parlare, grazie.
4: Farò in un attimo, prego.
3: Pronto?
1: Salve, Hilde.
4: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
5: Ciao.
4: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
5: Certo che c'è. Ma è di cattivo umore.
4: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
3: Vuoi che ti annunciamo?
4: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
4: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Va bene.
4: Ripeti?
6: Oh.
4: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
4: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
6: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
4: no,
6: te?
4: No, non c'è bisogno.
6: Se si mette male io sono qui, eh?
4: Allora verrò a chiamare soccorso.
7: Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
7: va?
1: Hilde.
7: Ciao, Hilde. Salve.
8: Ciao, Hilde.
5: Salve.
7: Ah, salve, come va oggi l'oroscopo per il toro?
5: Ottimo, prevede fortuna in amore.
7: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
7: Altrettanto. Ciao, Frank.
9: Ciao.
7: Mildred, sempre in gamba?
10: E la carta.
9: Un po' più sul mento.
6: E cosa c'è?
7: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
6: Oh! Ciao, cara.
7: Ciao, Walter.
9: Salve, Hilde.
7: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
9: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
11: Ehi, hey, Walter.
6: Ho da fare.
11: Oh,
7: salve,
11: ciao,
7: Hilde.
11: Che sta a sentire?
6: Che c'è? Ho freddo.
11: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
6: Cosa?
11: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
6: Mm.
11: Allora, che facciamo?
6: Telefono al governatore.
11: È impossibile.
6: E perché?
11: Perché è andato fuori a pesca.
6: E dove diavolo può essere andato a pesca?
11: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
6: E allora fa quello che ti ho detto.
11: Oh, già.
6: Chiamalo al telefono.
11: E cosa devo dirgli?
7: Buono, Duffy, sta pensando.
6: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
11: Cosa?
6: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
11: pesca. Ma non è possibile.
6: E perché no?
11: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
6: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
11: Oh, Walter, senti.
6: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
11: d'accordo,
6: il loro dovere.
11: D'accordo.
6: Fuori anche tu a prendere aria.
9: Ok, cara.
7: Vedo che sfoggi la solita grinta.
6: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
7: Ti dispiace se mi metto a sedere?
6: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
7: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
6: Mm-hmm.
7: Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
5: Grazie.
6: Bene, bene. Quanto tempo è?
7: Quanto tempo è cosa?
6: Andiamolo, sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
7: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
6: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
7: No, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
6: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
7: sempre,
6: qualsiasi momento.
7: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
6: Noto che te le ricordi ancora.
7: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
6: Questo non te lo perdonerò mai.
7: Questo che?
6: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
7: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
6: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio, come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
7: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
6: Certo che ho ragione.
7: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
6: Oh, così va bene.
7: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
6: Senti, io... Latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
7: Perché
6: altrimenti
7: avevi
6: io
7: promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda?
6: Ah, le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
7: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter.
4: Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
6: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembra...

0: Ho un'idea più che eccellente. Dopotutto ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
1: Quale domestico. Focolare?
0: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
1: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
0: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
1: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane in Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
0: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
1: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
0: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
1: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
0: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
1: Cosa? Come?
0: Certo, io non ti serbo alcun rancore, tesoro.
1: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che t'ho detto quello che sono venuta
0: andiamo
1: qui a dirti?
0: Andiamo a mangiare qualcosa.
1: Ho
0: che
1: già
0: ne dici?
1: Un impegno per il
0: difficile.
1: Braccio.
0: Difficile?
1: Non posso disdirlo.
0: Ma sì, che
1: lasciami
0: puoi,
1: le
0: andiamo.
1: Braccia, vuoi mettermi le manette?
0: Calma.
1: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
0: Cosa diavolo vorresti dire?
1: Proprio quello che ho detto.
0: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
1: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
0: Ah, hai un'offerta migliore.
1: Ma certo che ho un'offerta migliore.
0: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
1: No, non
0: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
1: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
0: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
1: Ascolta,
0: io
1: Walter.
0: Ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te.
1: Avanti,
0: e il giornale di tutti e due.
1: Signori.
0: Va bene, come vuoi.
1: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
0: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: Ah, perché? È così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
0: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Villa!
0: Oh, oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
0: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta apposta.
0: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione
1: di
0: emergenza. Fate tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi
1: prego,
0: così,
1: smettila.
0: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
1: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino,
0: e
1: faccia di bronzo.
0: 35, non un soldo.
1: Insomma,
0: di...
1: mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba. Tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio
0: occupato.
1: Far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata. Vabbè, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè sentiamo.
0: Che ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. Lo so a memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è... Che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di 5.000 dollari l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze massimali, morti,
1: infortuni, catastrofi. E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli. Che sia lui?
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
1: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
0: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
0: Grazie. Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
0: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
0: Ah, posso conoscerlo?
1: No, Walter, tanto non servirebbe a niente.
0: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
0: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
0: Una coppia meravigliosa.
1: Oh, come sei gentile.
0: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
0: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin
0: ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
0: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora l'aspetta.
0: Oh, allora quando è così?
1: Si accomoda.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
3: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
3: Ma guardi,
0: mi scusi,
3: io
0: molto
3: sono...
0: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
4: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
0: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta...
4: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
0: Ma insomma, che cosa vuole?
4: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
4: Sì.
0: E lui chi è?
4: Ah,
0: chi è lei?
5: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
5: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
5: Eh?
0: E che non accada più, mi raccomando.
5: Non avevo...
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
4: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
4: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosce, immagina.
0: Bravo, ci deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
4: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me.
4: Non gliel'hai detto, Hilde?
5: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa allora. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
1: Ehi là, salve, Rod.
6: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
6: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
4: Oh, scusa.
0: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
6: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
6: Signore?
4: Lo stesso anche a me, grazie.
0: Ah, porta anche un po' di senape. Bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
4: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
4: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio.

0: Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
1: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
0: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
2: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
3: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
0: Che cosa intendi dire, caro?
2: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
4: Bravissimo, Bruce, io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle.
5: Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
2: E io cercherò di dargliene una.
5: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
2: Ad Albany.
5: Albany, eh? Hai dei parenti?
2: Soltanto mia madre.
5: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
2: Beh, per il primo anno.
5: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
2: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
5: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
2: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
5: Beh, che altro possono fare ad Albany?
2: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
5: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
2: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
5: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
0: Ai!
5: Bel colpo.
0: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
6: Oh, non è niente. Che porto da bere?
5: Caffè, Rod.
6: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
5: Ma certo.
0: Anche per me, per piacere.
6: Lei, signore?
2: No, no, no, grazie.
5: Tu, avanti, Bruce,
2: no,
5: un goccetto.
2: Ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
5: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo
0: il
5: che vuoi.
0: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
5: Ah, allora... sicché partite oggi alle
0: già.
5: 4?
0: Mm-hmm.
5: Mancano soltanto 2 ore.
0: Sì, non abbiamo molto tempo, però
4: e con
0: Bruce...
4: tutto quello che ho da fare. Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
0: È solo acqua, asciugati.
5: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
4: Oh.
5: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
6: Senz'altro.
5: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
2: Oh, beh, no, non è proprio così.
5: E allora com'è?
0: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
5: La mamma? Ma tua madre è morta,
3: no,
5: almeno
3: mia
5: da...
3: madre, mia.
5: La
3: madre.
5: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
0: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
5: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
2: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
6: Signor Burns,
5: che c'è?
6: Telefono.
5: Per me?
6: Sì, signore.
5: E chi può essere? Chiedo scusa.
2: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
0: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
2: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
0: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
5: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
7: Sì, con la dinamite.
5: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
0: Grazie, Rob.
5: Un brutto pasticcio.
0: Che succede, Walter?
5: L'affare è Williams.
2: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
5: È un guaio.
0: Come sarebbe a dire?
5: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
2: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
5: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
0: I voti di colore sono importanti.
5: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
0: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
2: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
5: Ah, non è così facile.
0: Forse si potrebbe anche fare.
5: Che cosa vuoi dire, Hilde?
0: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
5: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
0: Va bene, d'accordo.
5: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
0: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
5: Sì?
0: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
5: Certo.
0: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
5: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti. Quanto ci vorrà per l'intervista?
8: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
5: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
0: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pelle.
5: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
0: non
5: un essere che
0: romantico,
5: partecipi.
0: Non romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
5: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto due gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
0: No, andiamo, Walt, se
5: convincila,
0: vuoi.
5: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams comparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
0: Andrà
5: inoltre.
0: Smettila.
5: Smettere cosa?
0: Con questa storia.
5: Eh? Come?
0: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
5: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
2: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto due gemelli?
0: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
5: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
0: No,
5: due.
0: Non siamo interessati.
5: Ma tu sì che lo sei, sei un
0: non
5: giovane brillante.
0: Ascolto, Bruce, guarda, io conosco
5: guarda,
0: da un
5: cara,
0: secolo,
5: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
2: Oh, no, neanche per
5: sogno.
2: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
0: contratto. Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
5: $20,000. $30,000.
0: Quanta è la commissione su una polizza di $30,000?
2: Oh, $1,000, ma...
0: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
2: Posso.
0: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
2: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
5: ma io non credo.
0: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
5: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
0: questo un fiore. Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
5: Dimmi.
0: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
5: Cos'hai, mai preso per un imbroglione?
0: Sì, assegno garantito o niente intervista.
5: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
0: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
5: Rod, quanto ti devo?
0: Grazie, caro. Oh, Bruce.
5: Sì, oh, scusami.
0: Niente, quanti soldi hai qui con te?
5: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
0: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
5: Ma devo comprare i biglietti.
0: Vado io a comprarli.
5: Ma scusa.
0: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
5: ma io non ho mai
0: conosco
5: scommesso.
0: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
5: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al
0: lo mondo. Lo so.
5: Bruce, hai $10?
2: Ho appena...
0: Che cosa ti dicevo, Bruce?
2: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde. Ho solo qualche spicciolo.
5: A te, allora.
0: Tocca a te, firmalo.
5: Va bene. Per la mancia.
0: Oh, vieni, caro.
9: Apro di 10.
10: Ci sto.
11: Anch'io. Bene.
12: Wilcox, 3-400.
9: Quante? 2.
12: Prendi questa chiamata, Ernie. Non stai facendo un cavolo.
11: 2 per me.
9: E una per il sottoscritto.
12: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
9: Allora,
12: alla stampa.
9: 5.
12: Un momento.
9: Sto. Anch'io.
12: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
13: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
14: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
10: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
15: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
14: E che disse?
15: Disse che erano sani.
10: Facciamo
13: altri
10: 5.
13: Al momento la situazione è questa.
14: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
13: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
14: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
15: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
14: Ti va bene?
0: Da qui direi di sì.
14: Oh, Hilde!
16: Ehi, come guarda chi si vede!
0: Salve, salve, Eddie!
12: Ciao, lieto di rivederti!
0: Ciao, Mac!
16: Dove hai preso quel cappellino?
0: Ehi, mi è costato $10!
12: Ritorni al lavoro?
0: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
12: E che farai?
0: Beh, domani mi sposo!
16: Benissimo! Oh, davvero non me l'aspettavo!
0: Vuoi venire a farmi?

0: Da damigella, Roy.
1: Oh.
0: Come va, Murphy?
2: Ciao, Hilde.
3: Perché ti sposi, Hilde?
0: Questo non ti riguarda.
1: Ma si sta prendendo in giro.
0: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
1: Ma sì, 3?
0: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
2: Ah, complimenti, un matrimonio in piena regola.
0: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
3: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
4: E spettegola sull'uscio di casa?
0: Tutta invidia.
2: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
0: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
2: È guasto, ogni tanto parte da solo.
1: Ma tanto che te ne importa.
3: Hai detto che hai chiuso.
0: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
3: Ah.
0: Che cos'è?
1: Prove per la festicciola di domattina.
2: Ti perdi un grande spettacolo.
0: Non mi interessa.
4: E digli di fare più piano.
1: Ehi, fate più piano laggiù! Come volete che facciamo a lavorare?
5: E piantala!
0: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
4: No, no, nessuno.
3: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
0: Ho pranzato con lui.
4: E sa che te ne vai?
0: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
2: Vuoi fare un giro, Hilde?
0: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
2: Se lo chiedi a noi, la risposta è no. Se lo chiedi ai periti, è sì.
0: Chi è che faceva?
1: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
0: Niente di suo?
1: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
3: Apro di 10.
0: E ne trovo un altro?
1: No, no.
4: Ci sto.
3: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
2: E a farne qualcuno lui stesso.
4: Altri 10.
1: Ci sto.
3: Anch'io. C'è altro, dottore?
6: No, basta così, signor Barnes.
3: È tutto a posto?
6: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
3: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
7: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
6: Signori, arrivederci. Bene.
7: Salve, dottore. Grazie.
3: Dottore? Allora?
7: Chi è il beneficiario?
3: Scusa, come hai detto?
7: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la somma?
3: A Hilde, naturalmente.
7: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
3: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
7: perché
3: voi?
7: Perché sono io che devo pensare a lei.
3: E così farai, fate, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
7: Anch'io voglio essere indipendente.
3: No, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
7: Sì, sì, certo.
3: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
7: Naturalmente, se la metti così.
3: E ricordati che le voglio bene anch'io.
7: Sì, comincio a rendermene conto.
3: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
7: Caribbio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
3: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
8: Ehi, Walter!
3: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
8: Posso parlarti un attimo, scusa.
3: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
7: Sì, certo.
3: Solo dammelo.
7: Eccolo.
3: Garantito?
8: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
3: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
7: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
3: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
7: Sì, certamente.
3: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
7: Sì.
3: È questione di un attimo, eh?
7: Grazie.
3: E torno subito.
7: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
9: Sono Endicott. Hilde Gonda?
0: Grazie. Sono Hilde Johnson.
4: Assi.
0: Oh, salve Bruce.
9: Per una volta che abbiamo
2: allora,
9: fatto
2: cosa dovrei dire io?
4: Ah,
2: cosa
4: vogliamo fare un piatto? Sì o no?

0: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
1: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
0: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
1: Nell'ufficio del signor Burns.
0: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
2: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
0: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
3: Altri 10?
0: Sì, fallo subito.
1: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao.
4: Tutto regolare, Bruce?
1: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
4: Bene.
1: Io devo andare, però.
4: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
1: Oh, grazie.
4: Scusa molto se non ti accompagno, ma no, oggi è una giornataccia,
1: no,
4: ho un sacco di impegni.
1: Anzi, grazie di tutto.
4: Scusa, come hai detto?
1: Ho detto grazie di tutto.
4: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
1: A presto.
0: Salve, Coli.
5: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
0: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry Williams.
5: Niente più interviste.
0: Perché no?
5: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
0: Sono soldi tuoi questi?
5: Veramente non.
0: $20.
5: Forse hai ragione.
0: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
5: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
0: 5 minuti. Salve, Williams.
6: Salve.
0: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
6: Certo, tanto non ho niente da fare.
0: La ringrazio.
6: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
0: Lei voleva uccidere quella gente?
6: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa. È stato un caso, ecco.
0: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
6: Ho cercato di trovarne un altro.
0: Sì, ma come passava il tempo?
6: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
0: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
6: Lei vuol dire della gente che incontravo?
0: Sì.
6: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
0: non ascoltava
6: pensavo...
0: ciò che dicevano.
6: Certo.
0: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
6: Sì, c'era un tale che...
0: Di che cosa parlava?
6: Parlava della produzione per l'uso.
0: Produzione per l'uso?
6: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
0: Un'opinione sensata, no?
6: Era un buon parlatore, simpatico.
0: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
6: Non so esattamente.
0: Avrà pensato qualcosa?
6: Beh...
0: Sarà stata la produzione per l'uso?
6: Ma non lo so, ero...
0: A che serve una rivoltella?
6: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
0: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
6: Può darsi.
0: Sembra ragionevole.
6: Sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
0: Ma certo.
6: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
0: Sì, è semplice.
6: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
0: No, assolutamente.
6: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
0: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
6: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
0: E il suo ritratto?
6: Sì. È molto bella, non è vero?
0: Sì.
5: Ora basta, Hilda.
0: Vengo. È tutto.
6: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
7: Tre regine, signori miei.
8: È andata bene, eh?
7: Già.
9: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
8: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
7: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
8: Per ricatto.
7: Sicuro?
8: Sì. Cambiami un po'.
10: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
11: Cosa?
10: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
11: Pronti.
10: Non si vede un tubo qui dentro.
7: A te.
11: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
8: Ma
11: voi?
8: Non so, un certo Bruce.
9: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
11: Perché
9: Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
6: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
9: Fantastico.
7: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
3: Mi piacerebbe un posticino quieto.
6: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
7: Con due begli occhi azzurri.
9: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
12: Oh, guarda,
7: hai ragione.
12: È arrivato.
6: Salve, Molly.
7: Salve.
9: Ciao, Molly.
7: Ehi, Molly, come stai?
0: Cercavo proprio voi, canaglia.
6: Vieni a fare visita a Williams?
9: Dall'altra parte del
7: meglio
9: cortile.
7: Meglio che ti sbrighi, però.
3: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
0: Ma quanto siete spiritosi.
9: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
0: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
6: Puoi risparmiarti.
0: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
6: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
3: Di che ti lagni?
0: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
3: Ti sei divertito tu, ma...
0: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
3: Non era così,
7: da
3: forse.
7: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
0: Non è vero.
9: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
0: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
9: Quante carte?
0: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
3: Dammene una.
0: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
3: Due.
0: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
9: Chi parla?
3: 26.
0: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
6: Questo ce l'hai già detto.
0: Quel poveretto.
9: Altri 10.
0: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
3: In suo favore.
0: Ecco perché mi perseguitate, perché William si è comportato bene.
6: Metti
0: con me,
6: Molly.
0: Io l'ho dichiarato apertamente.
6: La sala stampa, abbiamo da fare.
3: Il tuo amico
9: ha una bella stanzetta.
7: Non per molto, però, domattina alle 6 deve sloggiare.
0: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga. Che cos'è?
9: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di
6: su,
0: fare anche dello
6: la
0: spirito.
6: Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
6: avanti,
0: stare.
13: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
13: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
13: so,
0: delle menzogne.
13: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono...

0: Pronto. Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, Bruce, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
4: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
4: ragazzi.
7: Pete.
4: Eh? Come?
7: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
8: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
7: Per esempio, se Gelother trova William spazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
8: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pink.
8: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: E l'S sta per...
8: Birro.
9: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
10: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca di...
3: No,
9: non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
10: Dave. No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo. Lo lasci uscire, sì o no?
9: No, io non ho mai rubato
3: niente. Buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
9: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
9: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
9: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
9: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Io. Oh.
9: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
9: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
9: C'era anche quella nostra foto alle Bermuda.
3: Non prendertela, Bruce. Vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
11: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla, e lui infatti la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
12: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
11: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
6: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
11: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
11: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween chi ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
13: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
3: Da qua! Senti, io non... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
14: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, William.
15: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
14: Non ne dubito.
15: Sempre a caccia di dichiarazioni.
14: Chi lo dice?
15: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
14: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe
15: a me. Certo, però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
14: vuol
15: che
14: vuol dire magari con una foto assieme.
15: E ci stringiamo mano.
14: Ottima idea.
15: Non sono molto fotogenico.
14: Non importa,
15: però.
14: Quello che conta è la pubblicità.
15: Certamente.
16: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
15: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
14: Subito, professor.
15: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
16: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
3: Ciao, Murphy.
17: Mandaci una cartolina.
14: Ciao, arrivederci.
3: Ciao.
14: Quando ti rivedremo, Hilde?
3: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
14: Auguri!
3: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
14: Ma certo.
3: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...

0: atención.
1: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
2: Attenti al cancello numero due.
0: Chi è? Chi è scappato?
2: William!
3: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
0: Redazione!
3: Flash, William si è fuggito!
4: William, scrivi!
1: Poco fa! Non lo so, ti dico!
0: Beh, passami, Jeff!
4: Mi sto andando!
3: Su, Hilda, vieni, presto!
5: Morning Post, voglio Burns, sono Hilda Johnson! Walter, sono Hilda! William si è fuggito dal carcere! Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io!

0: dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: una bomba lacrimogena.
4: Murphy,
3: la
4: voglio
3: bomba
4: fare una dichiarazione.
3: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per...
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia a Williams?
3: William Mansfield, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
5: Prendi.
3: Arrivederci.
5: No. La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: No!
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
6: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
7: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
7: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva?
7: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
7: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
7: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
7: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
8: Come lo riconosco?
7: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
8: Ah.
7: Me lo sistemi?
8: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?

0: stanze.
1: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila.
2: Scusa se ti ho fatto aspettare, quant'è che ti devo?
1: 440? Un secondo. Lowey?
3: Sì?
1: Senti, mi servono immediatamente $440.
3: Ah, me basta anche molto meno.
1: Ma no, io intendo dollari falsi, dove li trovo?
3: Ah, quelli li ho io.
1: Oh, che coincidenza, e portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio, e auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
4: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
4: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: la stampa.
4: Da parte sua, il custode del carcere.
0: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
4: mutismo. Quando è fuggito,
0: cosa?
4: Williams veniva sottoposto...
0: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
2: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
4: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
4: Ma ti raccomando,
0: Bruce, dove sei?
4: 27°
0: distretto? Aspetta.
4: È giunta intanto notizia.
0: Walter, sei un...
4: Winston McGuire, ma
0: se c'era pochi secondi fa.
4: Negozio.
0: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
4: resta
0: giuro
4: in linea,
0: che lo
4: posso fare qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
4: $1.30.
5: 72 cent.
4: Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
4: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
6: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio
4: di me.
6: Suo onore
4: non ha niente da dire.
6: Visto lo sceriffo Arthur?
5: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
7: Qualche dichiarazione, vostro onore?
4: Tra mezz'ora chiudiamo.
6: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
5: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
4: Come è uscito?
5: Dove ha preso l'arma?
6: Un momento, ragazzi, state calmi.
4: Ci parli almeno delle elezioni.
7: Che effetto avrà questo sugli elettori?
6: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
5: Mamma mia!
8: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
4: Come ha fatto Williams a battersela così
7: facilmente? Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
8: Ci dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
4: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
6: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
7: il
6: sindaco.
7: Oh, ecco lo sceriffo!
6: Oh, Hartwell, ti stavo proprio cercando.
8: È vero che si trovava nel tuo ufficio, dici la verità.
9: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
6: Quale rivolta?
7: Non ci sarà nessuna rivolta.
9: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
6: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
9: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
7: Scusate ragazzi, ma devo andare.
4: Aspetta,
7: non posso.
4: Chi ha organizzato la fuga?
8: I rossi forse?
7: No.
4: Tu allora?
7: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
8: Chi? Williams?
7: Avanti, in Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
8: Perché non l'hai detto?
7: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
6: Andiamo nel mio
7: cerchiamo
6: ufficio
7: di aggiustare questa faccenda.
6: No, sta a sentire, Peter, Fred. Hai chiuso.
7: Chiuso? Come sarebbe a dire?
6: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
7: Prego,
6: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
7: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
6: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
7: voti? Noi lo impiccheremo. Avanti! Non potrà sfuggirci!
6: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
7: Che cosa vuole lei?
6: Cosa vuole?
10: Lei è lo sceriffo...
7: Sono Hartwell? Io! Che c'è?
10: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
6: Di cosa si tratta?
10: È il rinvio dell'esecuzione.
7: Come? Ecco. Cosa?
10: Dell'esecuzione di Earl
6: tu
10: Williams.
6: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
7: E quanto mi avevano assicurato.
6: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
10: Nessuno, stava pescando.
6: Su, avanti, chiamalo.
10: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
6: E lui va a caccia.

0: Io con i miei occhi, in momenti come questi, un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
1: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
2: Veramente io non lo conosco.
0: Ah,
2: non...
0: questa è una vera truffa.
1: Sta cercando di rovinarci.
0: Demenzia precoce.
1: Dobbiamo inventare qualcosa, che diciamo
0: che
1: alla stampa?
0: A te, qui la partita è ormai chiusa.
1: Oh, Fred.
0: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
1: Il telefono.
3: Pronto?
1: Sì, sono io, Hartwell.
3: Cosa?
1: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea!
3: Che c'è?
1: L'hanno bloccato, l'hanno in mano, è bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta!
0: Digli di restare in linea!
1: Sì, gliel'ho già detto,
0: no,
1: resta in linea!
0: Un momento, copri il microfono!
1: No!
0: Senta, lei non è mai arrivato con questo.
2: Ma come no, non ricorda?
0: Aspetti,
2: sono entrato
0: un attimo,
2: che
0: quanto prende la
2: settimana? E che lei invece fosse, eh?
0: Che stipendio ha?
2: 45
1: Resta
2: dollari.
1: Lì, non muoverti.
0: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
2: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
0: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
2: Dove?
0: Ufficio protocollo.
2: E così lavorerei al comune?
1: Sì, certo.
3: Sono in riunione.
2: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
0: Perché
2: mai.
0: Perché no?
2: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
0: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
2: No, non credo proprio.
0: Ma si può sapere perché?
2: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura
0: ma
2: che cambiano.
0: Ma neanche per sogno,
2: allora...
0: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
1: Un po' di
0: sì,
1: pazienza.
0: Beh, che ne dice,
2: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
0: Non deve.
2: Io...
0: Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
2: Ma sì, invece.
0: No, è stato bloccato dal traffico,
2: no,
0: purtroppo.
2: Ma che traffico? Se non ce n'era.
0: E ora vada e non si faccia vedere da
1: nessuno. Un momento.
2: Ma come faccio per il
0: lei
2: lavoro?
0: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
2: Pettibon, e lei come?
0: Pettibon?
2: Anche lei?
0: No, no, no, no. Allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
2: Sì, anzi, andrò a riposare.
0: Vada a questo
2: po'.
0: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga 50 dollari d'anticipo.
1: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
2: Oh, cos'è l'ufficio protocollo?
0: Domani le spiego
2: di...
0: tutto.
2: Ce la farò?
0: Senz'altro, è molto semplice.
2: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
0: Sistemeremo anche quella.
1: Mia moglie?
0: Sì, tutto quanto, vada.
1: Fred, Alfred è sempre al telefono.
0: Va bene, digli di sparare all'uomo.
1: Cosa?
0: Non hai sentito forse?
1: Ma c'è il rinvio e non
0: Dai,
1: possiamo.
0: Fa come ti ho detto.
1: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
0: $1,000 di premio.
1: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
4: Ciao, Hilde.
5: Senti, Iena, che non sei altro.
4: Cos'hai,
5: io.
4: Hilde?
5: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
4: Chi, io?
5: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
4: Parli forse di Wanda?
5: Esatto.
4: Non è la mia amichetta.
5: Sarebbe degna
4: comunque
5: di essere.
4: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
5: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
4: Accetti,
5: ti conviene
4: io.
5: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
4: Certo, $400.
5: 440.
4: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
5: Sì, sulla faccia.
4: Ma che brutte maniere.
5: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
4: Il coso di chi?
5: Il portafoglio di Bruce, dai.
4: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio
5: certo,
4: che sia più prudente.
5: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
4: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
5: Un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
4: Wanda. Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
5: Sarebbe il posto adatto per te. Louie! Pronto, centralino. E Hilde Johnson, vorrei...
6: Lascia il telefono.
5: Non importa.
6: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
5: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
6: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
5: Ecco, vedi che te lo ricordi.
6: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
5: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
6: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
5: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
6: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
5: Lo sapevo.
6: Aspetta, dove vai?
5: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
6: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
5: Non andavo a chiamare
6: sì,
5: nessuno.
6: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
5: Qua, dammi qua.
6: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
5: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
6: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
5: Sta zitto.
6: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
5: Basta,
6: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
5: Silenzio.
6: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
5: E sarà così se continui a fare chiasso.
6: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
5: Lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino.

0: Cosa vuoi, Molly?
1: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono fuori, sono usciti.
1: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da fare.
1: No, senti. So che l'hanno circondato. Lo uccideranno come un
0: cane. Stanno cercando anche te. Faresti meglio a sparire.
1: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo,
0: ti prego. E va bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
1: E dove abitava?
2: Molly, non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
3: Ciao, Molly.
1: Come sei arrivato qui?
3: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli. Non volevo proprio.
1: Fate piano.
3: Tu mi credi, vero, Molly?
1: Certo che ti credo.
3: Grazie delle rose. Erano bellissime.
1: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprenda.
3: Oh, non piangere, Molly.
0: Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta. Non faresti due passi che ti vedrebbero.
1: Dobbiamo
0: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
3: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza.
4: Ehi, chi è che ha chiuso?
1: È troppo tardi.
0: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
3: Ah, tanto che sei. Su.
0: Troveremo il modo di farti uscire.
1: Poveretti,
0: su, avanti, devi calmarti. Siediti qui.
4: Ma insomma, volete aprire?
5: Aprite,
4: aprite, chi c'è?
5: Aprite.
0: Che volete fare?
4: Ehi,
0: buttare giù il palazzo?
4: Ehi, te l'hai comprata? Anche noi dobbiamo telefonare.
5: Quella
4: no?
5: Che ci
0: va
5: fa.
0: Va giù a prendere dei sali,
4: ma
0: per favore.
4: Ma si può sapere cosa?
5: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
4: Come ti senti, piccola?
1: Non molto bene.
5: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
4: Possiamo far niente?
1: No.
5: Non hai l'aria di star male.
4: Hai visto Williams per caso?
1: Ma che spiritoso.
5: Avanti, dov'è?
1: E lasciatemi in pace.
5: Ok, la redazione.
4: Beh, chiedevamo, no?
5: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
4: che
5: c'era.
4: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
4: Che casino qui, Murphy.
5: Dammi,
4: passami la redazione.
5: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
6: Che non sono mai stato così stanco in vita mia.
5: Come, dove? Melrose Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite,
4: chiama.
5: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
4: Che lo faccia alzare? Sarà una balla come le altre.
5: Nessuno vuole andarci?
0: Io devo restare qui, baderò il telefono.
5: Io ho già speso $2 di taxi.
4: No, io non ci vado più in giro.
5: Lascia perdere,
4: chi ha tirato le tende?
0: Io, davano fastidio con le torce.
7: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
0: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
8: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
7: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
8: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
5: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
4: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
0: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
7: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
0: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
7: No, non mi passa neanche
0: ma
7: per la
0: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
7: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
0: Ma quando mai? Io
4: Molly
0: che
4: ti
0: c'entro?
4: Ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
5: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
1: Io non gli ho dato niente.
7: E allora come l'ha avuta?
0: Ma lasciatela stare, insomma.
9: Hilde.
1: Signora Baldwin, mamma, mi
9: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
1: io...
9: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
1: Sarò libera fra due minuti.
9: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda.
1: No,
9: tu e
1: quell'assassino
9: che hai preso.
5: Assassino
4: che vuol dire?
9: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquenti.
4: Un momento.
1: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
9: io
1: niente di simile.
9: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
0: Ma è ridicolo, io non mi sono mai sognata di dire una cosa del
9: sì,
0: genere.
9: Sì, che l'ha detta.
0: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere una
4: sostina. E di un po' l'hai preso
0: ma
4: poi.
0: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
4: verità,
0: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove
1: è Williams. Basta ora!
0: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
4: Dov'è? Avanti.
0: Perché non la cercate?
5: Parla, Molly.
0: Parla? Volete che parli adesso?
5: Sicuro.
0: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
1: Non dirgli niente, Molly.
0: Lo so da sola ciò che devo
5: non
0: fare.
5: Non impicciarti, Hilde.
0: Perché non mi avete dato ascolto?
4: Non
0: perché?
4: Fare la commedia.
0: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
5: Lascia perdere.
0: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
5: No! Chiamate un'ambulanza! Chiamate un'ambulanza! Ma è morta.
7: No, è ancora viva, si muove.
0: Walter, hai visto?
4: È William?
0: È saltata dalla finestra.
4: Sì, ma dov'è Williams?
0: Non è morta però.
4: Calmati, dimmi dov'è Williams.
0: Williams...

0: corridoio. Meno male che non sei uccisa.
1: Come va?
2: Voglio uscire, non c'è.
1: Resisti, Carlo, resisti.
3: Lei chi è?
4: Che sta facendo?
3: Chi è questa?
0: La signora Baldwin, madre di Bruce.
4: Che sta facendo?
3: Zeta!
4: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
1: Mamma, caricatela sulle spalle e portala fuori.
0: Oh,
1: no, non
0: Walter.
1: Tu! Lowey,
5: sì, capo.
1: Porta la signora in clinica da Mike.
5: Lowey Peluso, onoratissimo.
0: Walt!
1: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
0: Non puoi fare questo.
5: Cosa dico,
1: Digli
5: Mike?
1: Che è arteriosclerosi.
0: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
1: Perché? Dove vorresti andare?
0: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter perché gli hai fatto una cosa simile.
1: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
0: Piantala,
1: disertare?
0: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi e ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
1: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
0: Proprio
1: secondo
0: quello che ho
1: bambola,
0: detto.
1: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
0: sì,
1: per te?
0: Sì, lo so,
1: sì,
0: lo so.
1: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
0: Guarda che il contrario.
1: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
0: Sì.
1: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
0: loro. Li svergogneremo.
1: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
0: Hai ragione.
1: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
0: che vuoi che ti dica?
1: Ma si può sapere in che mondo vivi?
0: Hai detto bene, sarà un vero trionfo.
1: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore a Hilde Johnson, onore.
0: Diamoci da fare.
1: Oh, così mi piace.
0: Che cosa ne facciamo di lui?
1: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
0: L'ultimo laggiù.
1: Ah.
0: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
1: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
0: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
1: parti.
0: Va
1: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia a battere.
0: Quante cartelle vuoi?
1: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
0: Senti, Walter, posso
1: cosa?
0: Chiamare Iena il sindaco?
1: Chiamalo come vuoi.
0: E dire che sfrutta il personale del comune?
1: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Earl Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
6: Hilde?
1: Ma che diavolo fai qui tu?
0: Salve, Bruce.
1: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
6: Hilde, devo solamente farti una domanda.
0: Ma come sei uscito di prigione?
6: Non di certo col tuo...
1: Ehi, guarda che qui abbiamo
6: Senti,
1: da fare.
6: Senti, io non sto parlando
1: da fare.
6: Con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
0: No.
1: Ma neanche con un milione di
6: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
1: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
0: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
6: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
0: Se n'è andata.
1: Non ti sento, dai.
6: E dove?
0: Da qualche parte.
1: No, taglialo, il corridoio polacco.
6: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
0: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
1: Ti dicevo di tagliare il corridoio
6: capire.
1: Polacco.
6: Ha avuto i soldi.
0: No, ne è andata via di corsa.
6: Sì, va bene, dagli a me, insomma.
0: Non importa.
6: Ho capito che è meglio che faccia da me.
1: Ma volete fare un po' zitti?
0: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
6: Portafogli. È proprio lui. Oh, succedono delle cose strane qui. E i miei soldi!
1: Gli stavo dando un'occhiata.
6: Hilde, ho deciso.
1: Allora, pronto, Duffy?
6: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
1: Vai tranquillo.
6: Devi Hai sentito cosa
1: tutta
6: ho detto,
1: la prima base.
6: Ho detto che prenderò il treno delle 9.
0: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
1: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
0: Sì, ecco, fammi favore.
6: Volevo soltanto
1: allora, ecco,
6: farti una domanda.
1: Questo è il pezzo
6: tu non
1: di
6: puoi venire con
0: questo
6: un uomo.
0: Serve a me.
6: Ma che modi. Tu non puoi venire, vero?
1: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
6: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
1: Aspetta un momento.
6: Se mi hai amato, Hilde.
1: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
6: Stai zitto tu,
0: no, ma come
1: sei tu che
0: disturbi?
6: Tu sei la colpa dei suoi
1: guai. Sei tu che devi stare
6: staccarsi da te.
1: Allora,
6: tutto ciò
1: le foto
6: che
1: di Miss America.
6: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
1: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti
6: rispettare
1: il lavoro degli altri.
6: Per un uomo come lui?
0: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
1: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
6: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
0: me. Dammi solo un secondo. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
1: Ma stai calma.
6: E io?
1: Devo star qui come un baccalà, vero?
2: Sì, sì.
1: È che tu non mi ami.
0: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu
2: dimmelo
0: sai.
2: Subito,
1: il punto è che in verità non ci tieni a vivere come un essere umano.
0: D'accordo, d'accordo, va bene. Se questo ti preferisci pensare.
2: Diavoli dell'inferno.
1: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
0: Certo, certo, sono proprio così.
2: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
0: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
2: Ma ti ho detto che è importantissimo.
1: Anche più del necessario.
0: Un momento, come? Io voglio sapere solo una cosa.
2: Cioè?
0: Walter,
2: sì?
0: La prima moglie del sindaco, il nome?
2: Quella col porro sul naso?
0: Sì.
2: Fanny, dimmi.
1: Ah, il Dio, non credo che tu mi abbia mai amato.
2: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
1: Se per caso cambi
2: volta.
1: Idea, guarda che io parto col treno delle
0: se
1: nove.
0: Se vuoi, devi
2: aspetta un momento, resta in linea.
0: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro, ecco.
2: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra.
5: Fermo lì dove sei tu, baccala.
2: Raffi, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tenere duro ancora per qualche minuto.
0: Ma torneranno i ragazzi per telefonare.
2: Li terremo a bada.
5: Eccola, adesso c'è anche la luna.
2: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
7: Non molta.
2: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
0: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
2: Bruce?
0: Ah.
2: È uscito.
0: E ritorna qui?
2: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
0: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata sì? Colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno
2: di 20 metri... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale?
0: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
2: E chi lo legge il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
0: e
2: adesso...
0: E vabbè, lo riscrivo.
7: Chi è che ha chiuso la porta?
0: Oh, è Bensinger!
2: Ma che diavolo?
0: E quello è il suo scrittoio!
7: Ehi, aprite, perbacco!
2: Come hai detto che si chiama?
0: Bensinger, il Tribune!
2: Ah, il Tribune!
7: Chi c'è lì dentro?
8: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
2: salve,
8: noi.
2: Salve, Bensinger.
8: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
2: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
0: Sì, sì.
8: E cioè?
2: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
8: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
2: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
8: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
2: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
8: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
2: Meravigliosa. Vorrebbe lavorare per me.
8: Come?
2: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
8: Ma sul serio,
2: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
8: Bensinger?
2: Ah già, è Merlin, vero?
8: Sì, no, Roy V.
2: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
8: Ah, 75.
2: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
8: Senta allora, sì.
2: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
8: Sul tipo dei racconti di London?
2: Esatto.
8: Prendo dei miei libri nella scrivania.
2: Oh, non c'è tempo purtroppo, non c'è tempo.
8: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
2: Non c'è di che.
8: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
2: Lo terrò presente.
8: Au revoir, mon capitaine.
2: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
0: Spudorato imbroglione.
2: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
0: Intendevo te.
2: Io.
0: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
2: Che c'è?
0: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle nove.
2: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Bacio Connor.
0: Oh, mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
2: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
0: Io
2: purtroppo.
0: Potevo essere su quel treno,
2: forza,
0: adesso
2: forza.
0: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
2: Sì,
0: una
2: ma adesso
0: idiota.
2: Che ti sei riposata,
0: se ci
2: ripenso, rimettiti al lavoro,
0: le strade col mio nome, i monumenti.
2: Chi è?
9: Sono Lowey, capo.
2: Lowey. Porca miseria, che ti è successo?
0: Dov'è la signora Bolby?
2: Che ne hai fatto?
0: Allora parla.
2: Ti hanno picchiato?
10: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
2: Non perderti in chiacchiere.
0: Dov'è la signora?
10: Un momento.
9: Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
0: E la signora?
2: Si è fatta male, dimmi.
9: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
0: Ma la signora Boldrin!
9: Quando mi sono ripreso stavo già correndo
0: lungo la
9: signora
0: era con te?
9: Con me?
0: Non eravate su un taxi?
9: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
2: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu mi consegni agli sbirri.
9: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
2: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
9: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi spiego.
0: Oh mio Dio!